0: is
1: Kevin Spacey.
2: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

E anche quest'oggi, quando sono passate le 6 da pochi secondi, cominciano i programmi in diretta di Radio Popolare che sentirete ripetere probabilmente più volte oggi, ultimo giorno di palinsesto estivo, almeno dei giorni feriali, quindi molte trasmissioni cominceranno a dirvi è l'ultima volta che ci sentiamo. Poi ovviamente lunedì comincia il palinsesto nuovo, che trovate già sul sito di radiopopolare.it. Io sono Francesco Tragni e come sempre vi condurrò nella prima parte della mattinata tra musica, qualche notizia e un po' di così intrattenimento leggero, anche se poi parleremo tra pochissimo. Leggendo i giornali di oggi, difficile parlare di intrattenimento leggero, c'è alcune notizie veramente da accapponare la pelle, ma cominciamo come sempre con la musica, in questo caso con qualcosa di sognante, perché il cinema un po' è sogno e questa canzone non può che, questo brano strumentale, anche se c'è uno scatto in mezzo, non può che riportare appunto alla settima arte.

Un brano che si chiama esattamente come lo spazio che occupava, cioè Lunedì Cinema. Erano tempi gloriosi, quelli dei primi anni Ottanta, dove si sperimentava sicuramente anche nelle sigle televisive di programmi, e molto spesso si commissionavano, come nel caso di quello che è successo nei primi anni Ottanta, a personaggi importanti della musica, le sigle anche strumentali, come appunto lo spazio del lunedì sera prima del cinema, in questo caso commissionata appunto a Lucio Dalla insieme agli Stadio, che ai tempi insomma lo accompagnavano spesso e volentieri. E poi mi viene in mente, ne parlavamo tra l'altro qualche settimana fa, forse la settimana scorsa, a Senza Parole, il programma che poi stasera si chiuderà a partire dalle 21:30, e che ad esempio anche la Tribuna Politica aveva come sigla un brano strumentale dei Genesis che si chiama What Gorilla, quindi insomma effettivamente si sperimentava. Prima di leggere le prime pagine dei principali quotidiani di oggi, darvi qualche idea di che cosa è successo e di che cosa vi aspetta poi nella rassegna stampa a partire dalle 7:45, un po' di Smith.

This Charming Man, gli Smiths, dal loro lontano passato. Questa canzone era datata 1984. Allora, quotidiani di oggi, se nelle pagine interne ovviamente poi si continua a parlare, direi, dei tre macro argomenti: la guerra in Russia, le tensioni tra Iran e Stati Uniti, una possibile tentativo, ma ormai l'abbiamo sentita tante volte, di una ricerca di un accordo, e poi ovviamente la politica italiana, le primarie, la legge elettorale. Quindi questi due principali argomenti che agitano centrosinistra e centrodestra. In realtà i titoli sono di altri argomenti. Si parla di Vannacci, per esempio. Repubblica, il titolone è: Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista. Questo poi, tra l'altro, è un tema che affrontato poi nelle pagine interne, vede anche Vannacci che ci gioca molto sopra, che ovviamente punta a fomentare questa cosa con delle sue immagini create con l'intelligenza artificiale di lui col colbacco e la vodka in mano, sapete, per il discorso delle interferenze russe, eccetera. Ho l'impressione che più se ne parli e più il suo partito prenda voti, appunto, da quelli che sono antisistema. C'è sempre stato in Italia, e non solo, insomma, qualche partito che prendeva voti da chi di fatto non viene riconosciuto dai classici partiti dell'arco costituzionale. Però l'altro tema è la morte di Fabio Mussi, il dirigente del PD, PDS e prima ancora Partito Comunista. E poi credo lo shock dei carburanti, così titola almeno il Corriere, per benzina alle stelle. Credo che l'articolo più, io non direi agghiacciante, che potrete leggere oggi, si parla di diversi femminicidi, ahimè, ma questa storia di una ragazza, cioè una signora ormai che è stata chiusa nel bagagliaio dall'ex fidanzato, viva anche se legata, e lei è riuscita a telefonare alla 113, che quindi ha avvisato, ma sostanzialmente lui l'ha portata su un cavalcavia, l'ha gettata di sotto viva, e ovviamente è morta. Quindi dico agghiacciante per proprio lo svolgimento, che sembra il classico film thriller, che però di solito ha un lieto fine. In questo caso non ce l'ha avuto. E poi l'ipotesi dell'election day da parte di Meloni per le urne a maggio. Ma insomma, direi che questi sono i principali temi che troverete oggi sui quotidiani. Adesso noi ci spostiamo su qualcosa di decisamente recente. Questa canzone è tratta dall'ultimo disco di Max Gazzè, uscito nel maggio scorso, si chiama Facce da Vecchi.

Radio Pop Facce da Vecchi, questo era Max Gazzè qui alle 6:12. Adesso non so se anche voi siete appassionati a questa saga che ormai da qualche giorno vi racconto. A proposito di orrori, insomma, quello che potrebbe succedere in Sassonia con la vittoria dell'AfD, in realtà in diversi programmi ne parliamo qui a Radio Popolare, però tutti i giorni, lo dico anche oggi, c'è l'inviata di Repubblica Tonia Mastrobuoni che racconta con degli articoli il suo reportage appunto dalla Sassonia quello che potrebbe succedere. Oggi è il turno del piano scuola dell'AfD, quindi il partito che non, diciamo, molto vicino alle posizioni del nazismo, insomma, per certi aspetti. E il titolo di oggi è Disabili in scuole separate, il piano shock dell'AfD e il virgolettato è la tomba dell'inclusività. Insomma, si racconta sostanzialmente di come uno dei piani che, ricordiamo che molte delle cose vengono decise a livello di Land, quindi regionale per così dire in Germania, quindi se l'AfD dovesse avere la maggioranza assoluta potrebbe tranquillamente cambiare alcune regole come questa, dice l'articolo. Se conquisterà lo scettro di governatore, Ulrich Siegmund potrebbe passare alla storia come l'uomo dell'apartheid, del segregazionismo nelle scuole tedesche, un tuffo nei secoli bui in un passato che nessuno vuole, tranne l'ultradestra tedesca. Del resto l'istruzione di materia esclusiva delle regioni, istruzione, cultura, eccetera. Pare che comunque appunto il capo dell'ala più radicale del partito abbia definito, non leggo la parola tedesca, fattori di peso le persone portatrici di handicap. Non è ancora il ballast con cui i nazisti definivano i disabili, ma siamo lì, insomma. Del resto una delle frasi di questo personaggio è vogliamo metterli in classi separate e mai più con chi parla perfettamente il tedesco, perché quando mescoli due fluidi crei sempre un intruglio. Oggi questi politici rifiutano con sdegno il sospetto di rifarsi alle teorie nazifasciste della razza, le hanno vestite a sera e ripropongono con termini più eleganti, le chiamano etnopluralismo come se fosse una scienza, ma la sostanza è uguale, immondizia razzista. Ok, tutto l'articolo poi lo trovate a pagina 11 di Repubblica di quest'oggi.

Un salto indietro alla fine del secolo scorso con questa Spit on a Stranger. Loro erano gli indimenticati Pavement, anche se poi sono tornati recentemente. Ormai chi torna fa per i concerti, magari non sempre escono dischi nuovi, ne è una riprova, ne abbiamo parlato tanto da questi microfoni, delle ultime reunion in Italia, CSI, i Edith Fiba, i Marlene Kunz, che magari celebrano dischi del passato, ma si fermano lì, quindi non escono dischi nuovi. È un po' quello che hanno fatto i Pavement in questi ultimi anni. Le ultime due notizie non belle che vi leggo, poi prometto che andremo su toni più leggeri. Anche questa notizia che trovate su Corriere a pagina 8 mi ha abbastanza colpito. Israele cambia i libri di testo agli studenti palestinesi, sempre questa cosa di cambiare la storia che abbiamo sentito anche più volte negli articoli legati all'FD. Di virgolettato, è così ci rubano la storia. La decisione riguarda le scuole di Gerusalemme Est. Sostanzialmente Israele ha imposto il cambio dei libri. Greta Privitera, l'inviata di Corriere, scrive: sui libri la mano della censura del governo Netanyahu ha lavorato di fino. Via le pagine sulla Nakba, la catastrofe del 48, l'esodo e l'espulsione di 700.000 arabi dalle loro case, via i detenuti nelle carceri israeliane, le mappe della Palestina storica, le bandiere e i simboli. Nei nuovi testi, protesta la ANP, quelle pagine non ci sono. Dall'altra parte, il governo israeliano accusa i manuali palestinesi di disegnare cartine senza Israele, usare parole antisemite e presentare la lotta armata come modello. E quindi, insomma, sempre di più commentano poi la narrazione anche da questo punto di vista cambia. E l'ultimissima notizia, così che chiudiamo la pagina delle notizie non tanto belle, nella pagina 9, quindi quella adiacente sempre del Corriere, dove si parla dei prezzi in aumento, i nuovi record di benzina e diesel, c'è anche questa notizia su Ryanair che dice: caro kerosene, Ryanair riduce i voli, i biglietti ora saranno più costosi, decisa la stretta sulle rotte invernali, e probabilmente Ryanair sarà la prima e altre seguiranno, quindi come dire, mala tempora currunt. Questa è una versione molto originale di un brano dance degli anni 90 che si chiama The Rhythm of the Night. Questa però è fatta in versione semiacustica. Sono gli Ex Otago da Genova.

0: cielo senza stelle. Cantiamo a squarciagola, soffia il vento sulla pelle. SMS inviato, per poti esaurito, questo ritmo della notte, si tocca il cielo con un dito. Accendi la tua radio e siediti in poltrona, nel rotation di ex ottavo che omaggio una corona. Che bella serata, vorrei che sia finita, questo è il ritmo della notte, il ritmo della vita.
1: The Rhythm of the Night, ex Otago, che questo disco del 2011 c'era una sorta di compilation dove venivano riproposte in chiave semi-acustica tutta una serie di canzoni dance da gruppi italiani. Questo appunto era nell'originale di Corona, era stato un successone appunto negli anni 90. Allora, tra pochi minuti... semi-acustica tutta una serie di canzoni dance da gruppi italiani. Questo appunto era nell'originale di Corona, era stato un successone appunto negli anni 90. Allora, tra pochi minuti daremo spazio al giornale radio, alla prima

US Open sono un po' azzoppati, però per chi sta seguendo il tennis un po' meno, perché questi giorni, appunto, essendo in onda abbastanza presto, essendo un evento che si gioca nella giornata statunitense, quindi nella notte italiana, faccio un po' fatica a seguirlo, però insomma magari nei prossimi giorni lo farò. Chiudiamo questa prima parte di conduzione ricordandovi che poi tra poco potrete anche scriverci, e tra poco vi racconto anche di che cosa parleremo, con un brano in tedesco. Non credo che ce ne siano tanti, cioè in realtà anche la versione inglese, che è forse quella più famosa, è un autore, un artista che si chiama Peter Schilling, che ha fatto questa Major Tom, che ovviamente riecheggia poi al Bowie di primi anni 70. Appunto, come dicevo, la versione famosa, però stessa base, è in inglese. Noi ascoltiamo la versione in tedesco, Major Tom. Vabbè, i sintetizzatori sono tipicamente di quel periodo lì, quindi pieni anni 80.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima. Per prima.

0: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Popolare Network.
2: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. E partiamo con gli aggiornamenti che arrivano dall'Ucraina, dove nella notte l'esercito ha attaccato con droni la città russa di Sochi sul Mar Nero. È stata colpita anche una nave che supportava le operazioni petrolifere e veniva usata per la manutenzione delle piattaforme installate in mare aperto. L'agenzia russa TASS riferisce anche di un incendio scoppiato all'interno di una raffineria di petrolio. Da tempo l'Ucraina sta prendendo di mira le infrastrutture energetiche russe per indebolire Mosca e il suo sforzo bellico.
3: A Bari è tutto pronto per celebrare il record di longevità del governo Meloni, che oggi compie 1413 giorni. Per il primo pomeriggio di oggi al porto della città sono attese fino a 10.000 persone. Il momento più atteso è il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal palco snocciolerà quelli che considera i successi dei suoi ultimi 4 anni di lavoro, sorvolando sull'inflazione, sulla costante riduzione della spesa pubblica e sui decreti che limitano gli spazi democratici. Più che di tutta la maggioranza sarà soprattutto una festa di Fratelli d'Italia. I due vice premier e segretari dei rispettivi partiti, Salvini per la Lega e Tajani per Forza Italia, non saranno presenti e parteciperanno solo in video.
2: I guai giudiziari di Futuro Nazionale. Sulle indagini della Procura Militare di Roma interviene il ministro della Difesa Crosetto per precisare che quelli in corso sono accertamente preliminari e che al momento non c'è nessuna iscrizione nel registro degli indagati. Sono ben due però i filoni che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Entrambi partono da esposti del sindacato dei militari. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi.
3: In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel 9 giorni dopo l'inondazione che ha colpito il paese nell'area al confine con il Tibet. I due uomini lavoravano, riferiscono le autorità, in una centrale idroelettrica. Le ricerche dei dispersi continuano e i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti. Secondo gli ultimi numeri forniti dal governo nepalese, le vittime dell'alluvione sono almeno 1200, ma si cercano ancora più di 4.000 persone.
2: Gli Stati Uniti starebbero indagando sull'esplosione che martedì ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 68. Secondo un'analisi riportata dall'agenzia Reuters, l'esplosione è stata causata da un colpo diretto di una munizione statunitense e non da un rimbalzo su un altro bersaglio, come si era lasciato intendere inizialmente. Nel frattempo, il segretario alla difesa Pete Hegseth ha esteso il dispiegamento militare statunitense in Medio Oriente fino al 2027, deliberando la proroga delle missioni fino al prossimo anno.
3: La Corte Suprema del Missouri ha stabilito che la nuova mappa dei collegi elettorali voluta dai repubblicani non potrà essere utilizzata per le elezioni di midterm. Lo Stato userà quindi i precedenti confini dei collegi. La sentenza è arrivata al termine della battaglia legale tra il gruppo People Not Politicians Missouri, convinti dell'incostituzionalità della mossa, e i leader repubblicani statali. La nuova mappa era stata pensata per escludere dal suo seggio uno dei due democratici del Missouri al congresso statunitense, il deputato Cleaver. La Corte ha anche approvato l'inserimento di un referendum nella scheda elettorale di novembre che consentirà agli elettori di decidere se utilizzare la mappa preferita dai repubblicani nelle future elezioni. La decisione ha irritato il presidente USA e Trump l'ha definita sul suo social Truth orribile e ridicola.
2: Sull'Italia è arrivata la sesta ondata di caldo dell'estate, durerà fino a mercoledì prossimo, porterà le temperature fino a 8 gradi sopra la media. Nel dettaglio per la giornata di oggi è previsto sole e caldo al nord, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del centro, stabile e soleggiato al sud. 6:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network. potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
4: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
1: Istituto Confucio.unimi.it

pop, reggae pop, insomma questa è Smile, Lily Allen, la sua canzone di debutto ormai di più di 20 anni fa, anche se sembra passato molto meno tempo, insomma così ricomincia la nostra conduzione musicale che vi terrà compagnia fino alle 7.30 con me Francesco Tragni, buongiorno a chi si fosse svegliato e messo in ascolto di Radio Popolare nel frattempo e insomma l'avevo anticipato che avremmo parlato un po' di tennis perché comunque in questi giorni c'è, per chi segue insomma questo sport, lo US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, quindi i quattro momenti più importanti dove più o meno tutti i tennisti, dico più o meno perché quest'anno non c'è il numero uno Sinner, si ritrovano per darsi battaglia, in questo caso negli Stati Uniti, a Flushing Meadow, vicino a New York. L'occasione è intanto ricordare che c'erano ancora un paio di giocatori in gara italiani. Ieri Cobolli è riuscito a spuntarla nel suo match, mentre invece non ce l'ha fatta Musetti. C'è ancora Darderi che sta giocando, ma a parte questo c'è un articolo a pagina 38 di Repubblica dove un estratto di un'intervista che ha rilasciato Alcaraz, che è il numero 2 del mondo al momento, che è rientrato da poco, che dice che dopo essere rientrato ha avuto un infortunio al polso, non sarà più lo stesso. Ci ho pensato a lungo, dice, e ho capito che il mio corpo ha bisogno di prendere delle pause anche lunghe, magari non così lunghe come quelle dell'infortunio, ma sicuramente 1 o 2 mesi, saltando qualche torneo, certo, perché è impossibile giocarli tutti. Non è stato facile rimanere fuori così a lungo, ma non c'erano alternative a quel dolore. Insomma, dice che si è fermato e ha avuto tempo di pensarci, di rivolgere il nastro. Tutto questo tempo trascorso gli ha dato l'idea che insomma è un po' troppo frenetico il ritmo del tennis. E poi sotto c'è subito l'intervista a Barazzutti, ex tennista italiano, dice: nessuno viene obbligato, ammiro Sinner che non si lamenta. Insomma, vediamo come. Non credo che cambierà quello che viene chiamato il circo del tennis, che comunque prevede decisamente tante partite che vengono giocate ogni anno, diversi tornei, insomma, però questo è un po' come funziona l'ambito sportivo professionistico. E ogni volta che si parla di tennis non posso che pensare, in ambito musicale, ad una canzone che i numero 6 hanno fatto nel 2010 che si intitola Wimbledon, e anche oggi ve la propongo.

Non avevo fatto caso di aver messo più canzoni genovesi. Un ascoltatore me lo fa notare, dice Genova Day, grazie Andrea, a Radio Popolare, Belin che risveglio, perché prima abbiamo messo in effetti gli ex Otago, adesso il numero 6, che sono genovesissimi, o meglio erano, perché purtroppo loro si sono sciolti da un po', anche se forse uscirà un altro disco di Bitossi e Soci insieme. Vabbè, Bitossi ha fatto carriera separata poi come cantautore. Comunque è arrivato il momento di voi, insomma, voglio il vostro intervento, il vostro contributo in questa seconda parte della nostra trasmissione. Prima leggo anche questo messaggio che è arrivato da Claudio al 331 6214013, che ricordo il numero con cui potete interagire, SMS, Telegram, WhatsApp, vale tutto. Ciao, c'è anche la verità sul tennis dei nostri Virginiana Miller, di cui aspettiamo intrepidi il nuovo album. Eh sì, Claudio era un'altra possibile scelta, effettivamente. Allora, vi dicevo che è arrivato quel momento in cui vi chiedo appunto di interagire con me, ovviamente se ne avete voglia, se siete già svegli, se siete pimpanti come cerco di esserlo io da ormai un'ora e mezza, un'oretta, diciamo, non esageriamo. Allora vi chiedo, visto che siamo ormai ultima puntata del, cioè ci sarà un'onda anche domani, però diciamo dal lunedì al venerdì, che siamo soprattutto in chiusura del palinsesto estivo e in generale, insomma, molti sono rientrati dalle vacanze estive, se ci volete raccontare quella che è una cosa bella che vi portate via da quest'estate. Abbiamo parlato di tante cose, siamo rientrati con prezzi di benzina alle stelle, ancora le guerre, inflazione, insomma, dai, vediamo di trovare qualche motivo per cui, qualche ricordo di cose belle che avete vissuto durante l'estate che vi portate dietro, che può essere una canzone, un'istantanea, un incontro, qualsiasi cosa che voi abbiate vissuto in questi mesi estivi che volete appunto condividere qui con noi. 331 6214013, vi dico la mia, cioè potrebbero essere tante, però non avevo mai mangiato il caciocavallo impiccato, che è semplicemente, sono questi enormi caciocavalli che sono appesi a testa in giù con un cordino, è per quello che si chiamano impiccati, con sotto una brace che fa sciogliere lentamente la parte in basso, che poi viene tolta, diciamo, con un coltello e spalmata su una fetta di pane scaldata, quindi croccante, diciamo. È una delle cose più buone che avessi mai mangiato e non la conoscevo ancora, quindi questo è un po' la cosa bella che mi porto via da questi mesi estivi. Insomma, se avete voglia scriveteci e poi leggeremo i vostri messaggi e cominceremo a farlo dopo questo immenso, bellissimo disco di Chico Buarque che si chiama Pedro Pedreiro.

Chico Buarque e Pedro Pedreiro, esistono diverse cover e infatti l'ascoltatrice Luna, che salutiamo, anche se ci fa un po' un ricattino, dice: grazie dei Selton, ah no, è l'originale, ma se non mettete Volo degli Elettrica che suonano stasera a Carnate, torno a dormire, faccio lo sciopero, no dai, non tornare a dormire, anche se non conosco gli Elettrica, e vabbè, annunciamo comunque che saranno a Carnate questa sera. E dicevo che c'è un'altra versione che è molto divertente di Enzo Iannacci, di questa Pedro Pedreiro, dove il treno diventa il tram, viene milanesizzato nella sua canzone. Ma volevo cominciare a leggere i vostri messaggi dal mio caciocavallo, quelle che sono le cose che vi portate via da quest'estate, quindi magari esperienze, attività che avete fatto, o semplicemente un'istantanea appunto delle vostre vacanze o non vacanze, magari c'è anche chi è rimasto a Milano o in città, insomma, ha lavorato. Per me, fino al cuore della rivolta, a Fos di Novo, concerti e gente bellissima. Questo è Alessandro, ricordiamo che Fino al cuore della rivolta è un festival che si tiene a Fos di Novo, in provincia di Massa Carrara. Sicuramente sono stato in passato, un'esperienza molto intensa. Poi Gianluca dice: esperienza di ospitalità reciproca con l'associazione pacifista Servas, per ora solo in Italia, in autunno in Germania e Austria, e saluta e ringrazia. Ciao Gianluca. E poi Milena: ciao a tutti, la nostra vacanza estiva in Bretagna, colori della natura meravigliosi, cibo spettacolare, con Chiara, la figlia 15enne di amici che è venuta con me e mio marito, ci siamo divertiti tantissimo. Vabbè, in Bretagna probabilmente c'era anche un po' meno caldo che non da noi, insomma. E Cristina, cominciano ad arrivare tanti messaggi, poi ovviamente poi andremo avanti a leggerli anche subito dopo il giornale radio delle 7 che sta incombendo. Ciao, sono Cristina, ricorderò quest'estate perché sono andata a lavorare in un altro posto dopo 35 anni, sono contenta, baci. Mi piacerebbe sapere dopo quanti anni ti sei staccata. C'è chi parla sempre di barriera all'uscita in questo caso, quindi è molto difficile andarsene dopo un po' di anni, però evidentemente Cristina dice che ce l'ha fatta, insomma. Poi Mimmo, da Genova al Brasile la lingua non ne risente, e commenta il Pedro Pedreiro che abbiamo mandato subito dopo un gruppo genovese. Adesso, mentre continuate pure a mandare i vostri messaggi al 331-621-403 sulle cose belle che vi portate via da quest'estate, c'è una canzone che io ho conosciuto negli anni 90 come cover, nel senso che era una cover fatta dai Nirvana, in uno dei miei dischi preferiti del grunge, che è Incesticide, ma che in origine era degli Shocking Blue, quelli di Venus per intenderci, e insomma io l'ho scoperto e porto a voi anche questa informazione facendovi ascoltare questa così particolare versione, ma è quella originale di Love Buzz, che magari molti di voi conoscono, suonata dai Nirvana. Questo riff c'è anche nella versione dei Nirvana.

0: C'è anche il sitar nella versione originale. D'altra parte parliamo del 1969 e questi Shocking Blue sono stati un celebre, anche se forse ai giorni nostri è diventato un po' oscuro, gruppo musicale rock psichedelico olandese che appunto si è sciolto poi nel 1974, poi riportato in auge prima con Venus, la versione appunto rifatta dalle Bananarama negli anni 80, e poi con Love Buzz dei Nirvana. Siamo arrivati alla fine di questo secondo segmento, noi ci sentiamo tra circa 4 minuti ancora con i vostri messaggi, una cosa bella che vi portate via da quest'estate, ce ne sono un po' da leggere, voi comunque continuate pure a scrivere al 331 6214013.
1: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
2: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
1: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
2: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
3: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
4: Mi faccia sentire. Beh, effettivamente.
3: E cosa mi consiglia, dottore?
4: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
3: La ringrazio, dottore.
5: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
3: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
6: Fiatoailibri.it.
2: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
7: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
2: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Hader, regista premio Oscar per No Other Land.
6: Popolare Network.
8: Sono le 7, buongiorno, le principali notizie di oggi. A Bari la festa per il record di longevità del governo, dal palco Giorgia Meloni presenterà i successi di 4 anni di mandato, omettendo inflazione, tagli alla spesa sociale e le riforme mancate. Attese migliaia di persone, non ci saranno gli alleati, Salvini e Tajani partecipano solo in video. Futuro nazionale nel mirino della procura militare, a Roma avviate indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Il fondatore ed ex generale Vannacci si difende, su di me nessuna inchiesta. L'Ucraina attacca la città russa di Sochi sul Mar Nero, colpite una nave usata per le operazioni petrolifere e una raffineria dove è in corso un incendio. Intanto i droni russi prendono di mira edifici residenziali a Zaporizhia. Nepal, 2 operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica 9 giorni dopo l'alluvione che ha ucciso almeno 1200 persone. Secondo i soccorritori potrebbero esserci altri sopravvissuti. Si continua a cercare i più di 4000 dispersi. La Corte Suprema del Missouri dice no ai repubblicani e rigetta la nuova mappa dei collegi elettorali pensata per escludere il democratico Cleaver dal suo seggio. Alle elezioni di midterm si voterà con i precedenti confini. Schiaffo per Trump che parla di una decisione orribile e ridicola. 7:02, è tutto per il momento, ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
6: Popolare Network.

0: difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
1: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

la presa in giro di quello che era le prime canzoni rap. Ormai una canzone del 1999, questa è Viva la Visione, tratta da Crack Crack Crack Crack, di ovviamente Elio e le Storie Tese, con cui riprendiamo la nostra conduzione fino alle 7.30 e riprendiamo a leggere anche i messaggi dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto in molti su quelle che sono le cose che vi portate via da quest'estate, quelle che vorreste insomma ricordare magari nei giorni più non tanto belli di ripresa della scuola, del lavoro, insomma di tutte le attività che a settembre normalmente si riprendono. Allora cominciamo da Anna che dice: per me che vivo in Svizzera da un po', la scoperta della lunga spiaggia libera di Rimigliano in Toscana, libera, enorme e pulita, protetta da una striscia di bosco di lecci, un modo semplice di vivere il mare senza Tetris di lettini o zero modalità VIP. Grazie Anna, interessante. E poi si parla anche di festival estivi, ovviamente al Boom Boom Festival, il concerto della banda Bardot, la scoperta e la scoperta che a Trescore Balneare, si dice Trescore o Trescore? Penso Trescore, non lo so, si stava più freschi che a Milano. E questa è Alessandra. E poi parlano Olia che parla della cover di prima di Love Buzz. E poi Fra: ciao, mi porto via il raccogliere delle meravigliose more mentre andavo a correre nella campagna toscana e aver finalmente visitato Sant'Anna di Stazzema. E questa è Francesca che ci ha scritto. Se avete ancora i vostri messaggi potete mandarli al 331 6214013, abbiamo ancora qualche minuto per leggerli. E prima però ascoltiamo un'altra nuova uscita, si chiama L'Amante, una delle cantautrici più interessanti del momento dal mio punto di vista. Questa canzone che vi propongo tratta appunto dal suo ultimo disco Non Dico Addio, si chiama Una Magia Più Forte Della Morte. Lei è appunto L'Amante, scritto tutto attaccato.

E se prima ci siamo concentrati su musica proveniente da Genova, in questo caso ci spostiamo molto più a est con Giorgia Pietribiasi, che è il nome vero di Lamante, appunto, che è cresciuta a Schio e quindi in provincia di Vicenza. Allora, direi di chiudere il momento, nel senso che il momento delle cose belle che vi portate via, e questo messaggio, vabbè, Ale, giochi facile, questo è Alessandro che scrive: mi porto via il mio viaggio di nozze a Bali. Vabbè. Dopo questo cosa vuoi fare? Cosa vuoi leggere di altro? Io col mio caciocavallo impiccato posso solo andarmi a nascondere. No, scherzo, ovviamente, poi ognuno ha i suoi ricordi che si porterà dietro, e meno male che è così. Invece apriamo la sezione delle segnalazioni, perché poi sui giornali estivi, cioè sui giornali d'estate, ci sono anche varie segnalazioni di eventi per chi è in città, chi è rimasto in città, insomma. E questa sera il Repubblica di Milano, pagina 11, racconta come riapre il Blue Note proprio questa sera, e lo fa con Kenny Wayne, l'81enne, un musicista con radici nel blues, nel gospel e nel bougie, che sarà appunto ad aprire la 24esima stagione appunto dello storico locale milanese. Mentre poi io vi segnalo, per chi è a Milano, un altro festival che inizia proprio quest'oggi, questa sera, a Cassina Anna, che è a Bruzzano, quindi a nord di Milano, verso Affori. Si chiama Strano Festival ed è un festival che ha l'obiettivo di condividere con gli spettatori incontri, racconti, esperienze da mattina alla sera, con laboratori teatrali, incontri, lezioni di yoga, e dal punto di vista musicale ci sono diversi eventi interessanti, peraltro a ingresso gratuito. Questo sicuramente è uno dei punti di forza di questo festival. Tra gli altri segnalo questa sera, per esempio, Giulia May, Laila Labash, ma poi nei prossimi giorni ci saranno Dente, i Selton che abbiamo citato prima, Marco Giudici, anche Mario Calabresi e Giulia Pedito e tanti tanti altri. Le informazioni le trovate sul sito di Santeria, che è il locale di Milano, appunto, che evidentemente organizza questo festival. E noi non mettiamo uno di questi brani, ma visto che abbiamo citato adesso i Selton, abbiamo ascoltato prima Pedro Pedreiro di Chico Buarque, mi è sorta una fortissima voglia di ascoltare qualcosa di Enzo Iannacci, e siamo andati a pescare qualcosa della seconda metà degli anni 70, che si chiama Secondo te che gusto c'è, non conosciutissima, Enzo Iannacci.

Ringrazio Miki che, vabbè, non l'ho citato, ma comunque effettivamente è verissimo. Questa canzone di Iannacci era la canzone che nel 1977, poco dopo la sua uscita, faceva da sigla d'inizio di un programma Rai che andava in onda la domenica pomeriggio con Pippo Baudo, che si chiamava Anteprima di Secondo Voi, che era adesso qua vado un po' a memoria, qualcosa che riguardava la lotteria Italia. Sapete che c'erano sempre i programmi cosiddetti abbinati alla lotteria Italia. La caratteristica è che il video di questa canzone che faceva da sigla era di Bruno Bozzetto, ma anche la copertina del disco da cui è tratto questa canzone, Secondo Te Che Gusto C'è, è di Bruno Bozzetto e rappresenta appunto Iannacci in versione bozzettiana. Sì, un bel flashback, confermo. Grazie Miki per questo ricordo. E tra l'altro non è l'unica Miki, anche Annalisa dice: bloccato un ricordo, i miei nonni dicevano sempre gira l'Olanda per dire di andare fuori dalle scatole. Ah, ecco, io non sapevo che ci fosse questo modo di dire, pensavo fosse uno dei tanti nonsense di cui erano costellate le canzoni di Enzo Iannacci. E poi Davide che dice: per coniugare Brasile e Genova mi viene in mente O Frigidero di Bruno Lauzi. È verissimo, è verissimo. Allora, è ancora il tempo di una segnalazione, mentre intanto appunto sì, stavo guardando i vostri messaggi, appunto più che altro legati a questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Tra le cose da fare questa sera è proprio l'apertura, tra l'altro, delle pagine milanesi di Repubblica. C'è la rediviva Festa dell'Unità in zona Corvetto, al Circolo Arci Corvetto per la precisione, che ha aperto le danze ieri con Sala, che quindi sindaco di Milano, che ha anche parlato del solito balletto delle primarie, non ci sono solo quelle nazionali ma anche quelle milanesi, con il virgolettato appunto che dice: meglio farle a partire da gennaio, il sindaco uscente apre la Festa dell'Unità, chi ha a cuore un candidato non ci metta il cappello. E vabbè, insomma, e quindi al di là di Sala, ovviamente andrà avanti per un po' di giorni la Festa dell'Unità, quindi un'altra cosa da fare. Un'altra segnalazione che vi do è che questa sera ci sarà anche l'ultima puntata di un'altra trasmissione che co-conduco insieme a Sciauchi, insieme a Pier Giorgio Pardo e insieme a Carlo Centemeri, che è questo esperimento estivo che si chiama Senza Parole. Quindi il format è quattro persone attorno a un tavolo con un microfono davanti che ascoltano a sorpresa, quindi senza sapere che cosa capiterà, delle canzoni scelte a turno, ma rigorosamente senza parole. E per quanto riguarda Gira l'Olanda, io gira l'Olanda che l'America le granda, era la frase completa che ci scrive Laura, e la ringraziamo. Adesso vi faccio ascoltare invece una canzone che era colonna sonora di un film che si chiamava About a Boy. Il libro è bellissimo, un ragazzo che è di Nick Hornby, e la colonna sonora di quel film di un po' di anni fa ormai era curato da Badly Drawn Boy, un artista inglese. Questa si chiama Something to Talk About.

dire, non rimaneva particolarmente impressa questa cover. Un ultimo messaggio, sempre per quanto riguarda le vostre segnalazioni, che ci manda Paola, che dice che a Lainate dal 3 al 6 c'è la Fiera di San Rocco, penso di settembre, giusto? E alcune mostre che resteranno fino al 10. Per chi non l'avesse ancora vista può ammirare la migliore meravigliosa Villa Litta, il programma si trova facilmente in rete. Grazie Paola anche per questa segnalazione. Allora, siamo arrivati ormai alla conclusione di questo venerdì mattina, di questa conduzione venerdì mattina. Adesso tra poco ci sarà il giornale radio alle 7:30. Poi dopo la rassegna stampa e Summertime con Chiara Manetti, anche questa, ve lo dirà anche lei, ultima puntata, insomma oggi è una giornata di ultime puntate. E per quanto mi riguarda mi trovate in onda, vabbè, a parte stasera Senza Parole, come dicevamo prima, domani mattina di nuovo qui in apertura dalle 7 alle 8:30, quindi ancora musica, ancora chiacchiere insieme. Poi alle 15:35 Suoni d'estate e poi domenica ovviamente il classico appuntamento con Bollicine a partire dalle 16:30, e quindi se volete ci possiamo sentire anche nei prossimi giorni. E chiudiamo con un pezzettino di una canzone che è Champagne Supernova degli Oasis. Volevo chiudere con un brano appunto sempre degli anni 90 con cui vi saluto e vi accompagno verso il giro. La canzone è lunghissima, la ascoltiamo solo l'inizio, ma tanto è abbastanza conosciuta. Ciao da Francesco Tragni e buona giornata.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Popolare Network.
6: A Bari oggi la festa per il record di longevità del governo. Dal palco Giorgia Meloni presenterà i successi di 4 anni di mandato, omettendo inflazione, tagli alla spesa sociale e riforme

0: mancate, attese migliaia di persone, non ci saranno gli alleati, Salvini e Tajani partecipano solo in video. Futuro nazionale nel mirino della Procura Militare, a Roma avviate indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista, il fondatore ed ex generale Vannacci si difende, su di me nessuna inchiesta. L'Ucraina attacca la città russa di Sochi sul Mar Nero, colpite una nave usata per le operazioni petrolifere e una raffineria, attacchi anche contro un impianto petrolchimico la Starlit Mach. Intanto i droni russi prendono di mira edifici residenziali a Zaporizhia. Nepal, due operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica 9 giorni dopo l'alluvione che ha ucciso almeno 1200 persone. Si continuano a cercare i più di 4000 dispersi, secondo i soccorritori potrebbero esserci altri sopravvissuti. 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. A Bari è tutto pronto per celebrare il record di longevità del governo Meloni, che oggi compie 1413 giorni. A partire dal primo pomeriggio al porto della città sono attese fino a 10.000 persone, ma quella di Bari sarà soprattutto la festa di Fratelli d'Italia. I due vicepremier e segretari dei rispettivi partiti, Salvini per la Lega e Tajani per Forza Italia, non saranno presenti con il resto del governo, parteciperanno solo in video. La giornata si concluderà verso sera con il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal palco elencherà quelli che considera i successi dei suoi ultimi 4 anni di lavoro. Sarà l'occasione perfetta per rilanciare la campagna elettorale. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
1: 1413 giorni e sentirli tutti. In quell'ottobre 2022, quando il governo Meloni ha giurato al Quirinale, c'era chi anche a sinistra diceva «stiamo a vedere cosa faranno». E poi chi ha detto «però lei comunque è brava». Se c'è una cosa in cui in effetti ci sa fare è creare continui diversivi, fare propaganda per coprire i problemi su cui i suoi non sanno che pesci prendere. La spesa sanitaria è ai minimi degli ultimi 20 anni e lo intuisce chi incappa nelle liste d'attesa sempre troppo lunghe. Le tasse non scendono, gli stipendi sono immobili, nelle città è tutto troppo caro rispetto al guadagno medio della gente. E a proposito di città, chi ci si sente insicuro deve ringraziare il Viminale, che parla, ma non combina niente salvo dare la colpa ai sindaci. Qualcuno si sente in effetti più tutelato dopo i tanti decreti sicurezza sui coltelli, le ONG del mare, il fermo preventivo dei manifestanti. Qualcuno è rassicurato dal fatto che i poliziotti, se sparano a qualcuno, non vengono iscritti nel registro degli indagati? 1413 giorni o poco meno spesi appresso a Donald Trump, solo il caro benzina li ha indotti a prendere le distanze, a martellare contro i giudici per poi perdere il referendum, a confezionarsi una legge elettorale su misura per restare al governo, ma anche qui la loro impreparazione è lampante ed è già scritto che andranno a sbattere contro la Corte Costituzionale. Comunque vada, l'importante è che a fine legislatura vadano a sbattere contro un'opposizione unita, ma per davvero. C'è ancora parecchio da lavorare per non dare alla destra un giorno in più del dovuto.
0: Per Fratelli d'Italia la durata record del governo è una dimostrazione della forte stabilità economica del paese, ma sulla salute dei conti italiani pesano, come abbiamo già detto, inflazione trainata dal caro carburante, tagli alla spesa sociale e mancanza di una politica industriale. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Il governo Meloni ha scelto fin dall'inizio una linea di politica economica chiara, non si disturbano le imprese, così è stato, una scelta che nell'attuale quadro del sistema produttivo italiano fatto di export e salari bassi si è tradotta in una spinta alla deindustrializzazione, con la produzione crollata in questi 4 anni senza un barlume di direzione pubblica. L'occupazione, il dato che il governo esalta, si è spostata verso settori a basso valore aggiunto. A fronte di più occupati, i salari hanno continuato così il loro calo, con occupazione precaria di bassa qualità, che ha influito anche sulla crescita del paese con la recessione evitata solo grazie al PNRR dei precedenti governi. I conti a posto sono stati ottenuti dal presunto competente Giorgetti a colpi di tagli a spesa pubblica, welfare, sanità e istruzione, che hanno colpito le fasce più deboli, già private del reddito di cittadinanza e condannate ad un'esclusione della sfera pubblica, che si traduce in aumento della povertà anche tra chi lavora e astensione. Il governo ha puntato a dividere i sindacati, di fatto incorporando la CISL e via via emarginando la CGIL, mentre al di là di alcuni contrasti, come i dubbi sulle capacità del ministro Urso, restato al suo posto, ma escluso dai principali dossier, Confindustria di fatto ha avuto tutto ciò che voleva, sussidi a pioggia, compreso il taglio del cuneo fiscale, che ha scaricato sullo Stato gli aumenti salariali che avrebbero dovuto pagare le imprese, il cui effetto fiscal drag dalle tasche dei lavoratori, che ha contribuito a tenere in piedi le entrate. La congiuntura economica non era semplice, ma l'aumento delle diseguaglianze e della fascia più ricca di reddito dice che da queste politiche qualcuno ha guadagnato, per un governo andato avanti a colpi di bonus e col mantra del taglio delle tasse, di cui non resterà alcuna misura permanente degna di nota.
0: Veniamo ai guai giudiziari di Futuro Nazionale. Sulle iniziative della Procura Militare di Roma è intervenuto il ministro della Difesa Crosetto per precisare che quelle in corso sono accertamenti preliminari e che al momento non c'è nessuna iscrizione nel registro degli indagati. Su queste motivazioni si è allineata anche la difesa del fondatore del partito, Roberto Vannacci. Sono ben due però i filoni che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Entrambi partono da esposti del sindacato dei militari. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi. Sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
3: L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci. Sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti. E quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui un militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto, d'Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. Noi diciamo di più: da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la Procura ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
0: Veniamo all'Ucraina. Nella notte l'esercito ha attaccato con droni la città russa di Sochi sul Mar Nero. Sono state colpite una nave che supportava le operazioni petrolifere e veniva usata per la manutenzione delle piattaforme installate in mare aperto e una raffineria. Droni di Kiev avrebbero colpito anche un impianto petrolchimico a altre 1300 chilometri dal confine ucraino. Nel frattempo continuano anche gli attacchi russi a Zaporizhzhia. Alcuni droni hanno preso di mira edifici residenziali. Gli Stati Uniti stanno indagando sull'esplosione che martedì ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran, uccidendo 4 persone e ferendone 68. Lo ha annunciato il vicepresidente J.D. Vance in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Secondo un'analisi dell'agenzia Reuters, l'esplosione è stata causata da un colpo diretto di una munizione statunitense e non da un rimbalzo su un altro bersaglio, come si era lasciato intendere inizialmente. Nel frattempo la guerra con l'Iran prosegue e la situazione nello stretto di Hormuz resta in stallo. Roberto Festa.
4: All'inizio della guerra in Iran, 28 febbraio 2026, il segretario alla difesa Pete Hegseth parlò di uno sforzo militare rapido e decisivo. Erano del resto i giorni in cui Donald Trump rassicurava gli americani sul fatto che il conflitto non sarebbe durato più di 4-5 settimane. 6 mesi dopo, non soltanto la guerra non è finita, ma il Pentagono si sta preparando ad un 2027 di guerra. Secondo fonti raccolte dal Wall Street Journal, Hexet starebbe infatti lavorando ad un piano per mantenere inalterato il contingente statunitense almeno per i primi 6 mesi del prossimo anno. I militari gli hanno però fatto notare che la cosa è complicata, difficile. La guerra in Iran ha ridotto le scorte di missili, di sistemi di difesa aerea americani e gli attacchi iraniani hanno danneggiato o distrutto gran parte delle infrastrutture statunitensi nella regione, quindi l'esercito americano non dispone più delle basi di supporto logistico che garantivano i rifornimenti. Delle difficoltà di questa guerra è stato nei giorni scorsi informato Donald Trump, che ora conta soprattutto sul suo piano di pressione economica per costringere l'Iran alla capitolazione. È una strategia che richiede tempo e forse quel tempo gli americani non ce l'hanno.
0: A Ceuta un 17enne marocchino è morto in un centro di accoglienza. Il minore era arrivato nell'exclave spagnola nell'ondata migratoria di fino a luglio. Il decesso, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere legato al diabete di cui soffriva. La notizia è arrivata ieri nella giornata in cui il premier spagnolo Pedro Sanchez partecipava all'informativa al congresso dei deputati proprio sui fatti di Ceuta. Sentiamo Giulio Maria Pantadosi.
5: È un Sanchez in difficoltà, quello che davanti al Parlamento di Madrid subisce gli attacchi di tutto l'emiciclo, anche dei suoi stessi alleati di maggioranza. Nessuno crede alla tesi del governo secondo cui dietro l'arrivo di 80.000 migranti a Ceuta ci sarebbero la Russia e Israele, ma non il Marocco. Tanto più che una informativa della polizia spagnola filtrata alla stampa avrebbe persino individuato agenti della polizia marocchina che indirizzavano i migranti verso il confine spagnolo. La spiegazione del comportamento di Sanchez è che non vuole compromettere ulteriormente il rapporto con Rabat, essenziale per evitare futuri sconfinamenti. Nel frattempo a Ceuta la situazione non migliora. Un migrante è morto in un centro di accoglienza e la situazione è difficile anche al largo delle Canarie, dove 80 persone sono morte in una imbarcazione alla deriva da 27 giorni. L'imbarcazione era partita dal Gambia e solo 45 sono riusciti a salvarsi. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: E lo sentivate, al largo delle isole Canarie sono morte più di 80 persone durante un'interminabile traversata. La rotta migratoria cosiddetta atlantica, che dall'Africa occidentale arriva alle isole spagnole, è tra le più rischiose al mondo. Le organizzazioni umanitarie parlano di oltre 600 vittime solo nei primi 5 mesi di quest'anno. Sentiamo Valentina Brinis dell'ONG spagnola Open Arms.
6: La rotta atlantica viene anche chiamata rotta delle Canarie, rotta Canaria, proprio perché il primo punto di approdo sono appunto le isole Canarie. La caratteristica principale innanzitutto è che si sta parlando dell'oceano, l'oceano Atlantico, che di per sé è pericolosissimo ed è una rotta che è in parte sorvegliata, quindi diciamo ci sono sicuramente un numero di mezzi di soccorso molto inferiore rispetto a quella che è la rotta del Mediterraneo centrale. Questa è sicuramente una delle ragioni per cui ci sono moltissimi incidenti, ma non dimentichiamoci che come tutte le rotte migratorie vengono superate con mezzi sicuramente inadeguati e in questo caso non solo le imbarcazioni sono quelle che normalmente vengono utilizzate dai pescatori, che quindi di solito pescano a largo dei paesi, appunto delle coste del Senegal, delle coste della Mauritania, e magari quindi sono delle imbarcazioni inadatte a compiere quel numero così elevato di miglia. E poi c'è l'altro tema che è anche molto forse questo in comune con la rotta del Mediterraneo centrale, cioè si tratta di imbarcazioni spesso anche sovraccariche. Poi sono viaggi molto lunghi che quindi quando vengono affrontati senza un equipaggiamento adeguato ovviamente è molto più facile che portino a degli incidenti.
0: In Nepal 2 operai sono stati estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica 9 giorni dopo l'inondazione che ha colpito il paese nell'area col fine con il Tibet. Le ricerche dei dispersi continuano, i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti. Le vittime dell'alluvione sono almeno 1.200, si cercano ancora più di 4.000 persone. Il riscaldamento globale, principale causa della tragica alluvione in Nepal e Tibet, compromette anche la salute dei ghiacciai italiani. Che la situazione sia grave lo confermano anche i risultati della carovana dei ghiacciai, l'iniziativa di Legambiente che ogni anno valuta lo stato di salute delle montagne italiane. Sentiamo Wanda Bonardo, responsabile nazionale di Legambiente Alpi.
7: sempre di più c'è un'accelerazione nei fenomeni, non solo nella riduzione dei ghiacciai, ma anche in quello che è la stabilità della montagna nel suo complesso. E ci racconta ad esempio di come il permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato, si stia degradando a una velocità repentina. Perché quest'anno siamo stati immersi in ben 4 ondate di calore. Questo collante che teneva unita le rocce, che è costituito dal ghiaccio, diventa acqua, e le rocce chiaramente sono meno stabili e tendono a fratturarsi maggiormente. Abbiamo visto come questo caldo ha creato dei problemi anche rispetto alle risorse idriche. Ci sono stati dei grossi problemi di siccità. Il Po ne ha sofferto parecchio, ma non solo il Po, i pascoli stessi della montagna, in conseguenza di queste temperature e della riduzione dell'apporto di risorse idriche, soprattutto nivali, neve che manca, e abbiamo visto in molti casi secchi.
0: In chiusura andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia con Barbara Sorrentini.
8: Se Oliver Stone intitolava il suo film dedicato a JFK Un caso ancora aperto, a modo suo Martin McDonagh chiude quel caso. Senza svelare come, il regista inglese, già passato al lido con 3 manifesti a Ebbing, Missouri e gli spiriti dell'isola, ha appena presentato in concorso, a Venezia 83, Wild Horse 9. Ambientato nel 1973, a pochi mesi dal golpe in Cile, il film segue 2 agenti della CIA, Lee e Chris, in missione sull'isola di Pasqua, luogo in cui si troveranno a condividere alcuni momenti intensi e surreali con la malattia terminale di uno dei due, l'attore John Malkovich, accompagnato nei suoi deliri mentali dal collega un po' più giovane, interpretato da Sam Rockwell. La realtà e la verità rivelate dall'agente vicino alla fine sono apparentemente surreali e comiche, ma rappresentano fatti che ormai sono diventati storia. Sono le guerre, sono le torture, le ingiustizie, la devastazione della democrazia e la tirannia delle dittature. McDonagh usa un accento comico per enumerare situazioni drammatiche. Se i due protagonisti potrebbero essere da premio, lo stesso vale per le due attrici sorelle, Rooney e Kate Mara, che parlano e vivono all'unisono in Bucking Fastard di Werner Herzog. Il regista, leone d'oro alla carriera nel 2025, a 84 anni è tornato in concorso con un film divertente e delicato sulla difficoltà di amare.
0: Alle 7:47 minuti è tutto per questo giornale radio, alle 8:30 la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Da Sara Milanese e Valeria Schroeter una buona giornata.
9: Popolare Network.
10: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
11: Edo, sei pronto?
12: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
11: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
12: Hai già scelto il tuo pigiama?
11: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
12: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
11: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
12: Pigiamarun.it.
13: Anteo porta il cinema nei municipi.
14: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
13: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
14: Il programma su spaziocinema.info.
15: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
10: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
15: Istitutoconfucio.unimi.it. Regala mio sorriso per il mio giorno.
9: Che pensi mi ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa, 3 spettacoli a soli 30 euro.
16: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
9: Info@teatrodellacooperativa.it

0: Buongiorno, bentrovate e bentrovati su Radio Popolare. Sono le 7:50 di questo venerdì 4 settembre. Io sono Chiara Manetti e questa è l'ultima puntata di Summertime del palinsesto estivo di Radio Popolare. Da lunedì infatti torna il palinsesto autunnale, la mattina riparte con Presto Presto insieme a Cinzia Poli e Claudio Iampaglia, mentre a seguire torna Tutto Scorre con Massimo Bacchetta e in redazione ci sarà sempre Luisa Nanni Pieri. Noi come sempre questa mattina partiamo con la rassegna stampa, gli approfondimenti, le interviste e nell'ultima ora il microfono aperto. Questa mattina partiamo dalla politica interna con il record di longevità del governo Meloni e capiremo anche come i giornali all'estero, soprattutto alcuni quotidiani britannici, lo abbiano raccontato finendo al centro delle celebrazioni della stampa di destra italiana. Poi voltiamo pagina e parliamo dell'allarme ONU sul fenomeno del Super El Niño e dei suoi impatti globali. Subito dopo andiamo in Africa centrale per fare il punto sulla drammatica epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo, che ha già superato i 3.000 morti. E infine spazio a voi, alle vostre esperienze, le vostre opinioni nel microfono aperto. Infatti partiremo da un fatto di cronaca di cui avete sicuramente sentito parlare, quello avvenuto a Pietralata, che ha coinvolto una famiglia con una bambina con disabilità. Noi rifletteremo insieme sulle ferite della solitudine di queste famiglie e sulle difficoltà quotidiane di chi si prende cura di persone con disabilità e fragilità gravi. Intanto, come ogni mattina, partiamo subito con le prime pagine dei quotidiani in edicola nella nostra rassegna stampa. Partiamo da quello che sarà il nostro argomento di apertura nella prima ora di Summertime, e cioè l'anniversario, diciamo, il completamento del record del governo più longevo, quello di Giorgia Meloni. Il giorno titola con Meloni vista dagli italiani, esteri ok, male il carovita, sondaggio dell'Istituto Piepoli per Quotidiano Nazionale, fiducia per la Premier al 44%, paese polarizzato, oggi la cerimonia per il governo più lungo, le nuove misure per l'economia e il fisco. Vi leggo una carrellata di titoli che, insomma, si occupano del tema in prima pagina. Il Domani: Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia 4 anni di disastri. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. Vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro, alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Vi leggo anche il Fatto Quotidiano: Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare. Fatti e dati del flop, riarmo, migranti, Rai, tassazione, lavoro, PIL, sicurezza, giustizia, opere, sanità, cultura, risico banche, energia, riforme e scandali. E il Fatto Quotidiano oggi dedica proprio uno speciale a questo tema, lo trovate all'interno del quotidiano e ha proprio il volto, insomma la fotografia di Giorgia Meloni in primo piano e sopra di lei il titolo: 1413 giorni, Meloni tra scandali e fallimenti. E in questo speciale il Fatto Quotidiano elenca tutte le date, diciamo, più significative del governo di Giorgia Meloni. Da mesi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prepara la sua festa di oggi a Bari. Durare a lungo, scrive il Fatto Quotidiano, è un merito e una grande occasione solo se si occupa bene il tempo. Mentre Meloni festeggia, proviamo a riassumere i risultati ottenuti in questi anni da record e gli effetti prodotti dalle sue politiche sull'economia e sulla società, senza dimenticare le gaffe e gli scandali. Questo speciale è lungo più o meno 4 pagine. E all'interno c'è il titolo: 4 anni di flop, armi bianche, giustizia, TV e sicurezza, e ci sono come lo leggevamo ieri, tra l'altro anche su Repubblica, ci sono una serie di paragrafi dedicati a vari temi di cui si è occupato il governo. Ve ne leggo uno su tutti: sicurezza, dai rave ai Maranza, solo tanti inutili spot elettorali, molte leggi puramente a fini elettorali. L'ultimo, il disegno di legge anti-Maranza, equipare i minori tra i 14 e i 18 anni agli adulti, senza obbligo di accertare prima la loro capacità di discernimento ai fini dell'imputabilità, ma nel 2024 le archiviazioni per accertata immaturità sono state solo il 2,4%. Prima c'era stato il fermo preventivo, che consente alle forze dell'ordine di trattenere per 12 ore persone ritenute pericolose, anche senza reati. Un'altra mossa è lo scudo penale per gli agenti, niente indagini se l'azione ha un'evidente giustificazione, se la condotta è dubbia si indaga, come prima. Di difficile se non impossibile applicazione è poi il reato di femminicidio. Fino al 30 giugno è stato applicato soltanto in 8 casi su 34, possono essere comminate pene massime anche senza questa norma, pure il primo, il decreto rave del 2022, prevede in determinate circostanze pene da 3 a 6 anni, ma finora mai una condanna e i rave continuano. E insomma, se vi interessa questo argomento, lo trovate praticamente su tutti i quotidiani in edicola oggi, però ce ne sono alcuni che titolano con qualcos'altro, per esempio Repubblica, Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista, servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. Vi leggo un estratto: la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. Nelle carte figurano già un militare dell'aeronautica e un carabiniere, ma potrebbero non essere gli unici. Il sindacato dei militari ha presentato anche un secondo esposto che prospetta una violazione della legge Scelba sulla ricostruzione del ricostituzione del partito fascista. L'ex generale attacca i poteri forti, Crosetto si dice garantista. Nel frattempo il Copasir accende un faro sulle possibili ingerenze straniere sulle prossime elezioni italiane. L'attenzione è rivolta in particolare alla Russia, ma anche alla Cina. A pagina 3 c'è un retroscena a firma di Gianluca Di Feo. Dai nostalgici ai delusi, ecco le truppe del generale, il 15% pronto a seguirlo. Camporini: non credo che nell'esercito ci sia un consenso diffuso per movimenti autoritari, il boomerang del caso Paglia. E insomma, in questo articolo di Gianluca Di Feo si parla appunto del seguito del generale nelle caserme, e ci sono diverse interviste, tra cui appunto quella a Camporini, generale, ex capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, e l'ho trovata a pagina 3 di Repubblica. Vi cito anche il titolo del Messaggero: Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci. Il titolo di Avvenire: Armata rossa e nera, la procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale. In un altro esposto, ipotizzata la ricostituzione del partito fascista, conferme sulle possibili interferenze russe. E vi cito anche il titolo del Manifesto: Chiacchiere da zar, con una foto di Putin in prima pagina. Al Forum Economico Orientale Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce: crisi del carburante, voli cancellati e attentati ai suoi generali, e lo scontro con la Germania continua nei centri culturali. Le relazioni restano aperte, ma i Goethe Institut chiudono. Ne parlavamo ieri con il nostro inviato, il nostro corrispondente da Berlino, Walter Raue. E rimango sul Manifesto per parlarvi di qualcosa che il Manifesto mette in prima pagina, proprio sotto la foto di Putin: strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese. Il racconto di quanto accaduto ieri lo trovate a pagina 5 del Manifesto, e lo racconta Gian-Sandro Merli. È una delle stragi più grandi lungo la rotta atlantica, ma l'attenzione è tutta su Ceuta, scrive Gian-Sandro Merli sul Manifesto a pagina 5. Vado veloce perché volevo citarvi ancora altri due temi almeno. Vi ricordo che vi dico anche che anche Avvenire mette in prima pagina quello che è accaduto ieri appunto a questi migranti. In 127 sarebbero partiti il 7 agosto dal Gambia su un barcone. Sanchez: non ci sono prove di responsabilità del Marocco su Ceuta, scrive Avvenire in prima pagina. L'altro tema, insomma, che volevo citarvi è il femminicidio avvenuto a Firenze. Il Corriere della Sera gli dedica una fotonotizia in prima pagina: Lorena e l'orrore in autostrada, dal bagagliaio cercava aiuto, getta l'ex compagna da un viadotto sulla 1 dopo averla rapita e rinchiusa nel bagagliaio, poi si lancia nel vuoto. Lei aveva chiesto aiuto al 112 a un amico, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo. Orrore a Barberino del Mugello, e la ricostruzione di quanto è avvenuto. La ritrovate a pagina 19 del Corriere della Sera. Il racconto è molto difficile da leggere. Vi volevo anche citare un tema di cui parliamo oggi, tra poco, anzi nel nostro microfono aperto, ma ve lo cito tra pochissimo. Adesso spazio alla pubblicità e noi torniamo subito dopo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un commando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
5: Basta coi gioielli malvagi.
4: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
5: Vai su gioielleriabelloni.it.
6: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
7: Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Lavash, Mario Calabresi, Yoga, Ballo Liscio, Picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.

0: Buongiorno e bentornati e bentornate qui su Radio Popolare. Questo è Summer Time. Io sono Chiara Manetti, sono le 8:05 di venerdì 4 settembre. Partiamo questa mattina dalla politica, perché lo sentivate nella nostra rassegna stampa: il governo di Giorgia Meloni è diventato il più longevo, perché oggi partiamo da un numero: 1413 sono i giorni complessivi del governo di Giorgia Meloni fino ad oggi, ed è appunto, come dicevamo, un record, il governo più longevo della storia della Repubblica, e si avvia a superare traguardi storici di stabilità del nostro paese. Di questo record dell'esecutivo parla anche la stampa internazionale, con toni che la maggioranza ha subito sbandierato. Ma qual è il segno reale di questi anni? Beh, noi ne parliamo con la nostra prima ospite di questa mattina, Giorgia Bulli, ricercatrice in scienza politica all'Università di Firenze ed esperta di estrema destra e movimenti politici. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, grazie per essere qui con noi questa mattina. Guardando indietro a questi 4 anni di esecutivo, dal suo punto di vista, qual è il segno complessivo, l'impronta reale che questo governo lascia sul paese?
1: L'impronta reale è certamente l'impronta che Giorgia Meloni con il suo esecutivo ha cercato di dare, ovvero quella di un esecutivo longevo, per l'appunto, stabile, che è la parola chiave che Giorgia Meloni sta cercando di usare in questi giorni, che sarà il punto focale delle celebrazioni di oggi a Bari, con risultati che vengono vantati soprattutto sull'ambito economico e su una chiave di volta su cui il governo ha costruito la propria immagine di fermezza su questioni quali la legge, l'ordine, l'immigrazione e anche su prospettive di tipo sociale, come per esempio, come si nota dalla brochure che è stata pubblicata proprio in occasione di questa celebrazione, l'attenzione riservata alle donne all'interno di un sistema familiare che è quello che dovrebbe essere alla base della società. Da questa celebrazione della longevità e quindi della stabilità, che è un tema che è sempre stato importantissimo per l'Italia, sia nella sua proiezione nazionale sia sulla proiezione internazionale, alla diciamo invece possibilità di poter vendicare dei dossier realizzati veramente in ambito sia nazionale sia internazionale, il passo è lungo, e quello che si vede in realtà è una certa stagnazione dell'azione di governo.
0: Ecco, allora come si spiega questo record di durata in un paese come l'Italia, che è storicamente abituato a una fortissima instabilità di governo?
1: Si spiega con molti fattori che concorrono. Il primo però è quello della capacità dei tre partiti principali che compongono la coalizione di percepire e di raccontare se stessi come una coalizione di tipo unita e unitaria, che in questo caso ha il vantaggio di poter raccontare se stessa sulla scorta di una forza e comunicativa e anche veramente politica di Giorgia Meloni come leader della coalizione. La debolezza dell'opposizione è un altro dei fattori, perché anche in occasione dei momenti di maggiore difficoltà del governo, come la sconfitta al referendum, abbiamo visto come l'opposizione, complessivamente intesa come campo largo, abbia faticato a capitalizzare, e in più c'è una certa capacità di navigare, nonostante le enormi difficoltà, la dimensione internazionale. Giorgia Meloni e il governo hanno avuto enormi difficoltà sul versante internazionale, non da ultimo il rapporto con gli Stati Uniti e una certa difficoltà di imporre una linea o di far valere una linea sul versante dell'europeo, dei rapporti con l'Unione Europea. Ma nonostante queste difficoltà è prevalsa un'idea di azione unitaria del governo che sempre viene rivendicata in occasione di eventi particolarmente significativi, non da ultimo la molto criticata questione della sospensione di Schengen dopo i fatti di Ceuta.
0: Sì, ne parlavamo stamattina, lo citavamo nella nostra rassegna stampa. Lei ha parlato della debolezza dell'opposizione, ecco, un'opposizione che comunque ha avuto tantissime occasioni per diciamo far emergere il, insomma, i lati negativi di questo governo, eppure non c'è mai riuscita, insomma, a scalfirlo.
1: Di occasioni ce ne sono state, sia come ricordavo prima, in occasione del referendum, ma ci sarebbero state anche occasioni per far valere la parte più sociale e anche economica delle rivendicazioni che possono essere contrapposte al governo Meloni, a Fratelli d'Italia, che presenta se stessa come rappresentante della destra sociale, come ad esempio le occasioni referendarie, che non sono state colte pienamente dall'opposizione come opportunità per rilanciare una alternativa all'azione di governo veramente incentrata su temi sociali e economici, e quindi anche questa azione di presentazione di un'idea alternativa di politica e di fatto di politica sociale l'opposizione l'ha persa, per non parlare anche delle incertezze e delle difficoltà che i partiti dell'opposizione riscontrano sul trovare una linea unitaria sulle questioni internazionali di più grande centralità, a partire dalla posizione nei confronti della guerra in Ucraina, andando avanti con la lentezza con cui si è trovata una posizione più unitaria sul versante della critica al genocidio a Gaza e sulla situazione in Palestina.
0: Infatti, invece, Giorgia Meloni è stata proprio la leader della coalizione che mancava a destra. Ecco, loro sono riusciti a trovare un modo per essere tutti d'accordo, e perché forse hanno capito che effettivamente questo serviva per governare veramente questo paese.
1: Le tensioni all'interno della coalizione non mancano. Oggi a Bari ci sarà proprio la celebrazione di Fratelli d'Italia, è la celebrazione del governo più longevo, però di fatto si tratterà di una celebrazione di Fratelli d'Italia con gli altri componenti della coalizione, che rimarranno certamente in secondo piano. Quindi le tensioni non mancano. Avanzata a destra di Vannacci sta facendo aumentare le fibrillazioni in relazione a posizioni di maggiore fermezza sulle questioni appunto dell'immigrazione. Lo vediamo adesso con Ceuta, è una chiara risposta alla sfida di Vannacci, ma le tensioni ovviamente non sono mancate nemmeno per il mancato raggiungimento del risultato del referendum.
0: Senta, Giorgia Bulli, che cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi mesi e dall'ultima fase di questa legislatura, secondo lei?
1: Un tentativo da parte dei partiti, dei tre partiti della coalizione, di mettere in mostra se stessi. Appunto, Bari è la celebrazione di Fratelli d'Italia. La Lega ha il compito più difficile, perché è quella che è chiamata maggiormente in causa dal successo, almeno nei sondaggi, di Vannacci. Forza Italia ha perso una possibilità con la sconfitta al referendum e di far valere la sua agenda liberale, la sua agenda su un tema che è da sempre stato suo, sulla riforma della giustizia. Quindi quello che possiamo aspettarci nel corso dei prossimi mesi fino all'appuntamento elettorale sarà un tentativo dei tre partiti di mettere in chiaro quali sono le proprie priorità. Quello in cui Giorgia Meloni dovrà essere brava a fare sarà quello di tentare di evitare che queste tre agende diverse vengano percepite dall'elettorato come confliggenti oppure come non unitarie. Questo, come ho detto, la parvenza di unità della coalizione sotto la guida di Giorgia Meloni è sempre stato la chiave comunicativa del governo, sarà difficile mantenerla nel corso dei prossimi mesi e probabilmente si cercherà di realizzarla sulla scorta della parola chiave fermezza, longevità e rispetto delle parole chiave, a partire dal legge e l'ordine, dalla sicurezza e dalla immigrazione.
0: Grazie Giorgia Bulli, ricercatrice in scienza politica all'Università di Firenze ed esperta di estrema destra e movimenti politici. Grazie per essere stata con noi questa mattina, buon lavoro.
1: Molte grazie, buona giornata, arrivederci.

parlavamo di questi 4 anni disastrosi, scrive Il Domani a pagina 3 in edicola oggi. Il Domani che fa un recap dei fallimenti del governo più longevo. Ne parlavamo con Giorgia Bulli, ricercatrice in scienza politica all'Università di Firenze, esperta di estrema destra e movimenti politici. Se volete ancora leggere qualche approfondimento su questo tema, vi ricordo il Fatto Quotidiano che oggi ha uno speciale tutto dedicato proprio a Giorgia Meloni e al suo governo. Si intitola 4 anni di flop, armi, banche, giustizia, TV e insicurezza. Ma volevo anche leggervi velocemente un estratto da un articolo che trovate a pagina 2 del Domani, a firma di Piero Ignazzi, è un editoriale che si intitola La stabilità del governo è una palude asfissiante. La stabilità governativa non è un valore in sé, stabilità può essere anche sinonimo di staticità. Nel caso del governo Meloni la sua longevità si associa alla inazione nei confronti di tutte quelle politiche che avrebbero potuto smuovere l'Italia dalla stagnazione nella quale si trova da anni, a iniziare dalla mancata crescita economica, dall'arretramento sostanziale dei salari, anche ma non solo per effetto dell'inflazione, e dalla contrazione dei servizi e dei beni pubblici in genere. Di conseguenza la posizione dell'Italia su una moltitudine di indicatori di sviluppo e benessere si è inabissata. Il nostro paese è precipitato sotto la media europea, tanto che i nostri punti di riferimento non sono i più i grandi paesi europei, bensì quelli più marginali, dalla Bulgaria alla Romania. E questo è l'editoriale che trovate sul Domani a pagina 2. Ed è a firma di Piero Ignazzi.

0: della longevità di Giorgia Meloni e del suo governo sta parlando molto anche la stampa estera. Noi questa mattina citiamo in particolare due storiche testate britanniche, The Economist e The Times. Il primo parla di una sintesi tra populismo e moderazione, il secondo si chiede se Meloni possa diventare la Merkel italiana. Due articoli in particolare sono stati rilanciati dai giornali della destra italiana, dal Secolo d'Italia a Libero, che li hanno trattati come una sorta di incoronazione internazionale per dire che anche all'estero celebrano il governo italiano. Per capire cosa c'è di vero e come viene letta la politica italiana oltre manica, ci colleghiamo con il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie per essere qui con noi. Allora, parlavamo di questi articoli celebrati dalla stampa italiana di destra, ma che cosa hanno scritto veramente The Economist e The Times? Si tratta davvero di elogi oppure la lettura della stampa britannica è un po' più sfumata e complessa?
1: È un quadro complesso, sicuramente la stampa britannica, il Times, che sicuramente non è un giornale di sinistra, tantomeno l'Economist, ho disegnato un profilo abbastanza complesso di Giorgia Meloni e del suo governo, ovviamente esaltandone la longevità per i britannici, il fatto che un governo in Italia duri così tanto, addirittura stabilisca il record di longevità, è chiaramente un fatto nuovo, così come lo è per noi, per voi che vivete in Italia. Sicuramente entrambi i quotidiani, entrambi insomma, queste pubblicazioni si concentrano molto sul personaggio Meloni, anche per spiegarlo ai britannici che magari lo conoscono poco. Dunque c'è una grandissima enfasi su quelle che sono state le sue origini politiche, sulla sua estrazione sociale, sui suoi inizi nel partito vicino a Silvio Berlusconi, ovviamente, e poi sulla sua condotta in pubblico. Viene descritto come un tipo poco formale, dal carattere prettamente romano, vengono anche accentuate le sue espressioni a volte buffe, il fatto che circolano molti meme online, ma chiaramente viene anche sottolineato il fatto che Meloni possieda un certo magnetismo che probabilmente ai politici britannici e agli ultimi primi ministri sicuramente manca. Poi però ci sono stati anche degli appunti abbastanza marcati su quello che il governo Meloni non ha fatto dal punto di vista delle economia, del caro vita, dei salari e delle prossime sfide. Però chiaramente essendo questa una descrizione per il pubblico britannico, su molti aspetti io trovo che si fermi soltanto ad aspetti abbastanza superficiali, abbastanza legati al personaggio, senza poi andare, anche per ragioni di tempo, a fondo nelle questioni che probabilmente più interessano ovviamente chi vive in Italia.
0: Ecco, parlavamo della politica appunto italiana vista dal Regno Unito. Come viene vista questa stabilità da un paese che ha vissuto dalla Brexit in poi una giostra senza precedenti di primi ministri e cambi di governo?
1: Con sorpresa e credo anche con una punta di invidia. Quest'estate, durante i mondiali di calcio, c'era una battuta che circolava in rete tra i britannici. Dicevano: l'Inghilterra si è trasformata nell'Italia, ci sono estati torride, una nazionale di calcio che gioca bene e un governo instabile. Ecco, ovviamente si faceva riferimento all'Italia degli anni 90, perché da questo punto di vista questa è stata sempre l'immagine del nostro paese dai britannici. Però è vero che da quando c'è il governo Meloni si sono succeduti a capo del governo britannico ben 4 primi ministri. L'ultimo governo britannico ad aver completato la legislatura è stato quello del 2015, il primo governo di David Cameron, dopo è venuta la Brexit e tutto quello che sapete. Dunque chiaramente questo governo così longevo che riesce a governare comunque con difficoltà, ma comunque riesce a governare un paese sempre considerato difficile da parte dei britannici come l'Italia, chiaramente attira moltissima curiosità prima di tutto. Ed è anche vero che negli ultimi mesi i contatti tra il governo britannico e non solo, anche i partiti di opposizione, in questo caso alla destra, e il governo Meloni sono stati tanti, e questo, la stampa ne ha dato ulteriore risalto, fino a fino a quando c'era Keir Starmer, l'ex premier laburista in carica, il governo laburista e la stessa stampa vicino al governo laburista elogiava alcune delle scelte del governo Meloni sul contrasto all'immigrazione illegale, e faceva anzi dell'accordo con l'Albania quasi un modello. Lo stesso Keir Starmer aveva ammesso di dover in certo senso imparare da quelle che erano le politiche italiane. Rishi Sunak, il primo ministro conservatore del Covid, aveva un ottimo rapporto con Meloni, e ultimamente Giorgia Meloni ha incontrato il capo del partito conservatore Kimi Badenoch a Roma, che si contende un po' con Nigel Farage, il leader dell'estrema destra, l'amicizia di Meloni. È nato anche un piccolo caso diplomatico a mezzo stampa, perché sembra che Meloni abbia sconsigliato Kimi Badenoch, la leader dei conservatori, di stringere un'alleanza con Reform UK, il partito di estrema destra che sta ai conservatori un po' come Vannacci sta alla Meloni. I politici di destra britannici però si sono risentiti, poi c'è stata una smentita. Insomma, diciamo che sicuramente questo governo così longevo attira sicuramente un po' di interesse, soprattutto da parte della destra britannica.
0: Daniele, hai citato tantissimi primi ministri britannici, che ieri facevo un po' di recap di tutti quelli che ci sono stati appunto dal periodo della Brexit in avanti, e alcuni non me li ricordavo neanche più perché sono stati veramente tantissimi. Ma senti, adesso c'è Andy Barnum, secondo te come si evolveranno i rapporti tra Roma e Londra su questo e altri fronti, sull'immigrazione per esempio, di cui parlavi prima?
1: Su questo ancora Andy Burnham ha tenuto un po' le carte coperte. Soltanto un paio di giorni fa ha pronunciato il primo discorso in Parlamento, nel quale abbiamo già capito quella che può essere la sua politica economica interna, gli aiuti alle famiglie, i sussidi statali. Però nei prossimi mesi pubblicherà la finanziaria, e allora lì potremo capire dove sono le voci di spesa e le voci di taglio. Per quanto riguarda l'immigrazione, la linea del governo laburista rimane la stessa del governo Starmer, cioè bisogna ovviamente fare fronte agli sbarchi illegali. In questo caso i maggiori rapporti di collaborazione sono con la Francia, ovviamente per prossimità economica, però da questo punto di vista rapporti con l'Italia o eventuali abboccamenti al governo Meloni in questo momento non sono trapelati. Sarà interessante vedere soprattutto quella che sarà la relazione di Andy Burnham sul piano della guerra di vista, rapporti con l'Italia o eventuali abboccamenti al governo Meloni in questo momento non sono trapelati. Sarà interessante vedere soprattutto quella che sarà la relazione di Andy Burnham sul piano della guerra in Ucraina, perché prende il testimone da Kersten

0: sia con Bruxelles, ma soprattutto con il governo Meloni, che sappiamo invece avere una linea abbastanza diversa, soprattutto negli ultimi mesi.
1: Grazie Daniele Fisichella dal Regno Unito per essere stato con noi
0: Grazie a voi.
1: questa mattina. Buon lavoro, ciao.
0: Buon arrivederci.
1: Era il nostro Daniele Fisichella, collaboratore dal Regno Unito per Radio Popolare. Questo è Mitomani con Fulminacci e tutti i fenomeni.

0: Adesso diamo la linea alle notizie delle 8:30 e noi torniamo subito dopo con Summer Time, a tra poco.
1: Popolare Network.

0: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Secondo l'agenzia russa TASS, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni per provare a trovare una mediazione tra la Russia e l'Ucraina. Intanto una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un attacco delle truppe russe a Odessa. Nella città ucraina sono stati danneggiati edifici residenziali e automobili e attacchi russi sono stati anche a Dnipro e ci sono due morti. Nella notte invece Kiev ha colpito la città russa di Sochi sul Mar Nero. Sono state prese di mira con droni una nave che supportava le operazioni petrolifere e una raffineria. Droni ucraini avrebbero colpito anche un impianto petrolchimico a Sterlitamak.
0: La città di Bari si prepara ad ospitare la festa che il governo ha organizzato per celebrare il suo record di longevità.

0: Oggi infatti l'esecutivo di Giorgia Meloni compie 1413 giorni, sarà soprattutto però la festa di Fratelli d'Italia. I due vicepremier, il leghista Salvini e il forzista Tajani, contribuiranno solo con un video. Dal palco dell'evento è previsto un discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che già questa mattina sui social ha rivendicato i successi del suo mandato. Abbiamo ridotto la disoccupazione, sostenuto famiglie e imprese, rafforzato la sicurezza, restituito all'Italia credibilità internazionale, ha scritto. Nessun accenno all'inflazione, alle riforme mancate o ai tagli alla spesa sociale.
1: I guai giudiziari di Futuro Nazionale, il fondatore Roberto Vannacci si difende. Non sono indagato, dice. Quelli che la Procura Militare di Roma ha per ora annunciato sono infatti solo accertamenti preliminari. Sono due gli esposti del sindacato dei militari che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi.
0: Un palestinese è stato ucciso, altri tre sono rimasti feriti questa mattina dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco a nord di Khan Yunis, nella striscia di Gaza meridionale. Un giovane palestinese è stato ucciso sempre stamattina dalla polizia israeliana a Gerusalemme. Intanto continuano le violenze in Cisgiordania, le forze di occupazione israeliane hanno chiuso nelle prime ore di oggi l'ingresso principale del villaggio di Al-Mughayr a nord-est di Ramallah, impedendo ai palestinesi di entrare o uscire dal villaggio. Fonti locali riferiscono che nell'area sono presenti diversi coloni.
1: La Corte Suprema del Missouri ha stabilito che la nuova mappa dei collegi elettorali voluta dai repubblicani non può essere utilizzata per le elezioni di midterm. Lo Stato userà quindi i precedenti confini dei collegi. La sentenza è arrivata al termine della battaglia legale tra il gruppo People Not Politicians Missouri, convinti dell'incostituzionalità della mossa, e i leader repubblicani statali. La nuova mappa era stata pensata per escludere dal suo seggio uno dei due democratici del Missouri al Congresso statunitense, il deputato Cleaver. La Corte ha anche approvato l'inserimento di un referendum nella scheda elettorale di novembre che consentirà agli elettori di decidere se utilizzare la mappa preferita dai repubblicani nelle future elezioni. La decisione ha irritato il presidente statunitense Trump, che l'ha definita sul suo social Truth orribile e ridicola.
0: Via libera della Banca Centrale Europea all'incorporazione di Mediobanca in Monte Paschi di Siena. L'istituto senese ha fatto sapere di aver ricevuto dalla BCE le autorizzazioni non solo per la fusione con Mediobanca, ma anche per le altre operazioni di riorganizzazione societaria che saranno sottoposte all'assemblea degli azionisti. Il primo consiglio di amministrazione del gruppo si terrà all'inizio della prossima settimana. Otto e 34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie, una buona continuazione d'ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: 18:37 minuti di questo venerdì 4 settembre. Siete su Radio Popolare, questa è Summertime. Parliamo adesso di clima, perché l'ONU e le principali organizzazioni meteorologiche mondiali hanno lanciato l'allarme sul fenomeno del cosiddetto Super El Niño, un surriscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico che rischia di sconvolgere il clima globale nei prossimi mesi. Di questo tema parla oggi Repubblica, pagina 15, l'articolo è di Giacomo Talignani, El Niño mai così grande, l'ONU lancia l'allarme, fenomeni meteo estremi. Per capire che cosa sta succedendo e che cosa ci aspetta, siamo in collegamento con Serena Giacomin, climatologa, meteorologa e direttrice scientifica di Italian Climate Network. Buongiorno Serena.
1: Sì, buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Allora, che cos'è esattamente questo cosiddetto Super El Niño? Che cosa sta accadendo nelle acque dell'Oceano Pacifico in queste settimane? Cosa dobbiamo aspettarci anche nei prossimi mesi?
1: Ecco, giustamente, quindi tu hai già ben descritto quella che è la posizione geografica. In realtà si trova piuttosto lontana dal continente europeo, perché El Niño è proprio un fenomeno naturale che riguarda l'Oceano Pacifico tropicale. Perché naturale? Perché si verifica ogni tot anni, in generale a una frequenza tra i 3 e i 7 anni, e le acque superficiali di quella zona, della zona centro orientale del Pacifico, vicino al Sud America, diventano via via più calde rispetto a quella che è la norma climatica. Questo cambia ovviamente il modo in cui l'atmosfera si comporta sopra l'oceano, perché cambiano tutti i parametri, soprattutto quello della temperatura, e questi cambiamenti si riescono a ripercuotere sul clima di gran parte del mondo, soprattutto ovviamente delle zone che sono circostanti l'Oceano Pacifico equatoriale, e dunque si alterano le piogge, i venti, le temperature anche per mesi. È l'opposto della Niña, è quando non c'è il Niño si può entrare in fase di neutralità, e poi parte la Niña che invece al contrario tende a raffreddare le acque superficiali di quelle zone.
0: Ecco, lei diceva che appunto è un fenomeno naturale che riguarda le zone del Sud America, ma quindi potrebbe avere delle ripercussioni visibili anche sull'Europa e sull'Italia?
1: Beh, di questo si sta parlando tanto. In un certo senso quasi sorprende il fatto che il Niño sia presente in così tanti titoli di giornale. In un certo senso dico, perché a livello globale sicuramente è un evento molto importante di cui è giusto discutere, perché gli impatti si faranno sentire. Però diciamo che la stranezza forse è il fatto che si leghi così tanto il Niño a quella che sarà la situazione meteoclimatica in Italia. Dunque andiamo per ordine. Quando intensifica il Niño, quelli che sono gli effetti tipici sono le piogge intense e le possibili alluvioni in Sud America, quindi soprattutto Perù, Ecuador, anche sud del Brasile e Argentina. Poi si verifica siccità in Indonesia, parte del sud-est asiatico, Australia orientale e India, quindi dall'altra parte dell'Oceano Pacifico. L'aspetto importante che riguarda tutti a livello globale è che aumentano le temperature globali medie, quindi El Niño forte spesso spinge verso l'anno dei nuovi record termici, e questo è l'aspetto che forse ci dovrebbe interessare di più, perché se a livello deterministico per noi non è possibile dire che mesi ci aspettano in base al Niño che si verifica sul Pacifico, quello che possiamo dire è che ci sarà più energia immagazzinata nell'oceano e nell'atmosfera, e questo significa più estremizzazione.
0: Lei parlava appunto delle zone del Sud America, del fatto che insomma siano quelle le zone interessate. Le chiedo allora se, per esempio, quanto accaduto in Venezuela o parlavamo anche dell'Asia o in Nepal è una conseguenza anche di questo fenomeno?
1: Attualmente si stanno facendo degli studi di attribuzione, noi chiamiamo studi di attribuzione tutte le volte che cerchiamo ovviamente di solidificare delle correlazioni a livello scientifico tra un evento e le proprie cause, quindi le cause come il riscaldamento globale o in questo caso il Niño. Quello che possiamo dire è che il Niño è già piuttosto forte, voi avete sentito parlare del fatto che è definito come un possibile super El Niño, Apro e chiudo una brevissima parentesi. Super non è una descrizione scientifica, non rientra in nessuna scheda tecnica, ma sarà comunque un
0: Un
1: nigno
0: termine
1: verissimo.
0: giornalistico, diciamo.
1: Sì, è un termine giornalistico che giustamente vuole dare importanza all'intensità del fenomeno che raggiungerà comunque il picco, e lì vado al dunque, tra novembre 2026 e febbraio 2027. Questo che cosa significa? Che i maggiori effetti del Niño noi in realtà li vivremo nei prossimi mesi, non adesso, nei prossimi mesi e nel 2027, quando tutta quella energia di cui vi parlavo poco fa, immagazzinata in oceano atmosfera, esprimeranno, diciamo, esprimerà, insomma, potenza, impatti, possibilmente anche difficili da sopportare, ecco, in termini di estremizzazione.
0: Ecco perché, Serena Giacomin, le chiedo quanto siamo preparati ad affrontare disastri ambientali e anomalie termiche che il Niño porterà con sé.
1: Il Niño ci preoccupa molto perché non è direttamente causato dal riscaldamento globale. Come dicevo prima, il Niño è un fenomeno che si verifica naturalmente, quindi ha una propria frequenza, ha un proprio andamento, però la sua presenza va a sommarsi a quella del riscaldamento su scala globale. Questo è il motivo per cui ci preoccupa così tanto, proprio perché in realtà siamo in qualche modo impreparati a questa estremizzazione che tra l'altro sta correndo estremamente veloce e un po' ce ne stiamo accorgendo tutti. Quello che sarebbe importante fare nell'immediato, in realtà avremmo già dovuto cominciare da diversi anni, se non decenni, sono le strategie di mitigazione e adattamento. Quindi con mitigazione si tratta di ridurre le emissioni di gas climalteranti fino ad azzerarle, con le procedure di adattamento invece si vogliono ridurre gli impatti. Quelle che sono le principali istituzioni meteoclimatiche hanno già diciamo, urlato, si può dire così a gran voce, la necessità di prepararsi con prevenzione e adattamento per fare in modo che anche il Niño stesso non faccia troppi danni.
0: Grazie Serena Giacomin per essere stata con noi questa mattina in diretta qui su Radio Popolare a Summertime.
1: Grazie a voi, a presto, un saluto.
0: Buon lavoro. Ecco, parlavamo appunto con Serena Giacomin, la nostra ospite di questo fenomeno del Niño, che diceva la nostra esperta climatologa, meteorologa e direttrice scientifica di Italian Climate Network, è un fenomeno naturale, perché però appunto si aggiunge agli effetti climatici della crisi climatica che vediamo, di cui vediamo gli effetti tutti i giorni. Vi dicevo, se ne parla anche a pagina 15 di Repubblica, un articolo a firma di Giacomo Talignani che dice: per dare un'idea, nel cuore del Pacifico equatoriale, ora mentre si sta ancora formando, i dati indicano temperature oceaniche già di più 2,6 gradi rispetto alla media trentennale. Con ogni probabilità a dicembre arriveremo a più 4 gradi, annientando i record precedenti di più 3,1 gradi nel 2015. Ciò significa che la Terra si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha ricordato Gutierrez. Ecco, ne parlavamo proprio con la nostra ospite, perché Serena Giacomin ci diceva gli effetti veri, noi li vedremo tra novembre 2026 e febbraio 2027.

Questa era la Niña, figlia da tempesta. Ho deciso di mettere questo brano questa mattina perché parlavamo di El Niño e la nostra ospite, Serena Giacomin, climatologa, meteorologa e direttrice scientifica di Italian Climate Network, ha citato anche la Niña. Mi sembrava, insomma, giusto mettere quindi una sua canzone, e parlavamo appunto di eventi climatici estremi, di questo El Niño, che in realtà è un fenomeno totalmente naturale, e ne parlava Repubblica, ne parla Repubblica oggi a pagina 15. Vi volevo ancora citare un pezzo dell'intervista che trovate sempre su Repubblica, pagina 15, di Eugenio Occorsio a Robert Pindick, economista del MIT, che dice: saltati tutti gli obiettivi, ormai possiamo solo adattarci. Siamo realisti, non c'è nessuna possibilità che si riesca oggi a fermare il cambiamento climatico né a rispettare la scadenza del 2050 per le emissioni zero. Quanto a far scendere le temperature estive, neanche a parlarne. L'unica cosa urgente è pensare a qualche forma di adattamento. Per Robert Pindick, classe 1945, economista del MIT, che da anni ha concentrato le sue ricerche sul riscaldamento globale, il rischio di catastrofe climatica è pari, anche in termini di costi-benefici, con un'altra pandemia o il terrorismo biologico o nucleare. Con Oxford University ha pubblicato Climate Future: Adverting and Adapting to Climate Change. Questa intervista molto interessante la trovate a pagina 15 di Repubblica in edicola oggi.

0: abbiamo letto poco fa, c'è chi tra gli esperti, insomma, dei cambiamenti climatici paragona gli effetti di questo riscaldamento globale a quelle di una pandemia, di un terrorismo biologico, nucleare. Noi adesso cambiamo argomento, ci spostiamo in Africa centrale per un'emergenza sanitaria drammatica di cui si parla troppo poco, perché in Repubblica Democratica del Congo l'epidemia di Ebola ha superato i 6.000 casi e i 3.000 morti, e questo fa di questa epidemia la seconda più grande epidemia mai registrata nel paese e la più rapida di sempre. Il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha lanciato un allarme drammatico sulle catene di trasmissione sommerse e sul virus Bundibugyo, per il quale non esistono ancora vaccini approvati. Ne parliamo con qualcuno che segue da vicino queste vicende. Ne parliamo con Giusy Baglioni, giornalista freelance specializzata in Africa centrale. Buongiorno Giusy e benvenuta a Summertime.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, grazie.
0: Grazie per essere con noi questa mattina. Allora, parlavamo dei numeri, quindi partirei da quelli. I casi ora sono più di 6.000, i morti più di 3.000. Ecco, ti chiedo Giusy, come ha fatto questa epidemia a raggiungere dimensioni così vaste?
1: Dunque, le ragioni sono diverse, direi. Prima di tutto partirei dall'inizio, perché l'epidemia è stata dichiarata il 15 maggio con un probabile primo caso identificato, ma è molto probabile che l'epidemia in realtà stesse già circolando nella zona, nella regione. Quindi già da subito probabilmente le catene di tracciamento è stato molto complicato. Aggiungiamo l'altro elemento essenziale per capire perché si sta diffondendo così tanto: il luogo dei primi focolai è quello che attualmente continua ad avere oltre l'85% dei morti e dei contagi, è la regione del Lituri, che è una regione estremamente periferica rispetto alla capitale. Siamo nel nord-est, nell'estremo nord-est, al confine con l'Uganda. È una regione già di per sé poco seguita, poco gestita, con una presenza statale molto bassa. In più, in questa regione è attivo il secondo gruppo militare terroristico più letale del paese, e questa insicurezza sicuramente incide anche poi nell'azione di gestione dell'epidemia, delle cure, eccetera. Sono villaggi piccoli dispersi che sono stati i primi focolai, quindi tra l'altro anche questo ha inciso sulla difficoltà di gestione dell'epidemia fin dall'inizio. Il capoluogo di questa provincia, che è Bunia, è attualmente l'epicentro un po' dell'epidemia. Quello che preoccupa è che in realtà al momento sono coinvolte altre 5 province oltre al Lituri, con numeri molto più bassi, però è un indice molto chiaro del fatto che l'epidemia si stia diffondendo.
0: Uh-huh. E quello di cui mi parlavi, appunto, anche il fatto che si sia diffusa in villaggi molto vicini tra loro, ecco, anche questo ha contribuito affinché si diffondesse con una velocità mai vista prima?
1: Sì, ecco, c'è da dire che negli ultimi 10 giorni le cifre sono raddoppiate. Questa cosa è davvero indice di una diffusione spaventosa del virus. Ci sono altri elementi, c'è un elemento culturale che incide. Ricordiamo che non è la prima epidemia di Ebola in Congo. Le altre, tranne un caso, sono state più o meno sempre in questa regione, in questa zona. E la popolazione locale spesso ha una diffidenza nei confronti delle cure ufficiali, tradizionali, quelle che arrivano dall'estero, eccetera. Un altro elemento che incide è la gestione delle sepolture, perché purtroppo nel caso di Ebola anche il corpo del defunto continua a rimanere altamente contagioso, quindi sarebbe necessario avere delle cerimonie funebri blindate, cosa che spesso non avviene per motivi anche molto ovvi. Quando si saluta un congiunto è naturale rispettare le tradizioni, i riti, però sarebbe fondamentale non toccare il corpo, eccetera. Tutto questo incide in maniera importante nella difficoltà di arginare l'epidemia.
0: Senti, leggevo una testimonianza di Medici Senza Frontiere proprio da quelle zone e loro dicono a preoccupare anche il silenzio assordante intorno. Ti chiedo se per esempio i quotidiani locali ne parlano di quanto sta accadendo.
1: Sì, ne parlano, ma senza una grande enfasi. Ci sono molti altri temi che hanno più spazio, quelli politici, quelli che riguardano, la sicurezza, i gruppi armati, l'occupazione delle zone dell'est, Nord Kivu e Sud Kivu, insomma, tutta una serie di altri temi che sembrano sicuramente predominare. L'epidemia di Ebola viene raccontata come se fosse una normale epidemia ciclica di quelle che ogni tanto si affacciano. I numeri però non lo consentirebbero più. Ecco, siamo in un momento in cui i numeri sono davvero diventati molto preoccupanti. Al momento è diventata l'epidemia più letale di tutto il paese, della storia del paese, e se si va avanti così, dicono gli esperti, si rischia di superare anche l'epidemia più letale della storia, che è quella che qualche anno fa, tra il 2014 e il 2018, ha interessato l'Africa occidentale. Se ricordiamo tra Liberia, Sierra Leone, no? In quel
0: E di
1: periodo
0: di
1: c'erano
0: che
1: stati
0: numeri
1: 11.000 morti.
0: parliamo? Ecco.
1: Allora erano 11.000 morti, sì.
0: E adesso, insomma, siamo a 3.000, ma appunto dicevamo si sta diffondendo così velocemente che è difficile quasi fare anche insomma, pensare a cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ti chiedo un'ultima cosa, Giusy, se ci sono dei trattamenti in fase di sperimentazione, dei vaccini che possono aiutare queste popolazioni, insomma, ad evitare tutto questo?
1: Sì, allora, è uno dei temi su cui ci si sta focalizzando adesso. Esiste un vaccino che si chiama Ervebo, che è quello che era già stato approvato dall'OMS per le epidemie precedenti di Ebola. Il problema è che questo è un altro tipo di virus e Ervebo di per sé non è considerato efficace. In questi ultimi giorni, però, vista la diffusione, estremamente rapida, l'OMS ha autorizzato e ha inviato 50.000 dosi di Ervebo, non nel Lituri, ma nelle province attorno, quelle dove c'è un aumento di casi, con l'autorizzazione a sostanzialmente una sperimentazione per vedere se, somministrando Ervebo si riesce almeno ad attutire la diffusione del virus. Contemporaneamente stanno andando avanti quattro ricerche diverse, parliamo delle grosse case farmaceutiche, per esempio Moderna sta sperimentando un vaccino sempre a mRNA e altre case farmaceutiche grosse, insomma, e dall'altra parte si sta cercando di verificare, di sperimentare invece il trattamento, perché non esiste nemmeno un trattamento farmacologico quando la persona è già contagiata. Quindi si sta procedendo un po' a tentativi, è una rincorsa contro il tempo, perché davvero i numeri sono importanti. Forse quello che sta mantenendo bassa attenzione è che attualmente restano all'interno dei confini del paese. Se dovessero cominciare a passare oltre confine, c'era stato qualche mese fa qualche caso in Uganda, ma lì adesso il paese è stato dichiarato Ebola free. Sono riusciti a contenerla.
0: E quindi vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se insomma come si evolverà questa situazione, se uscirà anche dai confini del Congo. Giusy Baioni, giornalista freelance specializzata in Africa centrale, io ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi. Buona
0: Grazie.
1: giornata.
0: E alla prossima. Adesso noi diamo spazio a un blocco pubblicitario e ci sentiamo subito dopo con il nostro microfono aperto. Questa mattina parliamo di un tema delicatissimo, la solitudine delle famiglie che si occupano di persone con disabilità. Se vi interessa, rimanete qui e ci sentiamo tra pochissimo.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini, il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
4: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport popolare, dibattiti, musica dal vivo e cibi dal mondo. Sul sito abbavive.org trovate il programma completo.
5: Il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione per la 18ª edizione del festival Abba Vive. Non fartelo raccontare.

0: Questo era Bob Dylan con The Times They Are Changing. Questo è Summertime. Siete su Radio Popolare e siamo arrivati allo spazio dedicato al microfono aperto, quindi quello in cui vi chiedo di chiamarmi e dirmi la vostra, se volete anche via SMS, WhatsApp, Telegram, insomma, i canali sono tanti. Vi ricordo subito il numero per chiamarmi, è lo 0233 001 001. Se volete scrivermi dei messaggi, il numero è il 331 62 14013 e poi c'è anche l'indirizzo mail diretta @popolarenetwork.it. Lo dicevo prima, parliamo di un tema molto delicato, lo facciamo a partire da un fatto di cronaca, in particolare di cui avrete sicuramente letto, sentito parlare, perché se ne è discusso molto sui giornali in questi giorni, anche nei telegiornali, perché a Roma, in un quartiere della zona est della capitale, a Pietralata, un'intera famiglia è stata trovata morta in casa, non si conosce ancora insomma esattamente la dinamica di quanto accaduto, ma l'ipotesi più accreditata è che i due genitori, o uno dei due, in realtà Repubblica stamattina dice entrambi insieme, abbiano sparato alla loro figlia di 5 anni con disabilità e poi si siano tolti la vita. Questo caso ha fatto riemergere un tema, quello della solitudine delle famiglie di persone con disabilità, dei caregiver, di chi vive la fragilità tra le mura domestiche e questa fragilità fa fatica a uscire, ad essere intercettata e curata. Ecco, manca il sostegno a chi si trova in queste situazioni, il peso ricade interamente sulle spalle delle famiglie, ma la solitudine non è una fatalità, è l'assenza di qualcosa, di politiche, di servizi volti ad aiutare chi convive con queste situazioni. E allora vi chiedo stamattina di dirmi da dove si comincia per non lasciare solo chi assiste un familiare fragile. Se avete delle esperienze personali e volete condividerle, vi ricordo i nostri numeri per contattarmi. C'è il numero fisso 0233 001 001 oppure il 331 62 14013 per scrivermi dei messaggi. Se preferite c'è anche la mail diretta @popolarenetwork.it. Quindi vi chiedo da dove si comincia per non lasciare solo chi assiste un familiare fragile. Partiamo appunto da questo fatto di cronaca di Pietralata, ma ovviamente non è l'unico. Oggi se ne parla ancora sui giornali, ovviamente, dicevo su Repubblica, pagina 22, Pietralata, la verità dell'autopsia, hanno sparato tutti e due. Insomma, a prescindere dalla dinamica di quanto accaduto, il tema è proprio quello della solitudine di queste famiglie. E accanto a questo insomma, a questo articolo su Repubblica, a pagina 23 c'è un racconto di Alessia Candido: da soli non ce la facciamo, la rabbia delle famiglie diventa un hashtag virale sui social, l'appello di tanti genitori che vivono lo stesso dramma di Luca e Valentina: noi caregiver siamo disperati. Ecco, allora, intanto che aspetto le vostre chiamate allo 0233 001 001 oppure i vostri messaggi al 331 6214013 o a diretta @popolarenetwork.it, io inizio questa riflessione con Vittorio Agnoletto, medico, storico, conduttore di Radio Popolare. Benvenuto a Summertime.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno Vittorio. Allora, di fronte a quanto accaduto in questi giorni, innanzitutto ti chiedo a te cosa ha fatto pensare la vicenda di Pietralata?
1: È evidente che è una vicenda che fa riflettere molto e pone anche delle domande angoscianti. I temi che fa emergere mi sembra che siano due. Da un lato, indubbiamente, questa sensazione, questo vissuto di solitudine, di non farcela da soli e di non riuscire a trovare in chi sta intorno, nell'istituzione, l'aiuto necessario. Per quello che se ne sa, questo sembra l'elemento fondamentale emerso dalle lettere che hanno lasciato. E poi c'è un altro aspetto. Questi genitori avevano fatto diversi viaggi in Messico avevano speso cifre importanti per cercare una terapia che potesse salvare, guarire la figlia. Ora qui si pone una questione, e cioè quando una famiglia è in una situazione di grande difficoltà, disperata, quando la medicina ufficiale qua in Italia gli dice non c'è la possibilità di guarire, beh, la famiglia cerca dappertutto un'altra soluzione, si aggrappa a qualunque cosa. E in questo caso sono andati in Messico, dove c'è effettivamente questo centro, sono andati a verificare, che svolge delle ricerche. Ma, per esempio, nel caso specifico, la ricerca che era stata realizzata non è stata ancora pubblicata su nessuna rivista scientifica validata come si fa normalmente, da dei referee internazionali e da una ricerca indipendente. Quindi non si trovano nel web, sulle riviste scientifiche, dei dati che affermano che quella pratica, quella terapia potesse funzionare. Ecco, allora qui c'è la questione di come avviene l'informazione, dove si va a cercare, i limiti e i rischi del web e forse anche la mancanza di qualche informazione scientifica precisa. Ecco, mi sembra che questi siano due argomenti distinti, ma ambedue fondamentali.
0: Senti, Vittorio, in base alla tua esperienza, quali sono le difficoltà principali che si trovano ad affrontare le famiglie in cui ci sono delle persone con disabilità? Te lo chiedo in quanto medico e osservatore dei servizi sanitari. Ricordo anche, che venerdì prossimo riprende 37.2 la trasmissione sulla salute che conduci insieme a Elena Mordiglia.
1: Beh, innanzitutto io voglio dare una notizia su cui la quale poi torneremo approfonditamente 37.2 settimana prossima. Ed è una notizia che riguarda il presente e il futuro prossimo. È stata modificata la legge sulla disabilità in seguito alla legge delega 227 del 2021. Ora tutti gli accertamenti per l'invalidità civile si fanno presso l'INPS e dovrebbe esserci una equipe particolare con diverse figure professionali che elaborano con le persone un progetto di vita individuale, non più solo la decisione se dare l'assegno, la pensione di invalidità e via dicendo. Ecco, questo meccanismo è complicato e da un lato, e dall'altra parte fa sì che i medici di famiglia, su cui spalle è ricaduto tutto questo meccanismo, chiedono anche delle cifre per rinviare la domanda abbastanza significative. Bene, una ricerca realizzata dalla CGIL documenta che nel 2026, quindi nell'anno in cui questa nuova pratica è entrata in funzione, siamo a quasi meno 100.000 domande. 90.000 domande in meno di riconoscimento di una situazione di disabilità. Ora non è che possiamo pensare che siamo davanti a 90.000 persone che erano tutti falsi invalidi. È evidente che questo significa che altre persone rimarranno da sole, rimarranno senza aiuto e non riusciranno ad accedere ai supporti che già ci sono. Cosa c'è per ora? Per ora c'è questa legge sul caregiver che è stata portata avanti da questo governo, che però è estremamente limitante perché riguarda unicamente i familiari conviventi che svolgano almeno 91 ore settimanali con un reddito sotto i 3.000 euro annui, e parliamo di un contributo di 400 euro mensili, e devono avere un ISEE non superiore ai 15.000 euro. Allora, secondo i calcoli delle associazioni che operano nel settore, si tratterebbe di poco più di 50.000 persone coinvolte su una platea di caregiver che è stimata attorno a qualche milione di persone. Quindi è sostanzialmente questa nuova legge, che è avvenuta dopo 20 anni, che se ne discute, è un'operazione di facciata che nella pratica modifica veramente poco.
0: Aiuta poche persone rispetto appunto alla platea di cui parlavi, composta da qualche milione di persone che sono appunto i caregiver. Che cosa dovrebbero fare allora le istituzioni? Negli ultimi anni, secondo te, la situazione, del supporto di prossimità è peggiorata?
1: Più che peggiorata, la situazione non è migliorata. Che cosa dovrebbero fare? Ma allora, innanzitutto, questa legge del 2021, che appunto è entrata in vigore lentamente e in modo assolutamente sbagliato tra il 2025 e il 2026, dovrebbe invece realizzarsi pienamente. Questa prevede l'elaborazione di un progetto di vita individuale per ogni soggetto portatore di una disabilità. Disabilità che può essere provocata da tante cose, anche da una malattia tipo quella di cui dalla quale siamo partiti nel caso specifico. Allora, elaborare un progetto di vita individuale significa mettere insieme, questo prevedeva la legge, gli interventi sociali, gli interventi sanitari, gli interventi svolti dal servizio sanitario, quelli svolti dal comune, attivare le risorse sul territorio e per ogni persona vedere di quale aiuto c'è bisogno, non solo un intervento di tipo economico. Un progetto elaborato da diverse professionalità, però tutto questo rimane sulla carta, non c'è il personale, l'INPS non ha il personale e i meccanismi tecnici sono veramente estremamente complicati. Secondo, è necessario aumentare le entrate economiche, il supporto economico per queste famiglie, che ne hanno assolutamente bisogno. E un'altra questione è il supporto psicologico, perché molte volte vengono anche lasciati da soli proprio sul piano della rielaborazione di questa fatica.
0: Grazie Vittorio Agnoletto, medico, storico, conduttore di Radio Popolare, grazie per essere stato con noi questa mattina.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti e a tutti.
0: Buona giornata. E ricordo a chi ci ascolta la trasmissione sulla salute che conduce Vittorio Agnoletto insieme a Elena Mordiglia, 37.2, che riprende venerdì prossimo. Stiamo parlando di disabilità, di solitudine, della solitudine che riguarda le famiglie che assistono, familiari fragili. Vi ho chiesto da dove si comincia per non lasciare solo chi assiste un familiare fragile. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Ciao, sei tu?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, ciao.
2: Sì, ciao, sono Stefano, sono un genitore di un ragazzo con disabilità.
0: Ciao Stefano, grazie per averci chiamato.
2: Il tema è forte. Allora, io in questi giorni sto seguendo su Facebook, sui social, tutta questa questione, soprattutto mi colpisce il fiume in piena ed è difficile dire delle cose senza, come dire, non urtare nessuno, perché sono storie di fragilità, di fatica. Però voglio dire alcune cose. Uno, la solitudine è evidente, noi siamo spesso soli, ok? Davanti alle istituzioni e davanti alla società, e io ribadirei anche questo aspetto. Cioè, il vicino di casa che non saluta tuo figlio, come dire, non lo possiamo regolare per legge, no? C'è un dato anche proprio di una comunità che fa fatica ad affrontare il tema della disabilità. Io sono stato obiettore di coscienza 40 anni fa e mi occupavo di disabilità. Ho la sensazione che abbiamo fatto un passo indietro. Cioè, allora era una questione comunitaria, adesso è una questione delle famiglie. Non a caso proliferano le associazioni familiari, che io considero una trappola. Perché, come dire, relegare il compito e la responsabilità della crescita di tuo figlio non a una comunità, non deve darla a una comunità, ma a una famiglia. Il termine caregiver è bellissimo, dopodiché sta a dire te ne devi occupare te. Anche quando avremo le risorse, io credo che ci sarà un problema, perché non è un problema di una famiglia che si occupa di proprio figlio, ma è una comunità.
0: Stefano, tu personalmente, scusa.
2: Termine resilienza, quando dicono le famiglie sono resilienti, ti stanno fregando. Sì. Primo perché il termine resilienza viene dalla scienza dei materiali e quindi un conto è comprimere l'acciaio, un conto è comprimere le persone. Le persone si riprendono, ma le cicatrici rimangono. Okay? Quindi aboliamo questo termine famiglie resilienti, perché è una fregatura che non finisce più. Noi come genitori sempre diciamo mai soli, mai soli.
0: Senti, nella tua esperienza personale con tuo figlio, tu come sei organizzato, come fai a gestire tutto?
2: Intanto ci sono i servizi, bisogna vigilare che i servizi funzionano, per cui mio figlio va in un centro, mio figlio è stato a scuola, mio figlio ha avuto degli insegnanti, a volte pessimi, a volte ottimi, ha avuto dei terapisti, ha delle persone che se ne occupano. Quindi anche puntare solo sulla solitudine, senza saper leggere ciò che la realtà già ti offre, rischia di essere pericoloso per ogni famiglia. Cioè, no? Cioè, il problema è saper leggere anche quello che c'è.
0: Sì, cioè, sì, magari per tutti non è così facile intercettare tutti i servizi.
2: Era il secondo pezzo, certo, sì. Non è per tutti così facile, però c'è anche una solitudine che si può rompere, mm-hmm. Cioè mettendosi in rete, aiutando le famiglie, cercando dei lavorando con gli insegnanti, lavorando con i terapisti, lavorando con le persone normali di una comunità, di una storia, di un territorio. Questa era l'esperienza di 40 anni fa del quartiere Parpagliola di Sesto San Giovanni, non so se vi do dei riferimenti. Questa cosa qui si è persa la dinamica comunitaria.
0: Ok. Grazie Stefano, grazie per averci chiamato, buona giornata, grazie mille. Pronto, chi c'è in linea sull'altra linea? Pronto?
3: Sì, pronto, ciao, sono Stefania.
0: Ciao, ecco. Stefania.
3: Senti, sono una caregiver, sì. Mi è successo 6 anni fa che mio marito, un alpinista, sportivo, volava di tutto di più, ha avuto un incidente gravissimo con un trauma cranico di grado severo, con postumi molto importanti. E quindi dalla mattina al pomeriggio la mia vita è totalmente cambiata, per cui coma, ospedali, eccetera. Vabbè, per farla breve, a settembre, questo è successo a maggio, a settembre lui è tornato e l'ospedale mi ha consegnato il pacchettino e dice adesso arrangiati. In questi anni ho lottato perché non sono una persona che così lascia facilmente, ci tiene a raggiungere gli obiettivi, ma effettivamente si arriva che si è estenuati. L'anno scorso mi sono rotta tibia e perone, per cui occuparmi anche di lui è stato pesantissimo e non c'è niente. Quest'anno siamo riusciti, il comune ha organizzato l'amministrazione comunale un incontro per caregiver. Guarda caso ci siamo trovate tutte donne, siamo sei sette donne, e abbiamo fatto un laboratorio di scrittura, e questo è stato molto importante, gestito da Antonella, appunto un'esperta. E è stato molto importante perché ci ha aiutato a tirar fuori un po' il nostro dolore, soprattutto a condividerlo, perché l'impressione di solitudine che in cui si vive è spaventoso. E quindi ci siamo molto capite. Cos'è la necessità? Che cos'è la necessità dei caregiver? Abbiamo così condiviso. È avere dei momenti di sollievo, che può essere una settimana, può essere un weekend, può essere ogni tanto, ma dove lasciare il nostro caro in sicurezza e noi poterci prendere un pochino di tempo per noi stessi, perché la vita del caregiver non esiste più come vita personale, esiste in quanto caregiver. Io sono rimasta molto impressionata, ho sentito un tempo fa di questa donna che aveva ucciso sua madre, che probabilmente aveva l'Alzheimer perché non ce la faceva più, sì. E è stata condannata a 11 anni. Ecco, quello che io penso nella mia solitudine è quando non ce la faccio più, provo ad andare in Svizzera, trovo un modo per morire, perché non si può chiedere alle persone, obbligare le persone a vivere in condizioni di non vita, capisci? Diventa che qua io capisco questa famiglia che si è tolta la vita, perché arriva un punto che sei esausto, bussi alle porte ma non ti apre nessuno. Prima del Covid c'erano dei ricoveri, chiamavano ricoveri sollievo, penso in qualche struttura adeguata, non lo so, però oppure un appartamento, cioè quello che noi pensiamo che vorremmo attivare, ma dopo il Covid hanno eliminato tutto e quindi ognuno si trova solo ad affrontare questo problema. In più, cosa fornisce il servizio assistenziale comunale? Un bagno alla settimana. Spesso si tratta di persone che hanno problemi diversi, non è che il bagno glielo fai
0: a tutti nello stesso modo, dici.
3: Non tutti nello stesso modo, anche in quel giorno preciso, in quell'ora precisa.
0: Sì, sì.
3: Cioè magari una persona ha necessità in altri momenti. Comunque guardate, la vita del caregiver, e io parlo come moglie, come la maggior parte delle donne che hanno frequentato questo piccolo gruppo, è veramente devastante. Io non so quanto tempo potremo tirare. E in più, quello che voglio dire, sento che vogliono dare un contributo, ma è una follia, cioè stanno distribuendo contributi in generale a persone che sono o veramente povere o che si dichiarano veramente, o che comunque non dichiarano niente nella denuncia dei redditi, perché non si può vivere con 5.000 euro, con un, cioè così basso, basta che due abbiano lavorato tutta la vita, abbiano una pensione e già sono tagliati fuori da tutto. Io sono sola ad affrontare questa cosa e devo dire che veramente è devastante. E anch'io mi dico, penso ogni tanto, quando non ce la faccio più, faccio, la faccio finita io, ma la faccio finita con lui, perché non potrei sopravvivere all'idea che di fare qualcosa a lui, e non potrei vivere. Ecco, penso Stefania, di essere abbastanza chiara.
0: Stefania, io ti ringrazio veramente moltissimo per aver condiviso con noi questi pensieri e ti mando un grande abbraccio. Grazie.
3: Ti ringrazio.
0: Grazie per averci chiamato.
3: Arrivederci.
0: Ciao. La sentivate la testimonianza di Stefania e prima della sua anche di Stefano. Stefania, caregiver di suo marito che ha avuto un incidente grave, e Stefano, padre di un ragazzo con disabilità. Parliamo delle famiglie che vengono lasciate da sole nell'assistenza ai figli con disabilità, ma non solo, insomma, parenti che appunto hanno una disabilità. E vi chiedo di raccontarmi da dove si comincia per non lasciare solo chi si occupa di queste persone allo zero, insomma, parenti che appunto hanno una disabilità. E vi chiedo di raccontarmi da dove si comincia per non lasciare solo chi si occupa di queste persone allo 02 33 001 001.

0: risentirmi tra poco e ci risentiamo meglio, stai un po' di più in onda. Va bene.
1: D'accordo, ok, richiamo dopo.
0: Va
1: Ciao,
0: bene,
1: ciao.
0: ok, grazie. Sarò qui a risponderti. Allora sì, Giuseppe, scusami, ci sentiamo più tardi. Adesso io do la linea alle notizie del giornale radio, così non sforiamo come abbiamo fatto un po' prima, e ci sentiamo subito dopo, sempre con questo microfono aperto a tema famiglie che si occupano di persone con disabilità, a partire dal caso di Pietralata. I numeri li conoscete, 0233 001 001, per i messaggi il 331 6214013, o diretta @popolarenetwork.it, e ci sentiamo subito dopo il giornale radio delle 9:30.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai per Ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Popolare Network.
0: Alle 9:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In apertura andiamo in Medio Oriente, 81 persone sono morte negli scontri tra forze governative e ribelli Houthi in Yemen. Gli scontri sono scoppiati ieri dopo che gli Houthi hanno lanciato un'offensiva di terra accompagnata da attacchi missilistici e con droni vicino alle zone costiere del Mar Rosso e intorno alla regione di Taiz. Tra i morti ci sarebbero anche tre alti comandanti delle milizie Houthi.
14: Un palestinese è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti questa mattina dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco a nord di Khan Yunis, nella striscia di Gaza meridionale. Un giovane palestinese è stato ucciso sempre stamattina dalla polizia israeliana a Gerusalemme. E intanto proseguono le violenze in Cisgiordania. Le forze di occupazione israeliane hanno chiuso nelle prime ore di oggi l'ingresso principale del villaggio Al-Mughayr a nord-est di Ramallah, impedendo ai palestinesi di entrare e uscire dal villaggio, e fonti locali riferiscono che nell'area sono presenti numerosi coloni.
0: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni per provare a trovare una mediazione al conflitto, lo riporta l'agenzia russa TASS. Intanto una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite in un attacco delle truppe russe ad Odessa. Nella città ucraina sono stati danneggiati edifici residenziali e automobili. Attacchi russi anche a Dnipro, ci sono due morti. Nella notte invece Kiev ha colpito la città russa di Sochi sul Mar Nero, prese di mira con droni anche una nave e una raffineria.
14: A Cernobbio si apre oggi il Forum Ambrosetti, appuntamento annuale che riunisce sul lago di Como esperti di economia, finanza e politica. In questa

0: Prima giornata sono previsti interventi del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e di quello degli esteri Antonio Tajani. Atteso anche l'amministratore delegato del colosso della finanza globale BlackRock. Domani arriveranno il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il commissario europeo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto.
1: La città di Bari si prepara ad ospitare la festa che il governo ha organizzato per celebrare il suo record di longevità. Oggi infatti l'esecutivo di Giorgia Meloni compie 1413 giorni. Sarà soprattutto la festa di Fratelli d'Italia. I due vice premier, il leghista Salvini e il forzista Tajani, contribuiranno all'evento solo con un video. Dal palco è previsto un discorso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che già questa mattina sui social ha rivendicato i successi del suo mandato. Abbiamo ridotto la disoccupazione, sostenuto famiglie e imprese, rafforzato la sicurezza, restituito all'Italia credibilità internazionale, ha scritto. Nessun accenno però all'inflazione, alle riforme mancate e ai tagli alla spesa sociale.
0: Via libera della Banca Centrale Europea all'incorporazione di Mediobanca in Monte Paschi di Siena. L'istituto senese ha fatto sapere di aver ricevuto dalla BCE le autorizzazioni non solo per la fusione con Mediobanca, ma anche per le altre operazioni di riorganizzazione societaria che saranno sottoposte all'assemblea degli azionisti. Il primo consiglio di amministrazione del gruppo si terrà all'inizio della prossima settimana.
1: Infine uno sguardo al tempo per le prossime ore: sole caldo al nord, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del centro, stabile e soleggiato al sud. 9:33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
5: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
6: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
7: la corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pyjamarun.it.

0: Rieccoci in diretta su Radio Popolare, sono le 9:36 minuti di questo venerdì 4 settembre. Questa è Summer Time e siamo all'interno dello spazio dedicato al microfono aperto, quello in cui voi potete chiamarmi o mandarmi messaggi a partire da un tema che io vi propongo. Il tema oggi è diciamo tornato a galla con violenza per una storia di cronaca successa a Pietralata a Roma, e parliamo di una famiglia che insomma ha due genitori che hanno ucciso la propria bambina di 5 anni con disabilità, e insomma si indaga ancora per capire la dinamica esatta di quanto accaduto, ma sono stati ritrovati diversi biglietti d'addio, sembra firma di entrambi, che parlano proprio della fatica, dell'incapacità di occuparsi di una bambina con disabilità da soli e senza aiuti. Vi ricordo il numero per chiamarmi, lo 0233 001 001, se volete scrivermi il numero è il 331 621 4013, oppure diretta @popolarenetwork.it. Io vi ho chiesto da dove si comincia per non lasciare solo chi assiste un familiare fragile con una disabilità. Sentiamo chi c'è in linea, perché l'ho lasciato o lasciata lì ad aspettare per un po'. Eccoci, sei tu, pronto? Ciao. Ciao, pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, sì, pronto? Come ti chiami?
1: Sì, io mi chiamo Gianni Banfi.
0: Ciao.
1: Telefono da Varese.
0: Ciao.
1: Ho sentito che avevate in linea Giuseppe Leocata,
0: sì,
1: carissimo collega.
0: A cui abbiamo chiesto di richiamarci perché
1: appunto sì,
0: eravamo
1: prima. Lo farà. Speravo,
0: sì.
1: Pensavo che fosse in linea prima di me, vabbè, intervengo io prima di lui, poi lo saluterò di persona. Mi ha fatto veramente impressione la testimonianza che è stata fatta dalla signora che ha avuto il marito
0: Stefania,
1: con incidente,
0: sì.
1: Esatto, no? E io personalmente mi occupo da 40 anni di inserimento lavorativo e formazione professionale di persone con disabilità. Mm-hmm. Sono stato responsabile dell'ufficio del collocamento mirato obbligatorio di Varese per 20 anni e ora faccio consulenza alle aziende, alle cooperative, eccetera. Quale messaggio sul tema che posso offrire come contributo? Beh, innanzitutto non rimanere quando si entra nella condizione di dover assistere un familiare, cosa che io ho sperimentato con mia madre anche personalmente, che ha difficoltà e ha bisogni speciali, non rimanere soli. È già stato un messaggio fatto per venire precedentemente qui, ma io lo ribadisco.
0: Sì.
1: Come si fa a non rimanere soli? Innanzitutto ci sono le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, che a seconda dei territori e delle organizzazioni offrono dei servizi molto importanti, ed è un punto di aggregazione ed è un punto anche di difesa dei diritti, perché comunque c'è l'assistenza legale, c'è l'assistenza sociale, si possono avere tutte le informazioni per capire sul territorio le offerte di servizi che possono esserci. Quindi prima cosa andare a capire le associazioni territoriali di rappresentanza, AMNIC, AMNIL, ce ne sono tante a seconda della patologia anche delle persone. E poi io credo che tutti collettivamente, e ringrazio Radio Popolare perché sta trasmettendo questo tipo di messaggio, dobbiamo rivoltarci, perché è incredibile che i diritti delle persone con disabilità, i diritti delle persone che assistono le persone con disabilità, siano così profondamente disattesi. Io incito tutti a prendere in considerazione anche di passare, se possibile, alle vie legali nei confronti delle istituzioni che, se hanno il compito, non lo rispettano, e purtroppo sono tante. Sappiamo che dipende non solo dalla normativa, ma anche dalle posizioni personali, dalle interpretazioni che vengono date ai compiti istituzionali. Ma se non ci sarà un'attenzione particolare E io qui il messaggio lo vorrei far arrivare ai responsabili delle associazioni di rappresentanza delle persone disabili. Se non ci sarà un sollevamento nei confronti delle mancate erogazioni dei servizi, credo che le persone come la signora di prima saranno sempre e comunque in una situazione personale veramente, ma veramente difficile. I servizi ci sono, bisogna chiederli, certo. Le leggi ci sono, bisogna farle veramente rispettare. L'impegno sociale non può essere individuale, deve essere dal mio punto di vista organizzato da parte di chi ha bisogno, come al solito.
0: Grazie Gianni, grazie mille per averci chiamato, ciao.
1: Un'ultima cosa, sì. Se mi lasci 30 secondi, personalmente io a Varese ho aperto una cooperativa sociale di tipo B a favore di genitori con figli disabili, con le problematiche intellettive.
0: Come si chiama?
1: Ma perché? Si chiama Siloam, l'abbiamo aperta da poco, gestiremo una mensa, ma il progetto sociale prevede di prendere in carico 10 tra ragazzi e ragazze per fare percorsi di formazione e poi di cercare di indirizzarli, veicolarli verso il profit, cioè verso le aziende che hanno obbligo occupazionale ai sensi della 68, no? La legge sul collocamento mirato. Ma perché sono arrivato dopo aver fatto 30 anni di lavoro con la giacchetta dell'istituzione? Perché l'istituzione non è in grado di rispondere al bisogno di queste persone. I motivi non posso spiegarli qua, certo in questo spazio, ma sono importanti. Spesso l'istituzione veramente non può. E allora ho deciso e ho trovato delle persone che hanno il bisogno, perché sono genitori, sono caregiver, e con loro abbiamo costituito una cooperativa. E questo per dire che a volte l'iniziativa personale
0: dal basso, come diciamo, sì.
1: Come, scusa?
0: Diciamo dal basso.
1: Dal basso diventa l'unica strada per risolvere nell'immediato. Però l'immediato è l'immediato, non è il futuro, non è una società così come la vorremmo. Quindi
0: sì. Grazie Gianni.
1: Alla lotta però quasi.
0: Ti ringrazio moltissimo per averci chiamato. Grazie mille Gianni, buona giornata. Sentiamo ancora chi c'è in linea, pronto? Ciao.
2: Pronto?
0: Sì, ciao, sei tu, come ti chiami?
2: Barbara.
0: Ciao Barbara.
2: Salve. Niente, io ho sentito appunto la telefonata che ha fatto la signora Stefania.
0: Sì.
2: Anch'io sono una caregiver e purtroppo, come dice lei, siamo completamente abbandonati, ecco, al di fuori dei ricoveri che ci sono costanti dei nostri figli. Abbiamo sì dell'assistenza all'interno dell'ospedale per poterci garantire qualche mezz'ora di respiro, perché usciamo dalle stanze appunto per andare a prendere, non so, qualcosa al supermercato che necessita la figlia o il figlio, in ospedale, perché l'ospedale anche per riguardo i pasti danno praticamente roba un po' contata e di conseguenza magari qualche cosa in più, ecco, fa sempre piacere anche alla figlia e alla figlia riceverlo come sorpresa, ecco, diciamo così. E no, niente, che praticamente, come ha detto sta signora, per quanto riguarda sta tragedia, è perché purtroppo si arriva a essere completamente soli, perché oltre a fare i caregiver dalla mattina alla sera e notte, perché comunque dobbiamo diventare degli infermieri all'ennesima potenza, a 360 gradi, e c'è anche un danno economico, perché purtroppo chi fa il caregiver si deve dedicare e abbandonare completamente la carriera lavorativa, io dico in generale, che se magari anche impiegato, operaio, non importa, per cui ci sono anche dei rilievi economici da affrontare.
0: Certamente.
2: Io penso che questa famiglia qua, visto che appunto la mamma non aveva un lavoro perché doveva stare dietro, il marito che era in smart working, e stare chiusi in casa 24 ore su 24, io penso che qualsiasi essere umano ha un
0: certo
2: limite,
0: punto.
2: Ecco.
0: Esatto, grazie Barbara, ti ringrazio per averci chiamato in questo
2: grazie
0: spazio.
2: A voi.
0: Grazie,
2: salve,
0: grazie.
2: Nuovo,
0: allora, per approfondire questa dimensione, capire che cosa significa vivere, affrontare queste disabilità complesse nella quotidianità, È in collegamento con noi Cinzia Pilo, presidente onoraria dell'associazione Debra Italia, membro del comitato direttivo della fondazione REB ETS, che sono due realtà in prima linea per l'epidermolisi bollosa, il sostegno ai cosiddetti bambini farfalla. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie di questo invito, Chiara.
0: Grazie a lei. Lei che si occupa da anni di malattie rare, disabilità complessa, le chiedo che cosa significa per una famiglia affrontare la quotidianità con una patologia grave.
3: Beh, io credo che ho ascoltato anche gli interventi precedenti e ti ringrazio anche di questa opportunità. Credo che il tema che tu mi poni, cioè il significato per una famiglia di affrontare una disabilità, si colleghi fortemente a un tema importante che ha ovviamente molto a che fare con i diritti, nel senso che la società spesso, la società contemporanea, e questo vale ovunque nel mondo purtroppo, tende a confondere una condizione di vita, che può riguardare quella che viene detta diversità, in questo caso, nel caso delle malattie, appunto, il fatto che qualcuno nasca con una condizione di malattia oppure vi diventi, ricordiamo che tutti noi siamo sani oggi, ma un giorno potremmo avere una malattia e diventare immediatamente persone con disabilità, che questa cosa venga in qualche modo esclusa dal fatto di avere dei diritti uguali agli altri, cioè del principio di universalismo dei diritti, cioè quasi come se la condizione di disabilità che capita a un bambino, a una famiglia, a una persona anziana, sia quasi una scelta o una colpa. Da qua parte un pochettino il tema. Se fai caso anche a tutti gli interventi di oggi, veramente si pensa che il diritto ad avere una socialità, il diritto ad andare a scuola, il diritto ad avere un lavoro, a partecipare con tutti i pieni diritti a una vita, collettiva, sembra quasi che sia un'eccezione concessa a queste persone, e tutto quanto viene sempre visto sotto l'aspetto della medicalizzazione, no? Cioè il diritto a avere un medico a casa, il diritto ad avere una assistenza dal punto di vista semplicemente della parte medica, ed è lì che sta il grave tema. Sì. Perché innanzitutto non esiste spesso neanche questo, cioè spesso non esiste la possibilità di avere un'assistenza sanitaria adeguata per far fronte a molte malattie. La malattia che per esempio riguarda i bambini farfalla è una malattia sistemica complessa, perché parte dalla fragilità della pelle di bambini e delle bambine che hanno una fragilità tale della pelle da essere definiti bambini farfalla proprio perché è fragile come lei delle farfalle, no? Quindi lascio immaginare come sia limitata la vita di questi ragazzi e di queste ragazze. Ma il tema qual è? Che possiamo, sicuramente c'è bisogno di attivare tutte le cure mediche perché possano essere assistiti al meglio, e quindi la sanità deve operare in maniera tale che questi ragazzi, le ragazze e le famiglie, questo riguarda tutte le forme di disabilità, debbano essere prese in carico dal sistema sanitario. Ma bisogna, secondo me, andare molto oltre. Bisogna una volta e per tutte capire che la disabilità è una condizione umana, che può essere assimilabile a qualsiasi altro genere, se vuoi, di discriminazione, l'essere donna, l'essere una persona omosessuale, essere nato con un colore di pelle piuttosto che un altro, tutte queste sono forme di discriminazione, così come l'abilismo, che lasciano intendere a qualcuno che siccome tu sei così, sei diverso da me, quasi non debba partecipare pienamente agli stessi diritti, che sono di base diritti che si applicano a tutti. Pensare che ci siano dei diritti per le minoranze è un gravissimo errore concettuale. Cosa voglio dire con questo? Io ho scritto recentemente, proprio in relazione a questa tragedia di Pietralata, che si tratta di un fallimento non solo delle istituzioni, ma della società tutta. Noi abbiamo assistito a una famiglia che ha trovato, o che si è trovata con questa, casualmente, no? Con una condizione da gestire, di una malattia impossibile da curare, come la maggioranza delle malattie, per esempio, rare, malattie incurabili, che comportano una serie di conseguenze, oltre al fatto, appunto, di cui abbiamo detto, dell'aspetto sanitario, della necessità di trovare una diagnosi, innanzitutto una cura, e dell'aspetto sanitario c'è tutto il tema dell'isolamento sociale, che è stata la determinante fondamentale.
0: Sì, è un tema che emerge anche dai messaggi dei nostri ascoltatrici, ascoltatori, appunto parlano della solitudine, appunto di essere lasciati soli.
3: Beh, questo è il punto. Il punto è che non possiamo pensare, anche prima ho sentito gli interventi, che solo il terzo settore debba occuparsi di queste attività. Tutto è lasciato alla buona volontà di organizzazioni come le nostre, per esempio, ma tantissime altre che in Italia, ma anche nel mondo, si occupano di questo genere di condizione e quindi decidono di avviare attività per l'inclusione sociale delle persone. Ma è un modo di agire sempre un po' tribale, no? Cioè, nel senso che io appartengo a questa comunità, noi abbiamo questa disabilità, voi ne avete altre, e spesso insomma succedono, è difficile creare un terreno comune ed è qua che subentra la grande responsabilità delle istituzioni in questo ambito. Si sta cercando di fare dei passi avanti per una piena inclusione che riguardi non solo la parte sanitaria, che deve essere secondo me qualcosa di indiscusso, imprescindibile, che deve essere assolutamente garantito a qualsiasi persona abbia problemi innanzitutto dal punto di vista medico e sanitario, ma bisogna fare molto di più. Bisogna parlare proprio di un progetto di vita, cioè le persone che hanno una disabilità, e questo è un principio che è stato riconosciuto peraltro nel 2006 dall'ONU, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Le persone con disabilità hanno il diritto, come chiunque altro, a partecipare appunto alla vita collettiva e all'esercizio di tutti i diritti civili, politici e patrimoniali. Cioè, quello che bisogna fare cos'è? Tu hai questa caratteristica, hai il tuo corpo che ha una caratteristica che ti impedisce di fare alcune attività rispetto ad altre, ebbene dobbiamo trovare il modo affinché noi come società ci adattiamo affinché tu possa partecipare pienamente alla vita sociale. Ed è per questo che io spesso parlo di fallimento della società. Mm-hmm. Quando una persona ha quella condizione e non riesce a praticare le proprie attività, quando un bambino o una bambina con disabilità non riescono ad andare a scuola, quando una persona con disabilità non riesce ad avere un lavoro, quando un caregiver viene abbandonato da solo e ancora tuttora non si riconosce l'attività che viene svolta dal caregiver, pensando addirittura che possa essere un lavoro, come se quella condizione che nessuno ha scelto di dover improvvisamente diventare infermiere dei propri cari sia addirittura un lavoro da fare per il futuro con un assegno che non è stato ancora riconosciuto, che determina peraltro la povertà. Ma qua, guarda Chiara, dovremmo aprire veramente dei temi enormi, perché c'è tutto il tema giustamente economico che è stato individuato, perché normalmente queste tematiche producono povertà proprio perché isolano socialmente dal lavoro, dalla piena partecipazione sociale. Perciò bisogna fare tanto a livello anche culturale.
4: Sì, Cinzia Pilo, io ti ringrazio per essere stata con noi questa mattina, io la ringrazio, scusi, le ho dato del tutto.
3: No, diamoci del tutto, mancherebbe, sicuro.
4: La ringrazio e le auguro una buona giornata, le auguro un buon lavoro e vorrei dare spazio ancora agli ascoltatori e alle ascoltatrici per questi ultimi minuti di questo microfono aperto. Grazie Cinzia Pilo.
3: Grazie a te, grazie per trattare queste tematiche.
4: Grazie, sì. Buon lavoro e buona giornata. Sentiamo chi c'è in linea adesso, pronto?
5: Sono io?
4: Sì, sei tu, ciao.
5: Sono Giuseppe Leocata.
4: Eccolo Giuseppe, ciao, ecco, grazie per averci richiamato.
5: No, ci tenevo molto, guarda, io seguo dal 91 le problematiche sulla disabilità, ho ascoltato con molto piacere le persone che sono intervenute, anche l'ultima Chiara, e saluto anche l'amico e collega Gianni Banfi con cui abbiamo fatto tante cose insieme. Allora dico tanto velocemente, io mi sto occupando adesso dal 91 di queste cose, ho uno sportello in CGL, volontariato su invalidità civile, handicap e disabilità, seguo anche fibromialgia, autismo, malattie rare, anche principalmente per l'inserimento lavorativo. Direi che il problema è ampio, molto ampio, e più che complesso, come è stato termine che è stato utilizzato poco fa, è disastroso. È stata fatta una nuova legge, la 62, sull'invalidità civile, e chiaramente il governo ha detto all'INPS, a cui ha imposto un nuovo sistema senza organizzare le persone, senza organizzare il numero di persone, ecco, ha imposto un sistema dicendo decidiamo noi. Uh-huh. E ha distrutto veramente, cioè non, tutte le persone che ci sono, che sono in attesa, sono perché non ci sono figure sufficienti e perché è estremamente burocratizzata. I medici di base si rifiutano di fare i certificati introduttivi perché ci impiegano tantissimo tempo. Ancora un altro concetto, si parla di disabilità, ma come ha detto la Chiara prima, stiamo puntando più, almeno quelli che operano nel settore, a parlare non di disabilità, ma di diversità, perché è questo quello che conta. Quindi io faccio anche corsi sul disability management per le imprese pubbliche e private, ma tendiamo a dire diversità, non disabilità, che è un concetto ma anche contenutisticamente diverso. Il problema senz'altro è di tutta la società, ma... Quando io ho cercato di organizzare tante iniziative sui disabili, purtroppo quello che mi è successo è che le associazioni fra di loro non si parlano e non comunicano, e quindi giustamente Chiara diceva che è un problema sociale. Sì. Perché anche nel terzo settore purtroppo c'è la logica del io non mi metto d'accordo con l'altra associazione perché se no mi ruba non le persone ma i clienti, e questo è socialmente drammatico. Qualche altra veloce considerazione è quella che...
0: Veloce perché così do spazio anche a qualcun altro, perché ho un'altra chiamata in linea.
5: Velocemente, tante volte vedo le famiglie che di fronte a una disabilità, e sono senz'altro sole, di fronte a una disabilità psichica rispetto a quelle sensoriali e fisiche, le famiglie la negano tante volte e non ricorrono neanche alle strutture. Le strutture sanitarie non hanno personale sufficiente, non hanno personale preparato e non hanno neanche più, come si usava ai tempi nella sanità, le carte dei servizi dove una persona può leggere che cosa si può fare. E quindi io inviterei, d'accordo come ha fatto anche Chiara prima, bisogna mettersi tutti insieme e cercare di cambiare in qualche modo la realtà.
0: Ti ringrazio moltissimo Giuseppe per questo intervento.
5: Se avete bisogno poi di fare qualcosa magari anche sulla problematica, magari una trasmissione specifica, sono pienamente disponibile.
0: Grazie Giuseppe, grazie mille per averci chiamato questa mattina, grazie. Io, sì, ciao, sei tu? Pronto?
6: Pronto?
0: Ciao, ciao.
6: Sì, sono io?
0: Sì. Guarda, allora, ti dico che hai un minuto,
6: secondi,
0: mi scuso per questo.
6: No, tranquilla, okay. Intanto complimenti per aver affrontato questo argomento. Io da 34 anni seguo la disabilità, mia figlia è una schizofrenica con autismo. La cosa che volevo sottolineare sono due aspetti di questo tipo di situazione. La prima è, diciamo, la vita ti cambia dall'oggi al domani, come ha detto la signora, perché anche a me è successo così all'improvviso questa crisi di mia figlia, e prima avevo una vita sociale, dopo non ho più avuto niente. Quindi il concetto più importante è l'indifferenza sociale. Cioè tu trovi di fronte a una situazione in cui la gente si allontana, ti schifa, scusa il termine pesante, dice quasi che è colpa tua, all'improvviso non hai più amici, non hai più parenti, non hai più niente, sei sola e soprattutto non hai più la spinta che il sociale può aiutare per affrontare questa mancanza di attenzione umana. La seconda cosa che volevo sottolineare è il fatto che tu sì, io per tanti anni ho seguito mia figlia, i TSO, l'indifferenza dei condomini, tutte le mie tragedie personali che non sto qui a dire, però la cosa più importante che di cui ho sofferto è stato il mio dolore provocato dal vedere il dolore di mia figlia, perché è questo che bisogna dire. Noi stiamo parlando di persone con disabilità mentali, fisiche, che soffrono. Certo. E quando tu segui per 34 anni una persona che soffre e la guardi negli occhi, soffri anche tu. E questo deve essere importante per chi si occupa di questo, prendere in carico le famiglie. Se tu rafforzi la famiglia che segue questo con una socialità, con un'assistenza, hai la possibilità di alleviare questo grande senso di vedere negli occhi di tuo figlio, del tuo parente, del tuo familiare, il dolore che è insopportabile. Buona giornata.
0: Ti ringrazio enormemente per questa chiamata. Ciao e buona giornata a te. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Summertime. Io vi ringrazio veramente moltissimo per avermi chiamato in tante, per avermi scritto tantissimi messaggi che non sono riuscita a leggere, ma insomma sono già in ritardo, sto già sforando sulla trasmissione che ci sarà subito dopo di me, la lunga estate cult di Ira Rubini. Io vi ringrazio anche per essere stati con me per quest'estate, a luglio, con le mie conduzioni di Summertime, e vi ricordo che da lunedì ricomincia presto presto e ricomincia anche Tutto Scorre, quindi insomma buon ascolto. Io ritorno su Metro Regione e alla prossima, ciao!

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Viper e la collaborazione del Comune di Milano.
2: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
3: Il programma su spaziocinema.info.

0: Bentornate, bentornati ascoltatrici e ascoltatori all'ultima puntata. Beh, oggi è il giorno delle ultime puntate, almeno per le trasmissioni quotidiane dal lunedì al venerdì, perché da lunedì prossimo ricomincia il palinsesto invernale. Bentornate, bentornati alla lunga estate cult, ultima puntata. Intanto giro a Chiara Manetti un altro messaggio che è arrivato adesso, un attimo dopo che lei ha lasciato la conduzione. Diegus che le dice: ottime conduzioni, le fa i complimenti. Noi staremo insieme ancora quest'oggi fino alle 12.30, come questa fascia culturale estiva ha fatto per tutto luglio e per questa prima settimana di settembre, e lunedì ritorneremo in onda col quotidiano culturale cult alle 11.30. Intanto vi ricordo che se ci volete scrivere anche per suggerirci, raccontarci cose che riguardano le prossime settimane, 331-6214013, WhatsApp, Telegram, un SMS, oppure se volete mandarci una mail diretta a @popolarenetwork.it. Saremo in podcast con questa ultima puntata della lunga estate cult, con tutti i suoi spazi dedicati sul sito di Radio Popolare al termine della puntata. E vi ricordo, la struttura è sempre quella, cioè un'ora, la prima, interrotta a metà dalle notizie brevi delle 10.30, tutta dedicata all'attualità culturale. Poi torniamo per l'ultima volta con la lunga estate cult nel 1976, visitiamo un altro paese e vediamo cosa succedeva in quegli anni. Riproponiamo una delle interviste che nel quotidiano culturale sono state mandate in onda nelle scorse stagioni e che ci sembrano più interessanti, e poi ci dedichiamo nell'ultima parte a notizie e anche a scoperte che riguardano questa estate, o attraverso festival o attraverso spazi che vi raccontiamo. Ma cominciamo con lo spazio delle arti visive, perché Carpe Diem è il titolo dell'installazione di Elend Zima nello spazio della Leo Galleries a Monza. Nel pomeriggio di domani, sabato, è in programma il finissage con un evento molto particolare. La Leo Galleries è in via De Gradi 10 a Monza. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Elend Zima, artista, classe 78, è nato a Elbasan in Albania. Inizia a dipingere e sperimentare con vari materiali fin da piccolo, fin da bambino. Frequenta uno studio di un artista famoso in Albania, Xemal Lufra, poi frequenta il liceo artistico, si diploma e subito dopo il diploma si trasferisce in Italia e studia alla Nabala, la nuova Accademia di Belle Arti di Milano, e si laurea con lode nel 2001 con una tesi sull'influenza tra arte e religione. La sua tesi intitolata Gerba, il portale delle bocche di drago. Lui ama sperimentare e ha una vasta conoscenza di materiali e di tecniche pittoriche, incisorie. Dunque, negli ultimi anni ha creato delle installazioni e delle opere in un dialogo continuo e spirituale tra artista e materia. Elend Zima ha creato un'opera interessante e noi ne abbiamo parlato con lui, un artista albanese, ma possiamo dire italiano di adozione, possiamo dirlo?
2: Sì, ormai da 30 anni.
1: Ecco.
2: Sì. Doppia nazionalità.
1: Del mondo, esatto. Allora, Elend, abbiamo parlato della tua opera qualche tempo fa e vorrei ricordare adesso di che cosa si tratta, perché poi sabato pomeriggio ci sarà un evento, ma lasciamo un attimo di suspense. Allora, raccontaci quest'opera, che di solito tu metti dei sogni in gabbia, ma qui li hai chiusi in una galleria. La gabbia è una galleria, giusto?
2: Esatto, sono stato invitato in un museo in Francia per creare un'installazione che, guardando un po' questo museo, che non è altro che un castello bellissimo, ma di quelli pieno di sbarre, a Gorbio, sopra Menton, praticamente a Rebro. Gorbio si chiama, è un museo d'arte, e in qualche occasione lì mi hanno chiamato per fare questa installazione, perché ho fatto anche delle installazioni diverse là.
1: Allora, raccontaci da che opera è nato questo progetto.
2: Come dicevo, allora, questo progetto nasce sostanzialmente dai nostri sogni, ecco, la faccio un po' più semplice, perché guardando un po' in giro, e anche quello che un po' succede, ma soprattutto quest'opera io l'ho dedicata a un mio carissimo amico che adesso non c'è più, nell'ultimo periodo ha scoperto la pittura e quindi questa cosa mi ha colpito molto, sia me che lui, e io quest'opera gli ho dedicata a lui. Si chiama Carpe Diem proprio perché aveva questo tatuaggio impresso, e sostanzialmente io ho creato questa gabbia che non è altro che un cubo di ferro.
1: Senti, io dico per le ascoltatrici e gli ascoltatori, una gabbia con dentro dei palloncini di varie dimensioni, di vari colori, ma cosa sono questi palloncini?
2: Sono sostanzialmente un po' i nostri sogni. A me piace questa forzatura, perché poi ti rendi conto, le persone che guardano questi palloncini sono dentro ingabbiati e non riescono a uscire.
1: Ma perché li hai ingabbiati tu?
2: Ah, io non è che ho ingabbiato, siamo tutti, credo, che rimandiamo sempre un po' i nostri sogni, questo autorealizzarsi, perché con chi parlo, io per primo, sembra che abbiamo sempre tempo, no, da pensare al nostro...
1: Cioè, ognuno di noi tiene in gabbia qualche desiderio, qualche sogno, questo dici, no?
2: Io la penso così. Quest'opera, pian piano, mentre il tempo passa, questi palloncini un po' non ci sono, un po' si sgonfiano, finché rimane solo una gabbia. Ognuno poi può tirare fuori le sue conclusioni.
1: Ecco, però in questa galleria, durante l'estate, tu li hai chiusi. Cioè, la gabbia è diventata la galleria. Infatti, passando da fuori, si vedono queste vetrine piene di palloncini colorati, come dicevo, di varie dimensioni. E quella gabbia lì verrà aperta sabato pomeriggio.
2: Bravissima. Diciamo che quando mi sono stato invitato a creare questa installazione, ho detto: ma perché devo mettere dentro soltanto la gabbia, visto che la galleria in questi giorni ci chiudeva, quindi per l'estate? Ho detto: trasformiamo la galleria in gabbia. Quindi ho dipinto proprio con un amico qui le vetrate, le abbiamo trasformato un po' per ricordare la gabbia, e dentro c'era i palloncini. E sabato alle 17:30, a parte la bellezza che sarà a Monza, perché c'è anche il Gran Premio e tutto, abbiamo deciso di aprire quindi questa gabbia, queste porte, e a quel punto scopri la vera opera che è all'interno. Quindi un gioco un po' di rimando tra apriamo quella grande e ce n'è ancora una più piccola dentro.
1: Quindi
2: ci saranno delle sorprese.
1: Delle sorprese, e questi desideri finalmente voleranno. E senti, tu hai detto che quest'opera l'hai dedicata a un tuo amico che si chiamava Riccardo. Ecco, che diceva: tutti gli uomini muoiono, ma non tutti vivono. Vero?
2: Mi ha fatto da fratello maggiore, era un po' più grande di me, ma spingeva sempre sull'attimo, sul vivere adesso. Questa cosa qui ci sto ancora pensando, sto ancora cercando di imparare, perché è così, veniamo educati, bisogna sempre lavorare, risparmiare, pensare a un futuro, ma non essendo mai nel presente, quindi è sempre che abbiamo tempo, ecco.
1: Allora, noi adesso abbiamo parlato di questo evento che ci sarà alla Leo Gallery di Via De Gradi sabato pomeriggio. Ecco, sì. Via De Gradi al 10, sì. Però, ecco, volevo dire agli ascoltatori, alle ascoltatrici, che tu ci vivi e ci lavori a Monza, perché hai uno studio in un luogo particolare, vero?
2: Ah, sì, quello sarà anche l'influenza di quel luogo, adesso che mi fai pensare.
1: Ma perché quando ti ho chiesto dov'è il tuo studio? Dietro il Duomo.
2: Esatto, praticamente è una vecchia chiesa di suore angeline.
1: Ma è una chiesa sconsacrata?
2: Sì, sì, è una chiesa, tra l'altro, che non si può né vedere, se non che si può dire su invito, perché bisogna fare un piccolo percorso, poi scopri. E questo luogo io lo interpreto magico, un po' abbandonato a se stessi, ma quel fascino proprio di quei luoghi lì, dove cerco di tenerlo. E dentro lì ci penso, ci passo tante ore, ci rifletto e probabilmente vengono fuori.
1: Ed è lì che nascono le tue opere, ecco.
2: Esatto, saranno le preghiere delle suore che c'erano lì, le suore angeline, che nell'aria ci sarà ancora quell'energia lì probabilmente.
1: Può darsi. Va bene, ok, allora a sabato.
2: Grazie, grazie, benvenuti, vi aspetto.
0: Allora, noi ringraziamo Tiziana Ricci che ci ha parlato insieme con il protagonista, l'autore dell'installazione Carpe Diem nello spazio della Leo Galleries a Monza, Helen Zima. Nel pomeriggio di domani, sabato, appunto, come avete sentito, è in programma il finissage. La Leo Galleries è in via De Gradi 10 a Monza.

0: E allora, noi abbiamo appena ascoltato K-Slang Vir con Accidental Tattoo, il brano che ci ha accompagnati in quel di Venezia, non per parlare con Barbara Sorrentini, che sentiremo più tardi a proposito della mostra del cinema, ma per parlare di una cosa che succede qua a Milano, al Cinema Mexico, amatissimo da ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, almeno quelli che ci possono andare, che vivono a Milano o vicino a Milano, perché insomma il ricordo di tutto quello che ha fatto Antonio Sancassani negli anni in cui l'ha fondato e guidato, e anche quello che chi lo ha seguito continua a fare per questa sala veramente coraggiosa e preziosa di Milano. Beh, una di queste cose accade proprio questa sera alle ore 21. The Rocky Horror Picture Show sarà proiettato, anche perché insomma c'è da ricordare con lo spirito del Rocky Horror. So che è tutto già esaurito, ma so anche che secondo me una proiezione non basta. Nei prossimi mesi, prossime settimane, bisogna provare a ritornare a una regolarità. Questa è una mia provocazione, la giro a Domenico Di Noia, che oltre a essersi occupato di moltissime questioni di cinema importanti, averle promosse e curate, è anche il direttore artistico del Messico. Buongiorno Domenico, ciao,
1: Buongiorno,
0: bentornato.
1: buongiorno a voi da Venezia,
0: Ecco, appunto per questo dicevo che come tutti, quasi tutti gli operatori che si occupano di cinema, ovviamente sei a Venezia, ti ringraziamo del tuo tempo. Allora, mi hai già detto, guarda, è tutto esaurito, me l'immagino per forza, ma questo ti dà la misura di quanto sentiamo la mancanza delle proiezioni del Rocky Horror Picture Show, soprattutto quelli che si ricordano i bei tempi, insomma. Cioè, allora, perché avete deciso di organizzarla intanto?
1: Allora, la scomparsa di Tim Curry i giorni scorsi ha suscitato tanta impressione, tanto clamore, quindi moltissimi ci hanno scritto ricordando di aver visto al Messico il Rocky Horror, quindi di rincontrarsi, ecco, almeno un primo incontro, e su questo ho ritenuto che era giusto, insomma, tributare un omaggio a questa straordinaria figura, e quindi abbiamo pensato subito di organizzare una proiezione venerdì 4 stasera al Messico, anche se stasera appunto è solo la proiezione del film, mentre il Messico, come sapete,
0: Io ero una ragazzina, lavoravo, insomma, cioè, gravitavo intorno, ai gruppi di teatro autogestito, e quindi, insomma, molti di noi venivano lì e si sa cosa succedeva. Raccontalo tu, Domenico.
1: No, infatti la cosa bella è che oggi spesso abbiamo addirittura 3 generazioni, nonni, figli e nipoti che vengono tutti insieme a vedere il
0: No, e
1: Rocky Horror.
0: soprattutto c'era lo spettacolo, no? Cioè, nel
1: Sì,
0: senso che c'era lo
1: perché
0: spettacolo
1: c'è lo
0: con.
1: spettacolo, perché il grande intuito di Antonio Sancassani è stato quello, così come avveniva
0: In America.
1: in America, insieme al film c'era una performance di attori che ripercorrevano il percorso di quello che avveniva
0: Nel
1: sullo
0: film.
1: schermo. E questo è stato un grande, veramente una grande intuizione, è stato un grande successo, perché davvero ancora oggi, nel momento in cui annunciamo data e orario dello spettacolo, in pochissimo tempo i biglietti vanno esauriti. Vuol dire che c'è un'attenzione incredibile verso questa iniziativa. Un'iniziativa che evidentemente il grande intuito di Antonio è stato quello di capire che questo film segnava davvero una svolta nei costumi dell'epoca. Stiamo parlando di qualcosa di 50 anni fa, insomma, il film ha festeggiato i 50 anni, e
0: Infatti,
1: quindi
0: come noi, cioè
1: pensate allora.
0: come Radio Popolare e molte altre cose belle, insomma, anche The Rocky Horror Picture Show ha festeggiato i suoi 50 anni, e ahimè, Tim Curry se n'è andato, diciamo, proprio in occasione di questo anniversario, ma è stata una palestra incredibile per tantissimi attori. Ne ricordiamo uno fra tutti, che si è spesso esibito per parecchio tempo, insomma, saliva sul palco con tanto di calze a rete e tutto il resto, ed era proprio suo il personaggio di Cari, no? Per cui io ho dei ricordi bellissimi, come credo tutti quelli che verranno questa sera al Cinema Mexico, e sarà una grande reunion. Però Domenico, pensaci,
1: no,
0: perché
1: già annunciamo che adesso a fine ottobre faremo lo spettacolo, proiezione del film, lo spettacolo, quindi è sicuro.
0: È deciso.
1: È deciso. Non è facile organizzare lo spettacolo, perché per esempio il protagonista, che fa il ruolo di Tim Curry, Frank Furter, è un professore che arriva dalla Sicilia, che da anni sta interpretando
0: No, non ci credo, devo venire, mi devi dire assolutamente. No, devo intervistarlo, il nostro Frankenfurter siciliano.
1: C'è anche un'intervista sul Corriere della Sera qualche giorno fa.
0: mi hanno battuto.
1: Dove lui ha spiegato questa cosa qua, dove spesso alcuni suoi allievi, perché lui ha insegnato anche a Milano, alcuni suoi allievi, e anche il preside della sua scuola erano andati poi a vedere lo spettacolo. Quindi
0: fantastico.
1: Noi dobbiamo organizzare, sempre tenuto conto che ci sono tanti personaggi che dobbiamo mettere insieme.
0: Però guarda che secondo me, utilizzando per esempio i corsi di teatro, le cose e tutto il resto, potresti mettere su una bella compagnia di giovani, eccetera, per farlo con una certa regolarità.
1: Giovani, certo, se ci sono altri giovani non c'è dubbio che mettiamo in contatto.
0: Guarda, se hai bisogno di una mano ti aiuto, perché lo trovo.
1: No, sicuramente il Messico, tant'è vero che il Messico si chiama Messico Rocky Horror House, quindi certo. Rimane sulla sua insegna, quindi anche in memoria di San Castagno noi questa iniziativa la continueremo a fare e a sostenere insieme al resto della programmazione. Che il Messico continua a fare sempre all'insegna del cinema di qualità, del cinema indipendente,
0: assolutamente,
1: per continuare l'opera di Antonio.
0: Il Messico vale sempre la pena, uno può anche entrarci senza sapere che cosa c'è e non si piglia mai delle fregature, io lo dico sempre. Uno va al Messico, al Messico o Messico come diceva lui, ed è sicuro che in ogni caso passa un pomeriggio, un paio d'ore, eccetera, vedendo cose di qualità. Volevo ricordare che oltre a The Rocky Horror Picture Show, che fu il grande successo portato avanti dal Messico per tanto tempo con lo spettacolo annesso, San Cassani ebbe appunto l'intuizione di portare a Milano e in Italia i film musicali in generale, quelli internazionali, no? Cioè, per cui
1: certo, era famoso il Messico,
0: esatto, perché non arrivavano da nessun'altra parte.
1: Non arrivavano, e lui aveva capito che era un filone, un settore che trovava spazio e trovava nella programmazione, e c'era bisogno di quelli. E ne approfitto per dire che noi domenica qui al Lido di Venezia, insieme all'ente dello spettacolo che è diventato proprietario del cinema, daremo il premio, abbiamo istituito un premio ad Antonio San Castagni, e questo sarà già il secondo anno, quindi
0: certo.
1: All'Excelsior faremo questo omaggio a San Castagni, dando un premio.
0: Non possiamo dire a chi, perché ovviamente lo si saprà quando lo darete, ma sicuramente Barbara Sorrentini nella sua puntata di nei suoi collegamenti, e poi in Chassis della settimana prossima certamente ne parlerà. Grazie davvero a Domenico Di Noia e al Messico. Questa sera è tutto esaurito, ma comunque se gravitate fuori dal Messico potete vedere tutti quelli che si sono riuniti magari qualcuno viene anche vestito. A risentirci, a presto, ciao Domenico, ciao. Un saluto a Domenico Di Noia, un minuto per ascoltare almeno l'inizio di Sweet Transvestite, proprio con il compianto Tim Curry, e poi le notizie delle 10:30. How do you do? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the cat.

0: Sì, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Popolare Network.

0: 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È salito ad almeno 1280 il numero di persone morte nell'inondazione che il 26 agosto ha colpito il Nepal nell'area a confine con il Tibet. I dispersi sono quasi 4800. Oggi due operai sono stati estratti vivi da un tunnel della centrale idroelettrica dove stavano lavorando nel momento dell'alluvione. Le ricerche però continuano e i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti.
1: 81 persone sono morte negli scontri tra forze governative e ribelli Houthi in Yemen. Gli scontri sono scoppiati ieri dopo che gli Houthi hanno lanciato un'offensiva di terra accompagnata da attacchi missilistici e con droni vicino alle zone costiere del Mar Rosso e intorno alla regione di Taiz. Tra i morti ci sarebbero anche tre alti comandanti delle milizie Houthi.
0: Un funerale di Stato per Mladic sarebbe inaccettabile, a dirlo la Presidenza dell'Unione Europea. Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità e responsabile della strage di Srebrenica, è morto mentre era detenuto il 27 agosto. Il ministro della giustizia serbo aveva dichiarato che si sarebbero organizzati appunto funerali di Stato. La salma è rientrata ieri sera dall'Aia a Belgrado. La commissaria europea all'allargamento, Marta Kos, ha detto che questo è un momento di importante valutazione che può avere un impatto sul modo in cui gli Stati membri considerano la Serbia. I funerali sono previsti per lunedì, dopo l'autopsia.
1: L'Unione Europea è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Oggi si riaffaccia all'uso della forza per le pretese internazionali, ma l'Unione non deve rinunciare ai suoi valori. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale messaggio di saluto al Forum Ambrosetti, che si apre oggi a Cernobbio. Anche quest'anno sul Lago di Como si riuniscono

0: esperti di economia, finanza e politica. In questa prima giornata sono attesi il ministro delle imprese Adolfo Urso, quello degli esteri Antonio Tajani e anche l'amministratore delegato del colosso della finanza globale BlackRock. Domani arriveranno il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il commissario europeo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto.
1: È rientrato nelle scorse ore in Italia Younes, il bambino di 6 anni e mezzo di Brandizzo nel Torinese, che era ricoverato in coma in Egitto dopo un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh dove si trovava in vacanza con la sua famiglia. Il piccolo ora è all'ospedale Regina Margherita di Torino. Era ricoverato in condizioni gravi in terapia intensiva in Egitto dallo scorso 3 agosto. Dieci e 33 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
3: Popolare Network.
4: Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Lavash, Mario Calabresi, Yoga, Ballo Liscio, Picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.

0: Bentornate e bentornati, questa è la seconda mezz'ora di La lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, giunta alla sua ultima puntata, ve lo ricordo, la settimana prossima ricomincerà il palinsesto autunnale di Radio Popolare, il quotidiano culturale cult, sarà in onda a partire dalle 11.30 il suo orario classico, quest'oggi ancora per una puntata con voi fino alle 12.30. Anche in questa seconda parte ci dedichiamo all'attualità culturale e entriamo un po' a gamba tesa in un festival che è già in corso, di cui abbiamo parlato molto spesso, l'ultima luna d'estate, il festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza, cominciato lo scorso 28 agosto. Quindi lo scorso venerdì, una settimana fa, ma che riserva ancora una serie di appuntamenti fino al 6 di settembre, insomma per tutto questo lungo weekend, compreso quest'oggi. Siamo arrivati alla 29esima edizione, sono quasi 30 anni che c'è l'ultima luna d'estate, ne parliamo anche quest'anno con Luca Radelli. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, grazie. E sono quasi 30 anni che ne sono il direttore artistico.
0: Ah, ecco, io quello non osavo dirlo perché non mi ricordavo se appunto la direzione artistica è sempre stata quella. Sì, è sempre stata quella. Quindi si può fare anche un abbondante bilancio, no, di come sono andati questi quasi 30 anni, o no?
1: Beh, direi di sì, noi siamo molto felici perché il pubblico sta arrivando molto copioso e se ne va molto contento, quindi questo già è un buon dato. Lavoriamo con 11 comuni di un territorio che non ha molte altre offerte culturali, quello della collina Brianzola, insomma a cavallo tra la provincia di Lecco e di Monza. Utilizziamo dei luoghi molto belli, cascine, ville, parchi, quindi è una situazione molto piacevole che è cresciuta nel tempo, che si è radicata, e naturalmente tutto questo non ha impedito di farci tagliare i finanziamenti pubblici.
0: Ma questo sta purtroppo, lo denunciamo praticamente quotidianamente a proposito di tante manifestazioni, è l'aria che tira anche a livello nazionale, non soltanto a livello locale, regionale e così via, è scandaloso, insomma è una folle corsa agli armamenti e una depauperazione assoluta della cultura, è qualcosa che insomma questi microfoni raccontiamo quasi tutti i giorni, per cui
1: sappiamo. Quindi non stiamo
0: infieriamo perché purtroppo non è mai abbastanza, almeno dirlo è una delle poche cose che possiamo ancora fare finché ce lo fanno fare.
1: No, per fortuna abbiamo un pubblico talmente affezionato che ci ha sostenuto, c'è stato anche un fundraising e poi siamo riusciti a trovare sponsor privato, insomma a tappare qualche falla, però ci fa molta fatica.
0: Me lo immagino, siete riusciti comunque a mettere in campo un bel programma che appunto, come abbiamo detto, già ha molto ha proposto, e raccontiamo cosa succede ancora.
1: Allora, questa sera sono in scena io con il mio cavallo di battaglia che è Macbeth Banquet, un Macbeth raccontato dal cuoco di corte utilizzando gli strumenti della cucina, quindi una cosa molto particolare. E poi domani avremo spettacolo per bambini al pomeriggio, Cavoli a merenda, un reading su Palomar di Calvino alle 18 e una cosa molto interessante alla sera, la compagnia Laboratorio Metamorfosi che presenta un testo di Pirandello quasi mai rappresentato, La saga del Signore della Nave. La cosa interessante è che è una compagnia che mescola attori professionisti ad attori con problemi di salute mentale, quindi sarà una cosa molto, molto interessante. E domenica concludiamo con due spettacoli itineranti in natura, uno per bambini e uno per tout public, e concludiamo con ATIR, compagnia milanese notissima, con il nuovo spettacolo A sragionar di guerra, quindi siamo nella più piena attualità.
0: Allora, sono dei titoli importanti, significativi, è come del resto più tutto il programma del festival, il lavoro che avete fatto finora. Ci sono altre cose che vuoi aggiungere?
1: Cosa posso aggiungere? Io spero che appunto
0: Forse non
1: questo
0: abbiamo parlato
1: festival abbia.
0: dei luoghi un po' in
1: Sì,
0: dettaglio,
1: i
0: perché.
1: luoghi. Certo, allora per esempio questa sera saremo in una corte di un municipio, in un piccolo paese, domani siamo in due ville, in un chiostro. Sono luoghi molto belli, molto evocativi, per cui anche gli spettacoli, utilizzando diciamo questa sorta di scenografia naturale, assumono una forma e una suggestione tutte proprie. Quindi è molto bello venire a questo festival perché si vedono spettacoli belli e interessanti, ma anche in luoghi molto particolari. Quindi questo direi che
0: Va
1: la
0: sottolineato
1: cosa.
0: ancora una volta. Dove
1: Certo.
0: possiamo andare per prenotare, consultare il programma di questi ultimi giorni di festival?
1: Sul sito teatroinvito.it, il festival è organizzato da Teatro Invito insieme all'Associazione Piccoli Dili e al Consorzio Brianteo Villa Greppi.
0: Bene, allora grazie davvero a Luca Radaelli e a tutta la squadra che crea per la 29esima volta l'ultima luna d'estate. Ci risentiremo per l'edizione del trentennale, speriamo, forza,
1: Speriamo,
0: insomma,
1: ci
0: no,
1: contiamo, dai.
0: certo, no, dico speriamo perché forza, lo diciamo a tanti operatori culturali che lavorano da tanto tempo, che insomma, come abbiamo detto un attimo fa, si vedono a dover giustificare o addirittura si vedono ridurre contributi che sono sacrosanti considerato il lavoro che fanno. Quindi congratulazioni per aver fatto il festival e tenete duro, mi raccomando. Allora, a
1: Grazie, grazie a voi per l'attenzione, anche questa è
0: risentirci.
1: preziosa.
0: A presto,
1: Ciao,
0: a presto.
1: ciao.

Angèle Dilé, Parole, il brano che abbiamo appena ascoltato. Ne approfitto per ringraziare la redazione musicale che ci ha fornito, insomma, Nicolò, Elisa, Dario e Claudio, molti altri che per tutta quest'estate ci hanno fornito una colonna sonora davvero speciale. Fra pochissimo noi chiameremo Barbara Sorrentini a Venezia. Voglio però ringraziare Luigi Zuolo, che ricorda, dopo la nostra conversazione sul Messico, che a Firenze c'era l'Universale, un cinema che, come il Messico, dava film di continuo. La gente interveniva, commentava e fischiava. Un'altra notizia, mi scrive Mauro Tomelleri, dei Killibilli, il torno dei Killibilli. Noi, molto più tranquilli di prima, continuiamo, ci fa i complimenti per il titolo La lunga estate cult, un titolo spettacolare, lo trovo anch'io, è stata un'idea anche questa di Nicolò Vecchia, e quindi un saluto a Mauro che ci sta ascoltando e anche a tanti altri ascoltatori che, insomma, quando parlavamo di degli argomenti di cui vi abbiamo parlato finora, sono intervenuti, come hanno fatto sempre, alla lunga estate cult. Allora, fra un attimo andiamo a Venezia.

0: Eccoci, Barbara, ciao, buongiorno, bentornata.
1: Ciao, buongiorno. Eccoci
0: allora,
1: qua.
0: Da dove cominciamo?
1: Allora, cominciamo dal film con cui ci siamo lasciati ieri mattina, che avevo preannunciato, e forse uno dei film che al momento ha convinto più di tutti, è il film di Martin McDonagh, il titolo è Wild Horse 9, forse ricorderete Martin McDonagh per i Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, e per Gli Spiriti dell'Isola, ambientato in Irlanda. Lui è un regista britannico, però appunto spesso lavora anche con attori irlandesi, come in quel caso con Colin Firth, però qui siamo in un altro mondo, perché siamo in Cile. Il film inizia in Cile a pochi mesi dal golpe, per cui stiamo parlando del 1973, e due agenti della CIA, che sono interpretati uno terribilmente bene, ma entrambi terribilmente bene, da John Malkovich da John Malkovich e Sam Rockwell, che sono appunto, dicevo, due agenti della CIA in partenza per l'Isola di Pasqua, dove l'agente più anziano, interpretato da John Malkovich, vuole andare a vedere il luogo come ultimo desiderio, perché è malato, terminale. Solo che questi due, soprattutto l'anziano, ormai non ha più freni, quindi racconta tutti i segreti che conosce della CIA, quelli passati e quelli che stanno per accadere. Di fatto è un film che si svolge tutto sull'Isola di Pasqua tra loro due, e poi c'è anche il super capo che vorrebbe frenarlo, che invece è interpretato da Steve Buscemi, e poi a un certo punto arriva. Però questo film uscirà nelle sale e sicuramente ce ne sentirà parlare tantissimo, ed avrà moltissimi premi a partire dai due attori, e soprattutto John Malkovich, cioè già si dice Oscar, poi vedremo, però di fatto è il film che ha convinto di più tutti, abbastanza all'unanimità.
0: Bene.
1: Quindi vedremo poi in seguito gli altri, ma sicuramente questo ha lasciato un segno forte. Quello che ho visto adesso è quello di Cedric Kahn, è una sorta di Qualcuno volò sul nido del cucuno, ma tra adolescenti in Francia. Però anche di questo ne parleremo domani, oggi probabilmente sulle prime pagine dei giornali, perché no, prime pagine no, pagine interne di Venezia, ormai non è già più in prima pagina Venezia, si parla molto del film Gianni Amelio, Nessun dolore, un film che tratta il tema dell'immigrazione a Roma, protagonista Alessandro Borghi, che vende libri in uno di quei baracchini che si trovano nelle strade delle città. E a un certo punto si trova coinvolto con un ragazzino immigrato. Da quel momento la sua casa viene presa di mira, e soprattutto lui però la lascia aperta a un gruppo di immigrati, si sparge la voce e la casa si riempie. Una sorta di favola che però guarda molto al reale. Poi, come sappiamo, Gianni Amelio ha avuto un'esperienza personale, perché suo figlio, che adesso ha più di 40 anni, è stato praticamente adottato quando è andato a girare l'America in Albania. E ha vissuto un po' una storia simile, ovviamente in maniera molto meno diciamo filmica rispetto a questo film, cioè rispetto alla realtà.
0: Tu hai intervistato Gianni Amelio?
1: No, Alessandro, ho intervistato entrambi, però ascoltiamo Alessandro Borghi. Gianni Amelio lo sentiremo poi, sì, perché tanti minuti poi Gianni Amelio parla tanto, quindi insomma Alessandro Borghi invece racconta. Tra l'altro Alessandro Borghi anche in un altro film che si chiama Serpenti, però qui parla solo esclusivamente di Nessun dolore, ed è lui il personaggio che accoglie i migranti a Roma.
0: Allora, ecco l'intervista, intanto ti salutiamo, ti diamo appuntamento la prossima settimana e poi naturalmente nel weekend.
1: Va bene.
0: Ciao Barbara, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, sentiamo. Allora, Alessandro Borghi, Nessun dolore.
2: Alessandro Borghi, dunque, il tuo personaggio, intanto qual è stato l'approccio a questo personaggio? Un personaggio che è mosso un po' da un senso di colpa e accoglie, e questa parte qui è molto interessante, perché non si capisce fino a dove è senso di colpa e fino a dove invece è davvero sentito, quindi raccontacelo tu.
3: Ma sicuramente l'evento scatenante del film è il senso di colpa, perché il film è un film su un uomo estremamente normale, la cui vita viene attraversata da un evento tragico e assolutamente inaspettato che non è assolutamente in grado di gestire. Quando prova a gestire questa emozione, questo dramma, questa tragedia che gli è accaduta, si rende conto che quello che lo muove è principalmente il senso di colpa. E allora che cosa fa? Non essendo strutturato emotivamente per fare la scelta giusta da subito, dice semplicemente: io adesso provo ad aiutare tutte le persone che incontro sulla mia strada, e inizia a farlo, ma senza pensarci troppo. e quindi si ritrova quasi sommerso dal suo stesso, dalla sua stessa necessità di voler aiutare gli altri, arrivando a trovarsi in situazioni molto più grandi di lui. E è assolutamente un film sul senso di responsabilità, è un film sull'indifferenza, è un film che ci riguarda tutti quanti, e soprattutto è un film che anche a me, nei giorni in cui lo stavo interpretando, ha costretto a fare delle domande importanti, ma uno su tutte: io che cosa avrei fatto al posto suo, come mi sarei comportato io, avrei avuto quel coraggio, sarei stato più razionale, come avrei reagito sia al dramma scatenante che poi a tutto quello che succede dopo nel film, no? Io credo, e ho già detto molte volte, che il film non debba necessariamente essere un atto politico, ma che spesso lo diventi e debba diventarlo per provare a muovere, a smuovere delle coscienze, a portare al pubblico a fare delle riflessioni che forse non avrebbe fatto prima, no? E Nessun dolore è un film che in realtà riguarda fortemente la gestione del dolore e come ognuno di noi è in grado di reagire ai grandi drammi della propria vita. Io ancora adesso non lo so bene che cosa è successo durante il film, perché siamo andati, grazie all'aiuto di Gianni e di Valerio Colino, veramente in dei luoghi inesplorati rispetto alla mia personalità, in cose che proprio non mi somigliano. E a un certo punto ho pensato che il modo per godersi di più quel viaggio era farsi meno domande possibili e poi vedere quello che sarebbe accaduto. Quindi quasi mi viene da dire, lo scoprirò insieme al pubblico, quello che è successo in quei giorni, sperando prima di tutto che questo film possa portare a fare dei pensieri che riguardano la nostra normalità e la nostra necessità di aiutare gli altri, la ricerca di una emozione, di una sensazione che è quella della gentilezza, che è diventata quasi straordinaria, invece dovrebbe essere un po' la nostra normalità, insomma.
2: C'è l'aspetto del riconoscimento che è molto importante, e ci sono le scene in obitorio con Valerio Mastandrea. Com'è stato lavorare insieme, poi vabbè, dopo l'esperienza ovviamente di Non essere cattivo?
3: Beh, questa dopo The Place, era in cui però praticamente abbiamo fatto pochissime cose insieme, la prima volta che lavoravo con Valerio mi sono molto emozionato, perché Valerio è un po' il mio fratellone maggiore, insomma, abbiamo condiviso tante cose straordinarie. Le scene con lui sono le scene che riguardano di più il dramma del personaggio e proprio che lo vanno a raccontare in maniera visiva, anche molto forte, tanto che sia per me che per Valerio è stato abbastanza complicato girare quelle scene. Più per Valerio, che è una persona molto più sensibile di me in alcune cose. E niente, è stato molto bello. Il suo personaggio è un po' la coscienza del mio, è quello che lo aiuta ad aprire la mente, è quello che gli fa fare sempre un pensiero in più, è quello che poi alla fine del film lo capisce, lo guarda negli occhi e decide di aiutarlo davvero, per fare in modo che il personaggio di Davide, che è il mio, riesca davvero a liberarsi da questo fardello che porta nel cuore.
2: Grazie.
3: Grazie a te.
2: Ciao, buon lavoro.
0: Alessandro Borghi, protagonista del film di Gianni Amelio, Nessun dolore, al microfono di Barbara Sorrentini. Noi siamo arrivati alla fine anche di questa seconda mezz'ora della lunga estate cult, ultima puntata. Abbiamo ancora però tante cose da raccontarvi, da farvi ascoltare, tanti ospiti, voci, musica. Fra pochissimo, perché adesso c'è un breve spazio pubblicitario, intanto ne approfitto per salutare Mauro, che ci scrive: mi mancherà questo palinsesto estivo, senza nulla togliere le altre trasmissioni è molto più piacevole sentire qualcosa come cult per più tempo al giorno. Grazie. Devo dire che io dico grazie a te, Mauro, perché durante tutte le puntate, così come agli altri ascoltatori e ascoltatrici che sono intervenuti, davvero numerosi, in tutte le altre puntate della lunga estate cult, il vostro apporto è stato fondamentale, anche perché quando appunto qualche informazione non passava nel modo corretto, non era giusta, voi siete utilissimi e spesso anche molto gentili nel farmelo notare, quindi grazie a voi. Adesso la pubblicità e poi torniamo, e come sempre per l'ultima volta quest'estate torniamo per l'ultima volta, perché questo è l'anno delle celebrazioni del nostro 50esimo, torniamo nel 1976.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

E allora, questo era un brano che forse non dovrei nemmeno disannunciare, ma lo faccio, insomma, soprattutto per chi ci ascolta che magari nel 76 non c'era. È uno dei brani forse più famoso di Carlos Santana, Europa, Earth's Cry, Heaven's Smile, che in realtà è un sottotitolo che spesso viene dimenticato, Il pianto della terra e il sorriso del cielo. Un brano che ha una lunga storia, che è stata raccontata molte volte, frutto della collaborazione fra Carlo Santana e Tom Coster, ma la leggenda vuole che fosse nato dall'incontro di Santana con un'amica che stava cercando di uscire da un viaggio lisergico che non era andato bene, e che per cercare di confortarla Santana aveva cominciato a canticchiare su una melodia simile a quella di Europa, Lady Mushrooms Coming to Town, cioè la signora dei funghi sta arrivando in città, una allegoria naturalmente dei funghi allucinogeni, ma questo fatto di cronaca è stato sì raccontato tante volte, non si sa se fosse questa veramente l'ispirazione. In realtà molto si è parlato anche dei padri nobili di questa canzone, per esempio di una sua somiglianza nella progressione armonica a Autumn Leaves, celeberrimo standard jazz, il debutto di questo brano dal vivo, poi sarebbe stato inserito nell'album Amigos e poi in una serie di album con delle esibizioni dal vivo come quella che abbiamo appena ascoltato, che risale all'81, non al 76, ma insomma il brano è del 76. Dicevo, la prima esecuzione venne a Tokyo, prima ancora dell'uscita appunto dell'album. È diventato uno dei pezzi più famosi di Santana, anche e soprattutto per i leggendari, lunghissimi assoli di chitarra che addirittura erano diventati un oggetto di satira per quanto insomma imitati anche per scherzare in molte circostanze. In realtà una delle versioni più amate, come giustamente ci ricorda la rete, era quella del 77, che fu inclusa nell'album Moonflower, che era eseguita spesso anche con Gatto Barbieri al sassofono. Insomma, brano che è stato eseguito tantissime volte da Santana insieme anche ad altri musicisti, un classico dedicato appunto all'Europa. Che dire, insomma, considerati i tempi che corrono, ogni volta che torno nel 76 trovo una serie di cose che mi colpiscono per attualità oppure per necessità di ricordarle. Perché ho scelto Santana? Non solo perché era un buon viatico musicale per tornare nel 76, come abbiamo fatto in tutte le puntate della lunga estate cult, e questa è l'ultima, ma perché voglio andare in Spagna. Occhio, chiaramente Santana non è un musicista spagnolo, ma era questo brano era è stato in testa alle classifiche spagnole del 76 per moltissimo tempo, e quindi io, consultando anche appunto le classifiche musicali, quando mi metto a parlare del 76, anno che ho vissuto, ma insomma forse non ero così attenta a tutta una serie di notizie e di dettagli storici precisi, insomma ci tenevo a raccontarvi. Quindi Santana lo portò tra l'altro in concerto in Spagna, ma solo dopo che nel 76 in Spagna accadde un fatto importantissimo per tutta Europa. Quindi ecco che il cerchio si chiude, primo in classifica per tanto tempo in Spagna, il titolo del brano, l'idea dell'Europa a cui la Spagna aveva dovuto rinunciare proprio fino al 1976, perché come moltissimi e moltissimi di coloro che sono all'ascolto sanno benissimo, è proprio nel 76 che accade, che avviene e si avvia la transizione democratica in Spagna. Franco muore, Francisco Franco, l'ultimo dittatore dell'Europa occidentale, muore il 20 novembre 1975. Il re Juan Carlos viene incoronato e avvia, come la popolazione chiedeva
da molti anni anche a prezzo di una persecuzione degli oppositori del regime molto pesante, la transizione verso la democrazia. Proprio nel 76 Juan Carlos nominerà Adolfo Suárez primo ministro, che legalizzerà i partiti politici, incluso il Partito Socialista, il Partito Comunista e i sindacati, che erano stati aboliti sotto Franco. Le prime libere elezioni dopo tanto tempo in Spagna si terranno nel giugno del 1977. Si vota per la prima volta in elezioni libere dopo 41 anni. Insomma, è veramente un anno cruciale per la Spagna. Tra l'altro il nuovo Parlamento redige una nuova Costituzione che trasforma la Spagna in una monarchia parlamentare, cosa che tuttora è, e istituisce lo Stato delle autonomie. Insomma, io quello che ricordo è certamente un entusiasmo che ha pervaso tutta Europa alla notizia non solo della scomparsa del dittatore, quello sarebbe stato fin troppo facile, ma alla conferma dell'avvio della transizione, che non era scontata, tanto che appunto poi nell'81 ci sarà il tentato colpo di Stato militare, ancora una volta interviene la corona a farlo fallire insieme ad altre cose, e poi ci sarà l'ingresso nella Comunità Europea nel 1986. Dopo l'integrazione europea alle elezioni vince il socialista Felipe González, insomma la Spagna entra in tutt'altra era, in un tutt'altro ambito storico. In Spagna accadevano molte cose, ma naturalmente anche le arti erano molto ferme negli anni di Franco, soprattutto l'ultima parte della sua dittatura, soffocate da una sempre più stringente e soprattutto anziana censura, insomma, che non comprendeva nemmeno le evoluzioni che in giro per l'Europa dal punto di vista artistico avvenivano, e quindi le soffocava tout court. C'è un bel romanzo, e tra l'altro mi fa piacere che proprio sul venerdì di Repubblica ne parli Stefania Parmegiani proprio quest'oggi, che vi volevo segnalare. Domani uccideranno Daniel. È un romanzo firmato dalla scrittrice Aroa Moreno Duran, edito da Guanda in italiano in traduzione di Roberta Bovaia. È un romanzo che riapre il fascicolo che riguardava tre dissidenti che furono fucilati nelle ultime fasi del regime. Tutti ricordano ovviamente la guerra civile di Spagna, tutti ricordano le prime fasi della dittatura di Franco, ma molti dimenticano che moltissimi oppositori del regime furono non solo incarcerati e torturati, ma anche fucilati anche negli ultimi anni del franchismo. E allora c'è una bella intervista, come dicevo, di Stefania Parmegiani all'autrice, che dice: intere generazioni sono passate per la scuola e per l'università senza studiare la ferocia di quegli anni. Io stessa non sono mai arrivata alla guerra civile, dicevano che non c'era tempo. Questa cosa mi ha fatto correre, questa dichiarazione nell'intervista che c'è sul venerdì di oggi, mi ha fatto correre un brivido sulla schiena, perché anche quando andavamo a scuola noi, qualcuno forse lo ricorderà, non si arrivava mai a parlare di resistenza, non c'era tempo, era la fine del programma, insomma si approfondiva l'Ottocento, la prima parte del Novecento, ma era difficile che si arrivasse all'analisi delle dittature e alle reazioni che poi avevano portato alla loro fine. Un meccanismo abbastanza classico anche nelle post-dittature, e c'è da riflettere sul perché appunto questa cosa sia accaduta anche in Spagna, cosa che io per esempio non sapevo. Nei programmi scolastici di parecchie, di un paio di generazioni, del franchismo e di tutti i suoi orrori non si è proprio parlato, magari era presente nei libri di storia, ma gli insegnanti non ci arrivavano mai. Comunque la storia che viene raccontata è in breve questa: all'alba del 27 settembre 1975, due mesi prima della morte di Franco, tre militanti del fronte rivoluzionario antifascista I Patriota furono fucilati nella Sierra di Madrid, un processo sommario, nessuna prova e possibilità di difesa. Quattro decenni dopo Moreno Duran scopre per caso la storia delle ultime esecuzioni del franchismo e inizia a interrogarsi non solo sulla ferocia di un regime che muore uccidendo, ma sul silenzio della democrazia. Cerca i familiari delle vittime, osserva il dolore che attraversa le generazioni e utilizza la letteratura come strumento di riparazione.
Una storia ambientata, dice la scrittrice, solo tra il 1972 e il 1975 avrebbe confinato i protagonisti nel passato, invece la loro vicenda continua a interpellarci. Ho incrociato il loro destino con il mio, una scrittrice che si imbatte in quell'ultima insensata ferita del regime mentre passeggia in montagna col figlio. Insomma, ragionamenti sulla Spagna del 1975 e 76, ragionamenti sulla Spagna di oggi, un libro certamente interessante da leggere. Domani uccideranno Daniel, di Aroa Moreno Duran, edito da Guanda, in traduzione di Roberta Bovaia. La intervista davvero interessante sul Venerdì di Repubblica di quest'oggi di Stefania Parmigiani. Io sono andata a cercare un po' quali fossero le canzoni di quella transizione in cui finalmente anche con la musica si poteva dire delle cose che, come avete sentito, fino agli ultimi mesi del regime franchista non si potevano dire, talvolta anche a prezzo della vita. Le canzoni sono sempre molto melodiche, sono delle ballate, ma anche quelle non politiche, diciamo, di quell'epoca, che poi appunto diventano politiche dopo che il re avvia la transizione. Dedicato proprio alle prime elezioni che si svolgeranno poi nel 77, esce Habla Pueblo, che diventò uno degli inni di moltissimi giovani spagnoli usciti dal franchismo. Noi l'ascoltiamo, ripeto, considerate appunto quanti decenni erano passati in cui la musica non poteva che essere musica folclorica, tradizionale o comunque un po' melensa, e quindi giudichiamola con l'affetto per coloro che ritrovavano la libertà.

Insomma, una melodia che ricorda un po', aggiungi un posto a tavola, semplice, ingenua, orecchiabile e quindi anche cantabile dai moltissimi giovani che lo fecero. Una canzone emblematica composta da Alvaro Nieto Rodriguez e interpretata dal gruppo Vino Tinto, cioè Vino Rosso, nel 1976, che fu utilizzata come il primo brano musicale della transizione spagnola. Fu proprio l'accompagnamento alla cittadinanza spagnola per partecipare al referendum sulla riforma politica del 1976. Quindi una canzone importante, così come lo fu anche una canzone caratteristica che divenne ancora più famosa di quanto già non fosse, inserita in un film del 1976 diretto dal grande maestro del cinema Carlos Saura, Cría Cuervos, letteralmente vuol dire alleva corvi, ma viene da un detto proverbiale che poi diremo. Scritto da Carlos Saura e diretto da Carlos Saura con Geraldine Chaplin, che era la sua compagna, e Anna Torrent, un film che poi vinse il Gran Premio Speciale della Giuria al 29° Festival di Cannes, che ispira il proprio titolo a un'espressione spagnola che è Cría cuervos y te sacarán los ojos, cioè alleva corvi e ti caveranno gli occhi. Il riferimento è a un dramma psicologico familiare, ma che è anche molto politico. Anna, diventata grande, ricorda la sua infanzia e legata molto alla madre, che poi muore precocemente, odia ferocemente suo padre, un ufficiale franchista che maltrattava ed era infedele a sua moglie, tanto da volerlo avvelenare. In realtà mette una polverina nel bicchiere del padre. L'uomo in realtà muore, ma non muore per effetto di quel gesto, in realtà innocuo, della figlia, ma per un infarto, proprio mentre sta a casa di una donna. Da quel momento in poi Anna vive una vita complessa a casa di una zia, ripensa continuamente alla mamma, è convinta di avere poteri magici e di potersi liberare da chi le vuole male. E una volta che ritorna a scuola, riesce a dimenticare una delle più tristi estati della sua infanzia. Un film visionario pieno con una sceneggiatura bellissima e delle immagini altrettanto significative che rappresenta di nuovo a suo modo proprio quella liberazione, utilizzando il privato ancora una volta in senso politico, come negli anni 70 si faceva spesso. E dunque ascoltiamo un altro brano inserito nella colonna sonora, che però era già una hit spagnola di quel tempo, Porqué te vas, perché te ne vai, di Jeanette, ed è la nostra chiusura del 1976 in Spagna.

0: Jeanette, ¿por qué te vas? Una hit pop spagnola del 76, inserita però nella colonna sonora del film Cria Cuervos di Carlos Saura, un capolavoro che in quell'anno contribuì a raccontare, a dire, insomma, cos'era stato il franchismo, ma naturalmente non solo, e anche ad esprimere il malessere di un'intera, no, di più di una generazione di giovani spagnoli. Ma noi, come dicevo, lasciamo il 1976 in Spagna e vi ricordo che siamo andati nel 1976 in tutte le puntate della lunga estate cult per ricordare che quello fu anche l'anno in cui Radio Popolare iniziava le sue trasmissioni. Pubblicità e torniamo fra poco con un altro pezzo della lunga estate cult di oggi.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
9: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
8: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Adler, regista premio Oscar per No Other Land.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
10: la corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: pyjamarun.it.

0: cominciamo l'ultima parte, quella che ci condurrà fino alle 12:30 della lunga estate cult, ultima puntata della fascia culturale estiva di Radio Popolare, che è stata con voi per tutto luglio e che lo è stata anche per questa prima settimana di settembre. Vi ricordiamo che la prossima settimana, dal 7 di settembre, ricominceremo il nostro palinsesto autunnale. Intanto io ringrazio anche Cecilia Di Lieto, Serena Tarabini, che sono andate in onda rispettivamente con La Scatola Magica e con Parla con lei in questo spazio nel corso del mese di agosto, e come ho detto prima ringrazio i molti colleghi della redazione e colleghe della redazione musicale che ci hanno fornito brani come questo, gli Steel Corners con Endless Summer. Quando l'abbiamo mandata in onda la prima volta, questa estate infinita, non ci sembrava così grave questo titolo, invece adesso ci appare davvero carico di foschi presagi, visto che insomma questa estate ha veramente dimostrato che, e come peraltro stanno affermando moltissimi climatologi e esperti scientifici e anche l'ONU recentemente, che in extremis troviamo delle soluzioni o cominciamo a muoverci in una certa direzione, oppure semplicemente non ne avremo più modo. Ma al di là di queste, che sono cose che temo preoccupano molti di noi praticamente incessantemente, perché si tratta di cose così enormi che non possiamo non preoccuparcene, noi continuiamo insomma in modo forse più semplice a occuparci anche di cultura, e a occuparci di grandi scrittori, in questo caso Maurizio De Giovanni. Siamo arrivati infatti allo spazio Best Of della lunga estate cult, dove vi riproponiamo alcune delle conversazioni che sono andate in onda negli spazi della cultura di Radio Popolare. In questo caso si tratta del libro L'orologiaio di Brest, di Maurizio De Giovanni, appunto uscito anche stavolta nei Narratori Feltrinelli un po' di tempo fa. Tra l'altro, insomma, ancora una volta Maurizio De Giovanni, che è peraltro assai attivo anche con le sue opinioni rispetto alla politica, al momento che stiamo attraversando e a molte questioni della nostra contemporaneità, in questo caso scrive un romanzo che non aveva mai scritto, una storia che interroga il rapporto fra colpa e innocenza, memoria e oblio, verità e segreti, e il più indecifrabile dei legami, i padri e i figli, insomma fatti di sangue accaduti lontano nel tempo, una ferita che riguarda anche la storia d'Italia. L'intervista a Maurizio De Giovanni, come sempre quando si tratta di Maurizio De Giovanni, che è un suo grande amico, l'ha fatta per noi Cecilia Di Lieto, e noi ve la facciamo riascoltare.
1: Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest, Feltrinelli Editore. Benvenuto Maurizio.
2: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
1: Allora, un libro bello, articolato, complesso, di cui come sempre quando si parla dei tuoi libri bisogna stare attenti a entrare in troppi particolari, però possiamo sicuramente dire che, pur essendo un libro da scrivere al filone noir, diciamo così, è un libro che parla in realtà di sentimenti profondi, forse di figlioranza, di paternità?
2: Sì, direi di sì. Innanzitutto il rapporto tra genitori e figli è direi una colonna portante di questo romanzo, ma più in generale direi che i romanzi neri, quelli che diciamo si propongono anche di scavare nell'animo umano e nel cercare le motivazioni del crimine, devono parlare di sentimenti. Cioè, forse paradossalmente è il romanzo più sentimentale di tutti, il romanzo nero, è quello che deve per forza di cose entrare all'interno dello sviluppo delle emozioni, che portano poi insieme alle passioni, al delitto.
1: Maurizio, è un libro dove tempo, e del resto parliamo di orologiaio, il tempo è un elemento fondamentale, però il tempo si dilata da un passato remoto a un presente, passando tra flashback, insomma, una tecnica molto cinematografica per certi versi, quella
2: del tempo.
1: Io credo
2: che non ci sia niente più soggettivo del tempo. Noi crediamo di misurarlo, crediamo che sia lo stesso per tutti, in realtà è profondamente diverso, percorre ritmi diversi, a velocità diverse. Basti pensare emblematicamente all'orologio della stazione di Bologna, fermo per sempre all'ora di quella strage terribile che cambiò la storia della città e del paese per certi versi. Quel tempo fermo per tutti ha continuato a scorrere, ma in realtà è stato fermo per quella parte. In ognuno di noi c'è un tempo che scorre e un tempo che resta fermo, un tempo puntuale, un tempo che rimane in qualche modo incatenato a certi eventi, a certe situazioni. Io ho voluto anche fare riferimento a questo. La memoria non è altro che una fissità del tempo, perché noi ricordiamo certi momenti e poi magari non ricordiamo molto di quello che succede dopo.
1: Ecco, dicevo tempi e luoghi, perché in realtà questa vicenda si svolge non solo nella dorata Napoli, che è solo molto accennata, no? Nel senso che chi sa può capire, ma in realtà si svolge in vari altri luoghi. Uno è Brest, da cui il titolo, però ci arriviamo col tempo, mo ci vuole, no? Arriviamo col tempo a capire che luogo è la città su un altro mare, come si dice.
2: Sì, sì, a me, io volevo un luogo, mi serviva la Francia fatalmente, per la direttiva Mitterrand, che rendeva la Francia un po' la meta di tutti i terroristi che decidevano di scappare, di essere latitanti. E al di là di questo mi serviva un posto che appunto avesse un porto sull'Oceano Atlantico, cioè un porto lontano che fosse in qualche modo speculare con la città di partenza, quindi con Napoli. E in questo modo, devo dire, mi Brest era, diciamo, la collocazione ideale, ma la parte, un'altra importante parte del romanzo si svolge fra Roma e una città delle province, un'altra provincia laziale, sì. Quindi c'è anche questa terza dislocazione del racconto.
1: Senti, appunto, io vado cauta perché non voglio svelare troppo, però abbiamo detto che si parla di sentimenti, come tu dicevi, il noir è un luogo dei sentimenti molto più di quanto possa apparire, e parlavo di amore filiale e amore paterno, no? Che sono di due lati del cortocircuito per certi versi che questo libro mette in scena. Perché ti è scattata questa voglia di raccontare questo specifico rapporto?
2: Se parli di memoria e ti collochi in un luogo temporale che a 40 anni di distanza, fatalmente i protagonisti sono i padri e i figli. Cioè lo stesso concetto di memoria e di mantenimento della memoria è anche un racconto di colpe e di inganni che ricadono sulle generazioni successive. Questo è il racconto di come eventi anche casuali, anche superficiali, che avvengono in un tempo, hanno un effetto farfalla a 40 anni di distanza, in effetti. Banalmente, se tu pensi alle relazioni, no? Se il ragioniere del piano di sopra ha una relazione extraconiugale, è una cosa che colpisce la sua famiglia e basta, ma se Clinton ha una relazione con Monica Lewinsky, questo si ripercuote su tutto il suo tempo, diventa un fatto storico con la S principale. Eppure sembra un uomo che ha una relazione con una ragazza. Cioè, era quello che io volevo raccontare.
1: Senti, tu nella tua serie, diciamo così, legata a Sara, tocchi quell'aspetto che è l'indagine dei servizi, il modo del potere di autoalimentarsi attraverso tecniche investigative molto, molto al limite, molto pericolose da tanti punti di vista, anche dal punto di vista democratico. In questo libro, L'orologiaio di Brest, tu nella tua narrazione tocchi una serie di poteri fortissimi, alcuni praticamente, anzi uno che a me fa venire in mente storie alla Manuel Orlandi, no? O cose di questo tipo. Stiamo parlando addirittura della Chiesa.
2: Sì, io questo volevo che fosse protagonista un potere che fosse identico da 40 anni. Cercare i poteri finanziari o i poteri politici in 40 anni, sai, ci sono stati rivolgimenti fondamentali, importanti. Invece un'istituzione come quella rimane la stessa, potente e ferma nelle sue modalità espressive anche ben più di 40 anni. Quindi diciamo è stata una scelta più o meno obbligata, ma io racconto uomini, racconto storie di persone, quindi immagino, non metto in discussione l'istituzione, ecco, cioè non do giudizi sull'istituzione, positivi o negativi, io mi limito a raccontare storie di uomini all'interno di questa istituzione.
1: Due parole sui protagonisti, o almeno insomma i conduttori per certi versi di questa storia. Sto parlando di Vera e di Andrea. Sono due, una giovane donna, un giovane uomo, tutti e due insomma in crisi esistenziale indipendentemente da questa storia che vanno ad affrontare.
2: Ma la generazione dei quarantenni, sai, oggi come oggi vive un po' una crisi identitaria, io lo vedo succedere spesso, guardano non solo a proprio agio nel loro tempo, sono sospesi forse tra una generazione nostra che li ha educati a certi principi, a certi valori e a certi obiettivi, e tempi cambiati che invece prevedono nuovi valori, nuovi obiettivi e nuove modalità per raggiungerli. I trentenni sono a proprio agio, i quarantenni invece no, e quindi ho voluto anche raccontare un po' di questo.
1: Senti, possiamo dire che al centro dell'orologiaio di Brest comunque ci sono tanti orologi, ma in realtà c'è qualcosa di molto meno innocuo, viene da dire, di un orologio, e stiamo parlando in realtà di ordigni, no? di bombe.
2: Sì, certo, non è lo strumento ma la mano che lo usa. La stessa mano può aggiustare il tempo, può in qualche modo interromperlo. Io volevo questo, volevo la tenerezza e il dolore in quelle mani, quindi la capacità di costruire un carillon, che è la cosa più dolce e effimera e inutile che esista, e anche la capacità di porre fine alle vite delle persone. Questi due poteri concentrati nella stessa persona possono essere eterodiretti, cioè manovrati dall'esterno.
1: Possiamo dire che è un libro che prendi in mano e non lo lasci fino alla fine, ma possiamo dire anche che c'è un finale, permettimi di dire, esplosivo.
2: Sì, io in realtà devo raccontare ancora di questa storia, devo raccontare ancora, e il racconto che manca lo voglio fare a breve, cioè non voglio che i lettori aspettino molto per sapere che altro succede in questa storia.
1: È un giuramento, una promessa, vero? Perché siamo tutti fermi qua a aspettare il seguito, insomma. Senti, Maurizio De Giovanni, quindi siamo certi che questo libro avrà un seguito, perché non potrebbe che essere così, ma tu lo vedi ancora più seguito?
2: Io sono ho pensato alla storia divisa in due parti, quindi soltanto un altro romanzo che uscirà, io credo, in primavera. Quindi sono dell'idea di scrivere due parti ravvicinate della stessa storia.
1: Maurizio, grazie come sempre. Cosa possiamo aggiungere? Cosa possiamo dire ancora a ascoltatrici e ascoltatori?
2: Ma io credo che dovrei metterci degli animali in questa storia. e lo farò, promesso.
0: Cecilia Di Lieto ha intervistato in occasione dell'uscita un po' di tempo fa di L'orologiaio di Brest per i narratori Feltrinelli di Maurizio De Giovanni. Lo ha intervistato, per l'appunto, come sempre fa quando esce un nuovo titolo di De Giovanni, e questa era l'intervista che vi abbiamo riproposto nel nostro ultimo spazio Best Of qui alla lunga estate cult.

E allora, questo era uno dei contrappunti musicali che abbiamo utilizzato per tutta l'estate, Giuni con un mozzico che, insomma, anche qualche, come dire, aderenza, qualche concomitanza con la Napoli che tante volte Maurizio De Giovanni ha raccontato nei suoi libri. Ne approfitto perché un'ascoltatrice me lo domanda e mi chiede se nella prossima edizione del quotidiano culturale Cult ci saranno ancora le nostre rubriche. Beh, io penso proprio di sì. Ritroverete Francesca Scotti, la scrittrice che ci parla di Giappone in ore d'ozio il mercoledì. Vado in ordine sparso. Ritroveremo, come ci ha raccontato lui stesso, raccontandoci del suo ultimo libro che è in presentazione proprio in queste settimane, Luca Crovi, al lunedì con Giallo Crovi. Ritroveremo al venerdì Antonio Serra con la decana delle rubriche della trasmissione culturale, ovvero la rubrica di fumetti. Ritroveremo Giovanni Chiodi, anche lui lo abbiamo sentito proprio ieri, che ha confermato che giovedì sarà con noi per parlare di lirica e di musica classica e insomma ritroveremo anche Sciaucchi Senussi con Extra Cult. Devo ancora chiederglielo, ma io spero proprio di sì. Insomma, ringrazio anche l'ascoltatrice che mi scrive dicendo che vive in Spagna da 20 anni e che si è, l'ascoltatore, scusate, che è Ciccio che ci scrive e che si è emozionato ascoltando le canzoni che ho trasmesso. Ma dice purtroppo anche qui stiamo vivendo tempi di arretramento culturale. Mentre c'è una fotografia di Marzia, nostra storica sostenitrice, ascoltatrice, sempre partecipe alle nostre iniziative, che manda una fotografia con tanti saluti dal camino portoghese del litorale. Lei è una grande camminatrice e la salutiamo, a parte, insomma, che ha fatto tanti viaggi con noi, insomma, è veramente una di quelle ascoltatrici su cui la radio e su cui Radio Popolare si fonda da tanti tanti anni, forse non da 50, perché insomma Marzia è un po' più giovane, ma da molti anni. Grazie Marzia, un saluto anche a te, buon cammino, e quindi anche un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che in quest'estate ci hanno ascoltato, naturalmente non solo la lunga estate cult, ma tutto il nostro palinsesto estivo, che abbiamo cercato, insomma, di confezionare fra attualità, passato e voci, reperti sonori che in realtà spesso solo Radio Popolare ha o comunque li mette insieme solo come Radio Popolare fa, perché insomma il vostro contributo, lo sapete, da quando Radio Popolare esiste, cioè da 50 anni, è sempre assolutamente fondamentale. Noi fra poco andiamo a scoprire un piccolo museo, peraltro la prossima settimana, almeno in Lombardia, cominciano le scuole, e insomma capirete per quale motivo lo dico, fra pochissimo.

0: Ezra Collective, Only Love featuring P.A. Salieu, il brano che abbiamo appena ascoltato, ci introduce al nostro prossimo ospite, al nostro prossimo argomento. Siamo nell'ultima parte, gli ultimi 25 minuti circa della lunga estate cult, dell'ultima puntata della lunga estate cult, la fascia culturale estiva, con voi fino alle notizie delle 12:30, che con questa puntata vi saluta e vi rimanda a lunedì prossimo all'inizio del palinsesto estivo e al quotidiano culturale cult che, come sempre, riprenderà l'orario delle 11:30. Cosa fare con la famiglia a settembre? È una domanda che può sembrare peregrina, ma proprio nel mese del rientro in classe, del rientro a scuola, come si diceva, c'è un museo che probabilmente piacerebbe, anzi, senza probabilmente, che piacerebbe a molti visitatori e visitatrici, grandi e piccini, è proprio il caso di dirlo. È l'unico museo al mondo dedicato ai quaderni di scuola. Si chiama proprio Museo dei Quaderni di Scuola, è in pieno centro a Milano, in via Broletto, ed è un'iniziativa che ha preso il via, che è stata realizzata non moltissimo tempo fa, ma che già propone anche tutta una serie di spunti e di percorsi. Ne parliamo con Thomas Pololi, direttore e curatore del museo, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, intanto raccontiamo quando, perché e come è nato questo museo.
1: Allora, beh, il museo è nato nel 2024, quindi è un museo recente, diciamo, ed è nato però da un lungo percorso durato circa 20 anni e che ha avuto varie evoluzioni. Un percorso in cui come gruppo informale, poi come associazione, abbiamo raccolto moltissimi quaderni, sono circa 3.000 in questo momento, provenienti sia dall'Italia che da altri paesi nel mondo. Abbiamo quaderni da 36 paesi e quindi, diciamo, a un certo punto abbiamo avuto la possibilità di avere un piccolo spazio a disposizione e abbiamo deciso di mettere insieme tutte queste memorie di infanzia, in fondo, perché poi il quaderno è un contenitore dove all'interno si trovano proprio le parole, i pensieri, la vita quotidiana dei bambini del passato raccontata proprio da loro, con le parole scritte di proprio pugno, ecco.
0: Abbiamo detto che siete in pieno centro, in via Broletto 18, ma esattamente dove si trova il museo? Com'è fatto?
1: Allora, non è visibile dall'esterno, è un posto abbastanza nascosto perché si trova all'interno di un condominio e anche per questo, diciamo, l'accesso è solo su prenotazione, che si può fare, beh, poi facilmente attraverso il sito. E lo spazio era uno spazio di un appartamento di fatto che abbiamo trasformato per in una sorta, diciamo, di mausoleo delle memorie di infanzia, ecco. Quindi, diciamo, non ci si deve aspettare un museo, un grande museo con le sale e questo tipo di cose, ma un piccolo spazio estremamente denso, però di contenuto, perché a livello di contenuto abbiamo veramente cercato di fare il massimo per raccontare il più possibile quello che abbiamo trovato all'interno di questi quaderni.
0: Quanti reperti avete? Come sono organizzati e da che epoca? Ci ha detto che sono di tanti paesi diversi, ma da che epoca partiamo? E appunto, come sono organizzati all'interno di questo spazio dove avete cercato di ottimizzare tutto lo spazio, appunto?
1: Allora, beh, la premessa è che, diciamo, il museo nasce da un archivio, quindi da una collezione che era già stata riconosciuta dalla soprintendenza come collezione di interesse storico e che è una collezione in costante divenire, quindi noi continuiamo a raccogliere quaderni di persone che magari li trovano nel solaio o cose di questo tipo. E al momento, appunto, dicevo, sono circa 3.000 i quaderni che abbiamo raccolto. E il più antico è un quaderno britannico del 1773, si è
0: Mamma
1: proprio
0: mia.
1: esposto nel museo, quindi diciamo un quaderno che non contiene tanto temi scolastici o scritture, diciamo, più o meno, tra virgolette, spontanee, ma esercizi, diciamo, di copiatura di frasi legate alla morale o cose di questo tipo. E mentre il più recente è un quaderno del Ghana ed è del 2012, quindi si spazia sia nel tempo che nello spazio, appunto, e si esplorano molti mondi, diciamo, all'interno del museo.
0: Ma io sono molto più, come dire, modestamente appassionata di quaderni in generale, come tante persone che si occupano di cultura, e ho alcuni antichi quaderni, vecchi almeno di quasi una sessantina d'anni fa, che naturalmente non possono assolutamente tenere. Una delle cose di una volta erano anche le copertine dei quaderni, che erano veramente particolari, no?
1: Sì, assolutamente, sì, le copertine sono una delle, diciamo, delle cose che abbiamo cercato un po' di valorizzare anche quelle all'interno del museo, diciamo, e anche se purtroppo proprio per motivi di spazio limitato si trova molto più contenuto testuale, diciamo,
0: Certo.
1: quindi le scritture bambine che, diciamo, contenuti legati all'estetica del
0: Ecco,
1: quaderno.
0: parliamo un po', beh, no, lo dico perché appunto io ricordo certe copertine veramente lisergiche, mi verrebbe da dire
1: Certo,
0: lisergiche, però
1: certo.
0: al di là di quello, i contenuti giustamente che voi esponete, di cui date, a cui date rilievo, poi immagino siano divisi anche per grandi categorie, no? C'erano i quaderni di matematica, i quaderni di bella, i quaderni di brutta, i quaderni delle varie materie, parlo ovviamente di quaderni relativamente più vicini a noi, quelli del secolo scorso, poi se andiamo più indietro fino al Settecento, chiaramente il discorso si fa più
1: Certo.
0: complesso. Ci vuole raccontare un po' dei contenuti così, di
1: Certo.
0: come sono mostrati?
1: Certo. Faccio una premessa. Noi diciamo, raccogliamo quaderni, ma li raccogliamo soprattutto in quanto il quaderno, diciamo, è fondamentalmente, da quando esiste l'educazione di massa, la principale fonte per accedere alla scrittura infantile, quindi a quello che i bambini scrivevano. Ovviamente su richiesta di un insegnante, il classico tema
0: Le mie
1: scolastico.
0: vacanze. Oppure a Milano io ricordo la nebbia.
1: Esatto, la nebbia c'è, non c'è più adesso, ma una volta c'era.
0: Allora c'era.
1: E diciamo, quindi non abbiamo esposto quaderni di matematico o di altre materie, ma solo contenuti, diciamo, che riguardano proprio la vita quotidiana, l'esperienza dell'infanzia, del passato. E questi li abbiamo organizzati a seconda degli argomenti trattati, quindi per esempio il modo in cui i bambini vedono se stessi, quindi tutti i temi in cui parlano di sé. Di come si, diciamo, di come sono loro, del carattere, eccetera, eccetera, oppure abbiamo dedicato anche una sezione alla propaganda, quindi diciamo la
0: Certo.
1: propaganda che si trovava
0: In epoca fascista, no? Sì.
1: in epoca fascista e anche in altri paesi, in altre epoche, ovviamente, una sezione dedicata alle scritture indisciplinate, cioè tutte quelle scritte che si trovano, diciamo, a margine, diciamo, dei quaderni e che sono molto più, diciamo, sbracate, ecco, rispetto a
0: Certo.
1: quello che veniva proposto poi all'insegnante. E poi abbiamo anche una mostra temporanea, tra l'altro, sulle ultime settimane, adesso che apriremo, perché quando abbiamo aperto c'era già questa mostra che è su Milano, quindi è un focus su quello che scrivevano i bambini milanesi nei loro quaderni e come questa, diciamo, il racconto della città è evoluto attraverso le loro parole. Questo parlo del Novecento, quindi insomma si vede soprattutto il cambiamento dopo il boom, la guerra, insomma, tutti questi fenomeni che la città ha vissuto.
0: Ecco, voi giustamente proponete, no, per la visita anche, come dire, dei filoni, cioè in parte qualcosa ci ha già raccontato Thomas Pololi, cioè scoprire com'era il rientro in classe. quando non c'erano i telefonini, insomma, quando non c'erano i cellulari, no?
1: Certo.
0: L'idea appunto che si possa vivere un'esperienza immersiva non tradizionale, perché ci sono anche installazioni sonore, dispositivi interattivi, insomma avete fatto le cose in grande, anche se lo spazio, come diceva, è contingentato. E poi questo un po' ce l'ha raccontato, appunto, temi complessi attraverso le parole dei bambini e le storie del passato. Queste sono alcune delle direttrici su cui si può svolgere una visita al museo, no?
1: Esatto, esatto. E poi abbiamo anche lasciato, diciamo, uno spazio alla libera esplorazione dei quaderni, nel senso che abbiamo creato delle riproduzioni di alcuni quaderni, che quindi possono essere, al contrario degli originali, per ovvi motivi di conservazione, invece queste riproduzioni possono essere proprio prese in mano, sfogliate, proprio come facciamo noi quando ci arriva un quaderno e lo apriamo e dentro ci troviamo, diciamo, non sappiamo ancora cose, quindi ogni volta è una scoperta, ecco.
0: Allora, come si fa per visitare il museo? Gli orari? C'è un sito? Bisogna prenotare?
1: Sì, c'è un sito che è museoquaderni.it, quindi è abbastanza semplice, e da lì si prenota la visita. Che poi, beh, diciamo, può essere anche disdetta, nel senso che non c'è nessun pagamento anticipato, cose di questo tipo, e si trova il calendario delle prenotazioni. Purtroppo, mm-hmm, per motivi, diciamo, di gestione, siamo un'associazione molto piccola dietro questo museo, siamo aperti solo la domenica pomeriggio, quindi diciamo
0: bisogna muoversi,
1: abbiamo
0: a prenotare,
1: orari molto ristretti di apertura.
0: Sì.
1: E la cosa buona però è che ospitando poche persone alla volta, diciamo, l'esperienza è veramente intima, ecco.
0: Tra l'altro io ho visto alcune delle vostre immagini, è praticamente un antico appartamento, perché appunto nel centro Milano, con un'esposizione davvero originale, perché anche il modo, appunto, come ci ha raccontato Thomas Pololi, è davvero particolare. È possibile anche organizzare visite di gruppo, è possibile regalare una visita. L'associazione no profit che la gestisce, di cui fa parte Thomas Pololi, è Quaderni Aperti, e tutti i ricavi sono destinati al sostegno dei progetti e delle attività dell'associazione, che si occupa da tempo, insomma, di quadernismo. Creo questo neologismo culturale. L'unica domanda, Thomas Pololi, lo dico da persona che appunto si occupa di iniziative culturali da tanti anni, non avete bisogno di volontari che vi aiutino a tenere aperto un po' di più?
1: Ci stiamo lavorando, diciamo.
0: No, lo dico perché noi
1: ci piacerebbe,
0: insomma,
1: il problema è che in settimana, diciamo, ospitiamo soprattutto le scolaresche che vengono in visita al museo, alle quali dedichiamo dei percorsi dedicati, dei percorsi speciali, diversi da quelli della visita.
0: Della visita per i visitatori classici.
1: Diciamo.
0: Però, per esempio, tenere aperto sia il sabato che la domenica potrebbe,
1: certo,
0: essere un traguardo, no? Magari noi la buttiamo là, nel senso che se poi volete usarci come megafono, quando decidete se volete dei volontari, noi possiamo filtrare le disponibilità, perché abbiamo tantissimi ascoltatori e ascoltatrici che fanno i volontari per molte iniziative culturali, e quindi forse potrebbero darvi una mano. Ci pensi, Thomas Pololi?
1: Molto, molto volentieri, grazie.
0: Magari per aprire, come dire, in entrambi i giorni del weekend, ecco.
1: Certo. Certo.
0: Poteva essere una soluzione. Comunque adesso non voglio, come se ne...
1: No, no, ma
0: voglio essere invadente.
1: Accogliamo e ci piacerebbe molto.
0: Ecco, insomma, Radio Popolare potrebbe diffondere una vostra richiesta di lavoro volontario, visto che lo fate anche voi. Intanto, grazie per questa conversazione davvero molto interessante. Il Museo dei Quaderni di Scuola in Via Broletto 18. La mail è mail @museoquaderni.it, Museo Quaderni è anche il loro sito, è molto facile, insomma, il sito è user friendly anche per la prenotazione delle visite, quindi grazie davvero per il vostro lavoro. A risentirci.
1: Grazie mille, grazie mille a voi.
0: A presto. Allora, noi salutiamo Thomas Pololi e il Museo dei Quaderni di Scuola in pieno centro a Milano, proprio, ci sembrava, in chiusura del palinsesto estivo, poco prima che ricomincino le scuole, interessante parlarne. Questo brano di Frankie High Energy, School Rocks, mi permetterà anche di ricordare degli appuntamenti che lo riguardano negli ultimi minuti della nostra ultima puntata.

0: Rocks!
1: Frankie High Energy con la sua School Rocks, in onore di chi se ne ritorna a scuola fra pochi giorni, anche l'occasione per ricordare che Frankie High Energy sarà al Next Festival di Bergamo proprio questa sera alle ore 21 in Piazzale degli Alpini, con una tappa del suo Voce e Batteria Tour, un live essenziale costruito su anche brani di altri celebri colleghi, appunto da Jovanotti, citato anche nel brano che abbiamo appena ascoltato, Tiziano Ferro, Diodato, Raiss, Voce e Batteria per l'appunto, insieme a Donato Stolfi, rispondendo all'esigenza di riproporre i brani della sua carriera in uno stile più simile a quello delle origini, senza troppe sequenze, loop e campionamenti. Dunque, Bergamo Next Festival stasera, Piazzale degli Alpini, ore 21, Frankie High Energy. Mentre vi segnalo Strano a Milano, il festival gratuito organizzato da Santeria Cassina Anna a Bruzzano, in programma da quest'oggi fino a domenica 6, quindi per tutto il weekend, tutto il programma su www.santeria.milano.it. 3 giorni di musica, incontri, picnic musicali, workshop DJ set in collaborazione con la Fondazione Aquilone per i ragazzi del quartiere, cioè di Bruzzano, e un laboratorio per bambini e genitori, pensando appunto al fatto che le famiglie, insomma, bisogna trovare anche qualcosa da fargli fare tutte insieme, in collaborazione con Coros Teatro, e quindi insomma ci saranno tanti ospiti. È una rassegna selezionata fra i vincitori del bando Milano Evviva nei quartieri, con cui l'amministrazione comunale da qualche anno diffonde, cerca di portare insomma cultura anche nelle zone della città dove normalmente non c'è. Il cartellone è molto fitto, c'è Giulia May, poi ci saranno i live dell'italo-palestinese Laila Alabash, ci sarà Miriam Belfiore, ci sarà Zina, e poi insomma ci sono tante attività. Un incontro dal titolo Sapessi come strano leggere a Milano, che è un reading sulla migliore musica dei quartieri di periferia. Poi c'è Alda Merini, c'è Scerbanenko, c'è Iannacci, insomma ci sono tanti riferimenti e insomma, come vi ho detto, tutto il programma su santeriamilano.it. Riprende, riparte anche il Blue Note, ricordatevi tra l'altro che fra poco scatta l'isola pedonale dell'isola, per l'appunto, credo dal 7 se non sbaglio, quindi non si può più passare in macchina in certi orari a partire dal giovedì se non sbaglio, però controllate insomma sul sito del Comune di Milano come funziona l'isola, del quartiere Isola, dove il Blue Note si trova. Comunque intanto in questo weekend arriva Kenny Wayne, e poi più avanti ci saranno tanti ospiti tra cui gli Incognito. Un altro paio di appuntamenti vi segnalo proprio in extremis dell'ultima puntata della lunga estate cult. Vi ricordo che domani alle 20 debutta l'Elisir d'Amore con l'orchestra e il coro dell'Accademia del Teatro alla Scala, che abbiamo presentato sia con Giovanni Chiodi sia con delle voci di Maria Mauti, che firma la regia, del direttore Marco Alibrando, che dirige l'orchestra. Ci sono molti giovani in scena in questo celebre capolavoro di Donizetti, domani la prima. Mentre comincia Mito Settembre Musica, domenica 6 settembre alle 20, con sempre al Teatro alla Scala, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il coro di Voci Bianche del Teatro Regio, Elena Guseva, soprano, Alan Clayton, il tenore, Boscovtus, il baritono, dirige la direttrice d'orchestra Simone Young, in esecuzione il War Requiem di Britten. Comincia anche Mito Settembre Musica, che poi avrà tanti appuntamenti. Domani per i bambini dai 4 agli 8 anni il gatto con gli stivali, con Daniele Arzuffi, Erika Magagnato, Jonata Soncini, per la regia di Gabriella Foletto e Daniela Monico, al Teatro degli Angeli in via Colletta. Infine, fra i vari appuntamenti in altre città, oltre a quello di Bergamo, del Next Station Festival di cui vi abbiamo parlato. Vi ricordo che c'è l'Ecomo Music Festival on the road a Villa Carlotta a Tremezzina, a Como, con il Ludus Quartet, che eseguiranno musiche di Reilly, Glazunov, Montgomery, Bruni, Sollima, Marquez e altri autori. Siamo veramente arrivati alla fine della lunga estate cult, purtroppo non del caldo, che come vi dicevo ci preoccupa non poco. Grazie per essere stati con noi e essere state con noi ancora una volta. Noi fra poco diamo spazio alle notizie delle 12.30, se vorrete ci risentiremo a partire da lunedì prossimo alle 11.30 con Cult, il quotidiano culturale nel palinsesto autunnale di Radio Popolare. Grazie davvero per i vostri contributi, il vostro ascolto e tutto il resto. Un saluto da Ira Rubini e naturalmente a risentirci presto.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
6: Mi faccia sentire. Beh, effettivamente.
5: E cosa mi consiglia, dottore?
4: Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
6: Mi faccia sentire. Beh, effettivamente.
5: E cosa mi consiglia, dottore?
6: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che...

0: e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
0: Il programma su spaziocinema.info.
2: Che pensi mi ti regalo un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa. 3 spettacoli a soli 30 euro.
3: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
2: info@teatrodellacooperativa.it.
4: Popolare Network.
5: La stabilità non è un record da esibire, così Giorgia Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia d'Italia. Da Bari Fratelli d'Italia sfrutta l'evento per lanciare la campagna elettorale centrata sulla figura della Presidente del Consiglio. Attese migliaia di persone, non ci saranno però gli alleati. Salvini e Tajani partecipano solo in video. Roberto Vannacci si difende dalle accuse al suo partito, su di me nessuna inchiesta. La procura per ora ha avviato solo indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Per l'ex generale domani l'ennesimo riconoscimento ufficiale sarà al Forum Economico di Cernobbio. Witkoff e Kushner visiteranno Mosca e Kiev questo fine settimana, mentre Putin apre a un possibile accordo con l'Ucraina. Non si fermano gli attacchi russi, ci sono 3 morti tra Odessa e Dnipro. Kiev intanto colpisce raffinerie e impianti petrolchimici. A sorpresa, il consiglio di vigilanza di Volkswagen ha approvato il piano di 100.000 tagli proposto dal CDA. Giallo sulla chiusura delle fabbriche, i sindacati, la battaglia è appena iniziata. Negli Stati Uniti intanto i produttori chiedono il bando delle auto cinesi. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Con oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Dall'inizio del mandato sono passati 1413 giorni. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare e farsi rispettare. Così ha scritto sui suoi profili social la Presidente del Consiglio, che però con il suo partito Fratelli d'Italia sta facendo esattamente questo, sfruttare la giornata di oggi come trampolino di lancio per una campagna elettorale centrata sulla sua immagine. A chiudere i festeggiamenti a Bari oggi sarà infatti la stessa Meloni, con un discorso in cui elencherà quelli che considera i successi dei suoi 4 anni di governo, a partire dal tema della sicurezza. Sentiamo Anna Bredice.
6: Ormai è quasi tutto pronto al porto di Bari per la kermesse che celebrerà soprattutto Giorgia Meloni. È la sua fotografia, meglio la gigantografia di Meloni, che campeggia dappertutto sul palco enorme che darà le spalle alla darsena del capoluogo pugliese. Una festa di Fratelli d'Italia dove gli altri alleati faranno da comparsa e nemmeno dal vivo. Si collegheranno da remoto Tajani e Salvini, entrambi divisi su tante questioni, ma uniti nell'essere in questo momento non così forti da dare il segno al resto della legislatura, che invece proseguirà con una sorta di convitato di pietra, Vannacci. Oggi, con 1413 giorni, Meloni batte il record dei governi più lunghi. Non aspettava altro che questo traguardo per far partire proprio da qui la sua campagna elettorale. 4 anni di una stabilità che per il Financial Times è stato solo un'occasione persa. Così nel suo editoriale il giornale definisce il governo Meloni una stabilità invidiabile, ma non l'ha sfruttata per trasformare le prospettive del suo paese, un'occasione mancata, ed è per questo che secondo il giornale britannico ha così tanta paura di Vannacci. In ogni caso oggi conta di arrivare con i suoi annunci su tutte le TV e lo farà nel momento in cui qui a Bari calerà il sole. La scenografia prevede che al tramonto salirà sul palco avanzando lungo un corridoio illuminato dalle luminarie tipiche della Puglia, la regione che l'ha sempre accolta, bacino fino a poco tempo fa di voti per il suo partito. Un cordone di sicurezza terrà lontane le contestazioni. È previsto infatti un corteo di protesta di associazioni, di studenti, di attivisti, partirà intorno alle 17:30. Linea allo studio.
5: Veniamo alle vicende giudiziarie attorno a Futuro Nazionale. Il fondatore del partito, Roberto Vannacci, si difende. Non c'è nessun indagato, ha commentato. Quelli che la procura militare

0: di Roma ha per ora annunciato, sono infatti solo accertamenti preliminari, sono due gli esposti del sindacato dei militari che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Uno chiede di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi, l'altro di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Su questo secondo esposto sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
1: Da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la procura ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
2: Su quali presupposti si basa?
1: Sicuramente quello che più colpisce la violazione per esempio dell'articolo 4 della CEDU, di divieto di espulsioni di massa. Non comprendiamo come si possa definire altrimenti un piano di remigrazione coatto, la presenza di non meglio definiti e preoccupanti progetti militari all'interno delle scuole pubbliche, nelle strade, nelle città, e quindi non in ausilio alle forze di polizia, ma addirittura con poteri autonomi, e noi ci chiediamo anche di arresto, e ci chiediamo come chi ha giurato fedeltà, ripeto, alle istituzioni repubblicane e a questa Costituzione possa aderire ad un partito che realizza questo programma valoriale che presenta molteplici profili di contrasto con quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione e del nostro ordinamento democratico.
0: E Roberto Vannacci è atteso domani al forum economico Ambrosetti che si è aperto oggi a Cernobbio. Per l'ex generale si tratta dell'ennesimo riconoscimento pubblico, questa volta da parte di una importante comunità di esperti di economia e finanza. Vannacci, la cui presenza ha suscitato polemiche e anche qualche defezione, sarà protagonista della giornata di sabato assieme all'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Monti, attesi anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il commissario europeo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto. In occasione dell'apertura dei lavori del forum, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato il suo consueto messaggio nel quale ha celebrato i valori europei, ma ha anche invitato l'Unione a non rinunciare ai principi di fronte al sempre più aggressivo uso della forza per risolvere le pretese internazionali. Il caro prezzi, le difficoltà delle famiglie si vedono anche nella crisi dei consumi interni certificata dall'Istat. A luglio 2026 rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio risultano in calo sia in valore, meno 0,4%, sia in volume, meno 0,5%. Si tratta del secondo calo mensile consecutivo. Su base annua le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,8% in valore e un calo dello 0,6% in volume. In sostanza, nell'ultimo anno abbiamo speso di più per acquistare di meno, confermando così la perdita secca dei redditi reali delle persone. Quanto agli esercizi, si salvano solo grande distribuzione e commercio elettronico, ma guardando ai beni acquistati, il calo riguarda anche quelli di prima necessità, a partire dagli alimentari. I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner visiteranno Mosca e Kiev tra domani e domenica, lo scrive l'agenzia russa TASS. Ieri il portavoce del Cremlino Peskov si è scagliato contro la Germania, dicendo che il cancelliere Merz sta facendo passi bruschi per guadagnare punti presso il suo elettorato, ma che lo fa in maniera estremamente goffa. Putin invece ha parlato al Forum Economico d'Oriente, ha riservato toni più pacati agli Stati Uniti, dicendo che il dialogo con loro sta funzionando e che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto però gli scontri reciproci non si fermano. Tre persone sono state uccise negli attacchi russi a Odessa e a Dnipro nelle ultime ore. Kiev invece nella notte, ha preso di mira raffinerie e impianti petrolchimici russi. La salma di Ratko Mladic, avvolta dalla bandiera serba, è arrivata a Belgrado dall'Aia, dove l'ex comandante era detenuto. Le esequie sono previste per lunedì. Nel frattempo l'Unione Europea ha fatto capire che non tollererebbe i funerali di Stato promessi dal ministro della giustizia serbo. Il servizio da Bruxelles.
3: Si sblocca un nuovo livello di tensione tra Bruxelles e uno dei paesi candidati all'adesione UE più problematici, cioè la Serbia di Vučić. Questa volta sono le posizioni di Belgrado sulle guerre nell'ex Jugoslavia a imporre alle istituzioni UE una presa di posizione netta. Il ritorno dei resti di Ratko Mladic a Belgrado sarà un test molto importante, ha messo in chiaro la commissaria per l'allargamento Marta Kos, a proposito della possibilità che vengano organizzati funerali di Stato per l'ex comandante serbo-bosniaco condannato all'ergastolo nel 2017 per il massacro di oltre 8.000 musulmani bosniaci a Srebrenica nel luglio del 1995 e deceduto la scorsa settimana in carcere all'Aia. A nome della presidenza di turno del Consiglio dell'UE, il ministro degli esteri irlandese Byrne ha ribadito che un funerale di Stato sarebbe inaccettabile, così come la presenza di alti esponenti del governo serbo a funerali privati. A Belgrado si attende domani una cerimonia militare e lunedì il funerale, e Vučić non sembra voler ostacolare l'afflusso delle migliaia di serbi che considerano Mladic un eroe nonostante le condanne per genocidio e crimini contro l'umanità. Ma la commissaria Kos avverte che tutto può avere un impatto sul modo in cui gli stati membri valutano la Serbia nel suo percorso di adesione all'UE, sia sul piano della riconciliazione regionale, ma anche sui valori europei. E qui potrebbero pesare le nuove accuse sull'uso dello spyware Pegasus per sorvegliare almeno 14 membri della società civile serba che da novembre del 2024 protesta contro corruzione e violazioni dello Stato di diritto del regime del presidente Vučić. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A sorpresa, il Consiglio di Vigilanza di Volkswagen ha approvato il piano di 100.000 tagli proposti dal CDA. Giallo sulla chiusura delle fabbriche, i sindacati, la battaglia è appena iniziata. Negli Stati Uniti intanto i produttori chiedono il bando delle auto cinesi. Massimo Alberti.
4: L'approvazione è stata unanime, compresa la parte dei sindacati e dei governi regionali che a luglio avevano bocciato il piano. Il CDA era pronto a scavalcare il Consiglio e a rivolgersi all'Assemblea degli azionisti e così il colosso tedesco dell'auto, simbolo della crisi del settore in Europa, taglierà 50.000 posti entro il 2030, oltre a quelli già in corso. In un comunicato, IG Metall, il comitato aziendale del gruppo, hanno sottolineato che in questo modo è stata evitata un'escalation, vale a dire lo scorporo del marchio Volkswagen e della divisione componenti, ed è stato respinto l'attacco alla cogestione nel Consiglio di vigilanza. Ma c'è anche un altro punto non chiaro. Secondo il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, non sono state prese decisioni sullo stop a 4 stabilimenti entro il 2034, per i quali si cercherebbero acquirenti e nuovi utilizzi. Nella più grande ristrutturazione della sua storia, Volkswagen, che dimezzerà il numero di auto prodotte, ritirerà dal mercato anche lo storico marchio spagnolo Seat, la cui chiusura è prevista al più tardi nel 2029. E mentre gruppi auto europei cercano partnership con quelli cinesi per salvare gli stabilimenti, come fa Stellantis, la stessa Stellantis, in al consorzio di produttori auto negli Stati Uniti, ha chiesto al Congresso di approvare entro fine 2026 una legge che renda stabile il divieto di vendita, importazione e produzione negli Stati Uniti di veicoli cinesi connessi e dei relativi software e hardware, divieto introdotto da Biden.
0: In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel della centrale idroelettrica dove stavano lavorando nel momento dell'alluvione che 9 giorni fa ha colpito il paese. Il 26 agosto una porzione di un ghiacciaio si è staccata e ha trascinato a valle, al confine tra Nepal e Tibet, una colata di fango e detriti a circa 180 km orari. È salito ad almeno 1.280 persone il numero delle vittime, i dispersi sono quasi 5.000, le ricerche continuano, i soccorritori pensano che nei tunnel delle varie centrali dell'area potrebbero esserci altri sopravvissuti. E il riscaldamento globale, principale causa dello scioglimento dei ghiacciai che ha causato anche la tragica alluvione in Nepal e Tibet, è accentuato dal Super Niño, il fenomeno climatico ciclico che sta causando mai come oggi un aumento delle temperature. Le Nazioni Unite hanno avvertito che l'impatto del Niño continuerà ancora nei prossimi mesi, almeno fino a febbraio 2027. Serena Giacomin, climatologa e direttrice scientifica dell'ONG Italian Climate Network.
5: Il Niño è proprio un fenomeno naturale che riguarda l'Oceano Pacifico tropicale. In generale ha una frequenza tra i 3 e i 7 anni e le acque superficiali di quella zona vicino al Sud America diventano via via più calde rispetto a quella che è la norma climatica. Questo cambia ovviamente il modo in cui l'atmosfera si comporta sopra l'oceano e questi cambiamenti si riescono a ripercuotere sul clima di gran parte del mondo, soprattutto ovviamente delle zone che sono circostanti. L'Oceano Pacifico è equatoriale, quindi soprattutto Perù, Ecuador, anche sud del Brasile e Argentina. Poi si verifica siccità in Indonesia, parte del sud-est asiatico, Australia orientale e India, quindi dall'altra parte dell'Oceano Pacifico. E dunque si alterano le piogge, i venti, le temperature, anche per mesi. L'aspetto importante che riguarda tutti a livello globale è che aumentano le temperature globali medie, quindi El Niño forte spesso spinge verso l'anno dei nuovi record termici. Se a livello deterministico per noi non è possibile dire che mesi ci aspettano in base al Niño che si verifica sul Pacifico, quello che possiamo dire è che ci sarà più energia immagazzinata nell'oceano e nell'atmosfera, e questo significa più estremizzazione. I maggiori effetti del Niño noi in realtà li vivremo nei prossimi mesi, tra novembre 2026 e febbraio 2027.
0: E anche l'Europa, proprio a causa del Niño, ha registrato nella scorsa estate temperature record. Tra i paesi più colpiti c'è stata la Francia, dove il caldo e la siccità hanno messo in ginocchio l'agricoltura. Il governo francese cerca di correre ai ripiani con un piano da 1 miliardo di euro.
6: Ancora un'allerta canicola nel sud-est della Francia in quest'estate interminabile, la più calda di sempre, ritmata dai mega incendi che hanno incenerito più di 120.000 ettari di foreste e pinete, che ha dato luogo alla peggiore siccità da più di mezzo secolo, mettendo in ginocchio l'agricoltura francese, la prima del continente. Una perdita di produzione in media attorno al 10%, ma con punte per alcuni settori essenziali che sfiorano superano il 50%. È il caso per i cereali primaverili, come il mais o il fieno, materie prime di base per l'allevamento, o ancora per frutta e verdura fresca, come per esempio le insalate diventate introvabili in mercati e supermercati transalpini. Persino i produttori delle famose French fries, le patatine fritte francesi, hanno dovuto accettare patatine più piccole del normale, tanto la siccità ha ridotto la taglia dei tuberi. Degli oltre 400.000 agricoltori francesi, più di 30.000 rischiano il fallimento senza un sostegno finanziario d'urgenza. Allora, questa mattina la ministra dell'agricoltura Annie Gervara ha annunciato un piano di aiuti straordinario da più di 1 miliardo, malgrado le ristrettezze di bilancio di una Francia con il deficit più importante dei grandi paesi dell'Unione. Sforzo consistente ma insufficiente, secondo i 3 principali sindacati degli agricoltori, per cui le perdite dovute alla siccità ammontano a circa 5 miliardi. Ci vuole almeno 1 miliardo in più, secondo il portavoce del principale più consociativo dei 3 sindacati agricoli, mentre i più rivendicativi prospettano già un nuovo autunno caldo di proteste contadine. Da Parigi, Francesco Giorgio per Popolare Network.
0: Alle 12.46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter e Massimo Alberti. Alle 15.30 l'appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru. Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
11: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
10: È questo il gioiello che vuoi?
11: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
10: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriebelloni.it.
12: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
13: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
12: istitutoconfucio.unimi.it.
14: Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Lavash, Mario Calabresi, yoga, ballo liscio, picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.

Allora, la questione vera è che non dovrei essere qui, dovrei essere altrove. Solo che Niccolò Vecchia ha dimostrato scarso attaccamento alla maglia e poca considerazione e riconoscenza nei confronti delle testimonianze di affetto dei suoi ascoltatori, per cui alla fine mi ha chiesto: non è che mi puoi sostituire proprio oggi che è un venerdì di inizio settembre, l'ultimo giorno del palinsesto estivo, perlomeno quello feriale, di Radio Popolare? E io ho detto sì, che dovevo fare? E quindi eccomi qua, solo per oggi, perché poi lunedì ricomincia la programmazione autunnale e tornerà in questo orario, a questi microfoni, Davide Facchini con musica leggerissima. Un Davide Facchini che mi ha chiesto, mi raccomando, solo pezzi brutti, così quelli che metto io settimana prossima sembrano ancora più belli. Faccio quel che si può fare. Intanto diciamo che siamo partiti. Beh, intanto buongiorno, io sono Gianmarco Bacchi, perché se roba lo sapete, probabilmente sì, probabilmente no. Dicevo, siamo partiti da una ventata di anni Ottanta con un pezzo stilosissimo che si chiama Teardrops. Loro erano Cecil and Linda Womack, ovvero Womack and Womack. E nella copertina di quell'album, stilosissima anch'essa in bianco e nero, c'è lui, c'è lei e c'è una piccola bambina in braccio, che è la loro figlia, una delle tre figlie che oggi sono diventate grandi, perché di tempo ne è passato, e hanno formato una band che è quella delle Womack Sisters. Le sorelle Womack sono in tre e sono figlie di Cecil e Linda Womack. Ma se vogliamo aggiungere, come dire, dei gradi alla genealogia, sono anche nipoti di Bobby Womack, che era il fratello del papà, e sono nipoti pure di Sam Cooke, che era il papà della mamma. Insomma, il DNA è quello eccezionale. L'album che hanno appena pubblicato si chiama come lo, The Womack Sister, e questo è un pezzo tanto tanto Motown che si chiama Chauffeur.

Si intitola Chauffeur, questa canzone tratta dal nuovo album delle Womack Sisters, consideratelo un gioiello della corona, naturalmente la corona che calzano le regine della Motown, il cui suono anche a 60 anni di distanza continua a suonare benissimo. D'altra parte il DNA era quello che vi raccontavo, da una parte Bobby Womack, dall'altra Sam Cooke, insomma, piace vincere facile. E no, non lo metto un pezzo di Sam Cooke come qualcuno suggeriva, perché appunto a proposito di cose facili lo sarebbe troppo, ma invece, visto che nel cuore di agosto, in una solatissimo pomeriggio agostano, Shauki mi aveva chiesto di scegliere un album da raccontare, un album del 1975, e io avevo poi scelto un disco degli Steely Dan, ma la prima scelta era stata un album di Curtis Mayfield, che era There Is No Place Like America Today. Ho un debito nei confronti di Curtis Mayfield, per farla breve, e quindi a proposito di quel suono black che non muore mai, più anni 70 che anni 60, questa è Move On Up, Curtis Mayfield.

Moving Up, Curtis Mayfield, 3 minuti dopo l'una esatta, che non vuol dire molto 3 minuti dopo l'una esatta, però è così. Dicevamo quel suono black che non muore mai, poi come dire, muoiono più le persone della musica, ma la musica resta. È il caso di Prince e dell'infinito materiale inedito che ha lasciato depositato nei suoi archivi. È stato pubblicato un album che si chiama Timeless ed è un disco di inediti, di tracce che Prince aveva realizzato e lasciato lì tra il 1977 e il 2016, quindi un arco temporale estremamente vasto. Ci sono state anche delle polemiche perché alcune tracce sono state sovraincise, ritoccate, inseriti dei fiati per quanto in modo filologico. Sta di fatto che il pezzo che vi faccio sentire è un funk alla Prince, tratto appunto da questo disco di inediti, si chiama Aim You.

I Am You, ovvero della grandezza di Prince, non della grandezza in sé, ma della grandezza relativa, perché sono lunghissime le file di musicisti che avrebbero e venderebbero tuttora l'anima al diavolo per avere in repertorio un pezzo come questo, che invece per Prince era giusto uno scarabocchio dimenticato lì sul comodino. Si chiama Timeless, questa raccolta di inediti altalenanti, poi fotografano un lungo periodo di pezzi abbandonati del genio di Minneapolis. E a proposito di grandi musicisti che se ne vanno, questa settimana se n'è andata Cassandra Wilson, straordinaria interprete del canto jazz, ma a cui piaceva prendere e appropriarsi piccole cose del repertorio pop rock, come fece in questo caso con Fragile di Sting. Cassandra Wilson.

0: Che poi la questione è che a Cassandra Wilson puoi dare anche un pezzo minore di neck e te lo trasforma in qualcosa che ha una dignità pazzesca. Le 13-14 minuti, sarebbe interessante studiare come si formano i processi e i percorsi delle selezioni musicali, perché si parte in un modo e si arriva in un altro e a un certo punto si incrociano dei bivi che sono un po' casuali e incidentali, che magari ti portano al precipizio, magari ti portano invece in una radura meravigliosa. Sta di fatto che ti portano da un'altra parte e a un certo punto, come dire, il contesto di riferimento che avevi intorno diventa un altro. Qua mi sa che siamo dalle parti di un primo bivio, perché per associazione di idee c'era un pezzo di Cassandra Wilson che si chiamava Red Guitar, che però non era la cover di quello che fu il primo singolo di David Sylvian in Brilliant Trees, ma in quell'album di David Sylvian c'era un pezzo che si chiamava Nostalgia.
1: Ooh.

Era la stagione degli alberi brillanti, Nostalgia, David Sylvian, in quella terra di mezzo che stava tra l'esperienza con i Japan, le collaborazioni con Sakamoto e quanto di luminoso sarebbe arrivato di lì a poco ad accompagnarlo in questo album. C'erano Steve Jansen, Richard Barbieri, Sakamoto stesso, le trombe, quelle di John Hassell e Mark Isham, c'era Holger Tsukai, insomma una banda di straordinari musicisti. Io mi sono reso conto, perché appunto a proposito dei sentieri che si imboccano, che il sentiero che avevo immaginato mi portava su strade un po' lunari, un po' notturne e forse non pienamente adatte all'ora di pranzo. Allora ci prendiamo allora ancora una piccola sospensione, perché dagli alberi brillanti di David Sylvian a un disco che usciva, se non ricordo male, nello stesso anno, era So di Peter Gabriel, e il basso scorticato che sentite in sottofondo è quella che annuncia Don't Give Up.

per capirci il basso scorticato e adesso balzellante che si diceva è quello di Tony Levin, c'era David Rhodes, le chitarre insieme a Daniel Lanois, c'era Manu Cacea, la batteria, c'era anche Stuart Copeland che faceva delle cose a proposito di batterie, c'era Bill Oswell, insomma c'erano grandissimi musicisti, Gene Kerr ai cori che passava di lì, Yusun Dur ai vocals che passava di lì, Laurie Anderson, pure lei, tutti dalle parti di Bath, e poi c'era naturalmente Kate Bush a duettare con Peter Gabriel in questa bellissima Don't Give Up, perché appunto si diceva ci sono duetti e duetti, quelli che magari li senti a Sanremo nella serata delle cover e dici beh dai tutto sommato non era neanche male, e poi invece quelli che stanno nella classifica dei duetti più belli del mondo, e Don't Give Up stava da quelle parti lì. Abbiamo un paio di minuti prima di arrivare a un piccolo stacco pubblicitario. Ci andiamo con il nuovo album di Phoebe Bridgers, e attenzione perché adesso ci ascolteremo un po' di cose nuove, un po' di cose del 2026, il nuovo album di Phoebe Bridgers si chiama Lost Weekend, questa è Lost Boys.

0: giusto un assaggio di questa Lost Boys dal Lost Weekend, nuovo album di Phoebe Bridgers. Come vi dicevo, adesso un piccolo stacco pubblicitario, 45 secondi non di più, e poi ripartiamo da una delle anticipazioni del nuovo album di Beck. E vi accorgerete, visto che siamo partiti, come dire, dal soul della Motown, che a proposito di giardini e arrivederci di sentieri che si biforcano, a un certo punto, e non tra tanto, arriveremo addirittura dalle parti del punk. Ma intanto, stacco pubblicitario, poi Beck e poi ricominciamo.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Negli anni 90 era un ragazzino Beck che cantava I'm a loser baby, so why don't you kill me? Adesso è un perdente di grande successo, un sopravvissuto che scrive ballatone classicissime come questa, Ride Lonesome, che anticipa il nuovo album, Disappearing Act, uno di quei pezzi country da cappellaccio in testa che se lo metti fa ombra fino all'orizzonte. Un pezzo, un saggio di un mondo, di un pezzo dell'America che non c'è più. Altro album invece uscito, già uscito completamente, non solo anticipato, in questo 2026, è quello degli Yard Act, e da quel disco in cui di pezzi belli ce n'è più di uno, quello che abbiamo scelto è New Beginnings.
1: Society.
0: Che sentite? Sembra un po' loser.

rotondo, divertente, bello. New Beginnings dal nuovo album degli Yard Act. Forse, togliamo il forse, il pezzo più pop mai scritto dagli Yard Act, e peraltro chi conosce la band fin dall'inizio dubito avrebbe potuto mettere un pound sul fatto che un giorno avrebbero virato verso sonorità di questo tipo. Chi invece arriva al primo album, album che sta facendo molto rumore, che si annuncia come una delle sorprese più belle del suono inglese del 2026, sono i West Side Cowboys. Poi segnatevi questo nome, arrivano da Manchester. Quest'album dalla copertina ugualmente bella si intitola It Goes On. Sono un po' i primi Wedding Present insieme a certi James. Insomma, ascoltate questa Kick Stoned Boys, gran pezzo.

Che poi uno dice: sì, vabbè, cosa ci vuole? Basta sparare i Velvet Underground in un acceleratore di particelle e il gioco è fatto. Vero in parte, ma non basta, perché poi bisogna saperlo fare innanzitutto. E tra i Velvet Underground e questa generazione di musicisti ci passa tanta roba in mezzo. Per esempio, se sei nato a Manchester, beh, a Manchester, tra i grandi che suonavano così, hai sentito sicuramente una band che si chiamava James e che in un pezzo come questo, che ditemi un po' se non sta alle spalle di un brano come Kick Stones the Boys di questi West Side Cowboy, beh, con loro c'era Brian Eno. Questa è la Sometimes Lester Pigott, grandissima ballata dei

Sometimes, pezzo enorme, disco enorme, era Lade, prodotto dalla mano santa di Brian Eno, che vabbè, la trilogia con Bowie va bene, i Talking Heads va bene, tutte le cose fatte con gli U2, ma tra le grandi produzioni di Brian Eno c'è sicuramente anche questo disco dei James. Cose, album invece dove di produzione ce n'è praticamente zero e se c'è volutamente non si sente, come non si deve sentire in certi dischi di post-punk, e in questo nuovo album degli Sweeping Promises, piccola band che arriva da Boston, si chiama You Say I Romantic, il nuovo album, e la canzone che ascoltiamo è My Friends an Entomologist. Brutale, secca, concreta, tutt'altra roba.

E voilà, eravamo partiti con l'eleganza chicchissima di Womack & Womack e ci siamo ritrovati nella centrifuga post-punk di questi Sweeping Promises, My Friends, An Entomologist. Per chi chiedeva come si chiamano come ho detto, Sweeping Promises, album numero 3 e un pezzo questo con quel basso rotolante che un po' fa Violent Femme e un po' fa tanto, tanto B52.

0: E vabbè, che ve lo dico a fare, le acconciature cotonate più belle del mondo, quelle delle ragazze dei B-52, questa naturalmente era Private Idaho, sono le 13:58, questo mi suggerisce che abbiamo di fronte ancora una mezz'oretta di musica insieme. Vi ricordo che la prossima settimana ricomincia in questa fascia oraria, anzi quella che comincia alle 12:45, musica leggerissima con Davide Facchini, adesso un brevissimo stacco pubblicitario e poi ripartiamo da quella band che oggi fa gli Strokes meglio degli Strokes.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
1: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it. Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.

Dicevamo, quelli che fanno gli Strokes meglio degli Strokes, o perlomeno degli ultimi Strokes, quelli tutto autotune e tanto di quel tempo che è passato da quando eravamo bravissimi come nei primi dischi. Insomma, loro si chiamano Kiwi Junior e gli va la nostra simpatia anche solo per il fatto di essere canadesi dell'Ontario. Li conoscesse Trump, proverebbe a ribattezzarli probabilmente Cheeseburger Junior. Noi ce li teniamo invece come tali. Si chiama Pure Michigan, questo pezzo tratto dal nuovissimo album intitolato Blowing Up. Apro una parentesi per dire che io mi amo essere impreciso, mi picco di essere impreciso. La storia della mia vita forse è fatta di grandi e volute imprecisioni, e quindi quando dico che dalla settimana prossima ritorna Musica Leggerissima di Davide Facchini in questa fascia oraria, mi riferisco naturalmente alla parte musicale, che è quella che adesso sto interpretando. Ritorna invece come da palinsesto alle 12.45 e precede Musica Leggerissima anche considera L'Armadillo. Chiusa la parentesi, a proposito delle mie imprecisioni, torniamo per un attimo a quella Manchester che avevamo solamente incrociato con i West Side Cowboys e con i James, perché tra gli album in uscita c'è anche il nuovo album di Johnny Marr. Due pezzi un po' così a precedere, ad annunciare il nuovo album, ma in fondo tutta la carriera solista di Marr è stata in fondo un po' così. Meglio, il meglio dei tre, perché sono tre i pezzi che anticipano l'album, è quest'ultimo che si intitola It's Time. Unica pecca, lo wow wow wow che sentirete in mezzo, ma la chitarra è quella dei bei tempi.

E la chitarra è quella dei tempi di Hatful of Hollow, e il pezzo non sarebbe nemmeno male, non fosse per quella malcelata vocazione ad essere innodica a tutti i costi. Comunque, It's Time, terzo e ultimo singolo che anticipa il nuovo album di Johnny Marr che uscirà in ottobre. Adesso un paio di ritorni in questo 2026. Il primo, non pubblicavano un album da 4 anni, se non vado errato, direi di sì. Il nuovo album degli Interpol, questa è See Out Loud.

Signora See Out Loud, questo pezzo tratto da This Mirror With Tone, nuovo album dopo 4 anni firmato dagli Interpol, e ritorna quel suono delle chitarre lì che è quello degli Interpol, ma che era anche quello dei Chameleons, band che non c'entra nulla con New York, terra da cui vengono gli Editors, perché i Chameleons arrivavano invece da Manchester tanti anni prima, nel cuore degli 80. Ma la musica viaggia, la musica arriva e si trasforma tornando a occupare nuovi spazi e nuovi corpi. A proposito di ritorni, dicevo che ce n'erano un paio, anche per gli Afghan Weeks di Greg Dolly, l'ultimo album risaliva al 2022, c'è questo nuovo disco che si chiama Soft Control, che se fosse stato tutto all'altezza dei primi due pezzi sarebbe stato un grande disco degli Afghan Weeks, ma teniamoci i primi due pezzi, il numero 2 per esempio si intitola House of Eye.

House of Ida, Soft Control, nuovo album degli Afghan Whips, grandissimo pezzo, con tanto di coretto che faceva molto Sympathy for the Devil. Arrivo proprio lì perché devo dirlo, e la cosa può essere letta o come un grosso problema per il rock and roll, oppure come la conferma assoluta e scolpita dell'attualità del mito di Faust, perché la cosa che sto per dire è che uno dei più convincenti dischi di rock and roll del 2026 è roba che dovrebbe essere come dire destinata all'RSA, e invece no, il nuovo disco dei Rolling Stones, il più giovane credo 84 anni o giù di lì, è davvero uno dei dischi più belli per quanto riguarda il rock and roll di questo 2026. Questa da Foreign Tongue si intitola Hit Me in the Head.

Hit Me in the Head da Foreign Tangles, signore e signori, ancora nel 2026 The Rolling Stones. Vi ricordate che cosa diceva Kaiser Sose? Il più grande trucco che il diavolo abbia mai usato è stata convincere il mondo che lui non esiste. E improvvisamente, puff! Yeah.

Ecco, io e Niccolò Vecchia non sempre siamo necessariamente d'accordo per quanto riguarda le scelte musicali, anzi, però ci siamo trovati su una cosa, non è l'unica, ovvero che questo disco dei Pigeon, che si chiama Out National, è uno dei più interessanti usciti in questo 2026, si chiamava Horse with the Blind, il pezzo, e siamo arrivati praticamente alla conclusione di questo spazio musicale che oggi ho occupato impropriamente, che dalla prossima settimana nel suo svolgimento rivedrà Considera l'armadillo a partire dalle 12.45 e subito dopo a seguire Musica Leggerissima con Davide Facchini. Come chiudere? Beh, chiudo così, visto che questa notte in un momento di insonnia mi sono ritrovato a mettere pezzi a caso in cuffia dei Cure, se mi ricordo bene, perché un po' ero sveglio e un po' no. Li mettevo appunto a caso. Il primo che ho messo credo che fosse 100 Years, il pezzo che apriva Pornography. Poi ho messo Shake Dog Shake, invece che era il pezzo che apriva The Top. E poi ho messo questa, che è quella che alla fine poi scelgo per chiudere questa conduzione, perché è una delle canzoni d'amore più belle di sempre. Si chiama Love Song, non a caso. Grazie per esserci stati. Un saluto a tutti da Gianmarco Bacchi, buona giornata, buon pomeriggio, buon weekend. Ci vediamo presto, ciao. Ah beh, certo, visto che sono già le 14.30, torna pure volume poi dalle 14, eh. L'ho detto che sono impreciso, troppo impreciso.

0: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
1: Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione, libertà, nonostante le difficoltà e le tragedie e i tormenti personali, hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti alla seconda stagione di Sound Queens, 5 storie, 5 donne della musica. Una donna che ha trasformato radicalmente il rapporto tra musica popolare, economia e comunicazione di massa. Parliamo di un'artista che a partire dai primi anni Ottanta ha smesso i panni della semplice interprete per diventare l'imprenditrice e l'autrice esclusiva di se stessa, contribuendo a cambiare il ruolo delle donne nell'industria dello spettacolo. Leggenda, regina del pop, icona queer. In questa ora ripercorreremo la vita e la produzione di Madonna. Dai primi anni trascorsi nella scena underground e artistica di New York fino ai grandi tour mondiali, esaminando il contesto socioculturale che ha permesso la costruzione di un impero discografico senza precedenti. Musica che ha fatto ballare e appassionare intere generazioni, i film, le collaborazioni con i grandi registi e fotografi, gli amori e la costruzione di un linguaggio visivo senza eguali. Un percorso unico, scandito da brani che hanno segnato la storia del pop della musica contemporanea. Questa puntata di Sound Queens è dedicata a Madonna Louise Ciccone, in arte Madonna.

0: Madonna Louise Ciccone nasce il 16 agosto del 1958 a Bay City, nel Michigan, e cresce in una famiglia numerosa e cattolica. Il padre, Silvio Ciccone, è figlio di immigrati italiani e lavora come ingegnere per la Chrysler, mentre la madre, Madonna Fortin, ha origini franco-canadesi. La famiglia vive in un ambiente molto tradizionale e la religione cattolica occupa uno spazio importante nella vita dei figli. Madonna è la terza di sei figli, la prima bambina dopo due maschi, e cresce in una classica famiglia americana numerosa. La situazione familiare però cambia profondamente quando nel 1963 sua madre muore giovanissima di cancro al seno. Madonna ha soltanto 5 anni e la perdita della madre rimane uno degli elementi più intensi e importanti della sua storia personale.
1: Why am I so hurt? I think, you know, losing my mother at a very young age.
0: Penso che perdere mia madre in tenera età sia stata un'esperienza devastante e mi sono sentita completamente abbandonata in quel momento della mia vita. Sono sicura che questo abbia influenzato ogni decisione che ho preso e che mi abbia lasciato in qualche modo con un senso, una fame, una nostalgia, un senso di vuoto. Cresci con la paura di amare le cose perché temi che ti abbandoneranno.
1: With a feeling, a hunger, a longing, a feeling of emptiness, you sort of grow up being afraid to love things because they're gonna leave you.
0: Dopo la morte della madre, il padre Silvio assume un ruolo ancora più centrale. Alcuni anni dopo si risposa con la governante di famiglia, Joan Gustafsson. Negli anni successivi Madonna sviluppa una personalità molto indipendente e comincia a dedicarsi alla danza. A scuola ottiene buoni risultati, ma la danza diventa progressivamente più importante, tanto che dopo il diploma decide di continuare gli studi all'Università del Michigan grazie ad una borsa di studio. È un percorso che potrebbe condurla verso una carriera professionale nella danza, ma durante l'università Madonna comincia a capire che per avere una possibilità reale deve andare dove si trovano i grandi insegnanti, le compagnie e gli artisti. New York, in quel momento, rappresenta esattamente questo. Nel 1977 lascia quindi l'università e parte per New York City.
2: New York is one of the few places you can get around without a car.
3: The subways are crummy and they're dangerous. You get pushed, you get shoved. Sometimes you get mugged in the subway during the daylight.
0: La New York nella quale arriva Madonna è una città molto diversa da quella che conosciamo oggi. La crisi economica ha lasciato interi quartieri in condizioni difficili. Il Bronx è segnato da una grave situazione sociale e molte zone di Manhattan sono ancora degradate e pericolose. Allo stesso tempo, però, questa situazione produce un ambiente culturale estremamente fertile, perché affitti relativamente bassi, edifici disponibili e una grande concentrazione di giovani artisti permettono la nascita di una scena indipendente molto vivace. Madonna arriva in questo ambiente per studiare danza e cercare lavoro. Per mantenersi fa diversi lavori, vive in appartamenti economici e passa molto tempo negli ambienti della danza e dei locali notturni. Non è ancora una musicista, ma comincia a conoscere persone che lavorano con la musica e soprattutto entra in contatto con una città nella quale le diverse forme artistiche si incontrano continuamente. È una caratteristica importante della New York di quegli anni. Un ballerino può conoscere un musicista in un locale, un fotografo può lavorare con una band, un artista può esporre in una galleria e la sera ritrovarsi nello stesso club frequentato da DJ, attori e stilisti. Madonna si muove proprio in questo ambiente. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, il centro culturale di New York è attorno al Lower Manhattan, dove si sviluppano locali, gallerie, studi e spazi nei quali artisti molto giovani sperimentano forme diverse di musica, pittura, fotografia e performance. Locali come il Mud Club e il Club 57 diventano punti di riferimento per questa scena, mentre Danceteria assume un ruolo particolarmente importante per l'ambiente musicale notturno nel quale Madonna sta cercando di inserirsi. È anche il periodo nel quale stanno emergendo alcuni degli artisti che diventeranno simboli della New York degli anni Ottanta. Uno di loro è Jean-Michel Basquiat. Basquiat è nato a Brooklyn nel 1960 e all'inizio della sua carriera è conosciuto soprattutto per i graffiti. La sua pittura comincia poi ad entrare nelle gallerie e nel circuito dell'arte contemporanea, fino a trasformarlo nel giro di pochi anni in uno degli artisti più riconoscibili della scena newyorkese. Madonna e Basquiat si conoscono e si innamorano e hanno una relazione sentimentale. Basquiat sta cercando di affermarsi come artista, mentre Madonna è ancora una ballerina che sta iniziando a sperimentare con la musica. Basquiat è vicino alla musica, alla cultura dei club, agli ambienti underground, e Madonna entra attraverso quelle stesse porte in un mondo che va molto oltre la danza. Nello stesso periodo emerge un'altra figura fondamentale nella scena artistica newyorkese e nella vita di Madonna, Keith Haring. Keith Haring è arrivato a New York nel 78 e diventa noto inizialmente per i disegni realizzati negli spazi pubblici, soprattutto nelle stazioni della metropolitana. Il suo linguaggio è immediatamente riconoscibile. Keith Haring e Basquiat appartengono a una generazione che sta cambiando il rapporto tra arte e cultura popolare. Madonna si trova dentro questo stesso ambiente e la sua idea di immagine si sviluppa anche in una città nella quale l'abbigliamento, la fotografia, la musica, il corpo e la performance sono tutti strumenti attraverso i quali un giovane artista può costruire la propria identità. In questa New York Madonna incontra persone che le permettono di capire che non è necessario scegliere immediatamente una sola strada. Può continuare a ballare, può cantare, può stare nei club e può costruire un'immagine personale. Questa libertà di sperimentare diventerà una delle caratteristiche più importanti della sua carriera. Madonna continua a lavorare nella danza, ma progressivamente comincia ad interessarsi alla musica. Inizia così a suonare la batteria ed entra nei Breakfast Club e successivamente lavora con altri musicisti.

Nei locali Madonna vede come lavorano i DJ, ascolta la disco e la musica dance. Questa esperienza sarà fondamentale quando comincerà a registrare i primi demo. Nel 1982 Madonna registra una demo di Everybody e cerca qualcuno che possa farla ascoltare nei club. Arriva al Danceteria, dove conosce il DJ, produttore Mark Cammins. È un passaggio fondamentale perché Cammins capisce che quella canzone, pur essendo ancora molto semplice, può funzionare sulla pista da ballo. La fa ascoltare e successivamente la porta all'attenzione della Sire Records. Madonna viene così messa in contatto con Seymour Stein, leggendario produttore, che decide di offrirle un contratto. Il 6 ottobre del 1982 viene pubblicato Everybody.

Nel 1983 esce il primo album intitolato semplicemente Madonna. Il disco contiene Holiday, Lucky Star e Borderline e il suo successo cresce progressivamente nel corso dell'anno. Madonna comincia a essere riconosciuta non soltanto per le canzoni, ma anche per il modo di vestirsi. Il suo look incorpora elementi della scena dei club e della strada. Pizzo, gioielli, croci, guanti, gonne, cappelli e un modo di combinare gli abiti diversi che viene rapidamente imitato da un pubblico molto giovane. In questo periodo la relazione sentimentale con Basquiat finisce. Madonna ha raccontato in seguito che Basquiat viveva in maniera molto intensa e che faceva uso di eroina. Secondo il suo racconto, lei avrebbe cercato di convincerlo a smettere, ma senza riuscirci. La separazione avviene quindi anche in relazione alla sua dipendenza, che in quegli anni sta diventando sempre più presente nella vita dell'artista. Molti anni dopo, quando Madonna sarà ormai una star internazionale, tornerà più volte con la memoria a quel periodo newyorkese e parlerà di Basquiat con un affetto incredibile che va oltre il ricordo della relazione sentimentale. Racconterà per esempio che a volte si svegliava nel cuore della notte e lo trovava in piedi davanti alle sue tele, dipingendo completamente assorto nel lavoro. Di Basquiat ricorderà soprattutto il talento e quella capacità di essere profondamente coinvolto nella propria arte. Madonna parlerà anche della sua generosità e di quella di Keith Haring, ricordando una generazione di artisti che, nonostante il successo crescente, continuava a vivere in stretto rapporto con le persone comuni. Nel 1984 arriva il secondo album, Like a Virgin,

canzone che dà il titolo al disco è stata scritta da Billy Steinberg e Tom Kelly e prodotta da Nile Rodgers. Madonna la interpreta facendola diventare parte del proprio personaggio e il risultato è uno dei più grandi successi di quegli anni. Nel settembre del 1984 Madonna si esibisce agli MTV Video Music Awards. La performance di Like a Virgin, con l'abito da sposa e il modo provocatorio di muoversi sul palco, viene ripresa e discussa dai media. La televisione permette a Madonna di raggiungere un pubblico che va molto oltre quello che aveva conosciuto attraverso i club e la radio. Da quel momento entra definitivamente nella cultura popolare americana e internazionale. Il suo volto diventa riconoscibile, il suo modo di vestire viene copiato e il suo nome comincia ad essere presente.

0: È proprio in questo momento che arriva la possibilità di entrare nel cinema. E il progetto è particolarmente interessante perché non la porta lontano dal mondo che conosce. La riporta nella New York dei club, le New York della moda, della musica e della cultura alternativa. Il film si intitola Cercasi Susan disperatamente ed è diretto da Susan Sandelman e viene girato a New York City. Nel frattempo Like a Virgin continua a vendere e Into the Groove, inserita nella colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente, diventa un altro grande successo.
1: She's a woman of mystery. A woman of surprises.
2: What are you doing here?
1: A woman named Susan.
3: Come on.
1: Orion Pictures presents Desperately Seeking Susan.
2: Susan!
1: My God, we all thought you were dead. Just in New Jersey. Madonna is Susan. The hottest voice in rock is now the freshest face on film. Every man is desperate to have her. One woman is desperate to be her.
0: Il film è importante anche perché mostra Madonna in un contesto diverso da quello dei videoclip. Interpreta Susan, una giovane donna che vive a New York, nella New York alternativa e notturna che ricorda, almeno in parte, proprio l'ambiente che Madonna aveva frequentato prima di diventare famosa. Madonna scopre di poter funzionare anche davanti alla macchina da presa. Nel 1985, proprio mentre Madonna sta vivendo il passaggio da giovane cantante di successo a star internazionale, nella sua vita entra un'altra figura molto conosciuta nel cinema americano, l'attore Sean Penn. Si incontrano nel 1985 e la relazione procede rapidamente. Madonna ha 26 anni, Penn 24, ed entrambi sono già molto esposti all'attenzione dei media. Lei è nel pieno dell'esplosione di Like a Virgin e Cercasi Susan disperatamente, mentre lui si è già fatto notare al cinema e appartiene a quella nuova generazione di attori americani considerati particolarmente promettenti. Si sposano il 16 agosto del 1985, giorno del 27esimo compleanno di Madonna, a Malibu, in California.

Nel 1986 arriva True Blue, terzo album. È un disco molto importante perché segna un cambiamento rispetto alla Madonna dei primi anni. Le canzoni diventano più mature, affrontano temi sentimentali e personali con un tono meno legato esclusivamente alla musica dance. Tra i brani ci sono Live to Tell, Papa Don't Preach, Open Your Heart e La Isla Bonita. Il disco vende moltissimo e conferma che Madonna è una delle artiste più solide del panorama musicale internazionale. Madonna è ovunque. Le pagine dei giornali sono piene di gossip sulla sua relazione con Sean Penn, che però negli anni diventa turbolenta. Nel dicembre del 1987 Madonna presenta per la prima volta una richiesta di divorzio, ma la ritira poco dopo. La coppia prova quindi a ricomporre il rapporto, ma la situazione non migliora. Nel gennaio dell'89 Madonna presenta nuovamente la richiesta di divorzio e questa volta il matrimonio termina. Col passare degli anni le dichiarazioni di Madonna nei confronti di Sean Penn sono molto più positive di quello che potrebbe suggerire la cronaca dell'epoca. Nel 2015, durante un'intervista con Howard Stern, Madonna dice di avere ancora un grande affetto e una grande stima per Sean e ne parla come una persona che considera ancora importante nella propria vita. La storia tra Madonna e Sean Penn è stata l'incontro tra due persone molto giovani che proprio negli anni nei quali stavano diventando famose dovevano gestire una quantità enorme di attenzione pubblica. Nel 91, durante un'intervista, quando le viene chiesto se Sean Penn fosse stato il grande amore della sua vita, Madonna risponde di sì. Dice di amarlo ancora e spiega che con il passare del tempo riesce a capire meglio perché il loro matrimonio non abbia funzionato.

Nel 1989 arriva Like a Prayer. Il videoclip introduce immagini che provocano immediatamente polemiche, tra croci che bruciano, simboli religiosi e una storia nella quale Madonna si trova davanti a un'immagine di San Martino interpretata da un uomo nero. La polemica esplode rapidamente. Pepsi, che aveva appena firmato un accordo pubblicitario con Madonna, decide di interrompere la campagna dopo le reazioni del video. Ma Like a Prayer non è soltanto una questione di scandalo. L'album mostra una Madonna musicalmente più ambiziosa, capace di affrontare temi personali, religiosi e familiari con una profondità che nei primi dischi non era ancora presente. Partecipa alla scelta dei brani, decide con chi lavorare, controlla sempre più attentamente la propria immagine e utilizza videoclip, fotografia, moda e cinema per costruire una narrazione intorno alla propria persona. Nel 1990 Madonna ha 32 anni ed è ormai da diversi anni una delle persone più conosciute del mondo. Ha alle spalle una sequenza di dischi di grande successo, diversi film, tour internazionali e una quantità di attenzione da parte dei media che per una cantante pop è difficile da immaginare. L'inizio degli anni 90 introduce anche un'altra fase della sua carriera. Madonna comincia a lavorare in modo ancora più consapevole sulla propria immagine e soprattutto sul rapporto tra musica, fotografia, cinema, moda e sessualità. Nella sequenza infinita di successi di Madonna negli anni 90 non possiamo non citare Vogue. Il video in particolare è importante perché introduce al grande pubblico una cultura che Madonna conosce già da tempo, quella dei club gay newyorkesi e della ballroom culture. Il voguing non nasce con Madonna, è una forma di danza sviluppata nelle comunità afroamericane e latinoamericane LGBTQ+ di New York, soprattutto all'interno delle ballroom, dove i partecipanti si sfidano attraverso pose, movimenti e performance. Madonna porta questo linguaggio nella musica pop internazionale. È un esempio molto chiaro di quello che ormai è diventato il suo metodo: osservare ciò che accade in una cultura underground, riconoscerne il valore e inserirlo in un contesto accessibile ad un pubblico molto più ampio.

Nel 1990 arriva anche il Blonde Ambition World Tour, uno degli spettacoli più importanti della sua carriera. Il tour viene documentato anche nel film Truth or Dare, uscito nel 1991. E il film mostra Madonna sul palco ma anche dietro le quinte, insieme ai ballerini e al suo gruppo di lavoro. È interessante perché permette al pubblico di vedere una parte della vita dell'artista che normalmente rimane nascosta. Madonna appare molto organizzata, esigente e consapevole del proprio ruolo, ma il film mostra anche la relazione che ha costruito con i suoi ballerini, molti dei quali appartengono alla comunità gay. In un periodo nel quale l'epidemia di AIDS sta colpendo duramente la comunità LGBTQ+, questa visibilità ha anche un significato sociale. All'interno dell'album Like a Prayer viene anche inserito del materiale informativo sull'AIDS, in un momento nel quale parlare di prevenzione e di discriminazione era tutt'altro che scontato. Madonna partecipa inoltre a iniziative di raccolta fondi per organizzazioni impegnate alla lotta all'AIDS e sostiene associazioni come AMFAR e AIDS Project Los Angeles. Nel 1992 arriva Erotica. È probabilmente uno dei momenti più controversi della sua carriera. Il disco affronta direttamente il tema della sessualità. Madonna non sta semplicemente cercando di scandalizzare, sta cercando di portare nel mainstream una discussione sulla sessualità, sul desiderio e sul controllo del proprio corpo.

0: 2004 pubblica Bedtime Stories. La produzione diventa un po' più morbida, più vicina all'R&B e alla musica pop contemporanea. Tra i collaboratori c'è anche Bjork, che scrive Bedtime Story insieme a Madonna. La seconda metà degli anni 90 è intensa come la prima parte. Nel 96 arriva un altro cambiamento personale. Madonna interpreta Eva Peron nel film Evita, diretto da Alan Parker.
1: She rose to power on the strength of her passion.

Per prepararsi al ruolo studia canto e interpreta un repertorio molto diverso da quello abituale. Il film le permette di ottenere un Golden Globe come miglior attrice in un film musicale o commedia. Nello stesso periodo Madonna diventa anche madre. Nel 96 nasce sua figlia, Lourdes. Madonna racconterà poco dopo che diventare madre era qualcosa che desiderava da tempo e definirà quel momento «the coolest thing ever happened to me», la cosa più bella che le fosse mai capitata. Il rapporto con Lourdes assume per Madonna anche un significato più profondo, legato alla propria infanzia e alla madre che aveva perso quando era bambina. In un'intervista del 1998 Madonna spiegherà che l'amore per una figlia le aveva fatto conoscere qualcosa che lei stessa non aveva potuto sperimentare crescendo. Un amore completamente incondizionato, quello che aveva perduto con la morte della madre, alla quale è dedicata questa canzone, Promise to Try.

Siamo nel 1998, arriva Ray of Light ed è probabilmente il cambiamento musicale più importante della sua carriera fino a questo momento. Madonna lavora con William Orbit, bravissimo produttore recentemente scomparso, e incorpora alla propria musica elementi di elettronica, techno, ambient e musica dance. Il risultato è molto diverso dal pop degli anni Ottanta. Il disco viene accolto molto bene dalla critica e riceve numerosi Grammy Awards. Soprattutto dimostra che Madonna ha ancora la capacità di cambiare il proprio pubblico senza perdere quello precedente.

Con l'inizio del nuovo millennio, Madonna entra in una fase diversa della sua carriera. Ormai superato i 40 anni e ha alle spalle più di 20 anni di musica. Nel 2000 pubblica Music, un album nel quale torna a lavorare con l'elettronica. La canzone Music diventa un grande successo e presenta una Madonna ancora una volta diversa, con un'immagine che mescola musica elettronica, cultura country,

Lo stesso anno nasce Rocco, figlio avuto con il regista britannico Guy Ritchie, che Madonna sposa nel dicembre del 2000. La Gran Bretagna per un periodo diventa una parte importante della sua vita, anche se continua a mantenere un forte legame con gli Stati Uniti. Nel 2003 arriva American Life, un album più riflessivo e politico, nel quale Madonna parla della fama, del denaro e della società americana. È il periodo della guerra in Iraq e il suo atteggiamento nei confronti della politica diventa più esplicito. Il video originale di American Life, che contiene immagini legate alla guerra, viene ritirato e censurato.

Nel 2005 esce Confessions on a Dance Floor, prodotto in gran parte con Stuart Price. Hang Up, costruita attraverso un campionamento degli ABBA, diventa uno dei suoi grandi successi internazionali. Passano gli anni e nel 2026 Madonna torna ancora una volta alla musica dance con Confessions 2, un album che riprende volutamente il filo di Confessions on a Dance Floor, il grande successo del 2005. A quasi 20 anni di distanza Madonna torna quindi a lavorare con Stuart Price e costruisce un disco che guarda la musica da club, quella stessa cultura che aveva incontrato all'inizio della sua carriera nei locali di New York.

Come avrete notato, raccontare la carriera di Madonna in un'ora significa inevitabilmente lasciare fuori moltissime cose. Significa scegliere alcuni momenti, alcuni dischi, alcune persone ed alcuni passaggi, sapendo che dietro ciascuno di questi episodi ci sarebbe materiale sufficiente per almeno un'altra puntata. Perché la storia di Madonna non è soltanto la storia di una cantante che ha pubblicato dischi di enorme successo. È una storia che attraversa più di 40 anni di musica, ma anche la televisione, il cinema, la moda, la fotografia, la danza e soprattutto i cambiamenti della società e il modo in cui la cultura popolare è stata prodotta e consumata. Madonna ha saputo trasformare la propria immagine in uno strumento espressivo, ha portato nel grande pubblico linguaggi che arrivano dai club, dalle culture underground, ha lavorato con artisti, musicisti, fotografi, registi molto diversi tra loro e ha affrontato, spesso provocando reazioni molto forti, temi come la sessualità, la religione, il ruolo delle donne, la libertà individuale e l'identità. Madonna ha insistito, in un'industria ancora fortemente dominata dagli uomini, sulla possibilità per una donna di avere un controllo sempre maggiore sulla propria carriera, sulle proprie collaborazioni, sulla propria immagine e sul modo in cui veniva raccontata dal pubblico e dai media. È difficile stabilire quanto tutto questo fosse consapevolmente programmato e quanto invece sia nato dalla sua capacità di adattarsi a ciò che accadeva intorno a lei. Probabilmente la sua forza è stata proprio quella di riuscire a fare entrambe le cose, ascoltare il proprio tempo e nello stesso momento contribuire a cambiarlo. È davvero difficile riassumere Madonna in una sola ora, perché dentro questa storia ci sono la ragazza arrivata a New York nel 77 per fare la ballerina, i locali di downtown, la musica dance, Basquiat, Keith Haring, gli anni di Like a Virgin e Like a Prayer, le provocazioni di Erotica, le trasformazioni di Ray of Light, la musica elettronica, il cinema, la maternità, la vita in Europa e poi ancora nuovi dischi, nuovi tour e nuove generazioni di pubblico. Più che una carriera è un percorso attraverso la cultura popolare degli ultimi decenni. Forse la cosa più sorprendente è che Madonna non ha semplicemente attraversato questi cambiamenti. In molti casi ne è stata una delle protagoniste, contribuendo a ridefinire l'idea stessa di cosa potesse essere una pop star. Per questo, dopo un'ora, possiamo raccontare soltanto una parte della storia. Ma forse è sufficiente per capire perché, ancora oggi, quando si parla di Madonna, non si parla soltanto di una cantante e dei suoi successi. Si parla di una figura che ha lasciato un segno profondo nella musica e nell'immaginario contemporaneo. E che nel corso di una carriera straordinariamente lunga ha continuato a fare una cosa che aveva imparato fin dall'inizio: guardare ciò che succede intorno a lei, trasformarlo e restituirlo al pubblico con una forma nuova. E dopo più di 40 anni, Madonna è ancora lì, ancora dentro la musica, ancora dentro il dibattito, ancora capace di dividere, sorprendere e far parlare di sé.

0: c'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Popolare Network.

Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. L'Italia delle eterne crisi industriali, Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo due mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano, confermando oltre 1.400 licenziamenti che si aggiungono ai contratti non rinnovati e confermando la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Este. I sindacati hanno subito indetto 8 ore di sciopero.

0: Witkoff e Kushner in Ucraina, i media statunitensi confermano che i due inviati di Trump domani saranno a Mosca per incontrare Putin e domenica a Kiev per parlare con Zelensky, ma quelli ucraini sono più dubbiosi. Secondo alcune fonti, infatti, i russi potrebbero essere riusciti a convincere Witkoff a cancellare la tappa a Kiev perché pericolosa. Cinque paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con i paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti, lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese Morten Bødskov al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania ed Austria. Da parte danese prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha affermato il ministro danese. Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 40 anni, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un uomo di 44 anni che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe nelle scorse ore confessato il femminicidio. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore, che sarà prevalentemente sereno con sole su tutta Italia e temperature oltre le medie stagionali. Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17:30.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
5: 22? No, che 22? Che 22? Sono le 15:35, pensavate fosse notte? No, è ancora giorno, siamo ancora a cavallo tra il primo pomeriggio e il pomeriggio. È venerdì, è il 4 di settembre e Palmira è pronta per The Last Dance.
6: Palmira, l'estate in onda.
5: Il pomeriggio, alle 22. Ultima puntata di Palmira, signore e signori. Non sto a ripresentarvi cos'è Palmira perché metti che fosse la prima volta. Vi ci orientate oggi, ma va bene così, non dovete farvi l'abitudine. Due ore insieme e poi la salutiamo. È stato un bel mese e una settimana per quanto mi riguarda. Spero abbiate gradito, ma poi le fila magari le tiriamo con calma. Ci abbiamo due ore comunque, no? Si arriva alle 17:30. Io sono Matteo Villacci e nuovamente vi do il benvenuto. Oggi quindi un po' di rubriche di Palmira. L'ultima volta della rubrica della valigia di Palmira. Quindi sì, fino all'ultimo noi siamo qui a consigliare.

oggetto che in qualche modo ci porta a questo periodo dell'anno, ma con calma. E poi oggi è il giorno della finalissima dell'Enigma di Palmira, il grande gioco di Palmira. Oggi si assegna, almeno per un anno, o forse anche per sempre, a seconda, non si sa, la Palmira d'oro. Abbiamo una campionessa in carica da ieri, Eleanor, bravissima tra l'altro. E il posto da sfidante è ancora vacante. Quindi, tanto segnatevi i contatti 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram. Diretta at popolarenetwork.it per le mail. 0233-001-001 per chiamarci in diretta. Che poi è anche il contatto con cui ci si prenota per giocare. Ma non adesso, perché il gioco arriverà come... tra le ultime, nell'ultima mezz'ora, quindi tra dopo...

Ieri abbiamo già iniziato a guardare a cose che accadono a settembre. Ieri parlavamo del Gran Premio di Monza con Giorgio Terruzzi. Oggi un altro

Saluto Simone, il primo a fare la dedica sul diario di Palmira. Oggi ultimo giorno, funziona così, dice gradito molto. Grazie Simone, fa piacere. E poi partiamo, che non siamo qui a pettinare le bambole, ma a condividere tra le altre cose anche un po' di musica.

direttamente dal Regno Unito di Gran Bretagna. Scozia, per la precisione. 15 e 42 minuti, Palmira, l'oasi estiva di Radio Popolare, che si prepara a congedarsi. In quest'ultima settimana ce la siamo presi un pochino più comoda, perché sì, bisogna prendere la rincorsa. Poi da lunedì arriva il palinsesto, curiosamente chiamato invernale. Curiosamente perché inizia che fa un caldo cane e finisce che fa un caldo cane. In mezzo dovrebbe fare un po' freschino. Avete sentito? Però il Niño ci molla a febbraio. Ma... quindi in questa prima mezz'ora un po' fresca, oltre che se vi va a raccontarci quello che state combinando al 3316214013 via SMS, WhatsApp e Telegram, oppure chiamarci allo 0233 001 001. E magari se siete quelli che si sono tenuti il biscottino più dolce alla fine, stanno per andare in vacanza, anche a raccontarci se siete beati voi nei preparativi per la partenza. Ecco, chissà se c'è qualcuno là fuori, si palesi. Dobbiamo far partire l'operazione Invidia. Diteci anche qual è la meta, magari. Questo è per l'operazione Invidia, tutti gli altri è l'operazione Solidarietà. Essere solidali con così le settimane del rientro, no? Noi ci mettiamo un po' di musica in questa prima mezz'ora, dicevamo. E dopo Blue Boy, Lenny Kravitz.

It ain't over till it's over. Non è finita finché non è finita. Non è ancora finita. A proposito di questo, qualche giorno fa, in merito al rientro e a come evitare la botta da rientro alla quotidianità dalle ferie, dalla vacanza, ma anche solo dalle ferie, quindi dall'essere stati via, ma anche solo dal non aver lavorato, avevamo sentito uno bravo, il dottor Alessio Girolo, che è analista e psicoterapeuta, e una delle cose che ci aveva detto è provare ad affrontare il tutto pensando, questo però in generale nella vita, sarei disposto a rinunciare alle cose belle perché so che prima o poi finiscono, quindi sarei disposto a rinunciare per esempio ad andare al mio ristorante preferito perché so che prima o poi la cena finisce. Ecco, proviamo a vivere così anche quello che è stato quest'estate, comunque è qualcosa che abbiamo provato a vivere. Lo dico perché c'è invece qualcuno che da casa ci scrive non firmandosi, che però la pensa al contrario, perché dice le ferie andrebbero abolite per evitare i disagi del rientro. Quindi la domanda è: sarei disposto a rinunciare a tutto il bello che c'è stato perché poi devo rientrare? La risposta in questo caso è sì. Aboliamole così non ho l'impatto del rientro. Per quanto riguarda il clima, poi c'è Alex che scrive sempre al 3316214013. Buongiorno Matteo, lasciami illudere che il ritorno del palinsesto autunno-inverno della radio influisca sul clima e contribuisca ad avere temperature più umane. Alex, io ti lascio illudere di quello che vuoi. Pensa come sarebbe bello avere questo potere radiofonico. Noi cambiamo palinsesto e là fuori cambia il clima. Per quanto riguarda invece l'operazione Invidia, c'è Roberta che ci scrive: io parto domenica con la family per 10 giorni in Albania. Bella, grandi, guarda, sì, ti invidio, molto bene. Albania mare, Albania entroterra, giro un po' tutte e due, facci sapere. Un saluto a Chuck che manda una dedica da diario da fine anno bellissima a Palmira. Una delle regole è che non si retweetano i complimenti, però è così vecchia ancora si rifà a Twitter, per cui. Però Chuck, grazie per i tuoi pensieri su Palmira. Insomma, fa piacere sapere che il proprio lavoro viene apprezzato. E poi c'è Mauro che dice: vabbè, ma aboliamo la vita, tanto poi si muore. Mi sembra un po' drastico come punto di vista, però. Daniele Silvestri, salirò. Io poi pensavo, facciamo una parentesi tamarra? O ditemelo voi. 3316214013, SMS, WhatsApp e Telegram. Fatemi sapere se ve la sentite.

0: pompa.
1: Salirò, Daniele Silvestri, c'è chi da casa ci scrive: grazie per Salirò, per riprendere l'Italia servirà un argano a motore, insomma magari bastasse, incrociamo le dita. Buona fine estate a te. E poi c'è Matteo che scrive: allora com'è la crimuccia? Dai, oggi un pochino sì, cioè non ancora quel mood lì, c'è tempo, ce la godiamo, però ultima puntata, quell'effetto lì un pochino c'è. Poi dice, vado al dunque, domani sera, sabato 5 settembre, a Live Evil di Pozzo d'Adda, Rogue Against Cancer on stage, Black Banana, In Castigo ed Heretic Circle. Parte del ricavato della serata sarà devoluto ai progetti del reparto di pediatria oncologica dell'Istituto dei Tumori di Milano. E noi prendiamo e con piacere andiamo a rilanciare. C'è poi chi sta partendo per l'Aigueglia, 15 giorni all'Aigueglia, e questo rientra appunto nel capitolo... Provate a farci invidia, riuscendoci pienamente, insomma, quello rivolto a chi in questo momento sta preparando le valigie, il viaggio e è già con la testa da qualche altra parte perché si è tenuto le vacanze in fondo, bravi voi. Dopodiché io vi ho chiesto, apriamo un momento Tamarro, lo lascio la scelta a voi, avete fatto l'errore di non esporvi. Questa è Milkshake.

Vabbè, Matteo si lamenta che questa roba è troppo poco. Vabbè, Tamarro col quarto numero. Insomma, dai, un po' Tamarro Matteo lo era. Poi non mi provocate, che si può sempre andare oltre. C'è chi addirittura prenoterebbe Bad Bunny per l'angolo trash, ma con calma, che è lunga. Noi intanto proviamo a cambiare un pochino suono, così giusto per virare un attimino, e andiamo dagli MGMT con Time to Pretend.

Eh sì, caro Enzo, che scrivi al 3316214013, io concordo con te, MGMT tanta roba in generale, poi questo brano qua degli MGMT, secondo me, davvero una piccola perla. Alessandro dice basta con la Tamaria, ma tutto sommato MGMT io non li metterei sotto la categoria Tamaria. Adesso, tra l'altro, stiamo anche per voltare pagina, tra virgolette voltare pagina, entriamo nella prima rubrica di Palmira, di quest'ultima puntata di Palmira. La rubrica dalla quale inizieremo oggi è quella della valigia di Palmira. Quindi tra poco torniamo a farci consigliare un paio di fumetti da chi se ne intende più di noi e che ci ha accompagnato per tutta quest'estate, per l'ultima volta. Raga, io non ho mai detto che ci sarà un momento, non ho capito perché si è sparsa la voce all'ascolto, che ci sarà un momento trash, e soprattutto non ho mai detto, cioè, apprezzo i vostri suggerimenti, apprezzo anche il fatto che suggeriate Voglio una lurida degli articolo 31, che non sento, penso, dal 2001, però no, non è previsto al momento un momento trash. E poi c'è l'approccio di Ren. Quanti argomenti abbiamo sul tavolo? Non si fa così una trasmissione radiofonica, Villacci, bisogna mantenere l'ordine. Uno degli argomenti era come affrontare il rientro ed era venuto fuori, meglio non fare direttamente le vacanze che così non c'è il problema, e allora meglio farle. Là, là. Irene dice, guarda, meglio farle e poi pensare alle prossime, cioè tornare al lavoro ma già con la testa alle prossime di vacanze. Ottimo, Irene. Io praticamente ho fatto così e sto già guardando dove prenotare per quella settimana che sta tra Natale e Capodanno. Con l'illusione che se prenoto adesso magari non spendo 8 milioni di euro, ma appunto ho paura che rimanga un'illusione. Spandau Ballet! Questo è To Cut a Long Story Short.

0: To cut a long story short, classe 1981, Spandau Ballet alle 16:09. Un saluto a Sandra che scrive: pomeriggio di fine estate di Sandra, orizzontale, col nulla più totale, edonismo puro, improduttività. Grazie con gatti sparsi intorno al mio corpo ascoltando Radio Pop, è un buon modo di viversi questa fase interlocutoria della fine estate. Per renderla in qualche modo produttiva, se non altro da un punto di vista della curiosità, dell'interesse personale e anche di quello culturale, torniamo ad aprire, anzi, apriamo per l'ultima volta in assoluto la valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia. Io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: Gli ultimi consigli, d'altro canto il tempo che ci rimane da un punto di vista estivo è quello lì, ma sappiamo che c'è anche gente sul punto di partire perché ce lo ha raccontato, la destinazione tendenzialmente a quanto pare è quella marittima e noi per gli ultimi consigli torniamo da Maurizio Villotta della Borsa del Fumetto, ben ritrovato Maurizio.
4: Ciao Matteo, un saluto agli ascoltatori.
0: Ciao Maurizio. Allora, hai la responsabilità dell'ultimo consiglio, per cui mi auguro, ma so che ti sei preparato più che bene, d'altro canto ti abbiamo scelto apposta. Cosa ci porti oggi?
4: Beh, oggi chiudiamo con due pezzi grossi del fumetto italiano. Il primo è Leo Ortolani, l'autore di Ratman, e di cui sta uscendo adesso la nuova serie La Congiura del Male, e che è arrivato al quinto numero e finirà a fine mese, diciamo. In questa serie Ortolani prende uno dei grandi filoni dell'horror contemporaneo, quello delle case infestate, dei demoni e degli esorcismi, e lo trasforma completamente attraverso il suo umorismo. Come spesso accade però nelle opere di Ortolani, c'è sempre un grande amore dietro la parodia rispetto ai classici e agli schemi classici, quindi il risultato è una specie di universo horror alla Ortolani dove ritroviamo personaggi e situazioni che richiamano direttamente l'universo di Ratman ma inserito in un contesto da film dell'orrore.
0: Tra l'altro tu dici che quando Ortolani imposta una parodia c'è sempre un grande amore per quello che sta parodiando, ma soprattutto quello che emerge dai fumetti di Ortolani basati sulle parodie è la grande conoscenza di quello che sta parodiando, perché quasi devi un po' conoscerlo tu per cogliere tutte le chiavi di lettura che lui ci mette dentro.
4: Tra l'altro Ortolani, non so se lo fa ancora, ma fino a qualche tempo fa aveva un blog in cui faceva i fumetti sui film che aveva visto al cinema.
0: Grande.
4: Era sempre, a parte qualche rara eccezione, era sempre un po' sofferente, come c'era sempre qualcosa che non funzionava, però si vedeva che c'era sotto un amore per quello che aveva visto, che comunque lo portava a fare questi fumetti in omaggio.
0: E quindi questo è il primo consiglio di oggi. Sono contento che in qualche modo Ortolani sia finito all'interno della valigia di Palmira. E per quanto riguarda il classico?
4: Beh, sul classico, dato che quest'anno a ottobre cade il 40° anniversario del primo numero di Van Dog, non potevamo evitare di parlarne. E di Van Dog appunto è nato, il primo numero è uscito nell'ottobre 86 e uscirà questo mese il 481, che è appunto il numero del 40° anniversario, e oltre a essere appunto una storia che vuole essere anche un nuovo punto di partenza a un certo punto di vista, avrà una caratteristica particolare che è un po' figlia del marketing statunitense. Verranno fatte 4 copertine diverse e verranno messe in una busta chiusa, quindi
0: non sai quale ti capita.
4: Non sai quale ti capiterà, quindi è un espediente che fa ammattire sia in positivo che in negativo molti appassionati, perché magari vorrebbero solo una copertina, magari 4-5 copie, ma anche si esaltano quelli più collezionisti che non vedono l'ora di aprire più di una copia di questi fumetti.
0: No, anche perché magari vorresti solo una copertina e ti tocca comprarne quattro, ma magari invece le vuoi tutte e quattro e ti tocca comprarne 40 per averle tutte diverse.
4: Ho avuto persone in casi simili che hanno comprato anche 50 copie.
0: Beh, vabbè.
4: Senza trovare quello che cercavano.
0: Certo,
4: quindi...
0: pensa che no. Potrebbe partire lo scambio come le figurine a un certo punto.
4: Sì, ma è successo anche questo.
0: Certo, immagino. Quindi numero da non perdere in qualche modo.
4: Sì, sicuramente un buon punto di partenza magari per chi l'ha sempre sentito nominare ma non ha mai voluto incominciare, anche perché poi approfitteranno dell'anniversario per fare una collana di volumi che ripercorreranno i quattro decenni delle storie di Van Gogh attraverso una selezione delle sue storie più rappresentative.
0: Senti, per 5 settimane ci hai consigliato letture, fumetti con cui riempire, arricchire la nostra estate. Posso chiederti come ultima cosa qual è il fumetto che ha arricchito la tua?
4: Ah, io leggo pochissimi fumetti, purtroppo, perché lavorando tutto il giorno con i fumetti, però
0: sì.
4: Allora, ho approfittato di questo mese per incominciare a leggere un fumetto che avevo da leggere da 30 anni, che è Akira, che per qualche motivo non ho mai cominciato a leggere, un po' per rispetto, un po' per paura che poi non mi piacesse. E ho approfittato, invece mi sta piacendo. Chiaramente è un fumetto che ha 30 anni, quindi non è, ha perso un po' della sua modernità, ma è sicuramente un'opera importante e da leggere. Quindi un altro consiglio per oggi è sicuramente Akira di Otomo, che è un gran classico dei manga
0: e che prima o poi va recuperato. Maurizio, io ti ringrazio per tutti questi consigli partiti praticamente più di un mese fa e che ci hanno accompagnato fino alla fine di Palmira. Ricordo la Borsa del Fumetto a Milano, andate da Maurizio a trovarlo perché è davvero un posto, a parte che vi sanno ben consigliare, ma poi ci trovate di tutto. Magari ci sentiamo più in là. Intanto un grande abbraccio, un buon lavoro
4: anche a voi, buona giornata.
0: Ciao Maurizio, grazie mille.

Give me your love more, Ciba. 16 e 21 minuti, Palmira, Radio Popolare, in merito alla chiacchierata che abbiamo fatto anche oggi con Maurizio Villotta della Borsa del Fumetto e in merito in particolare a quello di cui si parlava, una delle cose di cui si parlava, perché abbiamo parlato di diverse cose, ovvero numero speciale di Dylan Dog per celebrare i 40 anni, che esce con 4 copertine diverse, che però non è che puoi scegliere quando vai a acquistare, perché te le danno in una busta che le copre, per cui devi scoprire quale hai per avere tutte e 4 e fare scambi, cose, casini. C'è Sole che non apprezza particolarmente e le definisce ennesima porcheria della Bonelli, aggiungendo le copertine, tra l'altro, non hanno neanche la stessa tiratura. Questa è chiaramente una delle chiavi di lettura che può avere un appassionato, pienamente legittima. L'altra, come diceva anche Maurizio, c'è chi la piglia male e c'è chi la piglia come di fatto un gioco, quindi parte la roba dello scambio, collezionismo, c'è chi apprezza e chi meno, ovviamente. E poi c'è Andrea, l'ascoltatore per cui siamo casa, nel senso che lui accende la radio quando arriva a casa e becca noi, dice: eccomi arrivata a casa, buona giornata. Nella mia adolescenza, in merito ai fumetti proprio, dice: ho adorato Max Bunker, quindi stiamo parlando di un fumettista oltre che scrittore, ma il mondo è quello di Alan Ford, Criminal Satanic, insomma, è quell'universo lì, definiamolo in questo modo. E poi torniamo alla musica e andiamo da Papa Wemba, questa Yolele.

Yolele, Papa Wemba, 16:25 minuti. Stiamo per arrivare al giro di boa, alla pubblicità che divide in due l'ultima puntata di Palmira, e quindi prendiamo un altro messaggio dedica sul diario, dedica di fine anno, quello di Alessandro, che tra poco deve uscire e non può esserci per i saluti finali, e quindi coglie l'occasione per salutarci ora e ringraziare per la splendida compagnia che Palmira ha portato in questa lunga estate bollente. Ma grazie a voi per la compagnia, in realtà abbiamo discusso un sacco, insomma è stato proprio bello, un bel angolo anche di condivisione. Chiudiamo questa prima delle due ore di Palmira con In Eugenia, questa è Marechia.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
2: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Palmira.

Alle 16:35 minuti nell'ultima ora di Palmira, l'ultima ora in assoluto di Palmira. Io sono Matteo Villacci, andremo quindi avanti fino alle 17:30, quando poi arriva il GR delle 17:30, e a seguire Poveri ma in ferie, e poi lunedì si comincia col palinsesto nuovo. Intanto però godiamocela a quest'ora. 3316214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail, 02 33 001 001 per chiamarci e dirci cosa state combinando. Appunto, alcuni di voi segnalano che sono in partenza, e questa è la parentesi, creiamo l'invidia mentre noi andiamo verso il palinsesto invernale e molti il ritorno al lavoro, qualcuno se ne va, per esempio Andrea, quello che trovava in Palmira, dove c'è Palmira c'è casa, un po' per Andrea, lui arrivava a casa e c'era Palmira, lui dice domani parto per le vacanze, vedi che tutto torna, te, goditele, pensaci intensamente. Tra poco un paio, ecco, per esempio lui sta facendo la legge in questo momento, un paio di rubriche le abbiamo ancora da condividere. Tra poco arriva quella di qualche estate fa, l'altra non è una rubrica perché nell'ultima mezz'ora arriva la finalissima dell'enigma, il rompicapo di Palmira, che aggiudicherà definitivamente la Palmira d'oro. Poi definitivamente, magari torniamo l'estate prossima, ma non si sa mai, potrebbe anche essere assegnata a titolo definitivo. Torniamo intanto alla musica, The Beloved, Sweet Harmony.

0: 16:41 minuti, Palmira, Radio Popolare. E come vi anticipavo, torniamo, apriamo anche questa per l'ultima volta la rubrica Qualche estate fa, la rubrica in cui ogni volta andiamo ad affrontare uno degli elementi che in qualche modo caratterizza l'estate per quella che è alle nostre latitudini. Da un paio di puntate in realtà andiamo a tentare di prendere elementi che caratterizzano questa parte dell'estate, ovvero la sua fine. Ieri parlavamo del Gran Premio d'Italia che c'è questa settimana, sarà questo weekend, ma che un po' arriva sempre a settembre e quindi fa un po' questo periodo dell'anno. Oggi invece andiamo a parlare, chiedo scusa, mi si è incastrata la voce, di un altro elemento che caratterizza la stagione, questa stagione. Ed è un elemento che prende le mosse dal fatto che forse il vero capodanno non arriva l'1 gennaio, ma con l'anno scolastico, e quindi partendo da qui andiamo a celebrare un elemento che ne è stato il simbolo per anni, ovvero la Smemoranda. Abbiamo con noi Nico Colonna, che l'ha fondata la Smemoranda nel 79, ne è stato direttore. Benvenuto Nico.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, a Ferrari comunque a Monza.
0: Ecco, io non so quanto tu sia scaramantico, ma non dovesse non essere così.
1: No, non lo sono scaramantico, però la speranza è quella.
0: Dai, la speranza è quella lì. Sì, anche perché quell'altro parte ultimo, Antonelli.
1: Parte ultimo, per cui... non l'avrei detta.
0: Esatto, esatto, perché è l'altra speranza, è un po' più difficile, esatto. Complicata sto giro. Parliamo di Smemoranda e parliamo di uno di quei prodotti che, come accade rarissimamente, quasi diventa, prende, allarga il suo nome su tutto quello che è quell'ambito lì, no? Un po' come Scottex, la Smemo è diventata un simbolo, lo è stato per tantissime generazioni, di fatto.
1: Direi 7-8.
0: 7-8.
1: Continua a esserlo un po'.
0: Sì, sì. Volevo chiederti com'è arrivata l'idea.
1: Allora, noi la chiamiamo un'icona, per cui quando tu dici un'icona è sintetizzato proprio il concetto che stavi esprimendo.
0: È esattamente quella lì. Io sto tentando di evitare iconico come termine perché ultimamente lo trovo un po' abusato, però
1: no, per cui
0: va benissimo. Quindi
1: non sono scaramantico e posso dire anche,
0: ma certo, puoi dire quello che vuoi. No, volevo chiederti come nasce un'icona, da dove è arrivata l'idea.
1: Allora, l'idea arriva dal movimento, come si diceva una volta, nel senso che nasce da un gruppo di studenti del movimento studentesco CDA degli anni 70, l'idea di fare un prodotto che non c'era, perché i prodotti che c'erano facevano abbastanza schifo, diciamo, sintetizziamola così.
0: Sì.
1: L'idea nasce appunto sul fatto di mettere all'interno di un prodotto agenda dei testi, delle pagine a quadretti, è un anno lungo 16 mesi, e questo, il cocktail di queste nuove idee partite pian piano 79, 80, 81, 82, poi hanno raggiunto il cuore, diciamo, del mondo studentesco, soprattutto negli anni 80 e anzi soprattutto tutto negli anni 90.
0: Sì, andando avanti anche nei... Io sono millennial e quindi ho fatto le superiori intorno ai 2000.
1: Oggi sono in distribuzione anche oggi.
0: Era comunque, no? Era rimasta, anzi è un'icona, oltre ad essere una 16 mesi, come giustamente dicevi, è da sempre stata anche tante cose insieme la Smemo, era quasi un pamphlet,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: aveva un'identità culturale molto forte.
1: Beh, noi ci siamo sempre caratterizzati per cercare di essere e di lanciare dei messaggi positivi e progressisti. In tempi non sospetti costituimmo una associazione contro il razzismo, quando ancora, per fortuna, non erano ancora così sviluppati questi brutti fenomeni. Abbiamo piantato migliaia e migliaia di alberi per compensare le nostre emissioni di CO2 lungo il Po, su terreni demaniali. Per cui abbiamo fatto un sacco di cose per riuscire a essere in mano nelle cartelle o sui banchi degli studenti, e non solo, perché poi c'era anche la versione agenda tipica, con dei messaggi forti, con dei messaggi progressisti, con con la voglia di cambiare. Insomma,
0: l'idea che c'è oggi, paradossalmente, è che esporsi non sia una buona idea, e qualcuno lo dice anche apertamente. Voi lo hai detto, siete partiti un po' dal movimento.
1: Noi siamo esposti tantissimo.
0: Moltissimo. E siete arrivati però a tutti. È stata quella la chiave per arrivare, per avere questo tipo di risposta, anche se vuoi di affetto oltre che numerica.
1: Sì, molto di affetto, ma io penso soprattutto che noi siamo riusciti ad andare controcorrente, proprio mentre tutti giocavano a nascondino, noi abbiamo manifestato senza grandi problemi le nostre idee, cioè non è che stavamo facendo la rivoluzione, semplicemente mettevamo dei contenuti all'interno del prodotto che speravamo servissero ai giovani per crescere. E io penso che ci siamo anche abbastanza riusciti, perché comunque chi oggi a 40-50 anni conserva ancora il prodotto nella libreria, non lo fa toccare alla mamma o ai figli perché li rovinano, perché ogni tanto va a riguardarsi con nostalgia quando eravamo così stupidi a innamorarci ogni tre giorni di una persona diversa, per cui è uno spaccato, uno spezzato della vita di chi l'ha consumata, perché la consumavano, perché diventava grande il doppio o il triplo di come
0: era
1: in partenza. E io so di ragazzi che a momenti picchiavano la mamma perché gliel'aveva fatta sparire.
0: Primo per i ricordi, e secondo perché univa quella cosa del contenuto che già aveva al contenuto che poi ci mettevi dentro, compreso soprattutto il mondo che è esploso con Smemoranda delle dediche. Per cui
1: fare una situazione colta. Un giornale disse che la Smemoranda è un oggetto che rimane oggi come libro, oggi come agenda, il diario, domani come libro di propri altri pensieri.
0: Quella cosa lì. È proprio quasi un diario, come da definizione ottocentesca, cioè riportava i pensieri, le cose, e poi non volevi venisse letto in molti casi.
1: È stato, ma lo dico sottovoce, forse il primo soggetto digitale su carta.
0: Un po' sì.
1: Poi la Smemoranda passava di mano in mano, ci facevano le scritte,
0: le dediche,
1: ci scrivevi le dediche, ci attaccavi il biglietto del concerto, la sigaretta che hai fumato insieme a lei o a lui quella notte. Sono un po' di tutto.
0: Il ritaglio della foto del tuo calciatore o cantante preferito, assolutamente.
1: Sì, allora più cantanti e cantanti che attori, e poi c'era Che Guevara, poi c'era Nicky Orso.
0: Esatto.
1: C'erano tutte queste cose che segnavano in maniera pesante, bella, gli iscritti dei ragazzi.
0: Esatto. Io ti ringrazio, Nico Colonna, per questo ricordo. Un grande abbraccio.
1: Abbraccio, spero che vada avanti per altri 100 anni. Io adesso mi sono pensionato, quindi.
0: Esatto, goditi.
1: Lunga vita.
0: Goditi
1: lunga
0: la pensione. Ciao, Nico.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao. Siamo all'ultimo giorno di Palmira, apriamo il diarione per le dediche, ma non voglio che dedichiate un pensiero a Palmira, voglio, visto che si comincia, vediamo se funziona sta cosa. Abbiamo una decina di minuti e ce li prendiamo da qui alla pausa, apriamo il diarione e ci mettiamo dentro un pensiero che vi va di condividere come augurio a tutti quelli che non stanno partendo per le vacanze ma stanno ricominciando il loro anno da un punto di vista lavorativo. Condividiamo un po' di buone vibrazioni, se vi va. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, oppure 0233-001-001 per chiamarci. Tanto saluto Nando che è appena tornato dal mare, ma sta a Cagliari, beato lui.

Neffa, quando sorridi, un po' di messaggi arrivano sulla smemoranda. Ci scrive Miki che dice la smemora è un atto politico, l'acquisto è alla creazione personale. E poi c'è Greg che scrive: a me piaceva un sacco la smemora, solo che costava un bot, quindi me la sono comprata una sola volta. E per quanto riguarda invece, vabbè, poi c'è Ale che dice: io ho conosciuto e fatto amicizia più di 30 anni fa con la ragazza che ancora oggi è la mia migliore amica, scambiandoci la smemo il primo giorno della seconda superiore. Vedi che comunque aveva un senso un po' social. E poi ci sono le dediche che vanno dagli ascoltatori per gli ascoltatori in questo ultimo giorno di Palmira. L'ho detto, utilizzatela come un diario. L'augurio è di ricordarsi che noi sopravvalutiamo quanto si può fare in un giorno e sottovalutiamo quanto si può fare in un anno. E poi c'è Maria che dice: l'augurio che se sei in un momento difficile vai avanti lo stesso, un giorno alla volta. E poi c'è Umberto che dice: dai, quest'estate è la più fresca di quelle che verranno. E mi sa che questa è un'idea con la quale dovremo fare i conti. Ci ascoltiamo i Boston e poi entriamo nell'ultima mezz'ora di Palmira.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
2: Palmira. L'estate in onda.

Prozac più con Angelo, 17,3 minuti, gli ultimi minuti di Palmira, per la precisione gli ultimi 25 minuti di Palmira prima di salutarla e salutarci, manca ancora però il momento della grandissima finale dell'enigma che arriverà tra poco, lo ricordo, l'enigma, il rompicapo di Palmira in cui dovete indovinare delle canzoni ascoltandone un brano mandato al contrario. C'è una campionessa in carica, Eleanor, che sarà presente e per cui ci serve lo sfidante, tutto questo tra poco. Intanto vi ricordo i contatti 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure direct@popolarenetwork.it per le mail, oppure 0233001001 per chiamarci. Ci ascoltiamo un brano prima di entrare nel momento enigma e ci ascoltiamo Betta Lemme con I'm Good. Monca.

I'm good, Bethlehem dal Canada francofono ma con origini italiane, ci porta al momento dell'antipasto del gioco di Palmira. Come sempre quando apriamo la sfida, praticamente è successo sempre tranne ieri che c'è stato lo spareggio che si è portata a casa Eleanor, nuova campionessa, nonché prima campionessa, nel senso che fino a questo momento solo campione. Invece Eleanor in questo momento detiene la Palmira d'oro e in quest'ultima sfida potreste essere voi a contendergliela, come io adesso inizio a farvi sentire il primo dei brani che ci sarà da indovinare. Ovviamente ve lo faccio sentire al rovescio, dopodiché mando una canzone che è il tempo che voi avete, non per rispondere al 3316214013 via messaggio se anche avete indovinato, pensate di aver indovinato, ma per chiamare allo 0233 001 001 e sfidare Eleanor. Questo è il brano.

Se pensate di averlo indovinato e vi sentite all'altezza di sfidare Eleanor e portarvi a casa la Palmira d'Oro definitiva, 0233 001 001. Intanto ci ascoltiamo, buona sorte.

Boa sorci, Vanessa D'Amata insieme alla bellissima voce di Ben Harper, brano incredibile. Abbiamo la campionessa collegata, abbiamo anche lo sfidante o la sfidante, abbiamo anche chi sta continuando a telefonare, ma purtroppo appunto i due posti sono assegnati e quindi...

0: L'enigma. Il rompicapo di Palmira.
1: Ah, controlliamo che tutto sia a posto e vediamo se la campionessa è con noi. Eleanor, ci sei? Eleanor, non ti sento, ci sei? Aspetta che mi viene.
2: Sì.
1: Ah, ecco, meno male. E adesso è il momento dello sfidante o la sfidante. Ciao.
3: Pronto.
1: Eccoti, ciao, come ti chiami?
3: Giosuè.
1: Ciao Giosuè, benvenuto. Conosci le regole?
3: Sì.
1: Molto bene, le ripeto per chi magari non le conoscesse all'ascolto. Sono tre brani da indovinare. Io vi faccio ascoltare uno spezzone alla volta. Voi potete rispondere quando io vi do il via, quindi a spezzone ascoltato completamente. Per prenotarvi dovete solo dire il vostro nome più in fretta di quanto lo dica l'avversario. Poi avete diritto a tentare di rispondere. Tutto chiaro?
3: Sì.
1: Molto bene. C'è Luis che già scrive: Giosuè parrebbe agguerrito. Allora, se siete pronti, andrei con riascolto della prima canzone da indovinare. Andiamo?

0: Via!
1: Giosuè!
0: Giosuè! Giosuè, attenzione, si prenota primo. Giosuè, brano e autori.
1: Sweet Child of Mind. Si chiamano i...
0: Quelli con le pistole e le rose. Guns N' Roses. Sì, c'è chi da casa aveva scritto... Guarda che dovevi mandarla al contrario, eh. Effettivamente è una canzone che... tu la giri, ma esatto, io nel giro. Anche perché ho preso l'intro che non ha la batteria, che è mandata al rovescio, disturba un po'. Attenzione, 1-0 per Giosuè, ma abbiamo ancora due brani da indovinare. Vi dico un piccolo indizio sul prossimo, e il piccolo indizio è che è il brano italiano. Pronti?
2: Ok,
0: andiamo ad ascoltare.

0: Via! Nessuno si prenota?
1: Non lo so.
0: Allora un attimo, volete un riascolto o proprio rinunciate?
2: No, riascolto. Ah, ne hai un'altra?
0: Riascolto di questa. Ovviamente c'è un'altra, ma intanto riascolto di questa? Così
1: Vai,
0: poi magari andiamo con il riascolto. Andiamo con il riascolto. Andiamo.

0: Vi dico che da casa c'è chi ha indovinato, via!
1: No.
0: Non neanche provate, guarda, non si perde niente a provare. Vai, prova.
1: Esatto.
0: Vai, prova.
1: Proviamo.
0: Vai.
1: Vado. Vasco Rossi.
0: No, non è Vasco Rossi. Butti lì qualcosa, Giosuè.
2: No, proprio,
0: no, proprio niente. Da casa aveva indovinato Luis, è Alghero. Giuni Russo.
1: Giuni Russo. No.
0: Ragazzi. Il sax era quello lì, Però qui gli accordi,
1: sì,
0: effettivamente,
1: sì,
0: al contrario, sì, qui potevano ingannare. Allora, attenzione, ultimo brano. A questo punto, Eleanor, puoi pareggiare e poi c'è il brano di spareggio. Attenzione però, perché se lo becca Giosuè diventa, si aggiudica la Palmira d'Oro. Non è un brano italiano, pronti?
2: Via.
0: Andiamo.
1: Vai.
0: Vado.

0: Via!
1: Ecco, c'è, non si è sentito niente.
0: Ah, quindi mi stai chiedendo riascolto. Eleanor, sei d'accordo con riascolto?
2: Vai, riascolto.
0: Andiamo di riascolto. Andiamo.

0: Vai.
1: Pink Floyd.
0: No, Eleanor, di qualcosa perché sennò ha vinto. Sostanzialmente è 1-0, quindi.
2: Aspetta.
0: Vuoi un terzo di ascolto? Poi però va. Vuoi un terzo di ascolto, Eleanor?
2: Vai, vai, vai.
0: Fai molta attenzione. Fate molta attenzione. Vai.

0: Eleanor?
1: No, non ce l'ho.
0: No, raga, allora io ve lo dico, da casa è proprio un... Io ve la faccio sentire dritta e vi assicuro che vi metterete le mani nei capelli. Era Zombie dei Cranberries, ragazzi. Sento meno rammarico qui che su Giuni Russo, Eleanor. Grosso rammarico. A questo punto, Josué, nuovo campione, nonché campione mondiale della storia del mondo di Palmira, perché finisce oggi, quindi te la porti per almeno un anno questa crocea, questa Palmira d'oro.
2: Con il minimo sforzo.
0: Con un 1-0. Un po' così, te la sei, di corto muso, come direbbe qualcuno. Josué, a questo punto hai la scelta. Puoi scegliere tu, tra le tre canzoni che abbiamo ascoltato, quale ascoltare o lasciare la scelta. O lasciare la scelta.
2: Quindi, lasciamo la scelta
0: a Eleanor, esatto. Sconfitta all'ultimo chilometro. Giuni Russo, l'avevo dedotto.
1: Ovviamente.
0: Grazie ragazzi, un abbraccio. Josué, congratulazioni. Stasera, mi raccomando, festeggia fino a domani mattina. Perché insomma, una cosa così.
2: Già sto festeggiando.
0: Bravo, bravo. Domani mattina devi non ricordare nulla. Un abbraccio. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Oh, ragazzi, è finito il gioco di Palmira. Abbiamo il campione definitivo. È Josué. Ma chapeau anche alla campionessa uscente.

Ridendo e scherzando, ma anche chiacchierando, condividendo, facendo un sacco di roba, ascoltando musica, pigliandoci bene e pigliandoci male, siamo arrivati agli ultimi minuti, quindi io devo ringraziarvi, è stato proprio bello condividere questo pezzo d'estate con voi. Siamo partiti la prima settimana di agosto e siamo arrivati fino a qui, abbiamo provato a portare cose curiose, a condividere 2 ore al giorno che non sono neanche così poche, proprio al centro della giornata, in un'estate che è stata caldissima e piena di cose sono successe intorno a noi, cose belle, cose brutte. Alcuni miti ci hanno lasciato proprio durante questo periodo, il periodo di Palmira. Abbiamo assistito ad eclissi, abbiamo giocato, è stato proprio bello. Quindi io vi ringrazio davvero tantissimo, perché forse devo dire oltre le aspettative. Vi abbraccio tutti, lunedì comincia il nuovo palinsesto e bisognerà ricominciare a trovare la propria abitudinarietà all'interno di quello, dei nuovi spazi e di come verranno proposti. Stasera comunque, se volete, alle 23 c'è WH. Grazie mille a tutti, un abbraccio. La chiudiamo un po' tamarrina? Ma sì, chiudiamola un po' tamarrina. Ora arriva il GR delle 17:30, tra poco, e poi Poveri ma in ferie. Beh, di loro sta ancora in ferie. E poi tutta la fascia informativa di Radio Popolare. Ciao a tutti da Matteo Villaci.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Popolare Network.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
5: Un drone russo ha colpito il quartiere generale dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini, nel centro di Kiev. L'attacco è avvenuto circa 3 ore fa e ha preso di mira, secondo il presidente ucraino Zelensky, l'ufficio del capo dell'organizzazione, che non era però presente. 12 persone sono rimaste ferite. Il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Il raid infatti è arrivato alla vigilia del viaggio dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione. I due dovrebbero essere a Mosca domani e a Kiev dopodomani. Su questa seconda tappa, però, i media ucraini sono scettici. Alcune fonti avrebbero indicato che Witkoff vorrebbe cancellarla sotto pressione russa.
4: L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux, dopo 2 mesi di trattative, conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano, confermando oltre 1400 licenziamenti che si aggiungono ai contratti non rinnovati e confermando la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Este. I sindacati hanno subito indetto 8 ore di sciopero.
5: Sempre peggio anche per l'ex Ilva. L'associazione delle industrie dell'indotto ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiore a 2500. FIM, FIOM, WILM e USB di Taranto hanno chiesto un incontro urgente alle associazioni industriali. Sul tavolo anche il decreto della Corte d'Appello di Milano, che prevede la sospensione delle attività dell'area a caldo dell'ex Ilva entro il 28 ottobre. A settembre ci sarà invece un nuovo tavolo col governo.
4: Donald Trump ha minacciato di bloccare gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit se la Fed non taglierà i tassi di interesse. Abbassati i tassi o smetterò di commerciare con i paesi con cui abbiamo un deficit, ha detto Trump sul suo social thread, aggiungendo: i tassi di interesse elevati mettono gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio estremamente ingiusta e non permetterò che ciò accada.
5: I leader dell'estrema destra francese e inglese hanno firmato un accordo sulla migrazione. Il patto tra Nigel Farage di Reform UK e Jordan Bardella del Rassemblement National entrerebbe in vigore solo se entrambi andassero

0: ha ricorso contro il diritto comunitario. Uno sguardo al tempo prima di chiudere, al tempo per le prossime ore, che sarà prevalentemente sereno su tutta Italia con temperature sopra le medie stagionali. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18:30.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
4: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.

0: Settimana che va a concludersi questa di Poveri ma in Ferie. Però è una settimana incredibile, una settimana pazzesca, una settimana improntata a dimenticarsi che siamo stati in vacanza, che quindi che poi bisogna tornare a fare il proprio duro lavoro, a fatica. Però in effetti ci siamo divertiti parecchio e quindi la fatica è stata diluita nella divertenza qui sulle frequenze di Radio Popolare dalle 17.35 alle 18. Una settimana caratterizzata, vabbè, da un minimo comune denominatore, il sottoscritto Alessandro Diegoli, ma poi impreziosita da 5 gemme incredibili, pazzesche, 5 co-conduttrici, mai si era visto tutto questo splendore incredibile in una settimana sola. Ricordiamo Clarice, Norma De Cavilli, Sanais, Paola Piacentini e oggi, in conclusione, alla grande, il grosso ritorno dell'immarcescibile Giorgia Battocchio.
1: Grazie Alone.
0: Ciao Giorgia.
1: Immarcescibile non me l'aveva detto forse mai nessuno.
0: Numero uno totale. Giorgia Battocchio che torna dopo un bel po' dalle segrete del fuori onda, diciamo. Sei stata imprigionata fuori onda.
1: Sì, ma ti ho sempre seguito con grande affetto, quindi sono sempre sul pezzo.
0: Grazie.
1: Sono felicissima di tornare qui oggi pomeriggio.
0: Oggi abbiamo...
1: A vederti brillare, a sentirti brillare.
0: Sì, brillo anche perché, allora, sono andato a fare il bagno all'idroscalo oggi e effettivamente brillo come una nana rossa, una stebe. Penso più sole oggi che in tutto il resto della mia vita e quindi probabilmente poi ci salutiamo definitivamente qua perché evaporerò appena una volta uscito da questa bella aria condizionata. Radio Popolare, Poveri ma in Ferie, i numeri di telefono li vuoi dare tu?
1: Sì, allora 0233 001 001 per i vostri messaggi, invece 331 62 14 013.
0: Esattamente. Allora, per le telefonate oggi sì, perché non sempre c'è il microfono aperto, oggi invece sì, direi nella seconda parte di trasmissione vi chiederemo conto di situazioni, eventi e sensazioni vissute durante

0: Le vostre vacanze, si spera andate bene, e, insomma, ormai concluse con grosso rammarico, però vorremmo sapere due aspetti, diciamo, speculari delle vostre vacanze. Non vi svegliamo oltre, però 0233-001-001 sarà il numero che vi chiamiamo a fare. Prima, invece, come ogni venerdì, anche di luglio, torniamo per questa settimana ancora di vacanza, insomma, non proprio di vacanza, ma di estate. Torniamo col poveritivo. Credo che i ragazzi e le ragazze del poveritivo siano andati in vacanza anche loro. Sono giovani, vanno in giro per l'Europa.
1: Vanno in giro a cercare aperitivi
0: Sì, è ovvio, perché comunque
1: popolari.
0: hanno problema di alcol, cioè, e quindi sì, cercano continuamente ovunque dove bere degli spritza poco e ci faremo dire se effettivamente hanno trovato qualcosa di
1: Dove trovare alcol a basso costo?
0: esatto, di competitivo e anche del cibo gratis. Generalmente il poveritivo è molto spesso un cocktail e poi dei grossi taglieri, possibilmente gratis, i taglieri.
1: Di cibo di pessima qualità?
0: Sì,
1: Ma
0: ovviamente
1: che
0: poi
1: riempiranno la
0: che
1: pancia.
0: riempiono la panza e che loro poi valutano
1: Ma
0: secondo
1: soprattutto
0: dei
1: che fa
0: criteri
1: spugna.
0: scientifici, ovviamente, certo. Con criteri parascientifici, diciamo, poi loro valutano, danno un voto. Vediamo se hanno trovato qualcosa di competitivo fuori della nostra cerchia milanese e boh, non so dove siano andati in vacanza, ce lo faremo raccontare. Proseguo poi della puntata, dicevamo, microfono aperto, poi se avete delle... Ah, e ovviamente poi c'è la rubrica di Tony Gorgonzola, Bello Natura Tony Gorgonzola, con l'ultima puntata, perché oggi è l'ultima puntata di Poveri ma in Ferie, dalla settimana prossima torna di smacchione il giapponese, e quindi ricomincia Poveri ma belli, di conseguenza ultima puntata di Bello Natura. Tu non hai presente cos'è Bello Natura? Bello Natura, virgola, Tony Gorgonzola.
1: No, si è
0: No,
1: vista dalla mia espressione.
0: no, l'ho
1: No,
0: visto, no.
1: no, no, si è
0: E
1: vista dalla
0: vabbè.
1: mia espressione, ma sono
0: Sì.
1: assolutamente curiosa. E come hai detto tu, insomma, facciamoci raccontare le vacanze dei nostri ascoltatori prima di tornare alla stagione, diciamo, prima di mettere un piede all'autunno, alla nuova
0: Madò, sì,
1: stagione.
0: che devasto, cioè, non farmici pensare. Ma no, facciamola subito la domanda, dai, così magari se vogliono telefonare, eccetera. La domanda è questa. Facile. Vacanze? Laddove qualsiasi posto abbiate visitato, ma ci sono state delle occasioni in cui, un'occasione, una in un senso e nell'altro, la più esemplificativa, diciamo, in cui vi siete sentiti ricchi e un'altra invece in cui vi siete sentiti dei pezzenti, dei poveri. Allora, la riccanza e la povertà, la ricchitudine e la poverata nelle vostre vacanze di quest'anno. Poi vabbè, vale anche andare indietro con la memoria, direi. Cioè,
1: Sì, vale, vale,
0: allarghiamo.
1: vale, raccontateci le vostre poverate.
0: Ma anche le riccate, però, perché secondo me è bello capire quanto tutto è relativo. Perché c'è chi è, magari ritiene che sia una cosa veramente da sciur fare una determinata azione o interpretare un luogo in un certo modo, e invece magari per qualcun altro quella roba lì è da sfiguz. Perché?
1: Ci vuoi raccontare tu quando ti sei sentito povero? Una poverata di
0: Ma allora, la
1: quest'estate?
0: poverata direi che un po'
1: Oggi pomeriggio non
0: non
1: vale,
0: vale,
1: non
0: perché
1: vale
0: comunque andare a fare il bagno
1: l'idroscalo.
0: all'idroscalo. Ne parlavamo in redazione adesso, è ingiustamente vissuto come un ripiego proprio da ultima spiaggia. A parte che è veramente l'ultima spiaggia perché le piscine sono tutte chiuse, quindi l'unica spiaggia è quella nel giro di parecchi chilometri attorno alla città. Ma è un posto che in altri paesi del mondo, in altre città, sarebbe probabilmente anche molto pubblicizzato, sarebbe un posto di cui sindaci e amministratori si vantano, mentre qui, cioè, ma l'ultima volta che sei andata all'idroscalo quando è?
1: Ma a luglio.
0: Sei andata
1: Sì.
0: quest'anno? Ah, vabbè, ok, no, ok. Allora va bene. Però no, posto bello. No, allora vediamo, posto la sfiguzzaggine.
1: Allora ti inizio a
0: Ma
1: raccontare.
0: quest'anno sai che è stata una roba molto media, devo
1: Allora
0: dire.
1: ti racconto la mia di quest'estate. Allora, secondo me può entrare tra le poverate la traversata che ho fatto dal continente verso l'isola. Sardegna, esatto. Viaggio che ho fatto di notte.
0: Sì.
1: E ho deciso, visto che sono ormai, che sono ancora, anzi, giovane, con il mio compagno e la mia bambina, di viaggiare di notte sul ponte. Quindi appena arrivata ho gonfiato materassino, proprio mi sono messa lì, ho gonfiato il materassino e abbiamo passato questa notte sul ponte del traghetto. Quindi diciamo,
0: quante ore?
1: È stata abbastanza,
0: 7, 10, quante sono?
1: Credo 12, perché anche la grande navi veloci, forse ancora più povera, va lentissima per spendere, per consumare meno. E detto questo, questa è stata abbastanza, diciamo, una... un viaggio da poveri, ma pagato tantissimo.
0: Vabbè,
1: perché
0: immagino.
1: Tu non hai idea quanto costano questi traghetti.
0: Vuoi dirlo? Valido.
1: Per viaggiare sul materassino gonfiabile da campeggio?
0: Sì.
1: Uno.
0: Un milione di euro? Mamma mia! Mille euro.
1: Mille euro, mica è poco.
0: Mizzega, per tre persone e un'automobile.
1: Esatto.
0: E
1: sentirsi poveri. Devasto.
0: Eh no, beh, è chiaro, perché
1: sentirsi poveri.
0: Allora, vabbè, io non è di quest'anno, però.
1: Però c'è da dire che poi, se vai in Sardegna.
0: Poi
1: guardi,
0: sei ripagata.
1: E guardi la bellezza.
0: Sei ripagata.
1: E lì,
0: cioè,
1: ti senti ricco. Ma e lì ti senti veramente ricco.
0: Sei stata nelle spiagge dove bisogna andare entro una certa ora perché poi le chiudono? O no?
1: Sfuggito tutte quelle spiagge famose dove c'è una bolgia, perché spiagge che odio, nel senso che magari in Sardegna si trovano tantissime spiagge dove non c'è quasi nessuno, e specialmente le spiagge di ciottoli, di scogli, perché tutti vogliono la sabbia fine bianca.
0: Certo.
1: Io piuttosto di stare, diciamo, schiacciata, appiccicata a migliaia di altre persone in quelle spiagge bianche, preferisco stare su degli scogli
0: o
1: da sola
0: a leggere un giornale che parla di attualità,
1: a leggere un libro intervallata dal mamma, guarda che nuoto senza bracciolo, poi riapro, leggo tre righe, mamma guarda, mi tolgo il bracciolo e me lo rimetto,
0: e poi tuffia per salvarla, insomma. Esatto. Vabbè, no, mi ha fatto venire in mente una cosa di molti anni fa, sempre traghetto, molto povero, veramente devasto. Avevo la moto, eravamo in moto, con due moto, con un mio amico, stavamo andando in Sicilia e abbiamo fatto Milano-Napoli in moto e poi Napoli-Catania in traghetto. E abbiamo dormito anche noi, ovviamente fuori, ma sopra le cucce dei cani. C'erano queste grandi gabbie per mettere dentro i cani e noi li abbiamo dormito sopra. Ci siamo resi conto solo la mattina che erano le gabbie dei cani. Non c'erano cani, ecco.
1: Infatti non
0: c'erano.
1: Non abbaiavano.
0: No. Però erano anche leggermente in pendenza, quindi tendevamo a rotolare giù. Nel corso della notte è stato veramente un incubo. Vabbè, poi però arrivi in Sicilia e allora sei ripagato,
1: sei ricco,
0: eccetera. Andiamo con della Mossica, poi sentiamo il poveritivo. Nel frattempo ci scrivono dei messaggi. Prediligiamo e privilegiamo anche le telefonate allo 0233 001 001, ma va bene anche i messaggi. Se proprio non riuscite a telefonare, mandateci messaggi.

0: Allora, arriva qualche telefonata che adesso prendiamo. Vado contro la mia religione e, che so, di no ai messaggi, sì alle telefonate, perché è arrivato un messaggio divertente di Simone. Vuoi leggerlo tu, Giorgio?
1: Sì, dice: io Genova-Cagliari nell'89. Tu allora avevi dormito vicino alla gabbia dei cani?
0: Sopra.
1: Ecco, sopra. Lui invece dice: ho dormito nella gabbia dei cani, senza cani. C'era un temporale. Di mattina dalla grata ho chiesto ad accendere ad un tedesco che si è spaventato.
0: Vabbè. Ma dalla gabbia chiusa, cioè è stato chiuso dentro addirittura, vabbè. 0233-001-001, pronto? Madonna, che casino. Ciao, c'è un casino.
2: Ciao,
0: sei in macchina?
2: Allora sì, come faccio? Perché si sente molto...
0: Ah no, va bene, dai, va bene, non prendere la multa.
1: Avrei detto in barca a vela dal vento.
0: Sì, in traghetto anch'io, infatti. Allora dici...
2: Allora, io volevo, non so qual è il tema, però io volevo dire una cosa. Allora, sono rimasta inorridita da capire quanti soldi sono stati spesi per la traversata per la Sardegna.
0: Sì.
2: Indecente, veramente indecente. Allora, mi chiedo alla conduttrice, di cui non ricordo il nome.
0: Giorgia,
2: scusa.
0: Sì, Giorgia.
2: Giorgia, ma con quanto tempo di anticipo hai comprato il biglietto?
1: Non mi ricordo, un po' ma non tantissimo, non mi ricordo, guarda, perché delego.
2: No, perché
0: delega a sua figlia, tra l'altro, sì.
2: E
0: per quello
2: penso che questi prezzi un po' alti siano anche perché magari si comprano, non dico sottodata.
1: No, ti assicuro che no, costano così. No, anche se lo compri a gennaio.
2: Ecco, un buon motivo per non andarti in Sardegna, secondo me. E per questo motivo della mia telefonata, andate in Calabria.
0: Ho capito.
2: In Calabria, perché si arriva, intanto si può arrivare in macchina, magari ti fai il caffè.
0: Bella lunga, eh.
2: Secondo, ci sono chilometri e chilometri di spiagge in solitaria, soprattutto nella costa ionica. Io parlo naturalmente per conoscenza diretta e quindi io dico una cosa, che il Salento è scoppiato. Prima che scoppi la Calabria ionica, ti invito ad andarci.
0: Ma, senti,
2: anche in questo caso.
0: No, ma dico, diciamo, ma quanto ti dà l'ente per il turismo calabro?
2: Mio papà era calabrese.
0: E tu torni al paese atavico?
2: Sì, diciamo che non tutti gli anni, però...
0: Ma dov'è? Dici qual è? Come si chiama?
2: Cosa?
0: Il tuo posto, il tuo paese, la tua città di mare calabrese, dove vai di solito?
2: Allora, il nome è Roccella Ionica.
0: Vabbè, famoso Roccella. Cioè, c'era una radio del network pure di Roccella Ionica.
2: Appunto. Però vi dico che tutta la costa ionica, ora indipendentemente dal paese, è bella, è libera e con un po' di organizzazione, con una casa, con un bed, con un hotel, con campeggio.
0: Allora, messaggio arrivato, grazie.
1: Grande.
0: Ciao.
1: Tra l'altro io l'anno scorso sono proprio andata a Isola Caporizzuto, ci ho messo tre giorni per arrivare.
0: Ma scusa.
1: E a proposito di poverate,
0: tre giorni.
1: Sì, anche lì ho dormito nella macchina camperizzata perché ci ho messo tre giorni, poi mi sono fermata a un certo
0: punto. Ma la macchina... La macchina si è camperizzata durante il viaggio, cioè era una macchina normale che poi è diventata ella stessa.
1: Ma no, a proposito di poverate, abbiamo dentro una cosa che si trasforma in un letto e avendoci messo tre giorni.
0: Ma quello gonfiabile? Anche...
1: No, è una cosa di legno.
0: Ma che sopra va o dentro?
1: No, dentro.
0: La macchina delle meraviglie.
1: Il doblò è un po'
0: grande, ho capito.
1: Niente, abbiamo anche dovuto... No, è perché è un po' lunga.
0: La macchina o la storia da raccontare?
1: No, il viaggio.
0: Ah, la Calabria, sì, certo.
1: Fino a Isola Caporizzuto.
0: Pronto.
1: Però bello, anche lì ti senti ricco quando arrivi.
0: Fantastico. Sì. Pronto? Ma perché hai la
1: capacità... Tra l'altro poi ti fermi a pranzare in giro, non puoi scaricare la macchina, quindi spendi tutto quello che...
0: Hai la capacità di spesa dei milanesi però quando vai in altri posti d'Italia, Pronto?
3: Pronto.
0: Ciao.
3: Ah, sono io, sì.
0: Sì, si sente un eco terribile, però vabbè, fa niente.
3: Mi senti meglio?
0: Grazie, sì.
3: Ok, ciao, sono Odo da Bergamo.
0: Ciao.
3: È la nostra poverata
0: sì.
3: Per la Sardegna, perché eravamo in van che come poverata relativamente, perché comunque anche il vano ha i suoi costi, però profilo basso. Mm-hmm. Decidiamo di andare alla Pelosa, famosa spiaggia,
0: certo,
3: per la quale bisogna registrarsi, perché Madonna, è lo stesso contingentato, migliaia di euro per un lettino. Quindi anche noi, come l'ascoltatrice precedente, volevamo evitare queste cose. Allora abbiamo col Maps localizzato la spiaggia adiacente, ci siamo piazzati lì sugli scogli insieme al disagio generale e col nostro materassino scassato siamo partiti a nuoto alla volta della Pelosa.
0: Ci siamo partiti, quindi via mare.
3: Via mare, non è niente di trascendentale, lo facevano anche i bambini. Però l'abbiamo fatto e una volta arrivati lì, venete, mo non possiamo fare le foto. Cazzo, abbiamo la GoPro sul van. Allora siamo scesi, abbiamo chiesto ai tizi della spiaggia, guardate, noi siamo arrivati via mare, non abbiamo niente, perché loro ti dicono puoi fare il bagno, però entri in costume in spiaggia, entri, fai il bagno, esci e te ne vai.
0: Madonna.
3: Non puoi portare nulla, perché se porti qualcosa significa lo devi piazzare.
0: Ma veramente,
3: ansia,
0: terribile.
3: Sì, era già successo un'altra spiaggia. Quindi siamo usciti per andare a prendere la GoPro a piedi nudi, a luna, sull'asfalto.
0: Mamma mia!
3: Corso fino al van, sembravamo Super Mario perché cercavamo le zone d'ombra, dei paletti, queste cose, e siamo tornati peraltro accedendo con un'estrema facilità, che ci chiedevamo, vabbè, ma qua barare sarebbe facilissimo. Però vabbè, alla fine è andata così, dalla poverata, però abbiamo fatto il bagno in questa cazzo di
0: Pelosa. Ne è valsa l'allustione alle piante dei piedi?
3: Esattamente, ne va. Sì, abbiamo fatto ribollire l'acqua al nostro ritorno, però è andata bene.
0: Va bene, grazie, ciao.
3: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao. Abbiamo una piccola, lunghissima pausa pubblicitaria. Ma incredibile, ma veramente? No, durata del prossimo blocco. Eh sì, 3 minuti, non ci posso credere. Vabbè, pubblicità, poi torniamo ancora con i vostri racconti di scene da poveri e scene da ricchi in vacanza. E torno alle 6:15, andiamo a sentire il poveritivo e poi bello natura, Tony Gorgonzola.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Due aeroplani che costano 3 miliardi, ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra.
8: Snark Festival, il grande cinema documentario internazionale in lingua originale, da giovedì 10 a domenica 13 settembre a Bergamo, Cineteatro L'Ottagono. Proiezioni e incontri a ingresso gratuito. Guarda il programma su essivivono.com.
9: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
10: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
9: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Adra, regista premio Oscar per No Other Land.
11: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
12: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che ho un alito pestilenziale.
13: Mi faccia sentire. Beh, effettivamente.
12: E cosa mi consiglia, dottore?
13: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
12: La ringrazio, dottore.
14: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
12: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
15: Fiatoalibri.it

0: Un po' di rock and roll qui a Poveri Ma in Ferie con i Black Crowes, questo pezzone super classicone ormai. Allora, in studio Giorgio Battocchi e Alessandro Diegoli per quest'ultima puntata di Poveri Ma in Ferie. Mi scriveva proprio adesso di Smacchione, che è nella sua notte asiatica.
1: Wow.
0: Carichissimo, per il ritorno di lunedì. È super carico, vuole sfidare
1: la giovane. Racconti che avrà da fare.
0: Sì, vuole sfidare i giovani, ha detto. Così, ha lanciato un guanto di sfida alle generazioni successive. State attenzione, state, mannaggia. Allora, abbiamo una telefonata da ore e ore, grazie di aver aspettato. Vi chiedevamo le vostre performance da ricchi ed od da poveri durante le ultime vacanze, o anche non le ultime, insomma.
1: Anche vacanze passate.
0: Passate, pronto?
1: Portateci le poverate.
2: Pronto, sono io.
0: Ciao, scusa per l'attesa, ma grazie di averci aspettato.
2: Sì, figurati, bella canzone. Sono Luna.
0: Ciao, Luna.
1: Ciao.
2: L'esperienza è in isola di Kurzula, in Croazia, uh-huh. Che praticamente avevamo un giorno libero, abbiamo affittato l'unica macchina che era rimasta, che era praticamente senza climatizzatore, e quindi andavamo lì con la finestra aperta e il gomito fuori, e abbiamo attraversato l'isola, che è praticamente un'oretta, e c'è dall'altra parte un paesello fighettissimo. E noi abbiamo portato dal paesello da dove venivamo tipo già comprato al supermercato panino alla mortadella, e quindi abbiamo avuto, cioè, tipo il pranzo più fancy di tutti, perché ci siamo posizionati sopra il paesello sulla panchina, dove praticamente arrivavano anche tipo dei pulmini con dei turisti che portavano a vedere da lì al di sopra, che si vedeva tutto il paesello, e noi sulla panchina con la panina a mortadella proprio da Shuri.
0: Shuri proprio.
2: Sì, una cosa da poveri o da ricchi, sinceramente. Fantastico. Perché lo consiglio, cioè, se vi trovate in questa situazione, panino con la mortadella e punto di vista.
0: Scusa,
2: e boh,
1: che si trova anche in Croazia, evidentemente.
0: È vero, ma l'avevate comprata in Italia o in Croazia la mortadella?
2: In Croazia, quindi la mortadella non era così buona.
0: Ah,
2: però,
0: ecco.
2: Vabbè.
0: Scusa, ridici un attimo panino con la mortadella, ve lo dici molto bene.
2: Panino con la mortadella.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao,
0: ciao,
2: grazie.
0: Ciao, ciao. Arrivano anche dei messaggi. Vabbè, leggiamoli, dai, Giorgia. Qualcosa,
1: allora,
0: di divertente c'è.
1: Marco, per esempio, dice: con la premessa che io tendenzialmente viaggio da pezzente, mi sono sentito particolarmente pezzente a bere una birra pessima in lattina, pagata oltre 10 euro. Minchia. In piedi da un benzinaio in Islanda. Però vedi,
0: che
1: in
0: disagio.
1: Islanda già. Ma era l'unico alcolico che potevo permettermi. sì, addirittura. E invece mi sono sentito ricco ad aver vinto anni fa un buono per un aperitivo in cima insomma, a Dubai, in cima al
0: Burj Khalifa, il più alto di tutti i grattacieli del mondo. Sì,
1: a Dubai.
0: Sì.
1: Ero comunque vestito da pezzente, ma mi hanno fatto entrare chiedendomi se volevo una camicia. anche quello, eh.
0: Allora, Giovanni invece ha una esperienza da ricco. Dice: a Londra, in bicicletta, una sera con due figli adolescenti, abbiamo preso un risciò a pedali completamente rivestito di pelo rosa fluo e con musica tamarra a tuono, il tutto per sole 80 sterline. 80 sterle per andare in giro nel pelo rosa, veramente incredibile. Se vi capita, potete andare su sul gruppo di Poveri Ma Belli, l'abbiamo messo, di Facebook. C'è un video fatto a Fa la Cosa Giusta, ultima edizione, quella della scorsa primavera, in cui il sottoscritto e di Smacchione vanno in giro su un risciò, di quelli a pedalata assistita, era in uno stand di bici di mobilità un po' sostenibile, insomma, di ciclabilità elettrica, e andiamo in giro per il padiglione della fiera, di fatto facendo dei peli incredibili alle caviglie della gente. Se vi capita, è un video veramente molto spassoso. Se siete di malumore, potete guardarlo e ritrovare il sorriso. grazie alla redazione di Poveri Ma Belli. Ve lo consiglio, cercatelo sul Facebook del nostro gruppo, insomma. Poi altri messaggi.
1: Allora, sì. Sam Moritz ci racconta Luca, ultima tappa Interrail. Chissà, questo non mi sembra una vacanza di quest'anno, eh?
0: No, sai che quest'anno abbiamo fatto
1: po' di gente che andava in Interrail.
0: La prima puntata della stagione estiva di luglio, o la seconda, è stata sull'Interrail. Esiste. È un po' diverso da una volta, però c'è. Però c'è. Sì.
1: Allora, cosa dice? Ultima tappa.
0: No, qua era il 93.
1: Nel 93. Ultima tappa, pranzo alle panchine della stazione con panino al prosciutto e banane presa al supermercato. Inoltre si è spaccata una bottiglia di acqua e si è bagnato il marciapiede della stazione con i controllori elvetici incazzati.
0: È vero, mi ha fatto venire in mente una pezzentata pazzesca che avevamo fatto noi in Interrail. Eravamo a Salisbury, la città più vicina a Stonehenge, e avevamo previsto di dormire all'addiaccio, solo che non avevamo calcolato l'umidità della campagna britannica, un po' quella che si vede, che ne so, nel film nella brughiera di Un lupo mannaro americano a Londra, no? Quindi 100% di umidità, reumatismi che ti vengono. Quindi abbiamo dormito su delle panchine e siamo stati annusati da delle volpi. Vabbè, fossero stati dei lupi, probabilmente non sarei qua a raccontarlo. Anche se noi i lupacchioni, ovviamente, li amiamo tantissimo. 0233001001, pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Ciao. Io volevo intervenire prima perché la roba tra Sardegna e Calabria era bellissima.
0: No, ti prego, non facciamo il dissing tra Sardegna e Calabria.
3: No, non faccio il dissing. Volevo solo fare una riflessione semplice. Intanto ho un amico che mi ha detto che comprando quel passaggio lì, non accampati come la conduttrice, ma poco meno, ha speso credo 250 euro, 300 euro in più con l'automobile in 4, quindi direi che sono prezzi di mercato.
0: Di mercato malato del capitalismo deteriore.
1: Ti ringrazio per non avermi fatto fare la figura della festa.
3: Ma il mondo e i cittadini che compongono questo pianeta si sono dimenticati una cosa, che non esiste un posto dove costa poco andare, per il semplice fatto che il gasolio costa un fracco di soldastri, per cui è inutile, amici, siamo nella cacca. Questo purtroppo è un dato che nessuno vuole prendere in considerazione. Quindi niente, è difficile trovare una cosa che costi poco a livello soprattutto di viaggio, è pressoché impossibile. Quindi questo è il punto.
0: Ma guarda, io l'ho preso in considerazione ieri sera perché ho fatto benza alla moto a 2,20 euro a Milano.
3: Certamente.
0: Quindi vedi te, insomma.
3: Certamente, quindi il punto è quello lì. Però vabbè, se poi in Calabria ci sono delle cose diverse, dai, è una battuta, no? È ovvio che è impossibile, quindi niente. E l'anno prossimo farà più caldo, da quello che
0: sembrerebbe.
3: Quindi probabilmente le cose non vanno di pari passo, ma costerà ancora di più andare in Sardegna. Niente. Ah no, sulla roba dell'idroscalo, velocissimamente, in un'altra città avrebbero già cambiato il nome, avrebbero messo un nome molto figo, dalla città di per cambiarne le sorti. Dalla città di Milano mi aspetto che diventi Milano. Milano Hydro Week.
0: Sì. Certo, grazie, ciao. Ciao.
1: Beh, queste previsioni sulla Sardegna mi hanno fatto pensare che l'anno prossimo potrei usare il mio personale yacht, detto anche il SUP.
0: Sì.
1: per avvicinarmi all'isoletta.
0: Allora all'idroscalo c'erano, ho visto anche gente che finiva in acqua clamorosamente. Bisogna stare un po' anche lì, fra l'altro è piatto completamente, al mare è molto più difficile. Prendiamo l'ultima telefonata perché poi abbiamo Tony Gorgonzola e abbiamo il poveritivo e mi sa che non riusciamo ad andare oltre. Pronto,
4: ciao. Allora, giusto un mese fa, vacanza in Scozia, una settimana più o meno, 8 giorni in giro per la Scozia, e pur di risparmiare dovunque possibile, abbiamo fatto praticamente la poverata mangiando, nel senso che tutti i pranzi e una buona fetta delle cene sono stati quello che laggiù chiamano il meal deal, cioè vai in supermercato e con il corrispettivo di 5 euro scarsi prendi un panino, un panino da tramezzino da banco frigo, una scatoletta piccolissima di pezzetti di frutta e un'acqua. Quello è stato tutto il pranzo e buona parte delle cene per 8 giorni. Chiaramente quando siamo tornati avevamo il colesterolo fuori.
0: Esatto. Però... Infatti volevo dire, questa trasmissione non ha nulla contro i nutrizionisti, ok? Ecco, perché li abbiamo fatti soffrire tutti. Neanche contro gli endocrinologi, perché secondo me hanno sofferto anche loro qua, da sentire questa cosa.
4: Esatto.
0: Grazie, ciao. E adesso mi raccomando, detox vero, cioè grandi tisane, cibo equilibrato, riso in bianco per il fegato.
4: Esatto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao ciao, allora è il momento di Bello Natura, Tony Gorgonzola, ultima puntata dell'anno, una mega puntatona, non so di cosa parla, l'ascoltiamo insieme a voi.
5: Ciao a tutti da Bello Natura, Tony Gorgonzola, oggi parliamo ancora di un'altra mega pianta e andiamo a parlare del topinambur. Queste qua sono le mie piante di topinambur. Sono altissime, praticamente saranno 5 metri di topinambur, sono veramente enormi. Meno piante si piantano vicine e più diventano alte. Se mettete invece più rizomi, le piante rimangono un pochettino più basse e piccole. Eccolo qua. Allora, la pianta di topinambur si può piantare in aprile. Si possono lasciare nel terreno dei piccoli pezzettini di radici dell'anno precedente oppure dei piccoli pezzettini di rizomi. Sono rizomi, si chiamano rizomi, il frutto del topinambur che si trovano sottoterra. Poi ci mettono 5-6 mesi per crescere, da aprile si iniziano a mangiare a novembre. Da novembre in poi, quando la pianta è secca, si scava le radici e si trovano nel terreno i topinambur. Sono dei rizomi simili a delle patate e si possono mangiare in insalata o cotte, e sono davvero davvero speciali come nutrimento, perché contengono molto potassio, magnesio. Sono un toccasana per la nostra salute e poi sono, come al solito, gratis, perché autoprodotti. Viva il Guerriglia Garden, viva la natura, viva i topinambur. A domani per
0: Ma no, domani, pianta. Tony, finita. Vabbè, grazie Tony Gorgonzola per quest'ultimo contributo. Mi era venuto di mandarlo a 1,5 per...
1: Ma poi
0: c'è... avrei violato un po' la cifra stilistica di Tony. Ricordiamo che tutti i video di Tony Gorgonzola di Bello Natura sono visibili sempre sul gruppo di Facebook di Poveri Ma Belli.
1: Grazie. Intanto voglio leggerti il messaggio di Giovanni, che secondo me è imperdibile.
0: Sì?
1: A proposito di poverate, entro al supermercato, prendo le birre, le metto nel freezer dei surgelati, faccio la spesa, torno dalle birre e me le porto a casa fresche.
0: E vai, genio assoluto. Allora, tra poco, ultimo appuntamento quindi con Poveri Ma in Ferie, con il poveritivo, l'ultimo collegamento, diciamo, e ce lo andiamo a sentire dopo questo brano incredibile. Spero che Niccolò Vecchia sia all'ascolto, perché questo l'aveva scovato lui alcune Olimpiadi fa.
6: Mono punnivo.

0: grande, magnifico, con Avanti Popolo, grandi ricordi di stagioni passate a Radio Popolare, un 5 alto Nicola Vecchia che scovò questo brano incredibile. Allora Giorgia, abbiamo il nostro ospite Giovanni, come ogni venerdì, che ci racconta dei poveritivi. Rimaniamo proprio in tema rispetto al microfono aperto che abbiamo fatto con gli ascoltatori.
1: Poveri. Ciao Giovanni!
2: Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori.
0: Ciao, ciao. Allora Giovanni, dove siete andati a fare le vacanze? Dove siete andati a pezzentare voi del poveritivo?
2: Allora, tra l'altro appunto è uscito pure un video adesso, stiamo facendo uscire il video della nostra avventura in campeggio in giro per l'Italia, quindi posso dire che siamo andati in campeggio in vero stile poveritivo, con la tenda e nient'altro di base.
0: Bello, bene. Allora immagino fra l'altro un caldo disumano, avrete fatto una fatica tremenda a dormire in tenda.
2: Sì, però per fortuna molte tappe eravamo in posti un po' in collina e in montagna, almeno la sera si stava bene, però abbiamo dovuto ridurre le tappe al mare, perché sì, al mare non si poteva stare, c'era in tenda, era una cosa indescrivibile, non si poteva stare proprio.
0: Naturalmente. Allora, Poveritivo, ricordiamo, su Instagram vi chiamate così, Poveritivo, e il video sarà, è visibile lì. Allora, in tutte queste tappe avete, immagino, un paio di segnalazioni anche per ascoltatrici e ascoltatori che si muoveranno da Milano, anche, non dico l'estate prossima, ma anche magari nei prossimi tempi, nei prossimi weekends.
2: Sì, allora, se volete soggiornare proprio in campeggio e volete spendere poco, ve ne segnaliamo due che sono molto carini, soprattutto se avete la tenda, perché poi è molto pittoresco, se è proprio in mezzo alla natura è molto bello. Uno a Norcia, Agricamping Brandi Marte si chiama, comunque se cercate Brandi Marte lo trovate, e dove costa 10 euro a persona. Quindi con la tenda, poi non so se col camper costa di più, forse lo scarico sì, non lo so, però con la tenda 10 euro a persona, avete la notte, una notte, quindi a posto. E ancora meglio, se andate in Abruzzo, Santo Stefano di Sessanio, a Camping Sessanio, si chiama proprio, che è lì di fianco al paese, la costa con la tenda 7,50 euro una persona, cioè in totale 7,50 euro in totale.
1: In due.
2: Con la tenda sì, 7,50 euro in due, però quando siamo arrivati il proprietario ci ha detto: siete fortunati, oggi abbiamo appena montato le docce, quindi se fossimo arrivati il giorno prima c'era solo un bagno chimico, vabbè, adesso ci sono le docce.
0: Fantastico.
2: Se volete andare.
0: Ma per forse sapevano che sareste arrivati, l'avevate preannunciato.
2: Esatto, l'hanno fatto apposta.
0: Allora, questo mi piace molto a livello così di suggerimento, recensione di campeggio, e a livello di quel problema insomma che avete con gli aperitivi, per cui non riuscite a farne a meno, che peraltro condiviso dalla maggior parte della popolazione italiana, qualcosa da segnalare di interessante, e soprattutto i prezzi finalmente più bassi rispetto alla City?
2: Allora, in realtà sì, nel senso che in generale comunque i prezzi in ogni campeggio, ma in ogni bar che non era Milano, fondamentalmente massimo 5 euro, uno spritz ovunque in tutti i posti dove siamo stati, però segnaliamo a Norcia, c'è un bar, ora non mi ricordo, mi sfugge il nome, proprio appena entrate dalla porta, vabbè, c'è una porta principale, entrate dentro il centro storico, c'è un bar subito a destra che fa il Campari a 5 euro. E però ti dice: vabbè, io ti porto le noccioline, le patatine, però se volete prendere un tagliere eccetera, andate di fianco dalla norcineria, dal suo amico, e in pratica noi abbiamo preso un tagliere enorme, ma veramente enorme, che aveva qualsiasi cosa, il formaggio, pecorino, grana, parmigiano, tutti i tipi di salsicce, prosciutto possibile e immaginabile. Abbiamo pagato 12 euro il tagliere.
0: Wow! Abbiamo
2: praticamente, dico, quasi cenato fondamentalmente, più lo spritz. Quindi bene o male diciamo che con 11 euro vi siete fatti un tagliere enorme di prodotti molto buoni e anche un bello spritz.
0: Scusa, mi sono perso il dove però?
1: A Norcia.
0: Ah no, a quello di Norcia. Norcia. Ah beh, quindi figurati,
2: sì.
0: Il top assoluto. Ma fra l'altro poi voi che siete sempre alla ricerca di taglieri, cioè chi guarda i vostri video lo vedrà, insomma tagliere è una parola che vi riempie la bocca, diciamo, in questo caso vi ha riempito tutto, insomma anche l'anima. Fantastico. Allora, nel frattempo, quindi, allora, c'è un nuovo video, lo potete andare a vedere sulla pagina di Instagram del Poveritivo. Giovanni, grazie per essere stato con noi anche quest'estate, poi ci risentiremo nel corso della stagione invernale e se ci sono dei nuovi format all'orizzonte, insomma, che state architettando, faccelo sapere.
2: Certo, certo, va benissimo. Ciao a tutti.
0: A presto, ciao. Grazie Giovanni. E questo tagliere di Norcia.
3: Tra l'altro lo sappiamo che basta allontanarsi, che ne so, da una cinquantina di chilometri da Milano e poi ti sembra sempre di fare l'affarone.
0: È vero.
3: Quando arrivi nei bar, così poco.
0: Sì, poi torni.
3: Sono prezzi normali tranne che a Milano.
0: Perché vivo qua? Sì. Vabbè, però c'è Radio Popolare. Però nelle altre città non c'è. Questo va, insomma, è un ottimo motivo per stare a Milano. Naturalmente potete ascoltarla non solo via etere Radio Popolare, ma pure via app e sito su radiopopolare.it, e se volete la app andate sulle vostre, i vostri app store o di Apple oppure di Android, cercate Radio Popolare, la app l'abbiamo rinnovata alla fine dell'inverno, quindi ancora piuttosto nuova, non ce l'avete tutti, scaricatela e poi usate un po', e se avete anche qualche suggerimento da darci, perché no, a digital@radiopopolare.it. Giorgia! Grazie di essere venuta a fare la co-conduttrice.
3: Grazie a te, Alone, di avermi invitato. Appunto per questo tema sulla povertà mi si addice particolarmente in questo periodo della mia vita.
0: Perché poi avevamo chiesto anche della ricchezza, ma in realtà.
3: Però gli ascoltatori, sì, le ascoltatrici di Radio Popolare, chissà come mai hanno risposto sulla poveranza.
0: Ma perché, vabbè, sì, in realtà.
3: Però la ricchezza e la bellezza, questo l'hanno detto.
0: Sì.
3: Sì.
0: E quello sì. Vabbè, ma comunque non vergognatevi. Vedi, prima il giro in risciò a 80 sterline è stato raccontato, eh. Io una volta la ricchezza l'ho fatta, sono andato a fare una vacanza, generalmente le mie noleggi di motorini, automobili, sempre delle le minimo della vita, e quella volta mi hanno dato il nuovo maggiolone turbo.
3: Wow.
0: E io l'ho messo, bah, non capivo più niente. Italiano medio proprio.
3: Ma te l'hanno dato perché era l'ultimo che era rimasto?
0: No, ce l'hanno,
3: proprio scelto?
0: Ce l'hanno proposto, no, allo stesso prezzo c'è.
3: Ah, ecco perché.
0: Il maggiolone turbo.
3: Perché era lo stesso prezzo.
0: È mio! Datemelo! Vrum vrum. E vabbè, quella è stata la mia riccata di qualche anno fa. Giorgia Battocchio!
3: Ciao, ci ritroveremo qui, chissà, e nel frattempo anche io sarò ad ascoltare te e Disma da lunedì.
0: Eh sì, il duo Disma e Alone torna lunedì con Poveri ma Belli, voi andate avanti ad ascoltare Radio Popolare. Così, adesso c'è un GR e quindi non potete mancare di sentirlo. Poi potete anche risentirlo sempre sul sito e sull'app come podcast, rimangono lì. I GR per 3 giorni rimangono lì, le trasmissioni a imperitura memoria. A lunedì, ciao!
3: Ciao!
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Popolare Network.
6: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Un drone russo colpisce la sede dei servizi segreti ucraini nel centro di Kiev. Zelensky promette rappresaglia, l'attacco arriva alla vigilia della visita degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff nella regione. Domani saranno a Mosca, domenica dovrebbero essere a Kiev. Per i media ucraini, i russi fanno pressione perché la seconda tappa salti. Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum economico di Cernobbio, critica i nazionalismi e le superpotenze che con le loro pretese predatorie riportano ad epoche coloniali. Un riferimento alla Russia di Putin, ma anche all'America di Trump. One Woman Show, Meloni si prepara al comizio dell'autocelebrazione. Assenti gli alleati, il palco di Bari, tutto per lei. Attesi annunci su sicurezza, immigrazione, tasse. Tutto fa brodo per lanciare la campagna elettorale, corteo di protesta che però non potrà raggiungere il porto blindato per evitare contestazioni. L'Italia delle eterne crisi industriali, Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo 2 mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Indette 8 ore di sciopero, ex Ilva per l'indotto partono migliaia di lettere di licenziamento. 5 paesi europei preparano un accordo per creare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. In prima fila la Danimarca, l'Italia è assente. I 5 trattano con Ruanda e Uganda. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
8: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pigiamarun.it.
10: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini, il 4, il 5 e il 6 settembre al Parco Sempione.
8: Sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: pigiamarun.it.
10: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini, il 4, il 5 e il 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
11: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport.

0: Le 18 e 34 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutti da Mattia Guastafierro. Benvenuti, questa è Pop Sera, ultimo appuntamento in questa veste per l'aggiornamento sulle notizie, aggiornamento di Radio Popolare. Da lunedì poi si tornerà al palinsesto regolare, ma anche stasera fino alle 20:30. Il punto sui fatti di oggi con Pop Sera e con la redazione. Poco fa avete sentito i titoli del GR, oggi la giornata ruota tutto attorno all'evento che si tiene a Bari, la celebrazione del governo più longevo della Repubblica, quello di Giorgia Meloni. Tra mezz'ora circa il comizio della Presidente del Consiglio per festeggiare i suoi 1413 giorni alla guida di Palazzo Chigi, un discorso con cui Meloni soprattutto proverà a lanciare la sua volata per la campagna elettorale. One Woman Show, così abbiamo titolato nei titoli del GR poco fa, ma sappiamo bene che ci sono anche molte difficoltà politiche che anche lei deve affrontare in questo periodo, difficoltà che rispondono a un preciso nome e cognome, quello di Roberto Vannacci. Parleremo di questo anche in questa puntata di Pop Sera, ma allora iniziamo da Bari, le anticipazioni, il clima di quello che ci aspetta tra poco a un comizio che sarà blindato. Saluto la nostra inviata Anna Predice. Ciao Anna.
1: Sì, eccoci.
0: Allora Anna, ciao, innanzitutto una nota ambientale, perché siamo nella zona del porto di Bari e eventuali contestatori, sentivamo anche poco fa, sono stati tenuti a distanza.
1: Sì, molta distanza, diciamo che siamo sempre nella zona del porto, però per arrivare qui è stato tutto, diciamo, chiuso, diciamo, possiamo dire una zona rossa, ecco, una leggera zona rossa, perché per arrivare qui ci vogliono delle navette, per cui è un giro abbastanza tortuoso, ecco, per arrivare qui, per tenere lontani i contestatori, insomma, questo corteo di protesta che è partito intorno alle 5:30 qui a Bari. Quindi, insomma, mi sembra proprio che uno degli obiettivi era quello proprio di evitare che ci fossero contestazioni come è accaduto a Taranto un paio di settimane fa, ecco, quindi c'era un sistema, diciamo, di controlli da parte anche della polizia marittima, perché ci troviamo nell'area interna al porto, nel terminal delle crociere, e questo appunto, che erano assolutamente in allerta, che controllavano tutto, le borse, molto molto pressati, diciamo, per evitare che entrassero anche singoli contestatori in quest'area.
0: Certo. Quindi, dove ti trovi, Anna? Qual è lo sguardo d'insieme che riesci a restituirci? Come sarà poi composto anche questo evento, il palco e tutto il resto?
1: Certo, ecco, allora è un palco che guarda il mare, guarda un sole che tra poco, insomma, tramonterà nel mare, calerà nel mare, e quindi dovrebbe, diciamo, colorare questo cielo di rosso.
0: Scenograficamente ci hanno pensato bene, no?
1: Esattamente, perché lei poi apparirà qui, possiamo proprio dire, usare questo termine, perché hanno costruito una specie di tunnel, un po' delle feste di paese qui in Puglia, perché appunto sono state chiamate anche delle ditte pugliesi per farlo, per creare insomma quelle luminarie che si mettono nei paesi quando c'è la festa appunto paesana, con le luci eccetera. Quindi a un certo punto, quando ci sarà il tramonto, hanno calcolato alle 19:20, lei dovrebbe attraversare, diciamo, questo corridoio tutto illuminato, e poi salire sul palco, quindi e dal palco, guardando appunto il mare e quindi il tramonto, cominciare questo discorso che, appunto, come dicevi tu, è un one woman show, perché proprio le bandiere sono solo di Fratelli d'Italia, c'è lei con, tra l'altro, pochissimi ministri, devo dire, sì, di Fratelli d'Italia, cioè non ci sono nemmeno tutti i ministri del suo partito, Salvini e Tajani, che faranno proprio una apparizione di

0: per dire, probabilmente, ecco, giusto per ricordare che ci sono anche loro nel governo, perché questa cosa del 1413 giorni sembra proprio
1: Sì. E
0: di un governo monocolore, ecco, e
1: questo
0: qui
1: ci
0: sono
1: dice molto sul
0: solamente
1: rapporto con gli
0: sconci.
1: alleati in questo periodo di Meloni,
0: Con gli
1: certo.
0: alleati, certo. E l'altro, insomma, che non si sa se sarà un alleato o meno, appunto il convitato di pietra, Vannacci, ha pensato bene di riempire, diciamo, gli spazi in città dei poster, dei manifesti con la sua campagna. E devo dire che venendo qui, facendo un tratto circa 2 chilometri, diciamo, a piedi dal centro fino alla... Qui al porto io ne ho contati di più di Vannacci, di questi poster di propaganda già,
1: Ah.
0: esattamente propaganda elettorale, uno sicurezza, sicurezza, sicurezza, l'altro no islamizzazione e nel conteggio diciamo ne ho contati due suoi di Vannacci e uno di Meloni con lo slogan che ha deciso per questo evento che è il governo più stabile, Italia più forte, insomma.
1: Interessante anche questa
0: Quindi,
1: competizione a destra che si
0: questa
1: vede proprio
0: competizione.
1: fisicamente lì a Bari. E dicevamo,
0: Sì.
1: Anna, perché hanno scelto proprio Bari? Perché il Sud Italia?
0: Beh, la Puglia, allora qui ci sono fotografie anche di Tatarella, ad esempio, no? È proprio uno dei riferimenti politici di Meloni, insieme al Mirante, prima ancora, insomma, c'è una, adesso vi dico giusto la cronaca, appena finito di parlare Fitto, che è venuto qui in veste appunto di Commissione europea, del vicepresidente della Commissione europea, quindi con un discorso un pochettino più ufficiale degli altri che hanno preceduto, che erano proprio esponenti del partito qui pugliesi. E adesso ecco, sta salendo sul palco Lupi, che è
1: Lupi.
0: l'unico alleato di governo che ha deciso di esserci in persona, insomma, e quindi vi dà l'idea, insomma. E
1: Certo.
0: questo, insomma, la questione, appunto, ecco, mi sono persa la domanda che mi avevi fatto,
1: No,
0: Mattia.
1: che ci hai dato bene
0: Sì.
1: l'idea, cioè il Sud Italia comunque
0: Ah,
1: è
0: ecco,
1: qualcosa
0: sì.
1: a cui tutti quanti guardano in questo momento, un po' anche perché ci sono delle elezioni suppletive tra poco al sud, se non ricordo male, a Reggio
0: A Reggio
1: Calabria, ma
0: Calabria,
1: poi in
0: certo.
1: generale la questione sud sarà fondamentale anche in vista di quella che sarà la campagna elettorale per il prossimo anno.
0: Sì, direi di sì. Poi la Puglia è sempre stato un po' un bacino di voti del partito di Meloni in particolare. Lei ha deciso negli anni di passare sempre le vacanze qui perché ha un legame particolare con Gemmato, che è un sottosegretario che ha aperto questa kermesse oggi. Insomma, un bacino di voti importante che le è arrivato sempre dalla Puglia. Beh, si vedrà se sarà così anche
1: Sì.
0: l'anno prossimo, perché nel frattempo un po' di cose sono cambiate, cioè De Caro ha fatto il record di voti appunto per le europee, c'è un sindaco qui a Bari che è molto amato, il sindaco, cioè né il sindaco né il presidente della regione sono stati invitati oggi, ma il sindaco ha mandato una lettera, diciamo una lettera pubblica sui giornali qui locali per ricordare qual è un po' come dire l'anima di questa città, che è una città che più di 30 anni fa ha accolto e aiutato tutti le persone, gli albanesi che
1: Sì,
0: erano arrivati
1: i
0: qui con le
1: migranti che
0: navi. Esatto,
1: arrivavano dall'Albania. Poi, Anna,
0: e quindi
1: vedremo
0: come
1: poi più
0: missione, sì.
1: tardi quali saranno i temi che toccherà Meloni, dall'immigrazione alla sicurezza, anche la politica estera. Sarà interessante di capire cosa dirà Giorgia Meloni, ma avremo tempo per farlo. La ascoltiamo, direi, prima, e l'ascolterai tu, poi ce lo racconterai prima nel GR e poi a Popsera più tardi. Nel frattempo ti
0: Va bene.
1: ringraziamo, Anna Bredice.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Anna Bredice, la nostra inviata al comizio di Bari di Giorgia Meloni, il comizio in cui verrà celebrato il governo più longevo della storia della Repubblica, il suo, almeno queste sono le loro intenzioni, e poi ci sarà appunto la cronaca nel GR di quello che dirà e poi a Popsera, nell'ultima parte, dopo i notiziari, torneremo ad analizzare quello che ha detto. E ve la faremo anche ascoltare. Tra l'altro, a proposito di Puglia, oggi c'è una notizia che in qualche modo riguarda quello che sta succedendo nella regione. È una notizia che ha a che fare con l'ex Ilva, la lettera, le lettere di licenziamento, 2500 licenziamenti nell'indotto che sono state inviate a proposito della situazione dell'ex Ilva, lo stabilimento, l'acciaieria di Taranto. E chissà se anche su questo Giorgia Meloni dirà qualcosa, avrà il coraggio di dire qualcosa proprio in quella terra. E la nostra Anna Bredice ci raccontava già che alcuni accenni di competizione a destra con Roberto Vannacci si intravedono anche lì, proprio in Puglia, con questa guerra dei cartelloni elettorali che già si vedono in città. Le difficoltà della destra in questa fase hanno quasi tutte a che vedere, oltre al rapporto tra di loro, ma al rapporto con Vannacci, l'ex generale in crescita nei sondaggi e fattore destabilizzante al centro anche della scena fisicamente in questi giorni. Al centro della scena perché la notizia è che domani sarà ospite al forum di Cernobbio, cioè l'annuale meeting di economia e finanza italiano, in un tavolo con Bardella, l'esponente lepenista, il presidente del Rassemblement National, partito dell'estrema destra francese, e ci sarà a questo tavolo anche l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. Nella giornata dedicata all'Europa, e forse questo già ci suggerisce qualcosa. E allora saluto su questo Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano, editor di Jacobin Italia. Benvenuto Salvatore.
2: Buonasera, ciao, buonasera a voi.
1: Salvatore, tu che conosci bene e studi da sempre i rapporti tra un pezzo del potere economico italiano e la politica, ecco, ti chiedo, ci deve sorprendere questo invito fatto a Vannacci e da chi arriva soprattutto?
2: Beh, arriva da questa comunità economico-finanziaria che vuole cercare di capire che tipo di bestia si sta stagliando all'orizzonte della politica italiana e vuole prendere le misure al generale, all'ex generale. Tra l'altro dovremmo smettere di chiamarlo generale visto che è uscito dall'esercito.
1: Ex generale, certo.
2: A Vannacci, sì, all'ex generale, a Vannacci, vuole prendergli le misure, vuole capire esattamente dove va, e credo che una delle varianti importanti è che tutti pensano che alla fine Vannacci sarà un alleato probabile del centrodestra. Non è vero che sarà una scheggia, diciamo, che rimarrà fuori se i sondaggi continuano ad andare in questo senso e se alla fine verranno confermati dal voto.
1: Quindi, insomma, quello che ci dice che la prospettiva di chi sta a Cernobbio è quella di guardare a questo fenomeno in crescita, per quanto sia dichiaratamente reazionario e comunque contrario ai valori costituzionali, possiamo dirlo, l'interesse sta nel fatto che politicamente lo si immagina al governo o comunque all'interno di una maggioranza che possa governare il paese.
2: Diciamo che chi fa affari, chi fa impresa, no, deve considerare tutte le opzioni sul tavolo, deve mettere nel conto tutto, deve capire cosa potrà accadere se verrà sposato anche Vannacci o comunque verrà inserito. Devo dire che rileggendosi il suo programma economico non credo che ci siano grandi pericoli. Il programma economico di Vannacci non è, come dire, eversivo, non distorce nulla di quella che è stata la sostanziale politica delle destre in Italia e in Europa. Però è chiaro che ci sono alcune sue tendenze particolarmente audaci ogni tanto. Adesso lui non dice più usciremo dall'euro ma rivedremo i trattati, però è chiaro che tendenze sovraniste marcate che si vedono nel programma vogliono essere più osservate più da vicino da un establishment economico-finanziario che ovviamente teme un ritorno di grandi ingerenze pubbliche e sovraniste appunto nell'economia. Credo che sia questa la preoccupazione principale.
1: Sì, guardano soprattutto al programma economico di futuro nazionale e in questo senso non li preoccupa, almeno in base a quello che al momento sono le idee dell'ex generale Roberto Vannacci. E anche perché, Salvatore, il rapporto tra questo potere economico, gli industriali italiani, anche con pezzi della destra più reazionaria, è sempre stato, diciamo, storicamente stretto, collaborativo in questo paese, possiamo dire così?
2: Ma direi sempre molto pragmatico, a parte la grande responsabilità del liberalismo italiano nell'ascesa del fascismo e nell'alleanza col fascismo nel momento in cui, no, si palesò. Però ecco, ci aiuta a vedere quello che sta accadendo in Francia e in Germania. In Francia ormai c'è un dialogo molto stretto tra quella che è la Confindustria francese, il MEDEF, e Marine Le Pen, che si appresta probabilmente a essere la vincitrice delle elezioni presidenziali. La settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato il grande incontro tra gli industriali e tutti i candidati presidenziali e, diciamo, il rapporto privilegiato è stato esattamente con Marine Le Pen. Ma un interesse, uno scrutare i programmi, un annusarsi è reciproco, sta avvenendo anche in Germania, dove l'AfD si appresta a vincere le elezioni in Sassonia-Anhalt domenica prossima, sempre che i sondaggi siano confermati,
1: Sì.
2: e ad essere un attore politico incontornabile, inaggirabile nel suo paese, come dimostrano le preoccupazioni di Merz. Quindi diciamo che l'imprenditoria, la comunità finanziaria europea è tutta quanta alle prese con questo fenomeno. Colpisce che domani l'incontro avvenga con Van Nacci da una parte e per la Francia Bardella, per il
1: Ecco, ci
2: più grande
1: sorprendeva
2: partito di
1: questo anche a
2: destra.
1: noi, sì.
2: Sì, viene paragonato Fannaccio a Bardella anche perché Giorgia Meloni, come dire, ha dato buca, come si dice a Roma, comunque anche quest'anno non ha accettato l'invito, comunque per un disguido tecnico si dice, il suo video non apparirà, però ecco, con Bardella avrebbe dovuto discutere lei, certamente non Vannacci, quindi questa è anche una dislocazione interessante dal punto di vista dei rapporti fra le destre europee e gli imprenditori o comunque l'ambiente finanziario vuole davvero capire soprattutto quanto questo potrà influire sugli equilibri europei, sulla stabilità dell'euro e sulle politiche che potrebbe assumere in futuro la Banca Centrale Europea.
1: Eh sì, su quello che potrebbe succedere in Europa. Sorprendeva anche noi la presenza di Bardella insieme a Vannacci, Bardella che sarebbe alleato naturale di Meloni, invece si confronterà con Vannacci, ma anche perché dall'altro lato del tavolo ci sarà Mario Monti, che è un altro esponente di una sorta di, insomma, possiamo dire, conservatorismo italiano, certo, più moderato, anzi nettamente più
2: Però
1: moderato.
2: sì,
1: Ecco, e quindi c'è una sorta di prove di convergenza, troppo azzardato dirlo. Comunque si guarda anche a
2: no,
1: questo.
2: non credo che sia questo. Mario Monti ovviamente è una figura, in qualche modo, gioca per sé, insomma, sì, farà la parte dell'establishment, del conservatorismo, però europeista, che cercherà di polemizzare o di presentare il suo punto di vista. Devo dire che si presenta all'appuntamento in un momento molto debole, perché l'Europa da tutti i punti di vista segnala le sue inadempienze, e bisogna notare un'altra cosa come dire, che porta acqua al mulino di Vannacci o di Bardella. L'Islanda, il voto islandese sull'adesione all'Unione Europea di pochi giorni fa ha dimostrato che ancora una volta, puntualmente, ogni volta che i popoli europei votano contro l'Europa. Non c'è mai stata una consultazione europea negli ultimi 20 anni che sia stata a favore dell'Unione Europea, Francia, Olanda, Danimarca, adesso Islanda. Quindi anche questo voto, per quanto piccolo, simbolico, eccetera, porterà vantaggi agli argomenti degli euroscettici, chiamiamoli così, o dei sovranisti nazionalisti.
1: Certo, sembra così e vedremo poi domani effettivamente Vannacci che cosa dirà di fronte a questa platea. Salvatore Cannavò, grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano ed editor di Jacobin Italia. A proposito di Vannacci, anche oggi si parla della notizia che vi abbiamo raccontato ieri, cioè gli accertamenti della Procura Militare di Roma su alcuni membri delle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, accertamenti scattati dopo un esposto del sindacato dei militari che denuncia anche il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, per ricostituzione del partito fascista. Allora, sul primo caso, quello dei militari in servizio che sono dentro a Futuro Nazionale, ci sono effettivamente accertamenti, si è mossa la giustizia militare, mentre sul secondo caso, quello della ricostituzione del partito fascista, l'esposto presentato alla Procura ordinaria, ancora non c'è un fascicolo aperto, però non è detto che non possano arrivare novità. Questo almeno è quanto ipotizza questo sindacato dei militari che ha fatto denuncia, questa organizzazione sindacale dell'esercito. Noi abbiamo intervistato ieri il loro legale Massimiliano Strampelli, l'avrete sentito nel GR oggi in vari passaggi. Ve lo riproponiamo integralmente adesso perché oltre alla denuncia ci racconta anche un'altra cosa interessante, come il fenomeno Vannacci viene visto da un pezzo del corpo militare italiano, insomma, non viene visto troppo bene. Sentite Massimiliano Strampelli.
3: L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci. Sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti e quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui il militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto o Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. La legge, che poi in realtà è il codice dell'ordinamento militare, prevede espressamente il divieto di propaganda politica, sanziona espressamente come illecito disciplinare il militare che svolge propaganda politica. Da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la procura ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
1: Su quali presupposti si basa?
3: Sicuramente quello che più colpisce, la violazione per esempio dell'articolo 4 della CEDU, di divieto di espulsioni di massa. Non comprendiamo come si possa definire altrimenti un piano di remigrazione coatto, la presenza di non meglio definiti e preoccupanti progetti militari all'interno delle scuole pubbliche, la presenza di militari come agenti di polizia giudiziaria nelle strade e nelle città e quindi non in ausilio alle forze di polizia, come è stato per esempio l'esperienza di Strade Sicure, ma addirittura con poteri autonomi, e noi ci chiediamo anche di arresto del cittadino di commettere reati, quindi spostando sostanzialmente il focus su una forza armata che diventa anche forza di polizia, ciò in contrasto aperto con la nostra Costituzione. L'esercito, la forza armata, non svolge funzioni di polizia, può svolgere in casi eccezionali, succedanei, funzioni di ausilio alle forze di polizia, ma mai e men che mai poteri autonomi di polizia. Insomma. Tutto questo disegna un quadro che a nostro avviso è un quadro allarmante, è un quadro che ribalta quelle che sono le cornici del nostro ordinamento costituzionale e ci chiediamo come chi ha giurato fedeltà, ripeto, alle istituzioni repubblicane e a questa Costituzione possa aderire ad un programma valoriale, ad un partito che realizza questo programma valoriale e che presenta molteplici profili di contrasto con quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione e del nostro ordinamento democratico.
1: La sua sensazione qual è in merito a quello che potrebbe fare la Procura?
3: Ecco, posso dire che dopo la presentazione dell'esposto abbiamo avuto la sensazione, ricevendo anche presso l'associazione che insomma io assisto, telefonate di esponenti della società civile, del mondo anche dell'avvocatura, ma anche delle pubbliche istituzioni, rallegramenti, perché forse c'era chi voleva lanciare il sasso, non l'aveva ancora lanciato. Hanno atteso che qualcuno lo lanciasse, ecco, quindi noi abbiamo la sensazione di aver contribuito almeno in questo a creare un vero dibattito che era quello che era il nostro obiettivo. E poi se da questo ci sarà anche l'accertamento di reati, questo è di competenza esclusiva della magistratura.
1: Ecco, l'ultima cosa, il sindacato che lei assiste, il sindacato dei militari, che tipo di orientamento politico ha nello specifico in relazione al progetto politico di Vannacci? Cioè come guarda quello che sta facendo l'ex generale?
3: No, io non parlerei di un orientamento politico perché avendo letto lo statuto è apolitico e apartitico, ha uno spazio di informazione sul mondo delle forze armate su una radio che è apolitica partitica come Radio Radicale, ma ripeto, proprio per questo forse dimostra la sua serietà, la serietà del suo esposto, non guarda nessuna posizione politica, guarda la neutralità della forza armata che, ripeto, è un principio costituzionale.
1: Quelle idee di Vannacci, quella mitologia a cui lui fa riferimento, immaginiamo che il sindacato che lei rappresenta sia lontana da quel tipo di postura vannacciana.
3: Assolutamente sì, noi rappresentiamo gli uomini in divisa che si riconoscono nei valori della Costituzione, quindi va da sé che è lontana da quella postura a cui lei fa riferimento, insomma.
1: Uomini in divisa che si riconoscono nei valori della Costituzione, a differenza di quello che è l'idea, la visione di Roberto Vannacci, così Massimiliano Strampelli, l'avvocato del sindacato dei militari, che ha presentato l'esposto contro futuro nazionale. Questa è Pop Sera, sono le 18:59 minuti, piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
6: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
5: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
6: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito

0: Le 19 in punto, seconda mezz'ora di Pop Sera. Allora, come sempre, se a Cernobbio, di cui abbiamo parlato, lì sul lago di Como, si tiene il forum economico Ambrosetti, contemporaneamente a poche centinaia di metri c'è l'altra Cernobbio. Il forum nazionale per un'economia alternativa e pacifista, promosso dalla rete italiana Pace e Disarmo e dalla campagna Sbilanciamoci. Campagna Sbilanciamoci, di cui abbiamo adesso in onda il portavoce Giulio Marcon, che saluto, benvenuto Marcon.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera, presentiamolo allora. L'edizione di quest'anno, partirei dal titolo: un'economia di pace contro la guerra, un nuovo modello di sviluppo.
1: L'economia di pace per noi è un'economia fondata sui diritti, il lavoro, l'ambiente, la solidarietà, cioè è un'economia che si declina con i bisogni che le persone oggi hanno, di avere una sanità che funziona, di avere un ambiente che sia pulito, un lavoro che non sia precario, e quindi tutte quelle politiche che sarebbero, diciamo, necessarie per fare tutto questo. L'economia di guerra non dà risposte a questi bisogni, alimenta un business, alimenta i profitti delle grandi multinazionali, e guerra e interessi del complesso militare industriale, come si sarebbe detto una volta, vanno a braccetto. Ecco perché sconfiggere la guerra, sconfiggere l'economia di guerra è l'unico modo per praticare un modello di sviluppo alternativo a quello neoliberista che abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni.
0: Giulio Marcon, dicevamo che Meloni è a Bari per il suo comizio, per celebrare il governo più longevo della storia. Vannacci è a Cernobbio, al forum Ambrosetti, per la prima volta sarà presente e parteciperà a questo tavolo. Domani all'altra Cernobbio c'è invece Elly Schlein, tra l'altro sarà con il nostro Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Sarà interessante avere Elly Schlein proprio sul tema dell'economia di pace di cui parlava, sul disarmo, sulle questioni relative all'Ucraina, che sappiamo dividono lo stesso campo largo, forse sono il vero punto difficile da superare, il vero ostacolo per arrivare a un programma condiviso. L'abbiamo visto in tutti questi giorni in cui si è discusso a lungo di primarie del campo largo. Che cosa vi aspettate?
1: Ma io penso sia importante che Elly Schlein per il secondo anno di seguito venga alla contro Cernobbio e venga a discutere con noi, anche, diciamo, a confrontarsi su posizioni diverse, perché noi abbiamo delle posizioni chiare sui temi del disarmo, della riduzione delle spese militari. Lei è attenta, ascolta le nostre idee, le nostre proposte, e dialoghiamo. E questo è un segnale importante. Naturalmente cercheremo, come si dice, di convincerla che oggi non serve mandare armi in Ucraina, come non serve mandare armi in nessun teatro di guerra, che l'unica strada possibile del negoziato è il ruolo delle Nazioni Unite, cercare, diciamo, una via onorevole per costruire delle condizioni di pace accettabili per tutte. Credo che questo sia molto importante. Consentitemi di dire una cosa: che il fatto che lo studio Ambrosetti e di fatto la Confindustria, come, ahimè, devo dare ragione a Calenda in questo caso, invitino Vannacci, cioè un personaggio squalificato e squalificante per il nostro paese, è l'indice anche, come si può dire, di un abbassamento dei livelli di guardia che anche il mondo delle imprese dovrebbe continuare a avere rispetto a una politica che non sia, diciamo, prona a questo populismo neofascista.
0: Ne abbiamo parlato poco fa con un altro ospite, Giulio Marcon. La risposta che abbiamo avuto è che c'è un pezzo di quel mondo economico-finanziario e imprenditoriale italiano che sta provando ad annusare Roberto Vannacci e capire che cosa potrà essere, cosa potrà rappresentare in futuro. È qualcosa che di solito avviene sempre con fenomeni nuovi in grande ascesa, soprattutto a destra.
1: Il sistema industriale si è schierato con Mussolini a suo tempo, quindi non è meraviglia, si schiera sempre con il potere, si schiera sempre, diciamo, con quelle forze che pensa possano dare una mano per tenere a bada la protesta sociale, tenere a bada i diritti che i lavoratori chiedono nelle fabbriche per i quali si battono tutti i giorni. Io penso che questo sia un errore grave che fa il mondo delle imprese, perché andare a braccetto o, diciamo, strizzare l'occhiolino, diciamo, a queste forze è un calcolo miope. completamente sbagliato dal punto di vista etico, politico e culturale, ma miope anche dal punto di vista degli interessi delle grandi imprese.
0: Un'ultima cosa, Giulio Marcon, non abbiamo ancora citato che l'altra Cernobbio poi parlerà soprattutto anche del confronto sulla transizione ecologica. L'estate che abbiamo appena trascorso, che cosa ci ha detto in questo senso?
1: Ma noi siamo dentro una situazione gravissima, perché voglio dire, abbiamo visto che un pezzo di ghiacciaio si è staccato a 5.000 metri, ha causato quello che abbiamo visto in Nepal con le migliaia di morti, e quindi siamo in una situazione, diciamo, drammatica, nel senso che siamo in una situazione in cui si può solamente arginare, diciamo, una situazione che in realtà sulla quale bisognava intervenire prima. Quindi le politiche per l'energia pulita, per la mobilità sostenibile, insomma per il Green Deal, sono assolutamente fondamentali, e anche qui c'è una miopia delle imprese che magari credono di fare un po' di rendita, un po' di profitto a breve termine, ma non si rendono conto tra l'altro di essere spiazzate nel mercato nei prossimi anni. La Cina dovrebbe insegnarci che bisogna investire in quella direzione, cioè nella direzione dell'elettrico e della transizione verde, però il governo Meloni ovviamente non lo fa, perché è un governo negazionista dal punto di vista, appunto, dei temi climatici, e insomma sopravvivono interessi di piccolo cabotaggio che ci stanno portando alla situazione attuale.
0: Giulio Marcon, grazie mille, buon forum l'altra Cernobbio in questi giorni, grazie.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci per l'altra Cernobbio. Questi sono i Gorillaz, Dirty Harry, e poi andiamo a vedere che cosa sta succedendo tra Russia e Ucraina in questi giorni. Ci sono delle novità proprio in queste ore.

0: Gorillaz era Dirty Harry a Pop Sera, sono le 19:11 minuti. Vi dicevo allora che ci sono delle novità oggi sull'Ucraina, sul conflitto tra Russia e Ucraina. Con i sviluppi tra campo e spiragli di democrazia, perché oggi due notizie che ci danno modo di interrogarci sulla situazione. La prima è che un drone russo ha colpito il quartier generale dei servizi segreti interni ucraini. Siamo nel centro di Kiev, un attacco che è avvenuto circa 3 ore fa e ha preso di mira, secondo il presidente ucraino Zelensky, l'ufficio del capo dell'organizzazione che non era presente. 9 persone sono rimaste ferite, le immagini del quartier generale dell'intelligence ucraino che sono in questo momento in apertura su tutti i quotidiani online, l'edificio che è mostrato in fiamme e il fumo nero che si sprigiona dalle finestre. Il ministro degli esteri ucraino Sybiha ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Il raid infatti è avvenuto alla vigilia del viaggio dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione. I due dovrebbero essere a Mosca domani e a Kiev dopodomani. Questa è l'altra notizia appunto che si è avuta oggi. Su questa seconda tappa, però, quella di Kiev, i media ucraini adesso sono molto scettici. Alcune fonti avrebbero indicato che Witkoff vorrebbe cancellarla perché convinto dai russi che sia pericolosa. E poi, dopodiché, è arrivato questo attacco sul quartier generale dell'intelligence. Saluto allora il nostro prossimo ospite, che è Francesco Strazzari, professore e docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuto, professore.
1: Buonasera.
0: Allora, professore, ci sono queste due notizie che in qualche modo si legano: l'attacco al quartier generale dell'intelligence, ma anche la visita, il viaggio, prima a Mosca e poi a Kiev, forse, degli inviati di Trump. Si legano in qualche modo?
1: Sì, sì, si legano piuttosto, in maniera piuttosto stretta, come avete un po' evidenziato, perché allora noi non vediamo una visita dal gennaio scorso, quando gli inviati di Trump trascorsero 4 ore di notte a Mosca e volarono diretti su Washington senza fare tappa. La tappa su Kiev chiaramente è un riconoscimento che i russi non vogliono vedere, perché non vogliono che nasca quella che in gergo diplomatico si chiama la diplomazia della navetta, la shuttle diplomacy. Vogliono essere gli esclusivi detentori di un potere negoziale, anche se ricordiamo che nel suo discorso dell'altro ieri Putin ha detto due cose: ha detto che un'ipotesi negoziale è possibile e poi ha accusato l'Ucraina di terrorismo di Stato. Come dire, è possibile all'interno di un quadro che escluda alcune azioni degli ucraini, che sono quelle in profondità sul territorio russo. L'attacco sull'SBU, sulla sicurezza, sull'intelligence militare ucraina, sembra volere dire questo: possiamo colpire tutto, perché noi sappiamo che il quartier generale è stato lì dall'inizio della guerra, quindi non era una scoperta recente, semplicemente era più protetto, o i russi hanno sviluppato armi più rapide e meno intercettabili di quanto non siano ora, e quindi il segnale che il Cremlino vuole dare è quello che questa strada di un percorso negoziale tramite una diplomazia a tre è qualcosa che loro non accettano.
0: Infatti faceva bene a citare le parole di Putin di ieri, che sembravano in qualche modo aprire a un dialogo, ma con gli Stati Uniti, specificando appunto proprio con gli Stati Uniti, quindi dobbiamo leggere come la volontà di Putin sia quella di continuare a parlare di Ucraina, ma soltanto con Washington in questo dialogo a due.
1: Sicuramente, anche perché Putin ammette che ci sono difficoltà sul piano soprattutto dell'economia, insomma della parte materiale della guerra, è verosimile che stia cercando di guadagnare anche tempo per andare a una vittoria plebiscitaria alle elezioni, che gli serva per poi la parte più meno popolare del suo mandato, che è quella di una nuova mobilitazione, un nuovo reclutamento di cui ha bisogno per buttare carne da cannone sul fronte, e quindi in questo momento non vuole aprire dei dossier negoziali che sposterebbero la partita. Putin è convinto che l'iniziativa strategica rimanga in mano russa in questo momento, anche se stiamo parlando negli ultimi mesi di un centinaio di chilometri quadrati confermati come conquista, nulla che faccia presagire una rottura o un crollo del fronte.
0: Ecco, professore, per tanti giorni ci siamo interrogati sulla natura del viaggio, della visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca, una visita che è rimasta avvolta nel mistero, di cui ancora non sappiamo i contorni e i dettagli. Però adesso che invece gli inviati di Trump dovrebbero, vediamo se poi ci sarà effettivamente la conferma, andare a Mosca, quella visita del capo della CIA può essere letta in modo diverso? C'è un elemento in più che oggi abbiamo a disposizione?
1: Io credo che sia volta a cercare di toccare il nervo che ferma qualunque strada negoziale, che è quello fondamentalmente delle garanzie per l'Ucraina e del tipo di governance che dovrebbero avere qualunque tipo di accordo per i territori contesi. Sono i punti in cui manca la fiducia da entrambe le parti, in cui non è chiaro chi garantirebbe per gli ucraini, ma non è chiaro anche cosa farsene di eventuali garanzie americane quando un presidente come Trump formula e si rimangia costantemente quello che dice, basti pensare alla partita iraniana. E quindi penso che il lavoro dell'intelligence in questo momento sia quello di provare a picchettare, no? Di a qualche modo arginare il terreno franoso su cui si appoggia qualunque dialogo, per guadagnare quantomeno tempo. Il tempo serve perché abbiamo davanti delle elezioni che non sono positive per Trump sul piano dell'economia interna, non sono positive sul piano della politica estera, perché insomma ricordiamo che doveva fermare la carneficina, ma la carneficina, se guardiamo anche l'intensificarsi dei bombardamenti sugli obiettivi civili e sui civili, sta peggiorando in questo momento anche in Ucraina, non solo in Medio Oriente.
0: Professore, staremo a vedere allora se poi ci sarà effettivamente il viaggio di Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev. Nel frattempo grazie per essere stato con noi, come sempre.
1: A voi, buonasera.
0: Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Questo era l'aggiornamento su un'altra delle notizie del giorno, la principale per quanto riguarda i fatti internazionali, il drone russo sul quartier generale dell'intelligence a Kiev e poi la visita degli inviati di Trump a Mosca e forse sempre nella capitale ucraina, che dovrebbe essere confermata nei prossimi giorni. Ma torniamo adesso con quest'ultimi minuti di Pop Sera prima di lasciare spazio al giornale radio in Italia, perché per riaggiornarvi su una delle crisi industriali che abbiamo seguito in tutti questi mesi, in tutta questa estate, una crisi industriale che a un certo punto sembrava aver visto dei passi in avanti, delle soluzioni positive, ma adesso invece siamo tornati al punto di partenza, ed è quella della Electrolux, perché dopo due mesi di trattative alla fine l'azienda di elettrodomestici svedese ha confermato il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli, l'azienda si è rimangiata di fatto la promessa di ritiro del piano, quella promessa che era stata fatta nei mesi scorsi e che vi abbiamo raccontato che aveva fatto ben sperare i sindacati. E ha confermato oltre 1.400 licenziamenti che si aggiungono ai contratti non rinnovati, confermando la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, quello che si trova nelle Marche, nel distretto di Fabriano. I sindacati allora hanno subito indetto 8 ore di sciopero. E a proposito di sindacati, saluto il nostro prossimo ospite, che è Pierpaolo Pullini, referente della FIOM proprio nel distretto di Fabriano. Benvenuto Pullini.
2: Grazie, buonasera e bentrovati a voi.
0: Allora, ci spieghi innanzitutto questa capovolta, adesso non so se proprio definirla capovolta, però ci eravamo lasciati con una promessa, una garanzia che quel piano non sarebbe andato avanti, oggi invece siamo di nuovo al punto di partenza, è così?
2: Sì, siamo di nuovo al punto di partenza e vengono disattesi tutti gli impegni presi con il paese e con le istituzioni politiche. E Electrolux ripresenta lo stesso piano leggermente modificato, con un numero di esuberi leggermente ridotto, che comunque si attesta a 1450 contro i 1720 dichiarati la prima volta, ma nei fatti il paradigma industriale resta sempre lo stesso, c'è un disimpegno dal paese, vengono chiesti ovunque sacrifici, aumenti delle cadenze, peggioramento delle condizioni di lavoro, e a fronte di questo chiedono di lavorare di più per generare 1500 esuberi.
0: E allora quella promessa iniziale che cos'era?
2: Era un prendere tempo, perché secondo noi, perché a Cerreto in particolare abbiamo sempre denunciato che gli impegni sono sempre stati disattesi. L'azienda ha sempre dato la parola di non procedere in maniera maniera unilaterale, con azioni unilaterali, ma mentre si discuteva abbiamo denunciato più volte che le stesse produzioni di Cerreto partivano in Polonia, venivano duplicate con la scusa che servivano mercati diversi. Per quanto riguarda Cerreto viene confermata la chiusura, cosa che in questi mesi comunque l'azienda non ha mai negato. Ha sempre detto che produrre cappe in Italia a Cerreto non era più sostenibile, ma non perché cessano la produzione di cappe, ma perché decidono di andarla a fare in Polonia. Perché vogliono saturare, hanno due fabbriche di cappe e ne vogliono saturare una. È questa la logica che c'è dietro e quindi questo grida vendetta.
0: La delocalizzazione, che anche per quanto riguarda Electrolux è il mantra, come anche in altre crisi industriali abbiamo visto operazioni simili di questo tipo. Cerreto Desi fa cappe da cucina per Electrolux. Quanti lavoratori sono? Qual è il loro futuro? Che cosa possiamo dire di loro?
2: Sono 160 lavoratori in un territorio come quello fabrianese, che è uno dei distretti più in crisi in assoluto in Italia, dove ci sono processi di desertificazione industriale estremamente avanzati e che ormai vanno avanti da oltre 15 anni, da quando è iniziata la crisi dell'elettrodomestico, dove ricollocarsi è pressoché impossibile, dove la stragrande maggioranza delle persone hanno quell'età per cui si è troppo giovani per andare in pensione, ma troppo vecchi per essere appetibili e per ricollocarsi. Quindi a quelle persone le aspetta un futuro completamente incerto, nella migliore delle ipotesi si ricollocheranno con un lavoro sicuramente precario e molto più povero. C'è da tenere conto che in quella fabbrica ci lavorano famiglie intere, nel senso sia la moglie che il marito, persone che vivono insieme, e abbiamo anche una platea di persone che lavorano lì che sono monoreddito, quindi è un disastro sociale in un territorio martoriato dalle crisi sociali, fatto da una multinazionale, non per una crisi di mercato, non perché c'è un aggravante rispetto ad una crisi che sicuramente è esistente, ma perché decidono di delocalizzare e al tempo stesso chiedono al governo di andare in Europa a mettere dei dazi per avere degli sconti sull'energia e di mettere dei dazi sui prodotti cinesi. Quindi si chiedono ulteriori soldi pubblici per licenziare 1500 persone, dopo aver preso l'impegno che il piano industriale sarebbe stato ritirato e rivisto, ripresentano lo stesso.
0: Che una crisi industriale è dettata da ragioni di convenienza economica. La politica, il ministero mi hanno seguito in questo? Qual è stato poi il loro atteggiamento nei tavoli che ci sono stati, soprattutto dopo l'annuncio di Electrolux?
2: Beh, fino a questo momento la politica ci ha seguito, ha fatto prendere alla multinazionale degli impegni, adesso la politica dovrà essere in grado di far rispettare quegli impegni alla multinazionale, quegli impegni presi, e di individuare le strategie appunto affinché le produzioni possano continuare in Italia e venga garantita la continuità produttiva per lo stabilimento di Cerreto Desi. Sicuramente i prossimi tavoli tecnici che erano stati convocati noi li abbiamo sospesi, abbiamo ritenuto la discussione tecnica esaurita e abbiamo chiesto una discussione che ritorni in sede politica appunto con la presenza delle istituzioni, proprio per individuare le azioni che si possono fare, perché nel confronto solo con l'impresa non è possibile continuare la discussione, perché l'impresa non sente niente, dà la parola, poi la disattende, ripresenta lo stesso piano. Siamo andati a sviscerare i numeri degli esuberi e i numeri non portavano. Una volta ci mettono dentro i contratti a termine, nel montante complessivo degli organici, ma nel montante degli esuberi no, e questo è un giochino che viene fatto per abbassare in termini percentuali il numero degli esuberi, ma anche in termini assoluti. È stata una trattativa veramente irreale.
0: Eh sì. Il prossimo passo adesso qual è dunque?
2: Il prossimo passo è aspettare lunedì, i prossimi giorni, un calendario di convocazioni territoriali e ministeriali con la presenza del Ministero e dei presidenti di regione, quindi con la presenza della politica, e nel frattempo sono state proclamate 8 ore di sciopero, che anche a seconda di quando saranno convocati questi tavoli e vedranno le iniziative svolgersi in un modo piuttosto che in un altro, quindi uno sciopero di gruppo di 8 ore.
0: Uno sciopero di gruppo di 8 ore in attesa appunto di quegli altri appuntamenti. Tornando alla politica brevemente, sta parlando Giorgia Meloni, adesso la ascoltiamo, e le crisi industriali sono il grande assente, la risoluzione di molte crisi industriali, il grande assente dei suoi 1413 giorni di governo, quindi se a questo tavolo il ministero deve costringere Electrolux a tornare sui suoi passi, è solo questa l'unica via?
2: Sì, esattamente. Poi c'è anche da tenere in considerazione che noi sul territorio abbiamo anche la crisi dell'Abeco, dove si pensava che una soluzione fosse stata trovata, ma che a distanza di un anno e mezzo viene fuori che anche quella multinazionale lì non rispetta gli accordi. Quindi, nonostante un impegno preso, un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali, un esubero che si è già consumato perché le persone sono uscite, si continua a fare una valanga di cassa integrazione e quindi ci sono altri esuberi. E anche per questo motivo qui, martedì ci sarà lo sciopero dei lavoratori dell'Abeco di
0: anche l'Abeco, sì. Pierpaolo Pollini, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buono sciopero, ci teniamo in contatto sicuramente.
2: Grazie a voi e ci sentiamo presto. Grazie.
0: Pierpaolo Pollini, referente della FIOM per il distretto di Fabriano, sta parlando. Allora Giorgia Meloni, il suo comizio è iniziato, ascoltiamo qualche passaggio.
3: Scelti dai cittadini per rispondere ai cittadini. Perché l'unico giudizio che conta è quello degli italiani. E qualsiasi sia questo giudizio, è sempre quello giusto. Per quello che ci riguarda, te voglio bene, per quello che ci riguarda posso dire che ce la stiamo mettendo tutta, che siamo in pace con la nostra coscienza, e lo dico nonostante sappiate che io sia il più, diciamo, severo giudice di me stesso. So benissimo che su alcune materie la discontinuità che gli italiani chiedevano ancora non si vede come dovrebbe. Su altre le risposte non arrivano velocemente come dovrebbero, o forse non bastano. Non pensate mai che a noi manchi la volontà politica o il coraggio. Non lo pensate mai.
0: Vabbè, però qualcosa sta ammettendo Giorgia Meloni, che non tutto è andato come immaginava in questi 4 anni e passa di governo, ma non molla, dice lei, non mollare, gli dicono dalla platea, ti vogliamo bene, addirittura risponde qualcuno e lei replica, ti voglio bene anch'io. Così Giorgia Meloni sta celebrando i suoi 1413 giorni alla guida di Palazzo Chigi. Lì c'è la nostra Anna Bredice, la sentirete tra poco nel giornale radio di Popolare Network, sono già pronti lì alle postazioni Omar Cagnello e gli altri colleghi della redazione.
3: Di coraggio.
0: Vi lascio allora al GR Pop Sera, torna più tardi.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Popolare Network.
11: Meloni ha cominciato poco fa il comizio dell'autocelebrazione, assente gli alleati, il palco di Bari tutto per lei, attesi annunci su sicurezza, immigrazione, tasse. Oggi contiamo più nel mondo, è stato l'inizio grazie alla stabilità del governo. Un drone russo colpisce la sede dei servizi segreti ucraini nel centro di Kiev. Zelensky promette rappresaglia. L'attacco arriva alla vigilia della visita degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff nella regione. Domani saranno a Mosca, domenica dovrebbero essere a Kiev. Zelensky chiede una tregua aerea per l'occasione. L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo 2 mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure, indette 8 ore di sciopero ex Ilva per l'indotto, partono migliaia di lettere di licenziamento. 5 paesi europei preparano un accordo per creare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. In prima fila la Danimarca, l'Italia è assente. I 5 trattano con Ruanda e Uganda. Buonasera dalla redazione, le 19:31 minuti, il giornale radio, come sentivate dai titoli, è dunque iniziato poco fa il comizio di Giorgia Meloni per autocelebrare il record di longevità del suo governo. E allora noi andiamo subito a Bari, in diretta la nostra inviata Anna Bredice. Anna.
10: Le luminarie si sono accese in questo slargo circondato solo dal mare, con il palco che guarda il mare e il sole che proprio in questo momento sta tramontando nell'acqua e colorando quindi questo cielo di Bari. E qui, che con una scenografia studiatissima, Meloni ha cominciato pochi minuti fa a parlare, la sentite forse in sottofondo, accompagnandosi con le note di Rino Gaetano, celebrando il record della durata del suo governo, ma che qui sembra solo un governo monocolore, il suo, nel piazzale che sicuramente non può contenere 10.000 persone, come avevano detto, forse ce ne stanno 3.000-4.000, ci sono solo bandiere del suo partito, magliette che inneggiano a lei, e i collegamenti con Salvini e Tajani sono stati seguiti a fatica, lontani, e che saltavano per via della linea insufficiente. Ha scelto questo posto, Bari nello specifico, per fare il pieno di applausi e aprire la sua campagna elettorale. Non basta la stabilità, dice, conta il consenso vostro, ha detto ai suoi, ha iniziato subito a puntare Bannacchi, senza citarlo. Non è un alleato, chi si allea con noi alla fine di 1413 giorni ne ha tanto ancora da fare. E inizia ora a ripercorrere il suo percorso, sarà questo che farà da adesso per una 50ina di minuti, sarà lungo questo intervento, rivendica di aver portato il riconoscimento e rispetto in Europa, dice che è un governo che fa e non è contro, ma inizia subito ad attaccare la sinistra, quindi è contro anche il suo, una nazione che viene presa sul serio ancora, descrive un governo di cui forse non riesce a vedere esattamente gli ultimi mesi come andranno, parla di legge elettorale, soprattutto con l'indicazione del premier candidato, parla di un governo però che sembra che guidi per la prima volta, non è la Presidente del Consiglio, almeno in queste parole che può rivendicare, anzi sembra dire tutto quello che dovrà ancora fare nei prossimi 4 anni se vincerà, ma lei è qui dopo esattamente 4 anni di governo. Per ora è tutto, a voi la linea.
11: Grazie alla nostra Anna Bredice. Ora occupiamoci del conflitto in Ucraina, perché un drone russo ha preso di mira l'ufficio del capo dei servizi segreti interni ucraini. Lui è indenne, ma il raid avvenuto di giorno in pieno centro nella capitale Kiev ha ferito almeno 12 persone e danneggiato la cattedrale di Santa Sofia, sito patrimonio dell'UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso una risposta proporzionata. Lui è indenne, ma il raid avvenuto di giorno in pieno centro nella capitale Kiev ha ferito almeno 12 persone e danneggiato la cattedrale di Santa Sofia, sito patrimonio dell'UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso una risposta proporzionale. Il suo ministro degli esteri ha parlato

0: invitato il Cremlino a fare altrettanto. Sentiamo Michele Migone.
1: Il drone contro la sede dei servizi intelligence in pieno centro di Kiev segna un'ulteriore escalation nella già acuta fase della guerra. Le difese aeree piazzate nei quartieri che ospitano i centri nevralgici del potere nelle due capitali e una sorta di tacito patto tra le parti avevano finora evitato raid contro questi obiettivi. La situazione da oggi cambia. Volodymyr Zelensky ha già ordinato la ritorsione, che dovrà essere simmetrica. Ma l'attacco sembra avere anche un altro particolare significato. Mosca non vuole alcuna trattativa diplomatica con Kiev. Il raid, che evidentemente era preparato da tempo, è stato lanciato pochi minuti dopo che dagli Stati Uniti arrivasse la conferma del viaggio di Steve Witkoff e di Jared Kushner, attese nei prossimi giorni, prima a Mosca e poi a Kiev. L'ultima visita in Russia dei due inviati speciali Donald Trump risale diversi mesi fa, mentre i due non sono mai recati nella capitale dell'Ucraina. Sarebbe quindi una prima volta molto significativa. Il Kiev Independent nel pomeriggio scriveva che i russi avevano espresso a Witkoff la preoccupazione per la loro sicurezza se si fossero recati nella capitale ucraina. Tradotto, state lontano da lì. L'attacco di oggi appare quindi un chiaro messaggio. Vladimir Putin vuole Witkoff e Kushner a Mosca, ma non gradisce che vadano anche a Kiev, per dimostrare agli europei, proprio in questo momento così teso, di avere una sponda in Donald Trump e agli ucraini con chi preferisce parlare la Casa Bianca. Al momento entrambe le tappe dei due inviati di Trump sembrano essere confermate. Non si sa se i due abbiano qualche proposta di pace da presentare alle parti, ma è evidente che, visto anche l'attacco di oggi e la prossima escalation, è ben difficile che la loro missione possa avere qualche successo.
0: Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per l'apertura del Forum Economico di Cernobbio, ha celebrato i valori europei, criticato i nazionalismi e le superpotenze che con le loro pretese predatorie riportano ad epoche coloniali, un riferimento abbastanza esplicito alla Russia di Putin, ma anche all'America di Trump. Intanto al Forum Ambrosetti nel pomeriggio è arrivato Roberto Vannacci, che domani parteciperà ad un panel con l'ex premier Mario Monti. La sua presenza ha suscitato polemiche e qualche defezione. Sul perché è stato invitato dall'establishment economico-finanziario, ascoltiamo Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano.
2: Questa comunità economico-finanziaria vuole cercare di capire che tipo di bestia si sta stagliando all'orizzonte della politica italiana e vuole prendere le misure all'ex generale. E credo che una delle varianti importanti è che tutti pensano che alla fine Vannacci sarà un alleato probabile del centrodestra. Diciamo che chi fa affari, chi fa impresa, no, deve considerare tutte le opzioni sul tavolo, deve mettere nel conto tutto, deve capire cosa potrà accadere se verrà sposato anche Vannacci o comunque verrà inserito. Devo dire che, rileggendosi il suo programma economico, non credo che ci siano grandi pericoli. Il programma economico di Vannacci non è, come dire, eversivo, non distorce nulla di quella che è stata la sostanziale politica delle destre in Italia e in Europa. Ci aiuta a vedere quello che sta accadendo in Francia o in Germania. In Francia ormai c'è un dialogo molto stretto tra quella che è la Confindustria francese, il MEDEF, e Marine Le Pen, che si appresta probabilmente a essere la vincitrice delle elezioni presidenziali. La settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato il grande incontro tra gli industriali e tutti i candidati presidenziali e, diciamo, il rapporto privilegiato è stato esattamente con Marine Le Pen. Uno scrutare i programmi, un annusarsi è reciproco, sta avvenendo anche in Germania, dove l'AfD.
0: Un documento storico che fermerà per sempre le barche dei migranti. Così i leader dell'estrema destra inglese Nigel Farage ha commentato la firma di un accordo con il suo omologo francese Jordan Bardella. Il patto tra Reform UK e il Rassemblement National entrerà in vigore solo se entrambi i partiti saliranno al potere e prevede accordi per impedire ai migranti di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito partendo dalla Francia. Di contrasto all'immigrazione hanno discusso oggi anche i ministri degli interni di 5 paesi europei capitanati dalla Danimarca. Al centro del loro incontro a Copenaghen le trattative con Uganda e Ruanda per la costruzione di un return hub per migranti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: A più di un mese dalla crisi a Ceuta e dagli affondi dell'asse Meloni-Frederiksen sulla migrazione, ritorna in cima all'agenda europea il tema dei rimpatri. Si attende entro le prossime settimane l'entrata in vigore del regolamento europeo apposito con i suoi nuovi return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi.

0: Extraue, di cui ancora si sa molto poco, ma a guidare già i lavori per il futuro è la Danimarca, che ha coordinato una riunione dei ministri degli interni insieme a Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, assente di peso invece l'Italia. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un modello di return hub che possa diventare un prototipo per le future intese tra i 27 e i paesi extra-UE. Prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha anticipato il ministro danese. Non è stato esplicitato il partner in questione, ma le autorità di Ruanda e Uganda hanno già confermato i colloqui in corso. In particolare per l'Uganda, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un centro da 5-10.000 posti, in cui saranno inviate entro la fine del 2027 persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che queste persone abbiano o meno un legame con il paese africano. Ancora non è chiaro se si tratterà effettivamente di un centro di detenzione chiuso oppure di una deportazione con successiva integrazione nel paese terzo. Quello che è certo è che sarà un passo oltre il modello Italia-Albania, e che insieme all'accordo politico servirà un sostanzioso finanziamento con i soldi dei cittadini europei. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento legge sull'edilizia accessibile che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Non si conoscono ancora i dettagli, ma Confedilizia, che ha preso visione della bozza del documento, l'ha già definita inaccettabile. Una fonte vicino al dossier ha spiegato che il nuovo regolamento permetterà a comuni e regioni di definire un'area sotto stress abitativo e limitare gli affitti brevi anche a uso turistico, senza il timore di essere soggetti a ricorsi contro il diritto comunitario. L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo 2 mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo 2 giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano. I sindacati hanno indetto immediatamente 8 ore di sciopero. Ascoltiamo Barbara Tibaldi, che è la segretaria nazionale della FIOM.
2: Risultato degli ennesimi 2 giorni di tavoli tecnici è intanto la proclamazione di 8 ore di sciopero. Approfondendo abbiamo scoperto che nonostante le dichiarazioni l'azienda non ha ritirato il piano. Gli esuberi rimangono 1.450, le delocalizzazioni dei prodotti continuano ad esserci e Cerreto nell'idea aziendale chiude. A ognuno le proprie responsabilità. Noi non rinunceremo mai a lottare per cambiare questo piano e quindi chiediamo al ministro di convocarci immediatamente e riportare su un tavolo politico ognuno prendendosi le responsabilità di ciò che ha dichiarato. Andremo avanti con i lavoratori, con la lotta e sempre difendendo la necessità di avere un tavolo di confronto che gli faccia cambiare idea.
1: E poi c'è l'ex Ilva, e mentre a 100 chilometri il governo, Giorgia Meloni, lo sentivamo in apertura di giornale radio, si autocelebra, per i lavoratori dell'indotto partono migliaia di lettere di licenziamento. I sindacati chiedono un incontro urgente con gli industriali. Ora sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
3: Sono oltre 2.500 gli operai dell'indotto in attesa della lettera di licenziamento. Si occupano da anni della logistica nello stabilimento ex Ilva, dello scarico delle materie prime, delle manutenzioni delle cokerie, degli altoforni. Un atto dovuto e inevitabile, il licenziamento, ha detto Nicola Convertino, presidente dell'AIG, associazione che raggruppa le principali aziende dell'indotto Ilva. È la diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata ad ottobre per la chiusura dell'area a caldo. Il fermo degli impianti è stato disposto dal Tribunale di Milano perché quegli stessi operai dell'indotto, come i dipendenti Ilva, sono esposti quotidianamente a gravi rischi nello stabilimento più grande d'Italia, a contatto con 2.000 tonnellate di amianto che rivestono i Cowper, i grandi scambiatori di calore degli altoforni, e inalano polveri sottili in quantità fuori norma. Se siamo giunti a questo punto, afferma Convertino, è a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende, e denuncia una sconfitta industriale, politica, economica e soprattutto umana, mentre a poco meno di 100 chilometri sulla banchina 10 del porto di Bari, Giorgia Meloni festeggia festeggia il governo più longevo d'Italia con tutti i ministri, anche quell'Adolfo Urso che è a capo del Dicastero delle imprese del Made in Italy. In 4 anni è andato avanti con annunci di vendita imminente, puntualmente disattesi, promettendo decarbonizzazione e ambientalizzazione e di fatto autorizzando per 12 anni una produzione fino a 6 tonnellate di acciaio sulla base di un'autorizzazione integrata ambientale non adeguata a eliminare i gravi rischi per la salute di cittadini e lavoratori, motivo per cui la Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Contro questa decisione nei giorni scorsi Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno fatto ricorso. La pronuncia della sezione crisi di impresa del Tribunale di Milano è attesa per il 9 settembre prossimo.
1: Virginia Platini, Alessandro Principe, Omar Caniello e Massimo Alberti per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22.30.
4: Popolare Network.
5: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
6: Basta coi gioielli malvagi.
5: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
6: Vai su gioielleriebelloni.it.
7: Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Lavash, Mario Calabresi, Yoga, Ballo Liscio, Picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.
8: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
9: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20.30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
8: istitutoconfucio.unimi.it.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run,
10: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pijamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
11: pijamarun.it.
12: Anteo porta il cinema nei municipi.
13: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
12: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
13: Il programma su spaziocinema.info.

0: Le 19.48, buonasera, Metro Regione, i titoli. Crisi Electrolux, l'azienda conferma i licenziamenti. A Solaro più di 100 dipendenti sono a rischio in una delle maggiori fabbriche del milanese. I sindacati annunciano un nuovo sciopero. Data center, aumentano le mobilitazioni contro lo sviluppo incontrollato del business della transizione digitale. Al centro sociale Fornace di Ro c'è stata un'assemblea molto partecipata in una delle zone più prese di mira da nuovi progetti. La riqualificazione dell'ex macello di Milano entra nel vivo. La giunta comunale ha dato il via libera al piano attuativo per una delle aree dismesse più grandi della città. Un incendio è stato segnalato poco dopo le 18 in via Marnero a Milano, non lontano dalla fermata della metropolitana rossa Bisceglie. Le fiamme provengono dal tetto di un palazzo, i vigili del fuoco hanno inviato 5 mezzi e circa 20 agenti, una colonna di fumo è visibile anche a distanza al momento, non si sa ancora se ci siano persone coinvolte. Non ha dato i risultati sperati dai lavoratori la trattativa dei sindacati con Electrolux. La multinazionale degli elettrodomestici ha confermato con pochissime modifiche il piano di licenziamenti e la chiusura della fabbrica di Cerretodesi nelle Marche, già annunciati nei mesi scorsi. L'impatto rischia di essere molto pesante anche nel milanese. A Solaro, una delle fabbriche più grandi dell'area metropolitana, sono state ribadite e dettagliate le intenzioni dell'azienda di ridurre il personale. I sindacati FIM, FIOM e UILM hanno annunciato che nei prossimi giorni ci saranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Electrolux italiani. Andrea Torti, della FIOM CGL di Milano, sta seguendo l'avvertenza dell'Electrolux di Solaro.
1: Incontro che c'è stato ieri e questa mattina ha nei fatti delineato una piena conferma del piano e semplicemente il fatto che lo stesso venga dettagliato meglio, perché gli esuberi che erano stati dichiarati rimangono nei fatti confermati. La previsione che c'era stata dichiarata era di portare lo stabilimento, per quanto riguarda la parte operaia, a 400 dipendenti. Ora ci dicono che lo vogliono portare a 409 persone, quindi capite che insomma la riduzione di esuberi è pressoché inesistente. Scopriamo quello che è il dettaglio per quanto riguarda gli esuberi degli impiegati, che sono 26 teste, che noi non conoscevamo come dettaglio. Scopriamo che il fatto che vogliono portare i volumi a Solaro intorno ai 600.000-700.000 pezzi, che poi sono quelli attuali, fa sì che non vogliono più implementare la nuova linea vasche che in qualche modo immaginavamo sarebbe stata portata a Solaro nei prossimi mesi. Questo piano della multinazionale Electrolux, se passa, in qualche modo dimostrerebbe l'inesorabilità della deindustrializzazione del nostro paese per quanto riguarda l'elettrodomestico. Su Solaro sono insomma in ballo 116 esuberi in questo momento, su uno stabilimento di 600 rotti dipendenti, quindi capite bene che è un ridimensionamento tale che mette in dubbio la capacità dello stabilimento di stare in piedi.
0: In Lombardia si moltiplicano le mobilitazioni contro la costruzione di nuovi data center, i capannoni dove sono stoccati i server per alimentare l'intelligenza artificiale e la rete internet. Per il 10 ottobre è stata lanciata una manifestazione a Milano. La mancanza di una norma nazionale lascia i comuni da soli nelle trattative con le grandi aziende del digitale. La Lombardia, il milanese in particolare, è l'area dove è concentrata la maggioranza dei progetti in Italia, con conseguenze sempre più impattanti su ambiente e comunità. Ieri sera al centro sociale Fornace di Ro c'è stata un'assemblea molto partecipata, ce ne parla Andrea Cegna.
2: Ancor più che alla prima partecipatissima assemblea popolare No Data Center, ieri oltre 200 persone si sono date appuntamento all'SOS Fornace di Ro. Erano persone dei comitati No Data Center della Lombardia e del Piemonte, di centri sociali, di associazioni, di partiti, di sindacati, ma tante e tanti erano anche singole e singoli cittadini preoccupati dall'impatto che i data center possono avere sul loro territorio e anche sui territori vicini. Consumo di acqua e consumo di energia soprattutto e sfruttamento del territorio a vantaggio di poche e pochi. L'idea dei comitati e delle persone che si sono riunite in Fornace però è andare oltre la singola avvertenza e guardare all'unità, provare a fare una critica al sistema di sviluppo e non solo quindi a quello che impatterà nel singolo territorio, che rimane comunque una battaglia centrale per il singolo comitato. Proprio per questo è stato stilato un calendario di iniziative che culminerà sabato 10 ottobre con la prima manifestazione nazionale No Data Center. L'appuntamento sarà in Piazza della Scala. I dettagli arriveranno prossimamente.
0: La Procura di Milano ha chiuso le indagini sull'omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso gennaio nelle vicinanze del bosco di Rogoredo. L'ex poliziotto del commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, ipotesi di reato per cui è prevista anche la condanna all'ergastolo. Nei prossimi giorni il giudice per le indagini preliminari riceverà la richiesta di rinvio a giudizio e dovrà decidere se mandare a processo Cinturrino. Resta aperto invece il capitolo dell'inchiesta in cui il poliziotto destituito e altri sei agenti di polizia sono indagati per circa 40 capi di imputazione, tra cui spaccio, estorsione e arresti illegali. Prima il programma è la ricerca di un candidato condiviso, altrimenti spazio alle primarie. Anche per il sindaco di Milano, Beppe Sala, i tempi per arrivare a un'eventuale ufficializzazione delle primarie per scegliere il candidato del centrosinistra non saranno brevi. Le primarie, se si faranno, potrebbero essere tra fine gennaio e inizio febbraio. Sentiamo Sala ieri sera alla Festa dell'Unità di Milano.
3: Mentre sulle politiche noi non abbiamo una data dal voto, sulle amministrative abbiamo una, perlomeno una finestra, dal 15 aprile al 15 giugno. Io partirei per ogni riflessione da una questione di timing, no? Quello che sembra di capire a tutti gli addetti al mestiere, ai lavori, che i partiti cercheranno tra di loro un confronto per vedere se c'è una candidatura condivisa, e lo faranno in questa fase. Dopodiché, se così non fosse, se non sarà possibile, arriviamo alle primarie. Io penso onestamente che le primarie non sono né un dogma, non le ho mai considerate, ma neanche un tabù, possono essere una soluzione. Però tornando all'inizio e quindi a quanto si vota, credo che immaginare che le primarie, che sembra l'unico motivo di discussione, siano domani mattina o fra un mese, le vedo difficile. Quindi, senza nulla togliere alle primarie, però è evidente che va fatto un percorso di discussione, di programmi, di dibattito sulle cose che uniscono e dividono, perché tanto le primarie non potranno, ritengo, essere troppo breve. Non ho mai visto fare le primarie, per esempio, 8 mesi prima del voto.
0: Entra nel vivo la riqualificazione dell'area dell'ex macello di Milano. La giunta comunale ha adottato il piano attuativo dell'area ex industriale di circa 150.000 metri quadrati dismessa dal 2005. Sorgerà un nuovo quartiere con appartamenti, aree universitarie. Il 20% circa sarà destinato a verde. Nell'area troveranno spazio anche il nuovo campus dello IED, l'Istituto Europeo di Design, e una possibile sede dell'Accademia Teatro alla Scala. Il progetto comprende anche il recupero degli edifici storici dell'ex macello, le Palazzine Liberty, una delle quali aveva ospitato negli anni scorsi lo spazio sociale Macao. Sentiamo Anna Scavuzzo, assessora alla rigenerazione urbana del Comune di Milano.
4: I piani sono quelli di trasformare quest'area per restituirla intanto alla collettività, facendo in modo che ci sia una grande attenzione verso i temi che oggi sappiamo essere prioritari. Quindi certamente molti appartamenti, ne abbiamo stimati circa 1200, di cui circa la metà saranno in edilizia residenziale sociale, quindi con dei canoni che verranno concordati e calmierati, una parte in vendita e una parte invece in affitto. Ce ne sarà ovviamente spazio per un'idea, una scuola d'infanzia, ci sarà una qualificazione complessiva con anche uno studentato e alcuni servizi di interesse generale, pensiamo allo IED, pensiamo all'Accademia della Scala, e poi ovviamente una grande area dedicata al verde, sono oltre 30.000 metri quadri con degli spazi che sono ripensati per avere anche una dimensione più comunitaria. Tutta l'idea che un po' ruota intorno a una rigenerazione che realizzi un po' come fosse un grande villaggio all'interno di uno spazio anche, permettimi, un pochino più ampio, perché ai 150.000 metri quadri che sono lo spazio dell'area in quanto tale abbiamo aggiunto circa 40.000 metri quadri, quindi arriviamo a 190.000 di altre aree che verranno comunque inserite nel piano, proprio per restituire anche spazi di transito, marciapiedi, aree di pertinenza anche di altri contesti, proprio per saldare un po' quest'area a tutto ciò che ha intorno.
0: Più di un alunno su quattro con cittadinanza non italiana va a scuola in Lombardia. Il dato emerge dall'ultima indagine di Fondazione ISMU, l'ente di ricerca che si occupa di fenomeni migratori e di processi di integrazione. Lo studio mette in luce diverse disuguaglianze. Nei licei c'è un distacco di oltre 20 punti percentuali tra studenti con cittadinanza italiana e con cittadinanza non italiana. In molti si orientano sugli istituti tecnici e professionali. Sentiamo Maria Grazia Santagati, che è responsabile settore scuola di Fondazione ISMU.
5: Abbiamo rilanciato e rielaborato alcuni dati a partire da fonte Istat che ci dicono che gli alunni con cittadinanza non italiana sono 931.323. La conferma ad esempio che la concentrazione degli alunni è soprattutto nelle regioni del nord, la Lombardia è da sempre al primo posto con oltre 236.000 alunni con cittadinanza non italiana. Sappiamo che all'interno di questo gruppo la maggioranza è nata in Italia. Il fatto che siano nati in Italia e che abbiano vissuto tutta il loro percorso di scolarizzazione in Italia è anche un dato che abbiamo messo in luce in passato, ancora non abbiamo rielaborato questi dati, che però poi dice del radicamento e anche dei migliori risultati scolastici di questi alunni. La scuola di fatto è lo primo spazio di cittadinanza sostanziale. Parlare di alunni con cittadinanza non italiana vuol dire parlare spesso nel mondo della scuola di disuguaglianze, disparità nell'accesso a partire dalla scuola dell'infanzia, nell'apprendimento, nei risultati scolastici finali e anche nella selezione scolastica. Abbiamo sottolineato nei dati nuovamente il divario liceale, lavorare sui dati, leggerli, aggiornarli, e questo non è sempre facilissimo, soprattutto nell'ultimo periodo, è un elemento fondamentale per capire e costruire anche delle misure che possano favorire il successo scolastico in generale.
0: Le previsioni del meteo a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: Nelle prossime ore avremo cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Domani ben soleggiato e caldo con temperature massime attorno ai 32 gradi in area piedemontana e fino a punte di 36 gradi sul mantovano. Domenica prosegue tempo stabile e ben soleggiato sull'intera regione con solo qualche nuvola passeggera, lievemente meno caldo con temperature massime attese da 29 a 33 gradi. È tutto, vi saluto e vi auguro un buon fine settimana.
0: Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Roberto Maggioni e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano lunedì mattina alle 7.15. Buona serata.
7: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
8: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio.
9: Ghepensi Me ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa. 3 spettacoli a soli 30 euro.
10: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
9: info@teatrodellacooperativa.it.
11: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
12: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
11: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Tre minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto da Mattia Guastafierro. Seconda parte di Pop Sera dopo il GR e Metro Regione, ultima mezz'ora di punto e aggiornamento sulle notizie con voi. Allora, tra poco torniamo a Bari per capire meglio quello che ha detto Giorgia Meloni nel comizio con cui ha celebrato il governo più longevo della storia della Repubblica. Il suo discorso è finito proprio pochi istanti fa. In questa Bari scenografica, nel porto di Bari, della città pugliese, col sole addirittura che tramontava di fronte a lei sul mare. Come ci raccontava la nostra inviata Anna Bredice. Però prima di andare a capire meglio cosa ha detto Meloni, torniamo sulla vicenda relativa ad Autistici Inventati, il collettivo tecnologico italiano inserito nella lista dei gruppi estremisti dal governo statunitense e perciò soggetto a sanzioni. Torniamo a parlare di questo perché ieri a questi nostri microfoni abbiamo discusso del documento di decine di accademici italiani che si sono spesi a sostegno di autistici. Abbiamo ospitato uno di loro, abbiamo parlato con lui anche delle conseguenze bancarie che la misura ha prodotto qui in Italia. Perché, come sapete, Autistici è correntista di Banca Etica dal 2018, ma a seguito della decisione americana la banca è stata costretta in via cautelativa a elevare il profilo di rischio e a sospendere temporaneamente l'operatività del conto corrente di Autistici Inventati, il conto da cui passano le donazioni, cioè l'unica forma di finanziamento del collettivo tecnologico. Una decisione di fatto obbligata per Banca Etica per non incorrere in sanzioni secondarie che rischierebbero seriamente di mettere a repentaglio l'operatività di tutti gli altri 130.000 clienti e soci di Banca Etica, tra cui, lo sapete, ci sono tantissime ONG che vedrebbero così messa a rischio la loro disponibilità economica e finanziaria. Abbiamo ovviamente citato questa condizione, la posizione di Banca Etica che di fatto ha le mani legate in questa situazione, però ai nostri microfoni l'ospite del mondo accademico che avevamo in onda ha comunque voluto lanciare un appello rivolgendosi alla stessa Banca Etica alla luce della sua storia, della visione di finanza etica che da sempre l'ha contraddistinta, un appello per trovare in tutti i modi una strada, anche con un po' di coraggio, diceva, per far sì che questa realtà, quella di Autistici Inventati, e la sua idea, l'idea di un'infrastruttura digitale libera e indipendente, non finisca qui. Allora, stasera noi siamo contenti di ospitare Banca Etica ai nostri microfoni. Saluto il nostro ospite che è Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica. Benvenuto, Dugini.
1: Buonasera Mattia.
0: Buonasera, grazie.
1: Grazie per questo invito.
0: Grazie a voi, ovviamente. Dugini, allora, innanzitutto ricostruiamo la vicenda. È corretto quello che dicevo in questa presentazione sui motivi che vi hanno spinto ad agire in quel modo sul conto di Autistici Inventati? Quali sono i rischi?
1: Sì, assolutamente corretto. La nostra banca, come tutte le banche, è collegata a banche dati e quindi abbiamo ricevuto un alert di segnalazione, diciamo, dell'inserimento di questa associazione, di questa organizzazione che lavora con noi dal 2018 in un rapporto di assoluta regolarità da tutti i punti di vista, per l'inserimento appunto nelle liste. Da un contatto successivo la stessa associazione ci ha confermato di essere stata designata all'interno delle liste OFAC del Dipartimento di Stato americano. Rispetto alle sanzioni secondarie, quello che lei diceva è corretto, non c'è nessun atto amministrativo diretto nei confronti di banche europee che non adottino il blocco di un conto corrente. Questo per precisione e per precisazione anche giuridica, però c'è un rischio concreto, tangibile, appunto, che le sanzioni secondarie di fatto estromettano una banca dai circuiti internazionali, nei fatti, provocando un isolamento finanziario praticamente globale.
0: Ecco, sì. Quindi ci faccia capire proprio questo aspetto, perché nonostante appunto sia la decisione di un paese straniero, gli Stati Uniti, ad aver emesso questo provvedimento, un paese a cui una banca italiana non è vincolata, però comunque non potevate fare altrimenti per via di quelle sanzioni secondarie e del circuito a cui fate riferimento, che è americano.
1: Guardi, una banca europea che mantenga il conto aperto a un'organizzazione inserita nelle liste OFAC rischia appunto le cosiddette sanzioni secondarie. In che cosa consistono? In misure punitive imposte dagli Stati Uniti contro banche e istituzioni finanziarie non americane che effettuano transazioni o attività significative con soggetti inserite nelle liste del blocco. Quindi materialmente le banche europee rischiano di essere estromesse da circuiti come Visa e Mastercard, da tutta l'operatività in dollari che consiste molto nell'attività estera di ciascuna banca. Nel caso nostro l'assistenza alle ONG che lei stesso citava è garantita spesso appunto da transazioni di tipo internazionale in valuta. Per cui il rischio era elevato. Aggiungo una cosa, si è parlato molto in questi giorni anche sugli organi di stampa della sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardante i consumatori, sentenza dell'11 di giugno scorso, come di un potenziale paracadute nei confronti di provvedimenti di questo tipo che arrivano da un'autorità oltreoceano. In realtà, per completezza, quella sentenza della Corte di Giustizia appunto prendeva le mosse da un evento accaduto a un cittadino sloveno e riguarda i consumatori, ovvero le persone fisiche e non le imprese e organizzazioni. Ma la seconda considerazione, anche più rilevante a nostro giudizio, perché le banche europee stanno in mezzo a due sovranità regolatorie. Da un lato c'è l'OFAC, da cui possono scaturire sanzioni secondarie che nei fatti possono determinare l'isolamento finanziario di una banca dai circuiti internazionali, come dicevamo prima, determinandone nei fatti la chiusura. Dall'altro l'Unione Europea che rivendica autonomia giuridica e tutela dei diritti fondamentali, ma non offre un paracadute, uno scudo operativo credibile a questo livello di pressione americana.
0: Una vera alternativa.
1: Sì.
0: Ecco, quindi insomma si capisce come di fatto avete le mani legate in questa situazione e avete agito per tutelare gli altri vostri correntisti, tra cui ci sono decine e decine di ONG che appunto sarebbero trovati di fronte a una situazione sicuramente molto difficile nel caso in cui fossero scattate delle sanzioni secondarie. Però quello che le chiedo, Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica, questo comunque non crea però un precedente anche per questi altri vostri correntisti? Cioè voi avete agito sì per tutelarli, però una decisione simile, arbitraria, degli Stati Uniti potrebbe mettere potenzialmente a rischio tanti altri vostri soci che utilizzano i vostri servizi in futuro e quindi in qualche modo qualcosa a cui guardare.
1: Assolutamente sì, siamo di fronte a un paradosso giuridico. Noi abbiamo fatto, ahimè, esperienza con un'altra vicenda che è finita agli onori delle cronache un anno fa, per l'istanza presentata dalla dottoressa Francesca Albanese alla nostra banca per l'apertura di un conto corrente e negata per le stesse ragioni. Noi fin dall'anno scorso ci siamo attivati per un'attività tesa a sollecitare le istituzioni europee su questo punto affinché, come dire, venga esercitata un'attività di tutela dei diritti di cittadinanza dei cittadini europei, delle organizzazioni e delle imprese europee. L'abbiamo fatto tramite la Federazione Europea delle Banche Alternative, lo abbiamo fatto tramite lettere ai parlamentari, tramite lettere al governo italiano e più recentemente anche per questa vicenda di Autistici Inventati abbiamo fatto ricorso all'Associazione Bancaria Italiana, ad Assopopolari, associazione che rappresenta le banche popolari e cooperative a cui noi stessi aderiamo, e anche al MEF, affinché a qualche titolo una vicenda di questo tipo in qualche maniera insegni e solleciti un protagonismo politico che fino ad oggi l'Unione Europea non ha avuto nei confronti degli Stati Uniti, generando appunto un paradosso che è difficilmente risolvibile da una banca in solitario.
0: Venga presa in considerazione, c'è anche un'interrogazione di alcuni europarlamentari alla Commissione Europea, quella di Brando Benifei del PD, in questo senso, ma le risposte che sono arrivate da queste varie istituzioni a cui voi vi siete rivolti per trovare una soluzione, visto che da soli non potete cercare strade alternative, qual è?
1: Ma guardi, Diciamo, l'interlocuzione con ABI e con Assopopolari è tuttora vivace e collaborativa anche in questi giorni su questa vicenda nello specifico. Dalle istituzioni europee non sono arrivate risposte di nessun tipo e siamo di fronte veramente a un assoluto paradosso che trova origini in dimensioni globali nella mancanza di un protagonismo politico dell'Unione Europea, che nel nostro giudizio è veramente fuori luogo e soprattutto genera appunto, come dire, una difformità di trattamento rispetto ai cittadini globali. Quindi è un tema che assolutamente sosteniamo. La banca ha preso un posizionamento politico netto proprio per stigmatizzare questo genere di provvedimenti, perché oggi come oggi il sistema finanziario digitale globale è interconnesso e dominato da operatori statunitensi. Le banche e la clientela non hanno difesa nel caso in cui arrivino sanzioni abnormi. E quindi il rischio è lo stesso per qualsiasi banca e opporsi al momento significa mettere in pericolo l'intera
0: Tutti gli
1: propria
0: altri, ma
1: clientela.
0: c'è una strada percorribile che liberi da questa dipendenza finanziaria così stretta con gli Stati Uniti, con i loro circuiti ed eviti situazioni simili in futuro? C'è una filosofia, anche una visione che possa portare a questo? Adesso sappiamo, no, che è difficile immaginare un percorso, soprattutto se da parte delle istituzioni a cui voi vi siete rivolti non sono arrivate risposte. Ma se lei dovesse in qualche modo immaginarla, quale risposta darebbe?
1: Guardi, allora, il tema è complesso, nel senso che i circuiti come Visa e Mastercard, che sono circuiti americani, con gli stessi bancomat, non è plausibile che in tempi brevi si realizzino infrastrutture di tipo alternativo, fra l'altro costosissime, promosse da altri soggetti. Lo dico in maniera trasparente, spero onesta. Quindi la prospettiva di euro digitale è una prospettiva che comunque va seguita con attenzione, perché potenzialmente potrebbe sancire un certo livello di autonomia finalmente delle istituzioni finanziarie di carattere europeo e dei cittadini. Però questa è una prospettiva comunque non esattamente dietro l'angolo, come sapete, e allo stato moderno non basterebbe. Quindi noi crediamo fermamente nella possibilità e nella necessità da parte delle istituzioni europee di intraprendere un percorso politico nei confronti degli Stati Uniti teso a evitare paradossi di questo tipo.
0: Si può pensare, immaginare, appellarsi soltanto a una moral suasion, a una trattativa diplomatica, o comunque pressioni tra stati in questo senso e tra istituzioni finanziarie. Riccardo Duggini, io però le faccio anche la domanda che in qualche modo poneva ieri sera il nostro ospite, chiedeva anche un po' più di coraggio il nostro ospite, che era uno dei rappresentanti degli accademici che hanno firmato quel documento per Autistici Inventati, un po' più di coraggio alla luce anche della storia, della visione di finanza etica che da sempre vi contraddistingue. C'era qualche margine in più?
1: Guardi, io non credo francamente si tratti di una questione di coraggio. Io vorrei chiarire che le sanzioni secondarie non sono quantificabili in un importo da pagare, perché se fosse così, una banca come la nostra si farebbe i conti in tasca e verificherebbe se lo può permettere o non se lo può permettere. In realtà è il tema del rischio. Allora, io non voglio tornare sull'esperienza dei 27 anni di questa banca. Ognuno si può fare un'idea precisa consultando anche soltanto il sito, i soggetti che noi finanziamo da 27 anni, su quello che ha fatto questa banca. Cito soltanto a titolo esemplificativo il credito fatto a Yabasta in Chiapas per acquistare turbine per la dotazione di acqua alle comunità del Chiapas, a Mediterranea, più recentemente a ICS Trieste per la prima assistenza su chi proviene dalla rotta balcanica, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio fare apologia di banca etica, perché ne parleremo per una giornata intera e non basterebbe. Una banca, naturalmente, che pure ha i suoi limiti e le sue contraddizioni. Dico semplicemente che oggi qualcuno ci chiede un gesto di carattere simbolico, cioè di fare un gesto di eroismo tutto sommato isolato. Non si tratta di stabilire se vogliamo pagare 1 milione di euro di sanzioni o non le vogliamo pagare, si tratta di esercitare la responsabilità dei 130.000 correntisti che a noi affidano denaro e di tutti i soggetti che noi assistiamo per far arrivare denaro tra l'altro in aree ad alto rischio di riciclaggio in tutto il mondo, perché le ONG lavorano in queste aree e noi le assistiamo ormai da 27 anni. Quindi
0: Certo.
1: si tratta di assumere provvedimenti che siano proporzionali a un rischio che oggi è tangibile, esiste. Peraltro ci sono dei precedenti in Europa, c'è un'altra banca alternativa che è stata costretta nel febbraio scorso a chiudere il conto a un'organizzazione che si occupa di mutualismo di base per le stesse ragioni. Quindi il dibattito, a mio giudizio, è corretto, è una dialettica che deve stimolare anche noi a continuare a pensare a delle soluzioni. Al tempo stesso, noi abbiamo la necessità assoluta di non sentirsi isolati. Faccio un appello alla coesione, perché anche recenti eventi nella storia degli ultimi 20-25 anni, penso alla storia di Genova 2001, insegnano che poi tante istanze si sono frammentate nel momento in cui si sono introdotti elementi di grande conflitto. Io credo che
0: Certo.
1: questo sia veramente il momento della grande coesione, anche nelle reti che si occupano della tutela dei diritti collettivi, per fare un'azione comune, anche insieme a Banca Etica, e non si tirerà indietro. Per le stesse ragioni che dicevo prima, ha un posizionamento politico netto che è stato
0: Chiaro.
1: espresso in questi giorni sugli organi di stampa.
0: Sì, un appello alla coesione è più che mai fondamentale in questo senso. E noi, Riccardo Ruggini, la ringraziamo per essere intervenuto a questi microfoni. Era necessario e anche giusto per sentire la vostra posizione, sperando che qualcosa si sblocchi, che davvero per Autistici Inventati il futuro possa essere diverso da questo presente, che rischia di far finire questa esperienza fondamentale per tutti quanti noi. Noi davvero la ringraziamo, Riccardo Dugini, grazie per essere stato con noi e a presto.
1: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
0: Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica.
2: A te che

0: Qualche minuto di Rino Gaetano TTTT a Popsera. Lo mandiamo in onda per strapparlo alla propaganda politica. Da anni la destra tenta di appropriarsi del cantautore crotonese, nonostante le proteste dei familiari.
1: Disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana.
0: Lo ha fatto poco fa anche Giorgia Meloni, aprendo con "Ma il cielo è sempre più blu" il comizio, il suo comizio a Bari.
1: Partono tutti in centro.
0: Quello per celebrare il governo più longevo della Repubblica, il suo.
2: Mi regalate un'emozione grande, perché in realtà nessuno di voi qui stasera ci è venuto per una data. Diciamoci la verità. Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato. E quel giudizio, dopo 1413 giorni, siete voi, con questa presenza, con questo entusiasmo. Siete voi insieme ai milioni di italiani che non sono qui questa sera, ma che sono ancora al nostro fianco, ancora ci chiedono di non mollare. È di questo che noi andiamo fieri, di questo che dobbiamo andare fieri. Di avere da voi ancora, dopo 1413 giorni, un consenso più alto di quello che avevamo il primo giorno di questo governo.
0: Così l'inizio del discorso di Giorgia Meloni al porto di Bari, in mezzo a questa scenografia studiatissima di fronte al mare, col sole che tramontava, come ci ha raccontato molto bene la nostra inviata Anna Bredice, che se lo hai ascoltato tutto. Anna, ciao!
3: Esattamente, sì, sentite ancora Rino Gaetano in sottofondo.
0: Mannaggia, sta cosa non la posso sopportare, sai, io che sono un grande fan.
3: Nemmeno io. È così proprio, se ne sono appropriati da tempo, nonostante appunto, come dicevi tu, la famiglia sia contraria, però insomma ha aperto e chiuso il comizio di Meloni e Rino Gaetano.
0: Va così.
3: Come sentite, qui sono... Siamo ancora qui tutti, perché è appena finito, adesso ci sono tutti i giovani, diciamo, del partito, Gioventù Nazionale, che sono sul palco per fare le fotografie, salutare. Qui ormai è buio, le luminarie, quelle famose di cui vi ho parlato, sono tutte accese adesso per accompagnare proprio il Meloni fuori da questo terminal delle navi crociere, insieme ai ministri, ben pochi devo dire, ne ho visti veramente pochi di ministri qui oggi, per non parlare appunto degli altri, Salvini e Tajani, che sono collegati con due collegamenti veramente faticosissimi, non si riusciva a seguire il loro
0: percorso. È stato lo show di Giorgia Meloni dunque.
3: È stato lo show, uno show che ci riporta indietro, Mattia, cioè il tema è quello, sì. Cioè che ci riporta indietro di 4 anni, perché è un comizio da campagna elettorale, ma la campagna elettorale di una persona sembra che sia, è stata fino a ieri all'opposizione, e che prende di mira ancora la sinistra, con la differenza appunto, con un'altra differenza, che appunto ha alle spalle 4 anni di governo, e che le opposizioni adesso sono due, perché c'è il centrosinistra, ha citato più volte Conte, come sempre fa lei, anche per creare...
0: Sì, più Conte che Schlein, lei cita, certo.
3: Esatto, sì, esatto, per creare ulteriore zizzania, diciamo, nella sinistra. Però l'opposizione è anche quella di Vannacci, che lei non ha citato, pensando che così di potersela cavare, però insomma si sente che c'è un po' un dente avvelenato e parecchio contro di lui, perché dice: chi ci vuole ostacolare non ha capito con chi ha a che fare. E poi ancora, chi vuole allearsi adesso con le sue idee dopo 1413 giorni deve ancora insomma fare il suo cammino, no? E questo è, naturalmente, senza citarlo, è riferito a lui, che forse è il problema più importante, più che appunto l'opposizione della sinistra, che in realtà lei vive costantemente come fosse lei all'opposizione, quindi quello che non ha fatto la sinistra, ma la sinistra è all'opposizione da 4 anni, quindi ha elencato tutti i temi, diciamo, che appunto ha conseguito appunto con tutto quello che sappiamo, sì, tra i posti di lavoro, e quindi sappiamo quello che c'è sotto, ma anche diciamo tutto quello che ancora non è riuscita ad affrontare, lo faremo, ma appunto è lì a Palazzo Chigi da 4 anni, quindi bisognerebbe chiedere perché non l'ha fatto finora. Ha cominciato, appunto, ha citato i salari, dobbiamo lavorarci. Le liste di attesa è colpa della sinistra, perché non l'hanno fatto e non le hanno ridotte in tutti gli anni di governo. Adesso l'Europa ci ascolta, adesso appunto la stabilità, che non doveva essere un valore in sé, ancora stamattina lo diceva, invece è la parola citata nel suo comizio oggi, ed è grazie a questa stabilità che lei dice adesso in Europa ci ascolta, no? Come fosse questo il valore. Ecco, tutto un insieme di tante cose, di tanti punti che lei dovrà continuare, vuole...
0: Che servono per lanciare di nuovo la sua campagna elettorale.
3: La sua campagna elettorale, esatto. Una campagna elettorale sua, a lei ancora a Palazzo Chigi, con un centrodestra, dice che è forte, però un centrodestra che sappiamo che è arrivato a questo punto invece in maniera un po' scricchiola. Lei stessa dice: ho navigato spesso nella colla,
0: ecco,
3: però insomma c'è.
0: Questo è interessante, Anna. Abbiamo ancora un minuto, infatti ti volevo proprio chiedere di questo. Sono contento che tu l'hai citato. Ha detto queste parole: ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso. A me sembra anche che voglia riferirsi, come al solito, a qualcuno che ha provato anche da dentro continuamente a ostacolarla. Ricordiamo tutte le volte che lei ha evocato complotti e manine varie. Sembra sempre questo il copione.
3: Sì, certo. Beh, lei vive da vittima, cioè il suo ruolo è quello proprio di essere vittima del sistema, no? I suoi comizi sono quelli, c'è la sinistra che l'attacca e così via. Io ci ho visto anche nel nuotate nella colla, ci ho visto anche il referendum sulla giustizia che ne è uscita, sì, proprio sconfitta. Ecco, quindi anche quello è stato un momento molto molto complicato. Quindi insomma, e lei però oggi rivendica di essere il governo più duraturo, ecco, di tutti.
0: Proprio per concludere, forse ci aspettavamo qualche coniglio dal cilindro, non è stato così, mi pare, no?
3: No, perché chiaramente è proprio vola basso, diciamo, possiamo dire, perché anche sulla benzina, che è il problema principale in questi giorni. Cioè, adesso si va avanti ancora con le accise per ancora fino ancora qualche giorno, ma lei oggi ha detto: cercheremo di ridurre, di dare, aiutare le fasce più deboli. Cioè, è questo. Cioè, sulle tasse non ha detto nulla di nuovo. Cioè, il problema è che c'è una finanziaria da fare, che è l'ultima prima del voto, un voto che non si sa nemmeno quando sarà, se in primavera oppure in autunno. Quindi da quel punto di vista non ha potuto fare grandi promesse dal punto di vista fiscale.
0: Decisamente, no. Sembra questa un po' la cifra di questi ultimi suoi mesi di avventura politica alla guida di Palazzo Chigi, che chissà poi se continuerà come lei vorrebbe. Anna Bredice, siamo arrivati proprio alla fine.
3: Ecco, siamo alla fine con Battisti,
0: ecco l'altro grande furto della destra, esatto, della destra al cantautorato italiano. Anna Bredice, grazie per questo tuo collegamento, grazie davvero. Ciao, Anna Bredice, sentirete ancora nel giornale radio delle 22:30 l'analisi finale su quanto detto da Meloni oggi a Bari nel suo comizio. Chiudiamo allora con Rino Gaetano, il nostro Rino Gaetano, non quello di Giorgia Meloni. Tititi, Popsera chiude questa stagione estiva di Popsera, perché era l'ultima puntata. Da settimana prossima, da lunedì, torna il palinsesto regolare, ci sarà l'Orizzonte nel pomeriggio a tenervi aggiornati sulle notizie dall'Italia e dal mondo. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao, buona serata e buon weekend, ciao.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Quali i dischi che ha comprato? Io sono Pier Giorgio Pardo e questa è Discoteca d'Autore, documentario letterario musicale prodotto da Radio Popolare. Siamo giunti all'ultimo appuntamento di questa stagione e vorremmo fare un piccolo recap degli episodi precedenti di questo cammino. Magari potrebbe andarvi di ascoltarli o riascoltarli, e in questo caso potete trovarli sul sito della radio alla voce collezioni o sulle consuete piattaforme di streaming. Durante i primi 5 episodi ci siamo occupati della musica e dei silenzi di Dino Buzzati. Poi ci siamo trasferiti nella New York del jazz con Dorothy Parker. Poi abbiamo dedicato 2 puntate a Pier Vittorio Tondelli, immenso e indimenticabile anche per la sua passione nei confronti della musica. E nella 5ª puntata siamo andati a caccia dei dischi e delle frequentazioni musicali di Umberto Eco, confezionandogli una bustina di Minerva un po' a modo nostro. Con la ripresa abbiamo invece viaggiato tra le fiabe e le cronache di Italo Calvino, poi siamo stati derubati sorridenti di quelli che rubano qualcosa al ladro insieme a Pierpaolo Pasolini, e per 2 episodi abbiamo conosciuto gli americani di Fernanda Pivano, i suoi passi da vera pioniera, da cercatrice d'oro, di un oro che sì era fatto di parole, ma di parole fittamente intrecciate alla musica. Ed è un americano anche lo scrittore di cui ci occupiamo oggi. È un modo, per quanto ci riguarda, di chiudere in bellezza, nel senso che, sempre per quanto ci riguarda, siamo a cospetto di uno dei più grandi talenti di scrittura di sempre. Stiamo parlando di David Foster Wallace, il classico genio di cui si dice che un tragico destino ce l'ha portato via troppo presto, ma senza retorica è il caso proprio di ripronunciare ancora una volta questa formula, tanto lo facciamo con sincerità. Wallace è un autore per certi versi ancora molto misterioso, difficile da indagare, che quindi sarà oggetto di studio per tanto tempo ancora. Noi nel nostro piccolo ci limiteremo a ricostruire accenni alla sua discoteca, di cui la sua opera è abbastanza disseminata, tanto disseminata che quello che noi ci proponiamo di fare non è una ricognizione puntuale, ma una sorta di costruire accenni alla sua discoteca. Di qui la sua opera è abbastanza disseminata, tanto disseminata che quello che noi ci proponiamo di fare non è una ricognizione puntuale, ma una sorta di reportage del viaggio che abbiamo fatto all'interno

Per un pelo. Se fosse nato un 4-5 anni prima, avrebbe corso il rischio di appartenere a quella categoria di giornalisti, al limite anche di appassionati di musica che tendono a rapportare tutta la musica passata, presente e futura alla loro generazione, perché avevano dai 16 ai 20 anni quando sono usciti i Ramones. Odiano la prima metà degli anni 70, salvo che non sia passata attraverso un garage, meglio ancora se c'è rimasto. Odiano tutto ciò che è uscito dopo il 2000 e quello che rimane, il bello della vita musicalmente parlando, bivacca nelle loro tasche e te lo spiegano. Ecco, David Foster Wallace è esattamente il contrario di questo. Non spiega niente, racconta e il resto devi farlo tu. L'unica volta che parli di spiegazione della musica lo fa intenzionalmente a partire dal titolo e lo fa proprio per ribaltare la situazione. Il titolo è Il rap spiegato ai bianchi, intanto perché il rap viene spiegato ai bianchi e poi perché si chiama proprio Signified Rapper. Non solo l'opera con il suo titolo originale, che dunque ha dentro il termine spiegazione ma sino a un certo punto, ma soprattutto quello è il titolo di una canzone di Skooly D, che aiuta Foster Wallace a far capire la sua intenzione non di spiegare ma di rendere significante, di far vivere i presupposti e anche una sua crescita, una sua epica nella mente e nel cuore di chi non c'era. Signifying Rapper è anche la poetica del sample, della citazione musicale che è ricollocata all'interno di questo nuovo mondo che comunque David Foster Wallace ti fa abitare come nuovo, come sequenza di cose, di fatti nuovi che si succedono uno dopo l'altro. Il sample, dicevamo, la musica che c'era in questo nuovo mondo assume un significato diverso e Wallace si emoziona e fa emozionare anche noi. È così. Signified Rapper è anche un modo per riascoltare Kashmir delle Zeppelin e vedere che cosa in mano a quella cultura americana fosse diventato.

0: Get your ass, my motherfucking self.
1: Una delle categorie che Foster Wallace fa saltare, tutto sommato, è quella che suddivide il mondo in underground e mainstream. Personalmente mi piace pensare a Foster Wallace come quel luogo del pensiero occidentale in cui le categorie proprio saltano. E saltano proprio per un sovrappiù di intelligenza, di comprensione, di coesistenza nello stesso sguardo del dentro e del fuori, del conscio e dell'inconscio, del reale e dell'immaginario, del passato e del presente, di ciò che l'autore ha vissuto e ciò che sta narrando. Ho sempre avuto la sensazione che bisognasse seguirlo per trovare tutto. E quindi nelle sue pagine c'è tantissima musica, proprio perché c'è tantissima vita, e non sempre questa musica ha un titolo, e poi non sempre, quando è in sottofondo, è secondaria, e quando si parla della musica nella specie ha un ruolo primario. In Signifying Rapper, per esempio, il bisogno principale è quello di descrivere la società che ha espresso il rap. Quando la musica è in secondo piano, in sottofondo, è proprio lì che bisogna raddrizzare le antenne e fare diventare la memoria della propria musica una sorta di percezione, di porta percettiva, perché magari c'è un significato in più, Signify Rapper, che passa attraverso le note che Wallace richiama alla mente. Un esempio che forse potrebbe essere sorprendente da un certo punto di vista a proposito di musica e apertura mentale è una scena musicale che abbiamo catturato da Forza Simba, che è una ricostruzione di fatto esilarante di una corsa alle primarie avvenuta nel 2000 di John McCain, un deputato repubblicano di quei tempi che poi sarebbe stato battuto anche da Obama alle elezioni presidenziali, quelle vere, ma qui viene battuto anche alle primarie repubblicane e le perde con Bush. Up Simba, Forza Simba, è contenuto in una raccolta di saggi di Foster Wallace, che è un vasto campionario di civiltà americana moderna, e si chiama Considera la costa. In questo caso il protagonista del racconto, saggio, reportage, come vogliamo considerarlo, Up Simba, è il classico personaggio che Foster Wallace odia, sì, ma come si può odiare un caso umano, ecco. E lo racconta con molto divertimento. Dunque, McCain è un reduce dalla guerra del Vietnam, ferito e catturato dai nordvietnamiti, poi senatore per il Partito Repubblicano in Arizona, di cui Foster Wallace segue la fase finale della campagna elettorale. L'ironia metacognitiva dell'autore su un tipo così si scatena e passa anche attraverso la musica. Siamo a bordo del van con cui il candidato va in giro per l'America a catturare consensi e si sente dei suoni, si sente della musica proprio. Anzi, il personaggio che ci consente meglio di tutto di capire cosa pensi Foster Wallace di McCain, dei repubblicani, della stampa musicale, degli elettori, è l'autista. E scrive: Jay, autista ufficiale del Fufa One, così si chiama il van, oltre che uno dei due passeggeri fissi sprovvisti di cellulare quando deve chiamare uno degli altri autisti, cosa che accade spesso perché Jay, come lui stesso il primo ad ammettere, è un po' debole quanto a capacità di navigazione, usa il grosso Nokia grigio di Travis, si porta dietro una valigetta piena di CD e durante i lunghi viaggi se li ascolta su un Sony Discman con un paio di grosse cuffie imbottite da studio di registrazioni, che forse è illegale, ma rifiuta di rilasciare dichiarazioni ufficiali a Rolling Stone sul tipo di musica che ascolta. Piccola parentesi, la citazione di Rolling Stone è dovuta al fatto che era scritto per Rolling Stone il pezzo originariamente. Continua Wallace, lo stesso John McCain si dice prediliga i classici degli anni 60 e che sia quantomeno in grado di tollerare Fatboy Slim, autentico sintomo di apertura mentale. E quindi dobbiamo pensare che David Foster Wallace amasse Fatboy Slim? Questo non lo possiamo ricavare. Sicuramente però se lo cita gli riconosce uno status, cioè lo considera degno della parte luminosa del gioco ironico dalla sua parte nel tirare scemo il vecchio repubblicano perdente per vocazione, cattivo sì, ma meno di Bush. Appurato questo, vediamo di quale disco di Fatboy Slim si tratterà. Allora, la ricostruzione ironica della campagna era uscita su Rolling Stone nell'aprile del 2000, quindi sicuramente per allora Foster Wallace aveva avuto più di un anno e mezzo di tempo per digerire quel monolite pop che è You've Come a Long Way Baby, che l'autore avrà comprato su CD, vista l'epoca, mettendo i suoi smaglianti 36 anni di allora al passo con l'industria discografica e ritrovandoci anche molte delle intuizioni che aveva lui stesso messo a fuoco ai tempi di Signifying Rapper, a proposito di musica campionata, eccetera, eccetera. Dice, ma può essere l'album successivo di Fatboy Slim, Halfway Between the Gutter and the Stars? No, perché è uscito qualche mese dopo la pubblicazione dell'articolo. Quindi, non sapendo quanto Foster Wallace amasse Fatboy Slim, non sappiamo se avrà comprato il disco, magari glielo avranno mandato. Ma su You Come a Long Way Baby, nessun dubbio.
2: Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk

Altre importanti indicazioni che possiamo trovare in Considera l'Aragosta sono non tanto nel racconto dedicato alla radio, cioè il commentatore, host, perché lì la musica ha un ruolo più centrale e dunque meno in luce. Perché è questo proprio il paradosso di Foster Wallace, quello di illuminare sempre di più i margini delle scene, o potremmo dire note a margine della scrittura, le note a margine di cui è così prodigo Foster Wallace, una delle sue cose caratterizzanti. Ecco, in queste note a margine, in questi tagli reconditi della realtà, c'è sempre questo desiderio di rivelare i paradossi, le sorprese, i particolari passibili di caricarsi di significato della parte non illuminata della scena. Quindi le cose più interessanti sulla musica le troviamo in un altro racconto, forse il più tagliente e riuscito di tutto il lotto, che è Il figlio grosso e rosso. È di nuovo un racconto reportage ambientato nella kermesse degli Oscar del cinema porno americano, organizzata dalla Adult Video News, che è una rivista specializzata in videoporno. La sensazione che ci investe è che l'industria del porno sia una sorta di metafora. Una metafora proprio della società americana, sulla quale Wallace non ha uno sguardo che possiamo giudicare moraleggiante, nel senso classico soprattutto del termine. Come se Wallace misurasse questa industria porno metafora della vita in unità di misura di dolore. Quindi la società ti accetta al prezzo della tua infelicità e quindi anche l'industria porno ti richiede la medesima abnegazione perché tu possa diventare una sua star. Significativamente, infatti, è proprio qui che il futuro suicida Foster Wallace parla di suicidio. Lo fa con la grazia imperturbabile di chissà. 1995, all'età di 34 anni, l'attore porno Carl Jammer si è suicidato. Nell'arco degli ultimi 10 anni, le attrici Shona Grant, Nancy Kelly, Alex Jordan e Savannah si sono suicidate. Savannah e Jordan avevano ricevuto il premio AVN per la migliore attrice esordiente, rispettivamente nel 1991 e nel 1992. Savannah si è suicidata dopo essere rimasta lievemente sfigurata in un incidente automobilistico. Alex Jordan è famosa per aver indirizzato l'ultima lettera al suo canarino. Nel 1997 l'operatore e attore Israel Gonzalez si è suicidato nel magazzino di un'azienda porno. Poi l'autore rimarca come un'associazione benefica che tenta di alleviare le condizioni di questa industria porno metafora di noi tutti abbia collezionato dei flop colossali. E infine completa il quadro. Oltre al dolore e all'indifferenza, il terzo elemento, e siamo nel 1998 quando scrive, quindi c'è della profezia in quello che Wallace scrive, il terzo elemento rappresentativo è la tecnologia, anzi l'industria di comunicazione intorno alla tecnologia, e dice: gli AVN Awards annuali sono sempre programmati in modo da coincidere con l'International Consumer Electronics Show, ma la parte di gran lunga più popolare del CES, questo l'acronimo, con un'affluenza totale che va ben oltre le 100.000 persone l'anno, è la cosiddetta mostra del software per adulti. E a questo punto capiamo che Wallace vuole darci un messaggio attraverso la musica. La prima visione d'insieme che ci dà è a livello musicale, infatti scrive: il modo migliore per descrivere l'atmosfera acustica del CES98 è: immaginate che l'apocalisse abbia preso le sembianze di un cocktail party. Cioè, quindi è un panorama uditivo quello a cui assistiamo. Irrompe persino da un altoparlante una voce tuonante che magnifica la pornografia in nome del free speech, quasi 30 anni prima dell'era Trump e delle crociate contro il woke. E la voce tuona: votate contro il controllo governativo della vostra vita privata, votate contro la censura, solo voi, il popolo, potrete mantenere integro l'ideale americano. Ecco, tutto questo rutilare di specchi riflettenti fra realtà e finzione è il momento della premiazione della pornostar Donna Loren. E in che cosa consiste la sua performance? Una canzone. Sale sul palco per cantare una composizione originale che si chiama Psycho Magnet, che Wallace descrive come una ballata hard rock sull'essere una pornostar e venire continuamente pedinata e molestata da gnocchi malati di mente.
Ecco, quindi cosa vediamo? Vediamo una persona che trasforma la propria esperienza nella rappresentazione mediatica di se stessa. E la reference vocale dichiarata di tutta la scena è quella della, così la descrive Wallace, gatta morta Alanis Morissette. Il gioco ironico è sottile. Alanis aveva vinto i Grammy nel 96, dove aveva cantato You Oughta Know, una canzone autobiografica rispetto alle vicende del personaggio che in quel momento rappresentava Alanis in America. Quindi non era un racconto di verità, ma un racconto di illusione di verità, un po' anticipatore di quello che fa adesso Taylor Swift, per intenderci. Lei non è più uscita, ma l'impatto sulle prime fu enorme. Dunque, anche Foster Wallace, evidentemente, ne fu suggestionato.

Nel suo racconto Il pianeta Trillafon, Foster Wallace chiama la sua depressione la cosa brutta e la descrive in questo modo. Cos'è in sostanza la cosa brutta? Tutto in voi è nauseato e paradossale, e siccome l'unica conoscenza che si ha del mondo intero passa attraverso le varie parti del corpo, tipo gli organi sensoriali, la mente, eccetera, e siccome queste parti hanno una nausea da morire, il mondo intero che voi percepite, conoscete, abitate, vi arriva filtrato da questa brutta nausea e diventa brutto. Vi ha fatto ammalare in modo da non permettervi di guarire. E voi cominciate a pensare a questa situazione veramente atroce e vi dite: mannaggia, come cavolo è riuscita la cosa brutta a fare questo? Ci pensate su, ci pensate davvero bene, perché è nel vostro interesse. E poi tutt'a un tratto avete come un'intuizione: la cosa brutta riesce a farvi questo perché voi siete la cosa brutta. Ecco, c'è un elemento fortemente simbolico nella letteratura di Wallace che spiega molto bene il suo rapporto con la depressione, e questo elemento è l'acqua. C'è un suo racconto che si chiama Questa è l'acqua, in cui sostanzialmente qua diventa una metafora del fatto che se tu riesci a percepirla, allora sei vivo, cioè esisti, ci sei, sei tu. Ed è un concetto riecheggiato nel pianeta Trillafon. Scrive Wallace: se l'acqua non ha superficie, almeno per te, e qualunque direzione prendi trovi soltanto altra acqua, niente aria fresca né libertà di movimento, solo restrizioni e soffocamento e niente luce, allora la cosa brutta è di nuovo te. La sensazione della depressione quindi è quella di confondersi con l'acqua, diventare qualcosa di liquido, ed è proprio così che inizia il racconto La ragazza coi capelli strani, dove scrive Wallace: Gene Fitz aveva sognato che se ieri sera non vedeva un concerto sarebbe diventata una qualche specie di liquido, perciò ieri sera io e i miei amici Mr. Wonderful, Big e Gene Fitz siamo andati a vedere Keith Jarrett che suonava un concerto per pianoforte all'auditorium di Irvine.

Nella ragazza coi capelli strani, la musica è sicuramente una metafora esistenziale per non perderti nella realtà circostante, per non liquefarti, devi percepire il mezzo nel quale ti muovi. Allora puoi essere una ragazza o un ragazzo punk ad un concerto di jazz. Infatti il protagonista offre a Jim Fitz e ai suoi amici punk i biglietti da $120 per il concerto in auditorium di Keith Jarrett perché Jim Fitz possa evitare di liquefarsi. Oppure puoi essere un giovane borghese maschio bianco suprematista che guarda il concerto jazz di un artista di colore e ci porta i suoi amici punk. Sono differenze, sono mezzi di contrasto, sono esistere. L'autore descrive le sensazioni provate al concerto da uno dei ragazzi in modo molto preciso. Caccio si intendeva parecchio di molti altri generi di musica a parte il punk. Pensava che Keith Jarrett fosse un artista nero di grande talento. Ha dichiarato che solo un genio avrebbe potuto sedersi sulla sua panchetta di fronte a migliaia di spettatori lontani e cominciare a suonare qualunque cavolo di melodia gli stesse svolazzando dentro la testa con la pettinatura afro. Caccio ha sostenuto che per Keith Jarrett ci sono miliardi di questi motivetti che lui suona e in seguito si è detto meravigliato del fatto che Keith Jarrett non solo suonava queste musichette con abilità, ma le metteva anche insieme in maniere originali e interessanti, improvvisatamente, così che ciascuno dei suoi concerti al piano era diverso da tutti gli altri. Il modo in cui le piccole melodie si legavano veniva strutturato dal subconscio di Keith Jarrett, ha dichiarato Caccio, quindi i suoi concerti erano lineari. L'esibizione al piano di Keith Jarrett era una linea invece di un cerchio composto e rotondo.

Sia il protagonista sia gli amici punk hanno tutti assunto LSD, sostanza alla quale il protagonista a un certo punto del racconto si dichiara immune, cioè dice che può assumerla senza causare alcun effetto. Quindi un'altra differenza tra lui e gli altri, un'altra percezione di contrasto, quindi anche un'occasione di esistere, di definirsi come persona-personaggio. Tutto questo funziona sino a un certo punto. Poco prima del finale del racconto succede infatti il colpo di scena. Finisce la prima parte del concerto, che è diviso in due tempi, e il protagonista si ritrova con i suoi amici punk nell'atrio dell'auditorium. A quel punto l'LSD comincia a far effetto anche su di lui. La situazione precipita, la musica e la sua assenza diventano una metafora del fatto che quando la musica cessa si perdono anche i confini tra il soggetto e la realtà. Potenza dell'attrito, che qui è data proprio dalla potenza del concerto di Keith Jarrett, l'improvvisazione per piano solo più nota nella storia del jazz e dintorni, The Conk Concert e il relativo doppio album Live che ne fu tratto, nascevano anche loro da una libertà negli obblighi, da un errore. Il pianoforte era sbagliato, era diverso da quello che Keith Jarrett aveva richiesto per la sua esibizione a Colonia. Il pianista stava proprio per mollare tutto e andarsene col pubblico già in sala, lo hanno bloccato che aveva già il motore della macchina acceso. Quindi immaginare il pianoforte come il mezzo di contrasto che ha fatto nascere l'assolutezza di quella musica ci dà la misura dell'affinità che Foster Wallace poteva sentire con un pianista come quello che concepiva l'esecuzione come un viaggio dal niente al niente, ma sperimentando nel frattempo l'assoluto. La tragedia accade quando il contrasto diventa, da frizione benefica, da libertà negli obblighi, come dicevamo, un blocco vero e proprio, una negazione della vita. E c'è quasi un parallelismo di destini. La voracità di Keith Jarrett, presa alle spalle dal doppio ictus che ha sottratto la fantasia alle mani che la esprimevano, rispecchia il bisogno di sentirsi vivo, vivo anche nella pagina, spezzato dal suicidio, dalla cosa brutta, nella vita di Foster Wallace, un giorno di settembre, il 12, nel 2008. Si muore anche di troppa vita. Nel suo ultimo romanzo uscito postumo e forse incompiuto, cioè Il re pallido, c'è una sorta di autobiografia musicale che però sembra proprio essere quella dell'adolescente medio americano e probabilmente sarà stata anche quella di Foster Wallace. Cita Kiss, Rio Speedwagon, Cheap Trick, Styx, Jethro Tull, Rush, Deep Purple e ovviamente i carissimi Pink Floyd, e poi ritorna ai ragazzi di colore che giravano per la città con i radioni, che sono gli antesignani di quelli che poi descriverà nel rap spiegato ai bianchi. Però una cosa molto interessante è che c'è a un certo punto un salto temporale, cioè l'autore parla di sé che scrive e dice: adesso sono in questa stanza, l'ombra del piede ruota sulla parete orientale, non si capisce che è un piede perché è deformato dall'angolazione del sole dietro l'insegna, sono seduto in posizione retta su una poltrona verde scuro che ha una bruciatura di sigaretta sul bracciolo destro, la bruciatura di sigaretta è nera e descrive un cerchio imperfetto. Il brano che sto ascoltando è The Big Ship da Another Green World di Brian Eno. Sulla copertina ci sono le sagome colorate di alcune figure dentro una cornice bianca. The Big Ship, tra l'altro, è stata associata direttamente a Wallace anche nella scena conclusiva di The End of the Tour, che è il film tratto dalle conversazioni di David Lipsky, un giornalista di Rolling Stones, con Wallace durante il tour promozionale del romanzo Infinite Jest.

nella esplosione di tempi, personaggi, suoni, fatti, invenzioni, dialoghi che è quel capolavoro di Infinite Jest, c'è ampio spazio per la musica, sono citati tantissimi artisti, i REM, i Pearl Jam, che anzi vengono derubricati a retrofuturo, immaginati come prossima archeologia musicale, c'è Tito Puente, c'è Philip Glass, ci sono i Beatles, eccetera eccetera. Ma c'è una scena molto divertente che vi leggo, che riguarda Linda McCartney, e succede quando viene messo sul piatto, anzi no, nel lettore CD, un vecchio disco di McCartney e Wings, il McCartney storico dei Beatles, che era stato preso e remixato, chiudendo ogni pista delle canzoni eccetto le piste in cui la povera signora Linda McCartney cantava nel coro e suonava il tamburello. La povera signora Linda McCartney proprio non sapeva cantare, e sentire la sua tremula vocina stonata estratta dall'arrangiamento elegante di quel commerciale suono multipista e pompata fino a farla diventare un assolo era per Gatley un'esperienza indicibilmente deprimente. La voce di lei sembrava così persa mentre cercava di nascondersi e seppellirsi sotto le voci delle coriste professioniste. Povera Linda. Ma la cosa forse più divertente è il rapporto di odio-amore che Foster Wallace ha con i Grateful Dead e con il modo in cui ne descrive i fan. I Grateful Dead sono comunque gli artisti più citati a livello numerico in Infinite Jest. C'è un punto in cui descrive il tipico deadhead, cioè il tipico fan dei Grateful. Dice: a volte si ritrovava con e qualche altro fedele dei Dead, gente che ora viaggia con bastone e bombola di ossigeno, per scambiarsi cianfrusaglie e souvenir storici tipo occhi di tigre e panciotti a disegni cashmere e pantaloni patchwork e lava lamps e bandane e sfere al plasma e poster a luce nera di disegni geometrici involuti, e discutevano su quale concerto e quale bootleg dei Dead fosse il migliore di tutti i tempi nei vari aspetti, e insomma si divertivano come matti. In fondo anche Foster Wallace portava il bandana, no? Ed è con questa nota di autoironia e di ironia ci diciamo a risentirci. Era Discoteca d'Autore.

0: E per purtroppo l'ultima volta quest'estate, ragazzi, siamo tornati noi di Senza Parole, ossia
1: Francesco
2: Sciauchi.
0: E mentre invece sempre dall'altra parte del telefono, nonché dall'altra parte dello stivale, abbiamo
3: Pier Giorgio Pardo al telefono.
2: Ciao Pier.
0: E qui abbiamo invece,
1: ci manchi,
0: torna da noi, questa casa aspetta te. Ma quindi adesso che sei dall'altra parte dell'Italia, dalla fase Pardo sei passato alla fase Gatto Pardo. Scusami, era una settimana che la volevo dire, perdonami.
3: E tra l'altro è una settimana che nessuno avrebbe mai fatto questa battuta.
0: Davvero.
3: Né in questa settimana né nelle altre della mia vita.
2: Però mi avete rovinato la serata. Io volevo mettere la colonna sonora del Gatto Pardo.
0: In onore al Pardo lontano. Ma tornerai, Pardo, vero? Tornerai tra noi?
3: Sì, sì, che tornerò. Tornerò.
1: E tanto deve cominciare lui,
3: allora,
1: no? Stasera.
3: Domenica alle 6:30, eh?
0: Infatti.
3: Ah, devo cominciare io?
0: E stasera sì, devi cominciare tu. E da dove cominci, Pardo?
3: Beh, perché chi comincia bene è a metà dell'opera.
0: Certo.
3: Allora io, siccome sono di mano, imprimo subito alla puntata un carattere, come dire, popolare. Nel senso di prevedibile. Sai che l'altra volta avevo messo Viva dei Pooh e Roberto si è arrabbiato: ah, ma perché hai messo questa e non hai messo quell'altra, cioè delle cose un po' più.
0: E un affettuoso saluto a Roberto intanto, che ci ascolta sempre.
3: Un saluto a Roberto, che è anche un amico, ci ascolta sempre. E io dedico a Roberto questo brano che sicuramente conoscerete e che risponde al nome di Sicilia 3.
1: Dopo Italia 1 c'è anche Sicilia 3.
3: Esatto, e tu dovresti indovinare a che programma televisivo era legato.
1: Pronti.

0: Questa, Pier, è nella lista di quelle che sono settimane che dico la metto, non la metto, la metto, non la metto.
1: Eh sì, beh, è un pezzo che è molto amato dai fan dei Genesis, possiamo dirlo.
0: Sì, possiamo dirlo.
1: Comunque, possiamo dirlo. Quello che non mi ricordo, nel senso che non sono andato a cercarlo su Google apposta per chiederlo a Francesco, che in questo caso è proprio il mio Google a distanza. Francesco, di quale trasmissione era la sigla?
2: Sai che non sapevo, no, mi cogli impreparato invece, perché non sapevo che fosse sigla di un, cioè non cos'è, un programma di approfondimento, mi verrebbe da dire.
1: È qualcosa che ha a che fare con così, con i TG, con le notizie, oppure forse addirittura con la scienza, ma io ero sicuro che tu lo sapessi. Io ce l'avevo sulla punta della lingua, poi sulla punta delle orecchie, in altri luoghi più imbarazzanti, però ho detto vabbè, c'è poi Francesco. E invece niente.
2: Delusione così, soprattutto per Sciauchi, che si aspettava che io subito lo dicessi. Diciamo.
3: Si vede che non seguiva le trasmissioni di scienza.
2: Solo fantastico e premiatissima, evidentemente, sì.
1: No, questo non è un pezzo che abbia ballato Eder Parisi, ecco.
0: No, sarebbe stato davvero complesso ballarlo, peraltro.
1: Sì, perché c'ha tutti questi ritmi dispari e
0: sì, sì.
1: Qua i Genesis suonavano divinamente, non c'era più Peter Gabriel, però
0: il disco era Wind and Water, in questo, no?
2: Sì.
0: Sì,
1: sì, sì, è quello lì, ed è un disco, secondo me, ancora
0: il pezzo è What Gorilla, questo, no?
1: Sì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, infatti.
1: What Gorilla, sì,
0: sì, sì, gran
1: dentro
0: pezzo.
1: Quell'album c'è. Ci sono altri strumentali anche, però questo
0: sì, vabbè, poi ci sono anche pezzi come, non so, One for Divine, che ha uno strumentale lunghissimo, sì, dentro, bellissimo, disco notevole.
1: Tra l'altro One for Divine era anche nei concerti live della tournée di Three Sides Live, che
0: sì,
1: è uscito con tre sole facciate, ma nella versione con quattro c'aveva quel brano in una versione incredibile.
0: E io ce l'ho in un bootleg dello stesso periodo, che è registrato sempre all'ultimo tour con Eck, dove c'è questa One for Divine divina dal vivo, hai ragione. Davvero notevole.
1: Sì, erano bravi.
0: Eh sì. Francesco,
1: quel brano in una versione incredibile.
0: E io ce l'ho in un bootleg dello stesso periodo, che è registrato sempre all'ultimo tour con Eck, dove c'è questa One for Divine divina dal vivo, hai ragione. Davvero notevole.
1: Eh sì, erano bravi.
0: Eh sì. Francesco.
2: Allora, la mia scelta è...

0: Vedo facce perplessissime.
1: Allora, se devo dire, dato che ci ho sentito, c'è un bel suono anni 70, molto anni 70, 73. Potrebbe anche essere italiano.
0: No.
1: No, ecco, perché altrimenti stavo veramente già pensando al Monnezza, visto che mi parlavi di spazzatura.
0: No, però, allora, è un famosissimo produttore americano che si chiama Quincy Jones.
1: Oh, vabbè, uno che passava
2: uno
1: di
2: così.
1: Lì.
2: Sì. Che, uno che passava di lì, sì.
0: Esatto, che produceva anche le sigle dei telefilm. In questo caso era un telefilm della NBC che si chiamava Sanford and Son. E perché la spazzatura? Perché era praticamente la storia di padre e figlio che andavano a raccogliere l'immondizia nelle case, insomma, cioè a svuotare le cantine, insomma.
2: Hanno nobilitato un
1: mestiere.
2: Un mestiere, sì, sì.
1: No, il telefilm non lo conoscevo neanche il pezzo.
0: Bellissimo telefilm, facevano sulle televisioni private nei primi anni 80. Tra l'altro questa...
1: Ma è uscita anche in Italia? Telefilm?
0: Sì, sì. Ah. Sì, sì, sì, era televisione private, forse l'hanno fatto anche su Italia 1.
1: Lei tragni guarda troppa televisione, però in questo caso è stato utile.
2: Però non ci hai lasciato il tempo per ragionare, io ci sarei arrivato.
0: Ci saresti arrivato. Ma tu lo conoscevi questo telefilm?
2: No, in questo brano l'avevo sentito. L'avevo sentito... perché avevo fatto un piccolo tra virgolette omaggio quando è morto.
0: Ah, ok.
2: Jones, certo. Sì, sì.
0: Ma tra l'altro questo era la sigla del primissimo programma che ho fatto qui a Radio Popolare.
2: Ah, ecco.
0: Che era la notturna banda larga 2007. Okay. Si perde nella notte dei tempi, quindi.
1: Fantastico, signori, tocca a me.
0: Vai.
1: Allora, questo invece è un pezzo che mi ho in mente dalla puntata scorsa, perché è molto legato a un brano che hai trasmesso tu, Pier Giorgio, settimana scorsa, che ha delle caratteristiche simili e che io tra l'altro ho scoperto per caso, quindi qui forse è la storia più divertente da raccontare sulla mia scoperta di questo brano, perché per anni sono stato convinto che fosse un'altra cosa, perché nell'epoca nelle quali tutti avevamo cominciato a usare il peer-to-peer, quindi prima Napster, poi Winamax e Mule, eccetera, io mi ero interessato molto a un gruppo di cui abbiamo parlato settimana scorsa e avevo scaricato, ero giovane, innocente, quindi non venga la finanza a prendermi per questa cosa, un po' di brani di questo gruppo. E ce n'era uno che era fuori stile, però mi piaceva tantissimo. E però, dopo un certo punto, mi ero comprato il disco, l'ho ascoltato la traccia e non c'entrava assolutamente nulla. E quindi era qualcuno che aveva messo, come ogni tanto capitava all'epoca, un nome sbagliato a un file che poi aveva messo in condivisione, spargendo quindi che un certo brano avesse un certo autore, avesse un certo titolo. E ci ho messo anni poi a capire in realtà che cosa fosse questo brano, che però è rimasto veramente tra le mie cose preferite. Quindi ve lo faccio ascoltare.

0: non ti dice niente.
1: Ciao, chi?
2: È un telefilm?
0: No, non lo so, non mi pare. Non mi pare, cioè non so di
2: che sembra un po' sia stato usato. Il santo un po' di
0: sì, certo.
2: Vero, sì.
0: E fra
2: no,
0: niente.
2: No.
0: Allora, io questo personaggio l'ho conosciuto quando ho scoperto di chi era questo brano. Lui si chiama Mitt Cathy, come soprannome, come nome di lavoro. Il suo nome è Mark Pember, è un musicista elettronico, DJ inglese, ha fatto un po' di album, presente in un po' di composizioni. Diciamo che la cosa che ha di caratteristico è che ha spesso non è sempre così da un tempo. A volte un po' più dance. Diciamo che c'è questo bel mix tra sample e strumenti suonati, quindi il riff del clarinetto basso, poi il solo appunto della tromba in mezzo nel pezzo, che sono un po' diventati un po' questo mix di acustico elettronico, diventati un po' un suo marchio di fabbrica. Questo pezzo si chiama Long to be Long, è l'ultimo brano di questo suo album del 2001, e appunto io all'epoca lo scoprì perché lo trovai come un file della Cinematic Orchestra, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, sotto il nome di Continuum, che è un loro brano molto famoso che io all'epoca non conoscevo. Infatti poi mi comprai l'album, però Continuum era completamente diverso, però come sonorità diciamo che era plausibile, poteva centrare con alcune cose loro, quindi non mi aveva troppo stupito questa cosa.
3: E però, adesso appunto, col disco che hai comprato cosa fai? Giochi a frisbee?
0: No, lo ascolto la Cinematic e continuo ad adorarla, quindi l'ho ascoltato, ho scoperto un brano che invece non conoscevo, quindi no, ce l'ho, è lì. No,
3: cioè, però, ti piace? Ti
0: mi è piaciuto? Sì.
3: Diverso, ma ti ha spiazzato anche.
0: No, questo poi mi ha spiazzato perché ci ho messo un po' di tempo dopo, non so se è stata tipo una delle prime cose che penso forse di avere shazammato quando era nato Shazam, quindi però parliamo di diversi anni dopo, quindi 2011, 12, una cosa del genere a occhio, quindi a parte di quelle cose è rimasto un po' lì sullo scaffale per anni in attesa di scoprire cosa fosse, e poi diciamo che adesso forse avremo meno pazienza, all'epoca è rimasto un brano bellissimo del quale non sapevo l'identità e per anni è rimasto lì, quindi niente, così, cosetta divertente.
3: Ciao, chi? Scoprire e proporre.
0: Eh sì, direi proprio di sì.
2: Tocca a me?
0: Tocca a te.
2: Allora, il prossimo anno cercherò dei brani un po' difficili, perché quest'anno sono andato soprattutto sulla musicalità, che poi a me piace molto quando le melodie sono belle. Quindi continuo su questa strada.
0: Mi sembra giusto.
2: Sì, devo. Allora, il B22.

0: denti limani?
1: Suonato denti limani, ma non è denti limani. Questa è la versione denti limani, perché sì? La versione originale, l'autore, un po' la registrazione è rovinata, e quindi ho scelto questa perché comunque si sente bene, no? Allora, questo è un album del 71 di Victor Jara, Derecho di Vivere in Paz, e c'era questo brano che annunciava gli anni bui del Cile, che si chiama La Partida, la partenza, che poi la partenza vuol dire che tantissime persone sono andati,
0: migliaia
1: sono tornati, molti sono andati in esilio, e quindi 2 anni prima del golpe di Pinochet. L'ho scelto anche perché tra qualche giorno è l'anniversario del golpe di Pinochet, e cade proprio nel peggior momento, perché sono tornati al potere con il presidente Cast, ed è l'unico, forse, anzi l'unico strumentale di Victor Jara. Victor Jara, torniamo ancora alla storia, queste settimane hanno catturato l'ultimo ricercato tra quegli autori, diciamo, dell'assassinio di Victor Jara, un criminale che era un colonnello dell'esercito cileno, è stato estradato dagli Stati Uniti. Quindi è un po' un omaggio, visto che siamo nella settimana che ci porta all'11 settembre, un omaggio a Victor Jara, che è stato ucciso, mi sembra, nello Stadio Nazionale del Cile, di Santiago del Cile, il 17 di settembre.
0: Gran pezzo. Tra l'altro, gli Enti Limani avevo pensato parecchie volte, ne avevo uno tra i papabili possibili, perché sono un gruppo che tra l'altro amo moltissimo, perché secondo me sono stati un gruppo, diciamo, anche parzialmente frainteso, perché chiaramente nel periodo in cui sono arrivati sono stati legati a un certo tipo, chiaramente, di messaggio politico importante, perché chiaramente rappresentavano quello che stava succedendo in Cile, però non era forse quello che loro avevano voluto alla nascita del loro gruppo, che poi hanno poi sviluppato negli anni successivi.
1: Tipo, aggiungo che in Italia hanno dato parecchio fastidio a molti artisti, cantautori, perché forse anche il fatto, cioè nel senso che la loro loro esibizioni, il loro album erano molto legati al momento del Cile, no? E quindi anche per solidarietà,
0: certo,
1: diciamo, il popolo della sinistra comprava il loro album,
0: certo.
1: E questo ha dato fastidio a qualche artista italiano come Lucio Dalla,
0: certo,
1: che li aveva criticati.
2: La musica andina che noia mortale, diceva Lucio Dalla.
1: Sì, sì, sì, va bene. Poi Elio storie tese sulla noia delle artisti non italiani e non anglosassone hanno fatto scuola, però.
0: Sì, sì. Ma mi veniva in mente gli Enti Limani, tipo un momento in cui mi sono piaciuti da pazzi è stato con, diciamo, verso a quel punto il periodo in cui già il mondo del Sud America si era liberato, quindi loro potevano essere artisti a tutto tondo, che c'è quel disco che secondo me è il loro capolavoro, che si chiama Fragments of a Dream, dove tra l'altro ci sono ospiti due chitarristi, uno flamenco e uno classico, che sono Paco Peña e John Williams, che secondo me dove proprio Horacio Salinas raggiunge dei livelli di composizione, sì, straordinari, per cui ci sono pezzi come, vabbè, La danza di Calaluna, Il mercato del testaccio, che è scritto al testaccio dove loro abitavano, disco secondo me meraviglioso e così.
3: Sì, ma era un altro suono che era più legato al revival folk rock, che intanto impazzava in tutta Europa, e,
0: certo,
3: e per loro era interessante. Poi era anche interessante vederli agire a Roma, registrare a Roma. Quella stagione romana lì è una cosa, una pagina nella quale inoltrarsi con calma, partendo dalla RCA e andando intorno in tutte le dalla library agli studi di registrazione, dove la gente si imbucava per sperimentare, a
0: e
3: volte
0: poi
3: uscivano anche i dischi,
0: anche tutta la scena sperimentale, cioè comunque il mondo da cui nasce Nuova Consonanza, musica elettronica viva, cioè figurati. Cioè lì non si finisce più, se dovessimo andare ad esplorare la Roma di quegli anni, è stato qualcosa, un melting pot veramente
1: straordinario,
0: incredibile davvero.
2: PGP
0: Pardo,
3: E io vi porto a Londra invece.
0: Ma ci va sempre volentieri nella Swing in London.
3: Ci va sempre volentieri, non è la Swing in London, è una Londra del 2018, però anche in questo sono in realtà in continuità su una cosa con il brano che ha passato Sciauchi. Anche questo brano si regge su un arpeggio di base che va in controtempo rispetto allo sviluppo del pezzo, però questo mondo è totalmente elettronico e lui è un produttore, o come si dovrebbe dire producer in questo caso, perché produce per se stesso, no? E fa tutto quanto, l'arrangiamento e tutto quanto, il concept del suo disco, molto apprezzato per un album successivo, però a me piace questo, e dunque vi faccio sentire lui. Se in qualche modo vi è caro quel mondo che si lega anche a James Blake e alle sperimentazioni elettroniche, ma usate anche nell'hip hop, allora questo disco magari vi dice qualcosa.
0: Dacci un numero però.
3: Aspetta, mi cogli impreparato. Sicilia 4.

0: non so chi sia, ma mi ha veramente fatto impazzire. Ragazzi, aspetta, vediamo le facce.
1: No, io vorrei ascoltarlo per ore. E l'ultima parte è quasi parlato.
2: Sì, è incredibile. Sì.
1: All'inizio mi è sembrato Oxygen numero 19 di Jar.
3: Stavo per dire Jean-Michel Jarre.
1: Poi a un certo punto mi sembrava Rob, che è un compositore, ha fatto l'ultimo Le Bureau, un compositore francese. E poi mi sono perso in questa melodia straordinaria.
0: Davvero?
1: Complimenti, davvero bello.
2: Sì. Grazie.
0: Dici.
2: John Hopkins, questo album in particolare, che è quello che io amo di più di lui, perché poi Immunity tende a essere più cupo, più a volte addirittura techno, lo amo di meno, ma comunque è un gran bel disco anche quello. Comunque questo Singularity, da cui ho tratto Emerald Rush, quindi una che poi anche questa escursione di Smeraldo, che dà anche il suo carattere alla copertina. E io sono molto affezionato a questo pezzo, anche perché cattura un certo sentimento ecologico, di amore per il pianeta, che la musica elettronica ha sempre fatto suo, e che in quegli anni, che erano anche stati preceduti da Fridays for Future eccetera eccetera, nei dischi elettronici di allora si sentiva tanto. Non è un caso che abbiate pensato a Jean-Michel Jarre e a Oxygen, in parte proprio perché è un riferimento dichiarato anche per lui, ma poi anche proprio perché c'è dentro questo spirito ecologico che è veramente molto affascinante.
0: Bello. Veramente un bel pezzo,
2: un contributo per la modernità,
3: per la causa.
0: Ed è il momento del tragni.
3: A proposito di modernità, io vi porto indietro nel 1969, e in quell'anno, a un certo punto, nelle classifiche italiane compare un disco, anzi un singolo, di un gruppo di cui non si sapeva niente, nessuno sapeva niente, e però cominciò a fare successo. E secondo me questa canzone,
1: che non c'era l'internet,
3: Sì. Infatti, perché poi vi spiego chi c'era dietro questo fantomatico gruppo, che in realtà non era un gruppo. Però insomma, potrebbe essere un brano che piace a PGP e forse anche a Carlo. È il numero 9. Sembra sempre la tombola, fatto così.

0: Pierre, tu che idea hai? Partiamo da fare un sondaggio, perché il Tragni vuole darci la risposta, ma Sciocchi non lo sa, io neppure.
1: No, allora, io l'ho sentito 10.000 volte, perché era una sigla dell'apertura musicale di Radio Algeri in lingua francese.
0: Ma dai.
1: Giuro.
2: Attenzione.
1: Sì, sì. Ma non...
0: Ok, tu hai una traccia. Pardo?
3: No, non c'entrano gli Osage Tribe?
2: No.
3: No,
2: no, c'entra la fisarmonica, do questo indizio.
0: Bakalov, no.
2: No? Allora, il gruppo che dicevo prima, questo gruppo fantasma, si chiama The Duke of Burlington, ma dietro questo il brano si chiama Flash, questo che è andato in classifica appunto nel 69.
1: Grazie, mi hai illuminato, perché per anni, dico... Andavo a ascoltare Duke Ellington e non l'ho mai trovato, perché non capivo che... Come si chiama? Duke
2: of Burlington. Burlington.
1: Sì, giocava su...
2: Sì. Però c'era dietro un fisarmonicista che in questo caso suonava tutto, era un... come si dice? One man record,
0: sì.
2: Non so. Si chiamava Mario Battaini, è uno dei fisarmonicisti più celebri, per dire... lui ha suonato con De André, con Celentano, dove c'erano degli assoli di fisarmonica, ed è stato anche coautore di Sally, per dire, di Fabrizio De André.
3: Di Vasco Rossi. Di Fabrizio De André.
0: Ok, sì.
3: Sì, perché suonava con lui.
2: Sì, okay. Esatto. Ma... ha fatto tanti dischi come fisarmonicista proprio.
0: Ma dai.
2: Però...
0: Il pezzo hai detto che si chiama? Scusa?
2: Si chiama Flash.
0: Ah, ok.
2: Flash Gordon.
0: Va bene, prendiamo nota.
1: Mamma mia, quante volte l'ho sentito.
2: Ah, questo mi hai mai dato un'indicazione che non sapevo.
1: Sì.
2: Duke of Burlington.
1: Io sempre cercavo sempre Duke of Burlington e dico, ma non l'ho mai trovato. Anche Spotify così, invece era...
0: Ma, allora...
1: Bravo. Anzi, grazie.
0: Davvero?
2: Dovere.
1: Lo cercavo da anni, ecco.
0: Un gruppo famosissimo che ha avuto tre vite. Vi dico solo questo e vediamo se qualcuno di voi conosce questo brano.
2: I Genesis hanno avuto tre vite, no.
0: No, quelli esatto. Hanno avuto anche tre facciate dal vivo, sì. Genesis anche quattro. Vediamo un po'.

0: Allora,
1: ma io questo brano l'ho sentito tante volte e credo anche di avere il disco, ma in questo momento non so.
0: Mi stupirei se che tu non avessi questo album. Sciocchi, idee?
2: No.
0: Francesco?
3: Io ti ho detto le canzoncine sotto le pubblicità di Mike Buongiorno degli anni 70.
0: Sì, e beh, questo non... viene prima, diciamo, viene questo prima, è un disco del, mi pare, del 69, se non sbaglio. Allora, è un po' l'album culmine della carriera di una band che all'epoca stava vivendo la prima fase della sua carriera. Poi avrebbe vissuto la seconda fase della sua carriera, che sarebbe stata quella che li avrebbe resi non celebri di più, proprio un gruppo veramente strafamosissimo. E poi questo negli anni 70 e con questo, e poi dopo negli anni 80-90 avrebbero avuto, diciamo, un terzo periodo di fama con alcuni album, alcuni singoli, diciamo, però senza mai raggiungere il livello raggiunto negli anni 70, dove proprio diventano uno dei gruppi probabilmente più iconici degli anni 70 in senso assoluto.
4: Hai usato quella parola.
0: Eh sì, ho usato quella parola, ma non so se vi ho fatto venire in mente qualche idea.
2: No.
1: Ma
2: no.
1: Non è la Electric Light Orchestra?
0: No, non è l'Electric Light Orchestra, è un gruppo ancora più famoso, uno più di quelli che conoscono tutti, anche grazie, vi aiuto, a un film che è proprio un simbolo degli anni 70, degli anni 70 più commerciali, più popolari.
2: Cosa potrebbe
0: Sono
2: essere?
0: I Bee Gees.
2: No!
0: Sono i Bee Gees.
1: Ah, ok, e questo... Allora
0: e questo è The British... No. Bravo, bravissimo, bravissimo. Ecco, questa sì. È The British Guarda, Opera che conclude Odessa. Sì.
1: Ecco, sì, adesso mi è venuto in mente. Tra l'altro, di questo disco io ho tre versioni, cioè quella in felpa con la
3: rosso
0: che dovette, ho scoperto che dovettero smettere di produrre perché quella roba felpata vellutata
3: staccava.
0: No, aveva dato una reazione allergica ad alcuni degli addetti della linea di produzione dell'etichetta discografica, e fu uno dei motivi per cui a un certo punto smisero di produrre quella versione, figurati.
1: E infatti poi quella versione lì, siccome poi in America sai che ci sono sempre quelli che non hanno una coscienza, ha continuato a produrla la ATCO.
0: Giustamente.
1: Cioè, la Polydor la faceva laminata e la ATCO ancora...
3: Pelosa.
0: L'avrà fatta fare a dei messicani o dei latinos presi da qualche parte, sottopagati e così, secondo, giusto senza avere coscienze. Oh, che gioia. Ciao Kim, your turn.
2: Andiamo in Canada.
0: E con
2: Pierre.
1: Sì?
2: C23.

0: A colpo sicuro.
1: A colpo sicuro? Sai che non mi
2: ti do un indizio, sono stati tra i primi a uscire da Spotify in polemica.
3: Io ho un sospetto, ma non mi voglio esporre.
2: Post rock
1: canadese,
2: musica classica, punk, progressive rock.
1: Dai, che poi cominciano con la B?
2: No, Social City. Hanno un lunghissimo nome, è lunghissimo.
1: Nome lunghissimo, ma poi hanno fatto anche dei dischi con i cori?
2: Non so dirti, con i cori. Sì, potrebbe, sì.
1: E però il nome ce l'avrei sulla punta della lingua, non mi viene.
2: Francesco?
4: Sto pensando, sono sempre Arts and Crafts come etichetta o no?
3: No, non mi pare.
4: No.
3: Io penso di aver indovinato.
2: Carlo l'ha indovinato.
3: Direi che sono i Godspeed You Black Emperor.
2: Yes.
3: Ok.
2: Questo è il loro ultimo album. L'ho scelto perché è un album dove, traduco in italiano, niente titolo. Al 13 febbraio 2024, 28.340 morti, ed era Gaza. Okay. L'hanno titolato così.
3: Io loro li ho visti, figurati, dal vivo, quando avevano fatto Lift Your Skinny Hands Like Antennas to Heaven, quindi era il 2000...
2: A Bologna?
3: No, a Milano.
2: Milano?
3: I Magazzini Generali 2001-2002, una cosa del genere. E tra l'altro sono andato a vederli perché avevo letto l'articolo su Repubblica, sul Corriere, che parlava di questo gruppo, li aveva chiamati un po' neoprog, così. Io non avevo idea di chi fossero, ero andato forse da qualche negozio importante chiedendo qualcosa, ho trovato nulla, ho detto però senti, sulla carta sembrano interessanti, e mi ricordo un concerto al quale sono andato senza sapere nulla e ne sono uscito completamente pettinato, uno dei concerti veramente più belli che avevo mai visto. Però appunto l'ultimo non l'avevo ancora sentito. Sì, sì.
1: No, neanche io. E poi comunque
2: è su Bandcamp.
3: Sì, sì, sì. Ormai loro sono di facile. Poi vabbè, loro hanno avuto tutte le loro manie, tipo non so, lo stesso disco registrato due volte, per cui la versione CD è diversa dalla versione LP, l'hanno proprio risuonato da capo. Cioè, hanno delle idee fantastiche in questo senso, sono veramente meravigliosi.
1: Meravigliosi.
3: Non sono ancora stati citati. Pardo, ci dia un numero.
1: Allora, io concludo con una cosa facilissima, ho incrociato le dita sino alla fine che nessuno di voi mettesse, perché ci tenevo tantissimo a mettere questo brano che conoscete tutti, per cui non vi faccio l'indovinello perché lo conoscete, lo amate, credo, ed è Sicilia 2.

0: abbiamo tre aree perplesse qui. Io direi che Pacmitini, però non ne sono sicuro.
1: Sì,
0: mi sembrava un brano forse di... di... come si chiama? Di Imaginary Day, forse, come album.
1: No, è da Letter
0: From Home. Ok,
1: sì.
0: Ok.
1: Ed è Sleepaway, che era
0: giusto
1: in realtà il primo singolo che era uscito nel questo disco. Lui usciva anche dalle Atmosfere Insieme con questo album qui. Io lo trovo bellissimo,
0: sì,
1: trovo
0: sì,
1: tutti
0: bello.
1: I pezzi bellissimi, e niente, questo è un pezzo che i nostri radioascoltatori sicuramente amano, e dunque, visto che era l'ultima puntata, è la mia dedica strumentale alle Zecche Rosse che ci ascoltano.
0: Sempre.
2: E complimenti a Carlo che le ha azzeccati tutte.
0: Vabbè, questa Pacmitini mi vai a toccare un pezzo di cuore, davvero. Davvero, davvero.
3: Secondo me la mia invece
1: l'hai fatto anche, l'hai passata tu.
0: L'ho passato io settimana scorsa, sì, sì. Ma era quel Mitini in versione così, tra il garage e il mettersi a fare.
1: L'ho esplicitato.
0: Il pistola con Friesel. No, no, tu eri proprio col PMG nel suo massimo splendore.
3: Secondo me invece il prossimo brano, che è molto new wave, lo potrebbe beccare PGP.
0: Okay.
3: È il numero 8. 1980.

0: tipo di Bologna? Gas Nevada?
1: Confusional Quartet.
0: Bravo, Confusional Quartet.
2: Oh cacchio, Confusional Quartet.
0: Che tra l'altro ho scoperto essere ancora in attività.
2: Ma dai.
0: Che, sì. Tra l'altro, non so se conoscete la famosa etichetta Trova Rubato, si chiama proprio così, che
2: no.
0: È un'etichetta molto attiva negli ultimi anni, che ha pubblicato l'ultimo disco uscito nel 2022 di questo gruppo, che è attivo soprattutto nei primi anni 80, insomma, come Confusion
1: Quartet. E sono venuti anche, sono anche venuti con quel disco ospiti in auditorium, hanno suonato il disco, sì.
0: Molto ispirati poi ai Divo, come anche come
1: sì ci sono Divo, ci sono tantissimi Cardiacs, secondo me in questo sembrano quasi proprio loro, perché l'idea di suonare tutto molto molto velocizzato, con questa idea della giostra, ma sinistra, sinistra non nel senso politico, anche se pure sinistra nel senso gotico, è moltissimo jazz, e quando, a proposito di odio i musicisti, ecco, quando dice l'odio dei musicisti, quando Franco Battiato dice odio la musica finto rock, il free jazz punk inglese, qui c'è del free jazz punk inglese anche,
2: sì,
1: la new wave italiana, il free jazz punk inglese, cioè è un po' quel mondo che lui diceva di odiare, ma poi non è vero.
3: Sì, non è vero, sì.
0: Ma neanche Beethoven odiava poi Battiato,
2: e neanche e neanche Sinatra,
1: no. E neanche Sinatra,
2: e neanche l'insalata,
1: ma no.
2: Tocca a te, tocca a me, ragazzi, tocca a me. E allora chiudiamo, invece volevo chiudere in gloria con uno dei miei gruppi preferiti in assoluto,
0: Umberto Tozzi.
2: No, gruppo. E qui so di andare a toccare anche uno dei gruppi preferiti del Pardo, perché è un gruppo che lui conosceva molto bene, però ama moltissimo.
0: Vedi quanto ti pensiamo, anche se
2: ti pensiamo tantissimo, però penso che sia un brano che conosceranno.
1: È comodo stare in contumacia.
2: Dai, il Tragni ha appena fatto 2 settimane in contumacia, quindi vedete un po'.
0: Sì. Al confino,
2: che da fra un po' torna al confino, ragazzi, se andiamo avanti così, quindi non invocatelo troppo. Quindi niente, brano che secondo me ha dentro di tutto, di una bellezza incredibile, famosissimo, fa parte di quelle tante cose strafamose che non abbiamo citato, però ci stava, e penso che sia un brano che anche Sciocchi e Francesco conoscono e apprezzano moltissimo, perché questo è veramente un capolavoro.

0: Allora c'è il Tragni che ha le mani giunte con le dire lo so, lei che guarda.
1: Non mi viene in mente.
0: Sciocchi guarda Sornione come suo solito e Pardo ha scritto un libro su questo argomento, quindi lui lo sa. Direi, vediamo un po' se il Tragni vuole provare a indovinare. Sciocchi, tu la conosci?
2: No, l'ho sentita ma non la conosco.
0: Vabbè. Possiamo
2: Lo shazammata.
1: Ditemelo.
0: Pardo, ti lascio l'onore perché tu sei l'arbiter eleganziarum dell'argomento.
3: Lux Stones in Espic the King Crimson.
1: Ok.
0: Parte seconda, precisiamo.
3: Parte seconda, dall'album Lux Stones in Espic, che è uno dei loro più belli, dove c'è Bill Bruford in formazione, c'è John Detton, pace all'anima, e c'è Jamie Muir che fece solo quell'album con loro per poi chiudersi in convento, ma ne valsa la pena. E non so se avete visto l'esecuzione dal vivo per la TV belga di questo pezzo, dove Jamie Muir ha un giubbotto di pelliccia da uomo di Neanderthal. Loro sono meravigliosi lì. E l'ultima cosa che voglio dirvi è che Jamie Muir ha poi dato alle stampe un disco di free jazz che si chiama Disco e Gruppo Overy Lodge, che è davvero da ascoltare.
0: Ma registrato in quel periodo lì?
3: Subito dopo.
0: Ah, ok. Comunque appunto, vabbè, allora, e questo tra l'altro è il primo disco della seconda incarnazione dei King Crimson, non ricordo male, della versione
3: poi
0: a quartetto.
3: Poi c'è stato Silence in Bible Black e poi Red.
0: E poi Red, infatti, comunque appunto un pezzo...
3: Però
0: erano in tre. Però appunto anche l'idea della ripetizione quasi minimalistica delle celle, questo suono veramente rock. E io devo dire, quando li ho visti, quando erano venuti a Milano, quando erano venuti nel tour quello con le tre batterie, che era il 2016-17 eccetera,
3: sì.
0: E io in quell'occasione lì, ascoltando questi pezzi, ho capito come mai un musicista che a me è molto caro, che è Tom Araya, bassista e autore degli Slayer, un gruppo che io amo moltissimo, ha sempre detto che i King Crimson sono sempre stati per lui un'influenza enorme. Nel senso, noi forse siamo un po' segnati dal fatto che anche la qualità delle registrazioni di questi dischi non ci restituisce tutta la violenza sonora di alcuni passaggi. Poi beh, in Starless e in Red poi ancora di più questa cosa esplode. Però ho capito quanto thrash metal c'è già nei King Crimson, quanto c'è già tracciato di alcune sonorità degli anni Ottanta. Quindi un pezzo meraviglioso. E chiudiamo quest'anno con la seconda bonus track. La prima appunto era questa, perché vedete che questa sera i brani non sono 10 ma 12, e lasciamo ovviamente a Shoki la chiusura di questa
2: stagione.
0: Vi
2: invito nella mia Orano D8.

0: meraviglia.
1: Veramente che meraviglia. Allora, io ho due idee. Una è Africa occidentale, area Capoverde, eccetera, e l'altra invece è Centro America.
2: Sud America,
1: Sud America, ma più verso nord, tra Messico e Uruguay, Paraguay, quella zona. Però niente.
0: È Algeria.
1: Tutto il mondo va in Algeria.
0: È Orano. L'artista si chiama Maurice Elmedioni, è un pianista mancato 2 anni fa all'età di 90 anni. Pianista di origine ebraica e come ha scoperto il pianoforte, perché questa è la storia bella, l'Algeria era sotto occupazione francese. Negli anni della seconda guerra mondiale era sotto occupazione della Francia di Vichy. A un certo punto sbarcano ad Orano gli americani e portano la fisarmonica e il pianoforte. Maurice Elmedioni va al porto, gli regalano il pianoforte, la fisarmonica, e lui li adatta, avete sentito, al ritmo andaluso,
1: sì.
0: Ed è nato questo, e da lì è nato il pop rai in Algeria. Lui suonava in questo bar che si chiama Café Oro, e poi questo album, avete anche una ragione, perché questo album è andato a cercare la seconda, diciamo, l'eredità della musica di Orano. C'è un pezzo in spagnolo perché è stato occupato 7 anni dalla Spagna, c'è ovviamente la musica andalusa, i musulmani che sono fuggiti dalla Spagna, e c'è anche tutto quello che arrivava dall'America Latina.
1: Certo.
0: Infatti questo album si chiama Descarga Oriental, registrato a New York con Roberto Rodriguez.
1: Un melting pot, un melting meraviglioso, pot. Sì. Veramente.
3: Infatti,
1: che hanno hai detto che è? Scusami.
0: Questo è un album recente, mi sembra che ha 10 anni, questo
1: okay.
0: Album, 10, 12 anni, 15 anni al massimo.
1: Sì.
0: Però lui è in pista dagli anni 40, dalla seconda guerra mondiale, ed è quello che diciamo, la musica algerina c'è adesso sembra 130 secoli fa. C'è anche una componente ebraica molto,
1: certo,
0: molto forte, perché comunque, e c'è tutto questo melting pot. E Maurice Elmedioni, il Medioni non è il suo nome, ma è un quartiere di Orano, si chiama, gli artisti spesso nel nome c'era il nome, poi il quartiere
1: di dove venivano, certo.
0: E praticamente ci ha regalato tantissime meraviglie. Io l'ho intervistato anche con Marcello Lorrai tanti anni fa, perché ti ricordi al Teatro Manzoni la mattina c'erano,
1: sì, gli aperitivi in concerto.
0: Gli aperitivi, sì, è venuto, sì, a suonare qua gli aperitivi di... Sì.
1: Sì, tra l'altro c'era un direttore artistico che era Gianni Gualberto, che
0: sì,
1: era molto molto interessato a quell'argomento lì, tra l'altro mio vecchio amico, se ci ascolta lo saluto, perché ci mancano tantissimo quella programmazione, perché erano veramente dei bei concerti.
0: E ci tenevo a quasi un messaggio di speranza, che comunque c'era un tempo dove arabi e ebrei suonavano insieme.
1: E ragazzi, direi che è un bellissimo, ed era anche un bellissimo messaggio per concludere questa nostra prima, speriamo a questo punto, perché noi ci siamo divertiti, stagione di Senza Parole. Noi speriamo ovviamente che vi siate divertiti anche voi ad ascoltare un po' queste nostre percorsi del venerdì, sfidi, giochi, eccetera, a cercare un po' di musica diversa. E la cosa che è stata abbastanza particolare è che più brani abbiamo messo e più secondo me ce ne sono venuti in mente altri che vorremmo mettere, quindi boh.
4: Sì, e poi vabbè, è anche bello giocare con questo indovinello fra di noi, perché vai poi a ripescare delle cose che magari conoscevi e molte altre che invece noi non conoscevamo, quindi è il senso della radio, ci siamo fatti un po' di radio tra di noi,
1: esatto,
4: ci siamo dati una radio in testa,
1: quindi ragazzi, anche voi ascoltatori, se volete che torniamo poi l'anno prossimo, fatecelo ovviamente sapere, e che noi a questo punto diamo tutto un lungo
2: scrivete a Tragni
1: pronti? Che lui sa
4: scrivete
1: tutto,
4: scrivete a Tragni, ditegli di smettere di guardare la TV e di leggere le vostre nostre mail.
1: Esatto, bravi. Scrivete a Tragni, che Tragni
2: sa. Messaggi, sì.
1: Esatto. Mandate messaggi a Tragni, che lui saprà come gestire questa cosa. Quindi noi vi ringraziamo per essere stato con noi per tutta questa estate. Speriamo di avervi portato un po' di ventata di novità, un po' di divertimento anche con i nostri simpatici siparietti, e di non avervi annoiato troppo. E quindi un saluto e una buona fine di palinsesto estivo da
0: Sciauchi,
2: Tragni,
1: Pier Giorgio.
4: L'abbiamo detto insieme.
1: Che carini.
2: Ho detto il nome e ho detto il cognome, una crasi perfetta.
4: Pier Giorgio Tragni è una nuova identità.
1: Sarà un nuovo personaggio fittizio della radio, un nuovo conduttore fittizio della radio.
2: Frankenstein, sì.
1: Esatto, Pier Giorgio Tragni. E il vostro venditore di pentole preferito, cioè Carlo Centemeri, che era qui al microfono con voi. Grazie davvero ancora a tutti di essere stati con noi.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao.
3: Cittadine e cittadini, ecco i miei gioielli. Francesco Tragni, Sciaocchi Senusi, Pier Giorgio Pardo, Carlo Centemeri. Se vi siete sintonizzati in ritardo, potete riascoltare le puntate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli, potete scriverci un'email a senzaparole@radiopopolare.it.

0: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Meloni a Bari autocelebra il record di longevità del suo governo. Dal palco la Premier dice che la sinistra è responsabile per i problemi dell'Italia e rivendica la stabilità del suo mandato. 8 persone fermate mentre cercavano di raggiungere un corteo contro il governo. Intanto Electrolux conferma il piano di licenziamenti e chiusure dopo 2 mesi di trattative con sindacati e istituzioni. Abbiamo un'idea per la pace tra Russia e Ucraina, dice Donald Trump alla vigilia del viaggio a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner. Domenica saranno a Kiev. Oggi un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini a poche ore dall'arrivo dei negoziatori in Russia, mentre 5 stati europei guidati dalla Danimarca preparano un accordo per creare centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, il nostro traguardo è un'Italia che non chiede più il permesso a nessuno. Così Giorgia Meloni ha concluso in serata il suo intervento a Bari, in cui ha autocelebrato il record di longevità del suo governo. A margine dell'evento 8 persone sono state fermate mentre tentavano di raggiungere un corteo di contestazione al governo che ha percorso il lungomare della città. Tra le centinaia di partecipanti che hanno provato a raggiungere il molo, alcuni sarebbero stati identificati, mentre dal palco, senza gli alleati di maggioranza, la Presidente del Consiglio ha scaricato sulla sinistra le difficoltà del paese e vantato principalmente la stabilità del suo governo. Da Bari sentiamo il racconto della serata dell'inviata Anna Bredice.
1: È durato più di un'ora il comizio, più che discorso, di Giorgia Meloni qui da Bari, in una parte del porto, il terminal delle crociere, che è diventato poi buio, appunto il sole è tramontato proprio quando lei si è avvicinata al palco, con una scenografia molto studiata proprio per organizzare tutto questo. Qui dal porto di Bari, una regione che è stata bacino di voti per Giorgia Meloni, e lei da qui, lei e il suo partito iniziano quindi la campagna elettorale per le prossime politiche, elezioni che non si sa esattamente quando avverranno, quindi questa è un'incertezza di cui lei naturalmente non ha parlato nel suo discorso, un discorso che assomiglia in parte a quello di 4 anni fa, quando da leader dell'opposizione voleva vincere, ha vinto ma era all'opposizione. Ora ha alle spalle 4 anni di governo, ma il tono è stato esattamente uguale. La colpa è della sinistra, ad esempio con le liste di attesa. Lei 4 anni di governo, ma la colpa è stata della sinistra che non ha lavorato su questo tema e ora invece chiede appunto la fine delle liste d'attesa, e così via, con tutti gli altri argomenti che lei a Palazzo Chigi non è riuscita a risolvere. Poi l'altra differenza è che certo ha attaccato l'opposizione citando più Conte che Schlein, ma poi ha un'altra opposizione, non cita chi, che è Vannacci, però a lui si riferisce quando dice c'è chi ci cerca di ostacolare ma noi teniamo duro. Ha parlato delle difficoltà in parte del suo governo quando ha detto ho navigato nella colla però poi ce l'ho fatta, e probabilmente il riferimento è alle difficoltà che ha avuto, e tra queste anche la sconfitta del referendum sulla giustizia. A voi la linea.
0: Abbiamo un'idea per la pace tra Russia e Ucraina, ha fatto sapere in serata Donald Trump. I 2 inviati statunitensi, Witkoff e Kushner, domani saranno a Mosca per parlare con Putin e domenica a Kiev. Le visite arriveranno dopo che oggi un drone russo ha preso di mira l'ufficio del capo dei servizi segreti interni ucraini. Lui è indenne, ma il raid avvenuto di giorno in pieno centro nella capitale Kiev ha ferito almeno 12 persone e danneggiato la cattedrale di Santa Sofia, sito patrimonio dell'UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso una risposta proporzionale, mentre il suo ministro degli esteri ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Zelensky ha anche annunciato che per permettere i colloqui non ordinerà raid su Mosca e invitato il Cremlino a fare altrettanto. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Il drone contro la sede dei servizi intelligence in pieno centro di Kiev segna un'ulteriore escalation nella già acuta fase della guerra. Le difese aeree piazzate nei quartieri che ospitano i centri nevralgici del potere, nelle due capitali, e una sorta di tacito patto tra le parti, avevano finora evitato raid contro questi obiettivi. La situazione da oggi cambia. Volodymyr Zelensky ha già ordinato la ritorsione, che dovrà essere simmetrica. Ma l'attacco sembra avere anche un altro particolare significato. Mosca non vuole alcuna trattativa diplomatica con Kiev. Il raid, che evidentemente era preparato da tempo, è stato lanciato pochi minuti dopo che dagli Stati Uniti arrivasse la conferma del viaggio di Steve Witkoff e di Jared Kushner, attesi nei prossimi giorni prima a Mosca e poi a Kiev. L'ultima visita in Russia dei due inviati speciali Donald Trump risale diversi mesi fa, mentre i due non sono mai recati nella capitale dell'Ucraina. Sarebbe quindi una prima volta molto significativa. Il Kiev Independent nel pomeriggio scriveva che i russi avevano espresso a Witkoff la preoccupazione per la loro sicurezza se si fossero recati nella capitale ucraina. Tradotto, state lontano da lì. L'attacco di oggi appare quindi un chiaro messaggio. Vladimir Putin vuole Witkoff e Kushner a Mosca, ma non gradisce che vadano anche a Kiev, per dimostrare agli europei, proprio in questo momento così teso, di avere una sponda in Donald Trump e agli ucraini con chi preferisce parlare la Casa Bianca. Al momento entrambe le tappe dei due inviati di Trump sembrano essere confermate. Non si sa se i due abbiano qualche proposta di pace da presentare alle parti, ma è evidente che, visto anche l'attacco di oggi e la prossima escalation, è ben difficile che la loro missione possa avere qualche successo.
0: Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per l'apertura del Forum economico di Cernobbio, ha celebrato i valori europei, criticato i nazionalismi e le superpotenze che con le loro pretese predatorie riportano ad epoche coloniali. Un riferimento abbastanza esplicito alla Russia di Putin, ma anche agli Stati Uniti di Donald Trump. Intanto al Forum Ambrosetti nel pomeriggio è arrivato re che con le loro pretese predatorie riportano ad epoche coloniali. Un riferimento abbastanza esplicito alla Russia di Putin, ma anche agli Stati Uniti di Donald Trump. Intanto al Forum Ambrosetti nel pomeriggio è arrivato Roberto Vannacci, che domani parteciperà a un panel con

0: un alleato probabile del centrodestra. Diciamo che chi fa affari, chi fa impresa, no, deve considerare tutte le opzioni sul tavolo, deve mettere nel conto tutto, deve capire cosa potrà accadere se verrà sposato anche Vannacci o comunque verrà inserito. Devo dire che rileggendosi il suo programma economico, non credo che ci siano grandi pericoli. Il programma economico di Vannacci non è, come dire, eversivo, non distorce nulla di quella che è stata la sostanziale politica delle destre in Italia e in Europa. Ci aiuta a vedere quello che sta accadendo in Francia o in Germania. In Francia ormai c'è un dialogo molto stretto tra quella che è la Confindustria francese, il MEDEF, e Marine Le Pen, che si appresta probabilmente a essere la vincitrice delle elezioni presidenziali. La settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato il grande incontro tra gli industriali e tutti i candidati presidenziali e, diciamo, il rapporto privilegiato è stato esattamente con Marine Le Pen. Uno scrutare i programmi, un annusarsi reciproco sta avvenendo anche in Germania, dove la AfD.
1: Un documento storico che fermerà per sempre le barche dei migranti. Così il leader dell'estrema destra inglese Nigel Farage ha commentato la firma di un accordo con il suo omologo francese Jordan Bardella. Il patto tra Reform UK e Rassemblement National entrerà in vigore solo se entrambi i partiti saliranno al potere e prevede accordi per impedire ai migranti di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito partendo dalla Francia. Di contrasto all'immigrazione hanno discusso oggi anche i ministri degli interni di 5 paesi europei, capitanati dalla Danimarca. Al centro del loro incontro, a Copenaghen, le trattative con Uganda e Ruanda per la costruzione di return hub per i migranti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: A più di un mese dalla crisi a Ceuta e dagli affondi dell'asse Meloni-Frederiksen sulla migrazione, ritorna in cima all'agenda europea il tema dei rimpatri. Si attende entro le prossime settimane l'entrata in vigore del regolamento europeo apposito con i suoi nuovi return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi extra UE di cui ancora si sa molto poco. Ma a guidare già i lavori per il futuro è la Danimarca, che ha coordinato una riunione dei ministri degli interni insieme a Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, assente di peso invece l'Italia. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un modello di return hub che possa diventare un prototipo per le future intese tra i 27 e i paesi extra UE. Prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha anticipato il ministro danese. Non è stato esplicitato il partner in questione, ma le autorità di Ruanda e Uganda hanno già confermato i colloqui in corso. In particolare per l'Uganda, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un centro da 5-10.000 posti, in cui saranno inviate entro la fine del 2027 persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che queste persone abbiano o meno un legame con il paese africano. Ancora non è chiaro se si tratterà effettivamente di un centro di detenzione chiuso oppure di una deportazione con successiva integrazione nel paese terzo. Quello che è certo è che sarà un passo oltre il modello Italia-Albania e che insieme all'accordo politico servirà un sostanzioso finanziamento con i soldi dei cittadini europei. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Un uomo di 61 anni è stato ucciso a colpi di cacciavite a Udine. L'uomo di origine marocchina stava rientrando a casa quando sarebbe stato aggredito, secondo le prime indagini, dall'ex compagno della sorella. La donna ha confermato di aver chiuso la relazione con il presunto aggressore, aggiungendo che lui non ha mai accettato la fine del rapporto. Solo 3 giorni fa l'uomo aveva cercato di incontrare l'ex compagna fuori dal posto di lavoro, minacciandola di morte. Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento Legge sull'edilizia accessibile che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Non si conoscono ancora i dettagli, ma Confedilizia, che ha preso visione della bozza del documento, l'ha già definita inaccettabile. Una fonte vicino al dossier ha spiegato che il nuovo regolamento permetterà a comuni e regioni di definire un'area sotto stress abitativo e limitare gli affitti brevi anche a uso turistico, senza il timore di essere soggetti a ricorsi contro il diritto comunitario. L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo 2 mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo 2 giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano. I sindacati hanno indetto 8 ore di sciopero. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
3: Il risultato degli ennesimi 2 giorni di tavoli tecnici è intanto la proclamazione

0: di 8 ore di sciopero. Approfondendo abbiamo scoperto che, nonostante le dichiarazioni, l'azienda non ha ritirato il piano. Gli esuberi rimangono 1450, le delocalizzazioni dei prodotti continuano ad esserci e Cerreto, nell'idea aziendale, chiude. A ognuno le proprie responsabilità. Noi non rinunceremo mai a lottare per cambiare questo piano e quindi chiediamo al ministro di convocarci immediatamente e riportare su un tavolo politico ognuno prendendosi le responsabilità di ciò che ha dichiarato. Andremo avanti coi lavoratori, con la lotta e sempre difendendo la necessità di avere un tavolo di confronto che gli faccia cambiare idea.
1: E in chiusura passiamo all'ex Ilva, mentre a 100 chilometri il governo si autocelebra, per i lavoratori dell'indotto partono migliaia di lettere di licenziamento. I sindacati chiedono un incontro urgente con gli industriali. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
2: Sono oltre 2500 gli operai dell'indotto in attesa della lettera di licenziamento. Si occupano da anni della logistica nello stabilimento ex Ilva, dello scarico delle materie prime, delle manutenzioni delle cokerie, degli altoforni. Un atto dovuto e inevitabile, il licenziamento, ha detto Nicola Convertino, presidente dell'AIG, associazione che raggruppa le principali aziende dell'indotto Ilva. È la diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata ad ottobre per la chiusura dell'area a caldo. Il fermo degli impianti è stato disposto dal Tribunale di Milano perché quegli stessi operai dell'indotto, come i dipendenti Ilva, sono esposti quotidianamente a gravi rischi nello stabilimento più grande d'Italia, a contatto con 2000 tonnellate di amianto che rivestono i Cowper, i grandi scambiatori di calore degli altoforni, e inalano polveri sottili in quantità fuori norma. Se siamo giunti a questo punto, afferma Convertino, è a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende, e denuncia una sconfitta industriale, politica, economica e soprattutto umana, mentre a poco meno di 100 chilometri sulla banchina 10 del porto di Bari, Giorgia Meloni festeggia il governo più longevo d'Italia con tutti i ministri, anche quell'Adolfo Urso che è a capo del Dicastero delle imprese del Made in Italy. In 4 anni è andato avanti con annunci di vendita imminente, puntualmente disattesi, promettendo decarbonizzazione e ambientalizzazione e di fatto autorizzando per 12 anni una produzione fino a 6 tonnellate di acciaio sulla base di un'autorizzazione integrata ambientale non adeguata a eliminare i gravi rischi per la salute di cittadini e lavoratori. Motivo per cui la Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Contro questa decisione nei giorni scorsi Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno fatto ricorso. La pronuncia della sezione crisi d'impresa del Tribunale di Milano è attesa per il 9 settembre prossimo.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
5: La corsa o camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pyjamarun.it.

0: Il libro della notte.
1: Marco Aime, autore di Ritratto di una onesta utopia, un libro appena uscito per Bollati Boringhieri e dedicato a Thomas Sankara. Abbiamo raggiunto Marco Aime al telefono.
2: Sankara gode di una grande popolarità soprattutto sulla popolazione giovane africana, un po' perché lui stesso era un giovane, quando è andato al potere aveva 33 anni e purtroppo meno di 37 la sua vita è finita, e quindi era già un simbolo di una gioventù, di una nuova generazione africana che accedeva al potere, e sicuramente anche se non è uno dei, diciamo, dei padri delle indipendenze, perché appartiene alla generazione successiva, è sicuramente stato uno di quelli che più di tutti ha tentato di innovare e anche di distaccarsi, allontanarsi dal modello coloniale occidentale. Direi che forse il suo messaggio più importante è stato quello di avere fiducia in se stessi. Lui diceva sempre ci vuole un popolo convinto e non un popolo vinto, cioè di pensare di poter cambiare le cose anche solo con le proprie forze, con le proprie mani, anche se magari non si arriva all'obiettivo massimo, ma si possono cambiare le cose. Ed è quello che lui è riuscito a infondere alla popolazione del Burkina Faso, cioè la fiducia di poter, come diceva lui, cambiare l'avvenire. Questo è il messaggio più forte, che ancora oggi è molto attuale. Ecco, avere anche un po' quel pizzico forse di follia, di poter sognare, ma di guardare sempre in avanti e pensare che anche con poche forze qualcosa si può fare.
1: Questo libro lo stai portando in giro in diversi incontri. Come viene accolto il messaggio di Sankara ancora oggi?
2: Ma qui è che forse ci si divide in due. Quelli che c'erano all'epoca di Sankara, quelli diversamente giovani come me, diciamo ricordano, sono contenti, ecco, di scoprire magari qualche aspetto di questa figura che ha fatto sognare in molti, ecco, ha dato speranza a molti. Ed è invece curioso come per i giovani sia una scoperta, ma una piacevole scoperta, ecco, di un personaggio che per certi versi, almeno da un punto di vista anche iconografico, in Africa è un po' una figura paragonabile a Che Guevara qui da noi, cioè il guerrigliero puro idealista che poi viene ucciso e quindi entra nella leggenda, ma anche da noi, ecco, i giovani scoprono che c'era un ragazzo, un giovane che aveva avuto il coraggio davvero di osare, di inventare l'avvenire, e questo è sempre un segno di speranza. Sankara è stato anche quello che ha ispirato la rivolta dei giovani del Burkina Faso, che nel 2011 e nel 2013, ecco, più volte si sono ribellati al governo opprimente di Blaise Compaoré, che peraltro è il responsabile della morte di Sankara, e che sono riusciti con una sommossa popolare a cacciare dal Burkina Faso questo dittatore che era stato al potere per 27 anni dopo aver assassinato Sankara. Ecco, questa rivolta dal basso, con questi movimenti, uno di questi più importanti si chiamava Balai Citoyen, cioè la scopa dei cittadini che voleva spazzare via questa dittatura, ecco, è stata condotta proprio alla luce dell'immagine di Thomas Sankara.
1: Marco Aime, autore di Ritratto di una onesta utopia, Bollati Boringhieri, è dedicato a Thomas Sankara.

0: Bentornato Cipo.
1: Eccoci qua, siamo tornati belli, belli cari.
0: Sì, vorrà dire qualcosa, cioè il fatto di averti qua di fianco vorrà dire qualcosa.
1: Vorrà dire che si riparte a pieno regime.
0: Siamo pronti. Allora, da venerdì prossimo di fatto è come se fosse nuova stagione, parte un palinsesto nuovo.
1: Esatto.
0: Praticamente lo chiudiamo noi il palinsesto feriale, perché domani è weekend estivo di Radio Popolare.
1: Ok.
0: Abbiamo già un po' di cose che si stanno accumulando.
1: Un bel po' di cose.
0: La gente
1: un bel po'
0: lo
1: di
0: sa,
1: cose.
0: Ci siamo visti da 20 minuti e abbiamo già iniziato praticamente a calendarizzare.
1: Certo, è per forza obbligatorio. Bisogna ripartire a pieno regime, si riparte forte,
0: esatto.
1: Carichi.
0: Allora, prima di ripartire però ci sarebbe da chiudere la stagione estiva. Quindi, signore e signori, questo è l'ultimo appuntamento del palinsesto estivo di Doppia H. Benvenuti.

0: mica.
1: Mi sa anche a me, mi sa anche a me, perché venerdì, come detto, poi comincerà anche il nuovo palinsesto, ma per noi cosa cambia? Fondamentalmente niente.
2: Niente.
1: Ha schiodato nessuno prima, non ci schioda nessuno adesso. Ben ritrovati, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Io sono Matteo Villacci, di fianco a me c'è
2: Cipo.
1: E come ogni venerdì vi accompagniamo nel weekend a suon di hip hop. Una scena rap, quella italiana che pian piano si sta svegliando.
2: Sì, dopo l'estate, che non è che loro vanno in vacanza, hanno fatto i vari tour estivi in giro per l'Italia, appunto, ma anche in giro per l'Europa. Molti ormai vanno anche a suonare Palma di Maiorca, vedo, cioè le discoteche BCM, girano un pochettino l'Europa, dove ci sono poi gli italiani, ovviamente,
1: che vanno in vacanza. E infatti li becchi a Londra, li becchi a Palma, dove
2: li becchi a Mykonos.
1: Becchi a Mykonos.
2: Quelle classici luoghi di vacanza.
1: O ci sono gli expat o ci sono quelli in vacanza. Questo
2: esattamente.
1: I due tipi di pubblico. Però intanto andiamo a suonare all'estero, piantiamo le bandierine, poi magari qualche local per puro caso quella sera finisce lì dentro e pian piano il nome gira. Comunque 331 621 4013, il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, per scriverci da qui a mezzanotte. E poi ci sono tutti i social.
2: Tutti i social, vi ricordo di seguirci su Instagram, TikTok e YouTube, WHACCA scritto per esteso, mi raccomando. Seguiteci, a voi non costa nulla, per noi è un grande regalo, ovviamente.
1: Esatto, ma soprattutto non vi costa nulla, ma vi porta un sacco di roba, perché
2: ma certo, contenuti ovviamente.
1: Una marea,
2: ma lo sapete.
1: Non è che dobbiamo stare a presentare WHACCA tutte le volte.
2: Esattamente.
1: Stasera sono molto contento di chiudere la stagione estiva partendo con un brano di un amico. Un brano che si è fatto attendere un bel po', perché Ernia ha tirato fuori, cioè la storia è esattamente andata così. Io un paio d'anni fa, qualcosina in più, era prima dell'estate del 24, sono andato a vederlo al Forum, alla sua seconda serata del Forum, consecutiva. Vado a vederlo al Forum e lui a un certo punto fa entrare Charlie Charles.
2: Sì.
1: Che peraltro non si vedeva da un po'. Era sparito,
2: mi ricordo quel periodo.
1: Francia, insomma, dove
2: fa
1: i suoi giri. Compare sul palco e racconta sta storia secondo la quale la sera prima avrebbero dovuto tornare a casa insieme, fanno una deviazione, si trovano in Piazza Duomo, si pigliano bene, vanno in studio e creano questa canzone dedicata a Milano in qualche modo. E non si limitano a raccontare un po' questo fatto, ma la accennano, quindi ne fanno un accenno lì.
2: Esatto.
1: Da quel momento la canzone è sparita. È uscito il nuovo disco di Ernia, abbiamo parlato di un sacco di robe, delle collaborazioni, abbiamo parlato anche con lui di Milano, tra l'altro, l'ultima, però questa canzone all'interno del disco non c'era.
2: Non c'è.
1: Finalmente
2: è uscita
1: ieri notte.
2: E il titolo?
1: Dedica.
2: Ok, quindi immagino una dedica a Milano proprio.
1: Pensa se adesso parla di Roma.
2: Sarebbe incredibile.
1: Sarebbe davvero incredibile. Lui è Ernia.

0: sei magnifica.
1: Premesso che è un po' controtendenza dedicare un pezzo d'amore a Milano in questo periodo, la moda è sputare su questa città,
2: ovvio,
1: tendenzialmente
2: ovvio,
1: alla grandissima, se non ci si abita, o meno la si conosce, più ci si sputa sopra.
2: No, in realtà, allora, non sempre, molto spesso a volte viene un po' flexata, se con canzoni in cui viene la fashion week, le cose,
1: sì, però
2: si flexa un po'
1: nelle
2: Milano.
1: Canzoni. Dove ha fatto il giro sui social, Milano è una merda.
2: No, sui social, no, vabbè, è una roba, è un delirio.
1: Quindi, un pochino contro tendenza, devo dire un paio di robe. Uno, noi vogliamo bene a Matteo, io voglio bene al modo in cui Matteo è legato alla città, è inteso come Ernia, non io. Il modo in cui la racconta, in cui riesce a rendere esplicito questo legame che i milanesi hanno e che, essendo persone che fanno fatica ad esprimere i sentimenti, spesso si tengono dentro e neanche lo sanno. Di questa cosa un po' abbiamo parlato con lui, no? Nell'ultima intervista.
2: Sì, eravamo tre milanesi, ma abbiamo parlato di Milano a un certo punto.
1: Sì, e del fatto che ci si vergogna di provare sentimenti o di mostrare i sentimenti.
2: Sì, è una cosa che noi milanesi teniamo un po' dentro, siamo un po' freddi, si sa. A differenza, tra l'altro, poi della Milano che racconta Marra, perché Ernie la racconta proprio da un punto di vista più da milanese.
1: Sì.
2: Marra invece descrive proprio un po' di più il contesto sociale.
1: Sì, ma anche da seconda generazione.
2: E da seconda generazione.
1: Genitori che arrivano dalla Sicilia, il nonno che spreme la vita nell'orto. Per cui obiettivamente è sempre molto interessante. È anche chiaro che Ernia, io lo lo posso dire pure ad Ernia, gliel'ho anche già detto, per me deve reppa. Cioè, bene, sono contento, il pezzo mi piace in sé, per come è scritto e tutto, la produzione di Charlie non si discute.
2: Ma sai, Matte, che è vero, però sai benissimo che a noi italiani piace la melodia.
1: L'ha detto.
2: Stesso Ernia in un'intervista che ho cercato in giro, e fa, è vero, però poi agli italiani piace la melodia.
1: No, non c'è niente
2: e
1: a
2: quindi
1: fare.
2: È quella la cosa.
1: Guarda, lo diceva anche il mio prof di comunicazione all'università, cioè all'estero siamo famosi per proprio l'opera e quel tipo di cosa. E noi pensiamo, ah, quella roba non ci rappresenta, e invece ci rappresenta.
2: Totalmente.
1: Il tipo di sonorità,
2: forza.
1: Alla fine un po' l'andiamo e forse in parte è vero. Chiaro che poi ognuno ha i suoi percorsi, e se noi siamo qui a parlare di quattro quarti e di gente che ci rima sopra, abbiamo anche evidentemente un po' di afroamerica dentro di noi.
2: Certo.
1: Comunque, ora Milano la salutiamo e ce ne andiamo a Roma.
2: Vai.
1: Perché è uscito il nuovo lavoro di Rusty Kilo,
2: yes,
1: che è, dopo il titolo a una virgola, è un volume 1, quindi è chiaro che è il primo capitolo di qualcosa che ne vedrà altri. Si chiama Pacchi. Tra l'altro, credo la copertina l'abbia pensata a suo figlio, che ha 11 anni, per cui
2: okay, per Pacchi questo. Volume 1, End of Summer.
1: Esatto, End of Summer,
2: sì, sì, sì.
1: Perfetto anche per l'ultima puntata del palinsesto estivo di WH. Ci andiamo ad ascoltare un brano che lo vede in featuring con un altro di quelli che,
2: vabbè, che tra l'altro posso dire, ho visto anche l'esibizione che ha fatto all'Arena di Verona l'altro giorno, veramente ormai è lanciato il ragazzo,
1: posso dire che anche di questo noi ci mettiamo quella roba, per cui voglio vedere chi l'ha mandato in radio prima, in onda prima di noi.
2: Esatto.
1: Stiamo parlando di Promessa, Rusty Kilo e Promessa, dunque sulla traccia, questa è Air Force Sporche. Oh, I'm broke, baby. Ain't got no money? Bullshit. I see you shining, nigga. I can smell a motherfucker with money. Da bambini erano sporche le mie Air Force. Valeva più di un Rolex il G-Shock. Era ricco anche se povero.

0: Di questa Pacchi, volume 1, si sta parlando un gran bene. Io devo dire, non mi ha convinto a pieno, forse, anzi sicuramente, ma proprio perché, mosso dalla curiosità di questi feedback che sta ricevendo anche da persone che non hanno sempre supportato acriticamente Rastichilo, tornerò ad ascoltare il progetto, perché poi, sai, dipende da tante cose come un lavoro artistico ti arriva, anche dal mood che hai quando lo ricevi, dal tempo che hai, dall'attenzione che gli puoi dedicare in quel momento, per cui ci torniamo sopra. Intanto abbiamo voluto condividere questa Air Force 4 che lo vedi insieme a Promessa e che è uno dei feat, perché non è l'unico del progetto. Ci sono Tony Zero, Armani Doc,
1: esatto, un altro
0: brano,
1: O.J.
0: Quindi,
1: Simpson.
0: Diciamo che anche Milano è ben rappresentata.
1: Sì, insomma, sempre lavoro. Milano sulla mappa ormai,
0: sì,
1: si sa, da sempre.
0: Sai, Rastichilo è proprio un alfiere della capitale, lui
1: sì.
0: È, insomma,
1: certo.
0: Questa roba qua ce l'ha da sempre. Andiamo avanti e andiamo a Cedisme, che è uscito con un nuovo singolo.
1: Cedisme è uscito con un singolo, non è propriamente rap,
0: no.
1: Una hip-hoppata di quelle che facciamo noi, però...
0: Vogliamo bene a Disney.
1: Ma chiaramente,
0: Allora lo sentirete, le sonorità sono quelle. Posso dire, tra l'altro, un po' particolare far uscire un pezzo reggaeton il 4 di settembre. Poi c'è il Niño che non se ne va fino a febbraio.
1: Particolare, però ce l'andiamo ad ascoltare.
0: Tanto farà caldo fino a Natale.
1: Capito.
0: Esatto.
1: Ormai va così.
0: Cocorita.
2: Ah, è finita la festa.

0: A parte che a me chiunque faccia le doppie sto pezzo mi fa scassare da ridere, probabilmente sì. Disney stesso sì. Fa proprio ridere come sono state distribuite. E poi c'è un trick per cui questa canzone funziona ed è il giro di basso,
1: vero,
0: che è veramente calcolato molto bene, quindi bella per chi ha prodotto Cocorita. Questa era Disney, siete all'ascolto di WH su Radio Popolare. Abbiamo fatto una partenza decisamente italiana, abbiamo girato un po' perché siamo partiti da Milanissimo con Dedica di Ernia, che non solo è milanese lui, ma il brano è proprio una dedica, appunto. E poi siamo andati a Roma, e poi siamo andati a Genova, e adesso invece ce ne andiamo proprio. Andiamo da una colonna portante della scena internazionale degli ultimi 15 anni,
1: chiaramente
0: è A$AP Rocky, che sarà a Milano.
1: A Milano il 10 di settembre all'Ippodromo, quindi siamo tutti carichi, perché comunque
0: una volta sti artisti non ci venivano a Milano.
1: Vabbè, ormai è una tappa fissa. Ma ti ricordi quando Travis Scott
0: ha
1: causato il terremoto?
0: Sì, sia qui che a Roma, tra l'altro, un casino.
1: Ha causato su Finn, c'è stata appunto una scossa, diciamo, di terremoto dovuta alla gente che saltava.
0: Tra l'altro A$AP Rocky incrocia davvero tante generazioni.
1: Tantissime.
0: Ma incrocia nel senso che proprio ci si riconoscono. E mentre Travis Scott ne ha, è potentissimo su una, lui, se tu vai a vedere, alcuni classici li ha parcheggiati 12-13 anni fa.
1: È vero?
0: È una vera leggenda. Potremmo mettere anche brani del suo ultimo disco, e poi dopo ne parleremo perché c'è una connection con quello che arriva dopo in scaletta. Ma invece,
1: no, c'è da ascoltare un classicone.
0: Dai, minchia, qui per un concerto andiamo di classicone. Forse il classico dei classici, anche perché era riuscito nell'impresa. Questa canzone qua dal vivo non la faranno mai più, perché sulla traccia ci sono insieme Drake e Kendrick Lamar.
1: E quindi
0: io credo sia il dissing più
1: irricucibile della storia,
0: recente almeno.
1: È così.
0: E quindi ci ascoltiamo questo capolavoro che è Fucking Problems.

0: classici come Fucking Problems ne escono uno ogni...
1: Mai.
0: Secondo...
1: Uno.
0: Ma ne esce uno.
1: Una tanto. Dice...
0: Una tanto nel senso vero, in latino,
1: esatto,
0: che vuol dire uno
1: e basta.
0: Perché, a parte la produzione incredibile, ma poi tutta questa gente sulla traccia, Proki, Drake, 2 Chainz, Kendrick Lamar, e ognuno con una strofa così gigante, e questo pezzo qua, che è firmato da A$AP Rocky, in realtà lo portavano in tour tutti, cioè era nella scaletta di tutti,
1: di chiunque. Vabbè,
0: Kendrick Lamar ha avuto in scaletta fino all'ultima volta che
1: uscì.
0: È incredibile, perché veramente è una hit totale, chi ama questo genere lo sa, e quindi bella lì, siamo contenti, faremo il possibile per essere sotto il palco di A$AP Rocky e pensa sta roba dal vivo. Cioè, è una di quelle. Io, guarda, l'ho sentita sotto il palco di Kendrick Lamar ai magazzini generali.
1: Madonna.
0: Quindi, vabbè. Però, A$AP Rocky è insomma, è il padrone di casa su
1: Star Trek. Sì, però,
0: quindi,
1: poi dicevamo che possiamo collegare A$AP Rocky con il prossimo artista in scaletta. Perché?
0: Non per questo brano, ma per quanto successo ad A$AP Rocky con il suo ultimo disco. Cioè, non quanto successo, quanto scelto da lui, ovvero prendere quella deriva che mescola sonorità elettroniche e anche parecchio sperimentali.
1: Esatto.
0: Con il rap, sostanzialmente. Allora, A$AP Rocky parte dalla posizione per cui non deve dimostrare a nessuno che sa rappare.
1: Esatto.
0: Quindi quella roba lì la sa fare, adesso può fare un po' quello che vuole portando quella roba lì. E lo ha fatto in Don't Be Dumb, disco uscito quest'anno, che ha diviso tantissimo.
1: Tantissimo. Però è quello che dicevamo da tempo.
0: È quello che noi raccontiamo da un po'.
1: Che direzione sta prendendo un po' la scena. Abbiamo fatto pure una puntata doc quest'estate. Proprio portando questo tema qui, e quell'hip hop mixato all'elettronica.
0: Esatto, e in questa fase qua, essendo quella in cui questa cosa sta succedendo, sta arrivando, come sempre c'è molto spazio anche per la sperimentazione, prima che tutto prenda una via uniforme. E proprio in questa fase arrivano cose anche un po' esasperate, come l'ultimo lavoro di A$AP Rocky, Don't Be Dumb, e come gli ultimi lavori di Draft Gold, perché a inizio estate eravamo qui a raccontarvi di un suo EP appena uscito, che ci aveva stupito, che si chiama The Spring Breaker, e tra l'altro si rifaceva alla primavera, The Spring Breaker, che era appena finita.
1: Esatto.
0: Adesso arriva con un nuovo EP che si chiama The Summer Smasher. Peccato che l'estate praticamente sta finendo. Fin dalla copertina anche a sto giro, super americano, inteso come quella nuova corrente di rapper americani da cameretta, cioè
1: sì,
0: gente che...
1: Certo,
0: che
1: è quella roba lì.
0: Quella roba lì. C'è un feat in questo EP che è quello di Side Baby,
1: esattamente. Sono curioso di sentirlo proprio su questa tipologia di
0: sì,
1: traccia.
0: Allora, noi ve lo diciamo. Sono 5 tracce, ce ne sono 2 che potevamo mandare in onda, perché le altre ve le dovete ascoltare per i fatti vostri, sono veramente acide, ruvide.
1: Sì,
0: okay?
1: Sì.
0: Però dovete entrare un po' nel viaggio. Questa è una delle due che, secondo noi, può essere un antipasto.
1: E preparatevi, perché questa roba qui, secondo me, 2027 andrà in tutti i club d'Italia. Questo
0: Draft
1: genere,
0: Gold. Draft Gold e Side Baby. Odio stare sobrio.

0: Odio Star Sobio, e questo era Draft Gold insieme, come detto, a Side Baby. L'ha presa, lui in Italia ha preso in pieno sta wave.
1: Sì, l'ha seguita proprio, ci si è buttata a capofitto e vediamo un po' se pagherà veramente o
0: meno. Sai che secondo me addirittura più che seguirla in Italia l'ha proprio un po' dettata, non è che ci sia tanta gente in questo momento.
1: No, ha seguito dall'America, certo. Ha preso quella roba di Desert Rocky, sì. L'ha portata in Italia. Non è l'unica a farlo, però è l'unica a farlo in questo modo proprio insistente,
0: sì,
1: forse.
0: Sì, se continuo. Tu ascolti tutti gli EP è veramente... E non solo insistente, ma anche esasperato, cioè esatto. Lo fa proprio al limite, più così, quasi noisy. Devo dire che aveva bisogno di trovare un po' la sua identità nella scena italiana.
1: Sì, certo.
0: Ha rischiato per anni di essere sfera in minore.
1: Sì, e beh.
0: E invece forse adesso questa cosa
1: ha trovato la sua strada, sì. Ha trovato la sua strada.
0: L'abbiamo incontrato e ospitato tante volte. Questa è una fase in cui sarei davvero curioso di farci quattro chiacchiere, anche perché Dref è una persona molto intelligente e interessante con cui è sempre bello avere a che fare. Potremmo provare a invitarlo, vediamo, magari torna dalle nostre parti. Intanto noi, come immancabile dal momento che siamo in onda io e te insieme, ce ne andiamo un po' in Francia.
1: Vai, chiaro, ovviamente.
0: È uscito il nuovo singolo firmato Nino con Sativa Music, il brano si intitola Zodiac.
2: Dimmi, muestra che sabes hacer.
3: Te giuro.

0: Bello cupo questo Zodiac Nino Sativa Music.
1: Direttamente,
0: sì, esatto, tantissimo. Direttamente dalla Francia. Ci facevamo un po' di calcoli fuori onda e ci rendevamo conto come, oltre che in America, dove è evidente che questa cosa accada prima per questioni proprio genealogiche, anche in Europa ormai i rapper iniziano ad avere una certa età.
1: Sì.
0: E mantenere tutta la credibilità da rapper che una volta forse non si immaginava potesse rimanerti addosso.
1: Ma questo è un discorso che abbiamo fatto anche con Neffa,
0: sì,
1: l'anno scorso, che dicevamo che c'è sempre poi un primo che sfonda,
0: la cosa
1: e poi da lì
0: si
1: va avanti,
0: esatto,
1: a fare questa cosa qua.
0: In Francia non ci stupisce che siano parecchi gli artisti che hanno superato la trentina anche in maniera abbastanza abbondante. Il prossimo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Dawuzi, che è il sinonimo di Davingoma di Malonda, nato ad Angers nel 1992, quindi di anni ne ha 36, anche lui è di origine africana e per la precisione congolese. Il Congo, devo dire che...
1: 34 comunque.
0: 34, sì. Sì, non so più contare.
1: Molto bene. Colorato,
0: meno male. Dicevo, il Congo in particolare ha dato un sacco di personaggi alla scena francofona, non solo francese, anche in Belgio le seconde generazioni congolesi,
1: certo,
0: sono molto rappresentate. Noi andiamo da Dawuzi, però questa è On Dort Pas.

0: Il discorso è sempre quello, va a finire che ci ripetiamo, però è davvero un po' paradossale, perché se uno ci pensa alla lingua dell'amore, una lingua così delicata come il francese, quando inizia a rappare ti rende cattivissimo.
1: Eh sì, totale.
0: Ci riescono così, di brutto, è così, più che con l'italiano, e secondo me in alcuni casi quella R li aiuta anche nei confronti dell'inglese, cioè sono più aggressivi.
1: È vero, ma a proposito di inglese andiamo a fare un salto appunto in Inghilterra.
0: Va bene, allora
1: dai,
0: sai che non è proprio la nostra scena preferita.
1: Non è la nostra scena preferita.
0: Quella britannica.
1: Però abbiamo selezionato questo brano oggi.
0: Sì, ma non è un caso, perché va bene, allora non fai parte della mia scena preferita, ma se ti porti Travis Scott sulla traccia,
1: io vengo
0: a scovarti.
1: Passi,
0: esatto.
1: Esattamente.
0: Stiamo parlando, un disco, eh?
1: Sì, un disco, esatto, dal titolo Locked In. Il protagonista, diciamo, è NEMZ, con 3Z, mi raccomando, quindi NMZZZ, se volete cercarlo.
0: E trovatelo, perché ragazzi stiamo parlando di uno che comunque ha tipo 7 milioni di ascolti mensili.
1: Su Spotify sì, è del 2004, nato a Manchester e cresciuto appunto nella zona di Gorton di Manchester. Comunque sua madre e suo zio erano dei produttori musicali, lui si è approcciato poi alla musica, ha iniziato appunto nel 2018 tramite YouTube, comunque nuova generazione, certo, parte da YouTube. Per poi appunto uscire con il suo primo brano virale Elevate, che è stato pubblicato nel 2021. E adesso ha portato questo nuovo album Locked In, che contiene appunto ben 17 brani. Che tra l'altro è una roba curiosa, 17 brani.
0: Ma
1: il problema c'è un problema, che non c'è un brano che supera i 2 minuti e mezzo.
0: Sì,
1: tantissimi brani sono da 1 minuto, 1 minuto e 43, 1 minuto e 47,
0: sì,
1: una roba.
0: Quelli da 2 minuti e mezzo hanno collaborazioni, ma quello con Travis Scott che stiamo per andare a sentire ha Travis Scott sopra, e nonostante siano in due non arriva a 2 minuti.
1: Non arriva a 2 minuti, ed è curiosissima questa cosa.
0: Mega, mega, ma poi guarda i feat, comunque c'è gli Iliotti, c'è in questo disco. Ci sono davvero dei nomi incredibili. Vabbè, si vede che evidentemente
1: il ragazzo vale, vale. Adesso allora ci andiamo ad ascoltare Gas
0: insieme
1: di NEMZ feat. Travis Scott. Don't know who's been gassing them up.

0: fa un po' strano sentirci sopra Travis Scott, perché questo è anche questa ti dà l'idea della sicurezza in sé di un ragazzo classe 2004 che si prende Travis Scott e se lo porta in casa sua.
1: Mamma mia.
0: Ma in casa sua questa roba qua è proprio grime. Cioè, non è neanche drill, è proprio il suono del rap inglese, sì, che fanno solo lì.
1: Esattamente.
0: E non mi fa impazzire.
1: No, lo sappiamo, dirò... però vabbè, bisogna portare un po', esatto, tutta la scena mondiale, ci sta anche questa parte qui.
0: Rispetto, rispetto. E ripeto, anzi, maggior rispetto perché porti Travis Scott e lo fai cantare su una roba tua e non vai tu sulla trap americana.
1: È difficile questa cosa qui, perché molto spesso anche in Italia lo vediamo quando magari tu porti uno più grosso di te su un tuo brano, alla fine tu ti adatti a lui e si snatura un po' il tutto.
0: Esatto.
1: No?
0: È uno più grosso in questo momento di Travis, ce ne vuole tanto di carattere per portarlo e mantenere la tua identità. Adesso, a proposito di gente che capita spesso in Italia, andiamo in zona Griselda, perché Buffalo da Milano passa spesso, passa anche fisicamente spesso, certo, ci sono stati diversi concerti dei vari rappresentanti di quella crew. È uscito un disco solista che porta la firma di Fuego Bass, prodotto dalla Black Soprano Family.
1: Chiaramente.
0: Si intitola Still the Biggest, al suo interno un paio di feat, tra cui quello con Mizzi Lopo, ma soprattutto direi quello con Benny the Butcher.
1: Esatto, il titolo del brano tra l'altro riprende quello del disco.
0: Esatto, è Still the Biggest. Ci andiamo ad ascoltare Fuego Bass insieme a Benny the Butcher.

0: sonorità classicone. Del resto Buffalo le recupera da ormai quasi 10 anni, le sonorità classicone, le ha riportate in auge. Prima si parlava di quanto, quando chiami qualcun altro magari di un po' grosso, no, nel tuo disco ti adatti, ci sono casi come quello di prima, abbiamo sentito NEMS, in cui obblighi un po' l'ospite ad adattarsi a te, e poi ci sono casi in cui nessuno si deve adattare. Fuori onda parlavamo di quando Griselda entra nei dischi di Guè,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: nessuno dei due si deve muovere
1: esattamente quella roba lì,
0: nella stessa lì, lunghezza d'onda, e infatti te la godi alla grandissima. Per quanto mi riguarda, siamo arrivati in fondo,
1: siamo arrivati in fondo, esattamente.
0: La stagione estiva di WH
1: termina
0: qui.
1: Termina.
0: Venerdì prossimo.
1: Con te protagonista maggiore, perché io sono un po' sparito quest'estate.
0: WH non si. Ci sei stato anche tu da solo in onda.
1: Anche da solo, una volta sei che eri in vacanza. Caro, mi ricordo bene.
0: Funziona così. Fatto sta che venerdì prossimo comincia quello invernale, e cosa cambia?
1: Niente.
0: Siamo
1: uguale,
0: qui,
1: siamo sempre qua. Porteremo ovviamente ospiti durante il corso di questa stagione.
0: È facile che d'estate.
1: Esatto, faremo appuntamenti live sempre dei ragazzi di Fatto da Yo.
0: Si ripartono
1: questi appuntamenti, quindi mi raccomando, non mancate. Voglio ricordare i contatti per un'ultima volta, così ci vogliono scrivere.
0: Soprattutto
1: sentire
0: i social, quindi cercate WH, raga. WHCC ha scritto per esteso. Cercatelo su TikTok, Instagram, cercatelo su Facebook, cercatelo soprattutto su YouTube. Abbiamo una marea di roba. E spargete la voce, che insomma vogliamo continuare,
1: esatto,
0: a portare avanti, a sostenere questo hip hop italiano, ma non solo italiano, evidentemente
1: europeo e mondiale.
0: Torniamo settimana prossima a partire dalle 23 su Radio Popolare. Un saluto da Matteo
1: e Cipo.
0: Ciao.

benvenuti a Guida nella giungla, nella sua versione estiva. Ai controlli Matteo East Milan con i soci di Loop Sessions Milano e Ored. Vi ricordo i link social dove ci trovate come East Milan oppure GNJ Radio. Questa è l'ultima puntata del venerdì. Ci ritroveremo domani sera, torneremo con l'appuntamento del sabato sera dalle 22.45. Oggi vi proponiamo un best of della Summer Edition. Buon ascolto!

0: Siamo arrivati alla fine della puntata del venerdì. Salutiamo tutte le persone all'ascolto. L'appuntamento del sabato sera, del primo sabato sera del mese, rimane invariato dalle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare FM 107.6. Buona continuazione.
1: Down in the jungle, this is DJ Cooler from Radio Popolare, Down in the Jungle. Peace out, my heart.
2: 1212, this DJ Legal of the Snow Moon, straight out of Europe. You know what's good? Yeah, I'm giving a shout out to Radio Popolare, G&J, East Milan, you know? Peace.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Meloni a Bari autocelebra il record di longevità del suo governo. Dal palco la Premier dice che la sinistra è responsabile per i problemi dell'Italia e rivendica la stabilità del suo mandato. 8 persone fermate mentre cercavano di raggiungere un corteo contro il governo. Intanto Electrolux conferma il piano di licenziamenti e chiusure dopo 2 mesi di trattative con sindacati e istituzioni. Abbiamo un'idea per la pace tra Russia e Ucraina, dice Donald Trump alla vigilia del viaggio a Mosca dei suoi inviati Witkoff e Kushner. Domenica saranno a Kiev. Oggi un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini a poche ore dall'arrivo dei negoziatori in Russia, mentre 5 stati europei guidati dalla Danimarca preparano un accordo per creare centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il nostro traguardo è un'Italia che non chiede più il permesso a nessuno. Così Giorgia Meloni ha concluso in serata il suo intervento a Bari, in cui ha autocelebrato il record di longevità del suo governo. A margine dell'evento 8 persone sono state fermate mentre tentavano di raggiungere un corteo di contestazione al governo che ha percorso il lungomare della città. Tra le centinaia di partecipanti che hanno provato a raggiungere il molo, alcuni sarebbero stati identificati, mentre dal palco, senza gli alleati di maggioranza, la Presidente del Consiglio ha scaricato sulla sinistra le difficoltà del paese e vantato principalmente la stabilità del suo governo. Da Bari sentiamo il racconto della serata dell'inviata Anna Bredice.
1: È durato più di un'ora il comizio, più che discorso, di Giorgia Meloni qui da Bari, in una parte del porto, il terminal delle crociere, che è diventato poi buio, appunto il sole è tramontato proprio quando lei si è avvicinata al palco, con una scenografia molto studiata proprio per organizzare tutto questo. Qui dal porto di Bari, una regione che è stata bacino di voti per Giorgia Meloni, e lei da qui, lei e il suo partito iniziano quindi la campagna elettorale per le prossime politiche, elezioni che non si sa esattamente quando avverranno, quindi questa è un'incertezza di cui lei naturalmente non ha parlato nel suo discorso, un discorso che assomiglia in parte a quello di 4 anni fa, quando da leader dell'opposizione voleva vincere, ha vinto ma era all'opposizione. Ora ha alle spalle 4 anni di governo, ma il tono è stato esattamente uguale. La colpa è della sinistra, ad esempio con le liste di attesa. Lei 4 anni di governo, ma la colpa è stata della sinistra che non ha lavorato su questo tema e ora invece chiede appunto la fine delle liste di attesa, e così via, con tutti gli altri argomenti che lei a Palazzo Chigi non è riuscita a risolvere. Poi l'altra differenza è che certo ha attaccato l'opposizione citando più Conte che Schlein, ma poi ha un'altra opposizione, non cita chi, che è Vannacci, però a lui si riferisce quando dice c'è chi ci cerca di ostacolare ma noi teniamo duro. Ha parlato delle difficoltà in parte del suo governo quando ha detto ho navigato nella colla però poi ce l'ho fatta, e probabilmente il riferimento è alle difficoltà che ha avuto, e tra queste anche la sconfitta del referendum sulla giustizia. A voi la linea.
0: Abbiamo un'idea per la pace tra Russia e Ucraina, fatto sapere in serata Donald Trump. I 2 inviati statunitensi, Witkoff e Kushner, domani saranno a Mosca per parlare con Putin e domenica a Kiev. Le visite arriveranno dopo che oggi un drone russo ha preso di mira l'ufficio del capo dei servizi segreti interni ucraini. Lui è indenne, ma il raid avvenuto di giorno in pieno centro nella capitale Kiev ha ferito almeno 12 persone e danneggiato la cattedrale di Santa Sofia, sito patrimonio dell'UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso una risposta proporzionale, mentre il suo ministro degli esteri ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Zelensky ha anche annunciato che per permettere i colloqui non ordinerà raid su Mosca e invitato il Cremlino a fare altrettanto. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Il drone contro la sede dei servizi intelligence in pieno centro di Kiev segna un'ulteriore escalation nella già acuta fase della guerra. Le difese aeree piazzate nei quartieri che ospitano i centri nevralgici del potere, nelle due capitali, e una sorta di tacito patto tra le parti, avevano finora evitato raid contro questi obiettivi. La situazione da oggi cambia. Volodymyr Zelensky ha già ordinato la ritorsione, che dovrà essere simmetrica. Ma l'attacco sembra avere anche un altro particolare significato. Mosca non vuole alcuna trattativa diplomatica con Kiev. Il raid, che evidentemente era preparato da tempo, è stato lanciato pochi minuti dopo che dagli Stati Uniti arrivasse la conferma del viaggio di Steve Witkoff e di Jared Kushner, attese nei prossimi giorni prima a Mosca e poi a Kiev. L'ultima visita in Russia dei due inviati speciali Donald Trump risale diversi mesi fa, mentre i due non sono mai recati nella capitale dell'Ucraina. Sarebbe quindi una prima volta molto significativa. Il Kiev Independent nel pomeriggio scriveva che i russi avevano espresso a Witkoff la preoccupazione per la loro sicurezza se si fossero recati nella capitale ucraina. Tradotto, state lontano da lì. L'attacco di oggi appare quindi un chiaro messaggio. Vladimir Putin vuole Witkoff e Kushner a Mosca, ma non gradisce che vadano anche a Kiev, per dimostrare agli europei, proprio in questo momento così teso, di avere una sponda in Donald Trump e agli ucraini con chi preferisce parlare la Casa Bianca. Al momento entrambe le tappe dei due inviati di Trump sembrano essere confermate. Non si sa se i due abbiano qualche proposta di pace da presentare alle parti, ma è evidente che, visto anche l'attacco di oggi e la prossima escalation, è ben difficile che la loro missione possa avere qualche successo.
0: Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per l'apertura del Forum Economico di Cernobbio, ha celebrato i valori europei, criticato i nazionalismi e le superpotenze che con le loro pretese predatorie riportano ad epoche coloniali. Un riferimento abbastanza esplicito alla Russia di Putin, ma anche agli Stati Uniti di Donald Trump. Intanto al Forum Ambrosetti nel pomeriggio è arrivato Roberto Vannacci, che domani parteciperà a un panel con l'ex premier Mario Monti. La sua presenza ha suscitato polemiche e qualche defezione sul perché è stato invitato dall'establishment economico-finanziario. Ascoltiamo Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano.
3: Questa comunità economico-finanziaria vuole cercare di capire che tipo di bestia si sta stagliando all'orizzonte della politica italiana e vuole prendere le misure all'ex generale. E credo che una delle varianti importanti è che tutti pensano che alla fine Vannacci sarà un alleato probabile del centrodestra. Diciamo che chi fa affari, chi fa impresa, no, deve considerare tutte le opzioni sul tavolo, deve mettere nel conto tutto, deve capire cosa potrà accadere se verrà sposato anche Vannacci o comunque verrà inserito. Devo dire che, rileggendosi il suo programma economico, non credo che ci siano grandi pericoli. Il programma economico di Vannacci non è, come dire, eversivo, non distorce nulla di quella che è stata la sostanziale politica delle destre in Italia e in Europa. Ci aiuta a vedere quello che sta accadendo in Francia e in Germania. In Francia ormai c'è un dialogo molto stretto tra quella che è la Confindustria francese, il MEDEF, e Marine Le Pen, che si appresta probabilmente a essere la vincitrice delle elezioni presidenziali. La settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato il grande incontro tra gli industriali e tutti i candidati presidenziali e, diciamo, il rapporto privilegiato è stato esattamente con Marine Le Pen. Uno scrutare i programmi, un annusarsi è reciproco, sta avvenendo anche in Germania dove la AfD.
0: Un documento storico che fermerà per sempre le barche dei migranti. Così il leader dell'estrema destra inglese Nigel Farage ha commentato la firma di un accordo con il suo omologo francese Jordan Bardella. Il patto tra Reform UK e Rassemblement National entrerà in vigore solo se entrambi i partiti saliranno al potere e prevede accordi per impedire ai migranti di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito partendo dalla Francia. Di contrasto all'immigrazione hanno discusso oggi anche i ministri degli interni di 5 paesi europei, capitanati dalla Danimarca. Al centro del loro incontro, a Copenaghen, le trattative con Uganda e Ruanda per la costruzione di return hub per i migranti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: A più di un mese dalla crisi a Ceuta e dagli affondi dell'asse Meloni-Fredriksen sulla migrazione, ritorna in cima all'agenda europea il tema dei rimpatri. Si attende entro le prossime settimane l'entrata in vigore del regolamento europeo apposito con i suoi nuovi return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi extra UE di cui ancora si sa molto poco. Ma a guidare già i lavori per il futuro è la Danimarca, che ha coordinato una riunione dei ministri degli interni insieme a Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, assente di peso invece l'Italia. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un modello di return hub che possa diventare un prototipo per le future intese tra i 27 e i paesi extra UE. Prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha anticipato il ministro danese. Non è stato esplicitato il partner in questione, ma le autorità di Ruanda e Uganda hanno già confermato i colloqui in corso. In particolare per l'Uganda, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un centro da 5-10.000 posti, in cui saranno inviate entro la fine del 2027 persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che queste persone abbiano o meno un legame con il paese africano. Ancora non è chiaro se si tratterà effettivamente di un centro di detenzione chiuso oppure di una deportazione con successiva integrazione nel paese terzo. Quello che è certo è che sarà un passo oltre il modello Italia-Albania e che insieme all'accordo politico servirà un sostanzioso finanziamento con i soldi dei cittadini europei. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Un uomo di 61 anni è stato ucciso a colpi di cacciavite a Udine. L'uomo, di origine marocchina, stava rientrando a casa quando sarebbe stato aggredito, secondo le prime indagini, dall'ex compagno della sorella. La donna ha confermato di aver chiuso la relazione con il presunto aggressore, aggiungendo che lui non ha mai accettato la fine del rapporto. Solo 3 giorni fa l'uomo aveva cercato di incontrare l'ex compagna fuori dal posto di lavoro, minacciandola di morte. Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento legge sull'edilizia accessibile che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Non si conoscono ancora i dettagli, ma Confedilizia, che ha preso visione della bozza del documento, l'ha già definita inaccettabile. Una fonte vicino al dossier ha spiegato che il nuovo regolamento permetterà a comuni e regioni di definire un'area sotto stress abitativo e limitare gli affitti brevi anche a uso turistico senza il timore di essere soggetti a ricorsi contro il diritto comunitario. L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo 2 mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo 2 giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano. I sindacati hanno indetto 8 ore di sciopero. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
5: Il risultato degli ennesimi 2 giorni di tavoli tecnici è intanto la proclamazione di 8 ore di sciopero. Approfondendo abbiamo scoperto che nonostante le dichiarazioni l'azienda non ha ritirato il piano. Gli esuberi rimangono 1450, le delocalizzazioni dei prodotti continuano ad esserci e c'è il reto nell'idea aziendale chiude. A ognuno le proprie responsabilità. Noi non rinunceremo mai a lottare per cambiare questo piano e quindi chiediamo al ministro di convocarci immediatamente e riportare su un tavolo politico ognuno prendendosi le responsabilità di ciò che ha dichiarato. Andremo avanti coi lavoratori, con la lotta e sempre difendendo la necessità di avere un tavolo di confronto che gli faccia cambiare idea.
0: E in chiusura passiamo all'ex Ilva, mentre a 100 chilometri il governo si autocelebra, per i lavoratori dell'indotto partono migliaia di lettere di licenziamento. I sindacati chiedono un incontro urgente con gli industriali. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
6: Sono oltre 2500 gli operai dell'indotto in attesa della lettera di licenziamento. Si occupano da anni della logistica nello stabilimento ex Ilva, dello scarico delle materie prime, delle manutenzioni delle cokerie, degli altoforni. Un atto dovuto e inevitabile, il licenziamento, ha detto Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, associazione che raggruppa le principali aziende dell'indotto Ilva. È la diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata ad ottobre per la chiusura dell'area a caldo. Il fermo degli impianti è stato disposto dal Tribunale di Milano perché quegli stessi operai dell'indotto, come i dipendenti Ilva, sono esposti quotidianamente a gravi rischi nello stabilimento più grande d'Italia, a contatto con 2000 tonnellate di amianto che rivestono i Cowper, i grandi scambiatori di calore degli altoforni, e inalano polveri sottili in quantità fuori norma. Se siamo giunti a questo punto, afferma Convertino, è a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende, e denuncia una sconfitta industriale, politica, economica e soprattutto umana, mentre a poco meno di 100 km sulla banchina 10 del porto di Bari, Giorgia Meloni festeggia il governo più longevo d'Italia con tutti i ministri, anche quell'Adolfo Urso che è a capo del Dicastero delle Imprese del Made in Italy. In 4 anni è andato avanti con annunci di vendita imminente, puntualmente disattesi, promettendo decarbonizzazione e ambientalizzazione e di fatto autorizzando per 12 anni una produzione fino a 6 tonnellate di acciaio sulla base di un'autorizzazione integrata ambientale non adeguata a eliminare gravi rischi per la salute di cittadini e lavoratori. Motivo per cui la Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Contro questa decisione nei giorni scorsi Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno fatto ricorso. La pronuncia della sezione crisi di impresa del Tribunale di Milano è attesa per il 9 settembre prossimo.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: State ascoltando Radio Popolare.

0: Le 18 e 34 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutti da Mattia Guastafierro. Benvenuti, questa è Pop Sera, ultimo appuntamento in questa veste per l'aggiornamento sulle notizie, aggiornamento di Radio Popolare. Da lunedì poi si tornerà al palinsesto regolare, ma anche stasera fino alle 20:30. Il punto sui fatti di oggi con Pop Sera e con la redazione. Poco fa avete sentito i titoli del GR, oggi la giornata ruota tutto attorno all'evento che si tiene a Bari, la celebrazione del governo più longevo della Repubblica, quello di Giorgia Meloni. Tra mezz'ora circa il comizio della Presidente del Consiglio per festeggiare i suoi 1413 giorni alla guida di Palazzo Chigi, un discorso con cui Meloni soprattutto proverà a lanciare la sua volata per la campagna elettorale. One Woman Show, così abbiamo titolato nei titoli del GR poco fa, ma sappiamo bene che ci sono anche molte difficoltà politiche che anche lei deve affrontare in questo periodo, difficoltà che rispondono a un preciso nome e cognome, quello di Roberto Vannacci. Parleremo di questo anche in questa puntata di Pop Sera, ma allora iniziamo da Bari, le anticipazioni, il clima di quello che ci aspetta tra poco a un comizio che sarà blindato. Saluto la nostra inviata, Anna Predice. Ciao Anna.
1: Sì, eccoci.
0: Allora Anna, ciao, innanzitutto una nota ambientale, perché siamo nella zona del porto di Bari e eventuali contestatori, sentivamo anche poco fa, sono stati tenuti a distanza.
1: Sì, molta distanza, diciamo che siamo sempre nella zona del porto, però per arrivare qui è stato tutto, diciamo, chiuso, diciamo, possiamo dire una zona rossa, ecco, una leggera zona rossa, perché per arrivare qui ci vogliono delle navette, per cui è un giro abbastanza tortuoso, ecco, per arrivare qui, per tenere lontani i contestatori, insomma, questo corteo di protesta che è partito intorno alle 5:30 qui a Bari. Quindi, insomma, mi sembra proprio che uno degli obiettivi era quello proprio di evitare che ci fossero contestazioni come è accaduto a Taranto un paio di settimane fa, ecco, quindi c'era un sistema, diciamo, di controlli da parte anche della Polizia Marittima, perché ci troviamo nell'area interna al porto, nel terminal delle crociere, e questo appunto, che erano assolutamente in allerta, che controllavano tutto, le borse, molto molto pressati, diciamo, per evitare che entrassero anche singoli contestatori in quest'area.
0: Certo. Quindi, dove ti trovi, Anna? Qual è lo sguardo d'insieme che riesci a restituirci? Come sarà poi composto anche questo evento, il palco e tutto il resto?
1: Certo, ecco, allora è un palco che guarda il mare, guarda un sole che tra poco, insomma, tramonterà nel mare, calerà nel mare, e quindi dovrebbe, diciamo, colorare questo cielo di rosso.
0: Scenograficamente ci hanno pensato bene, no?
1: Esattamente, perché lei poi apparirà qui, possiamo proprio dire, usare questo termine, perché hanno costruito una specie di tunnel, un po' delle feste di paese qui in Puglia, perché appunto sono stati chiamati anche delle ditte pugliesi per farlo, per creare insomma quelle luminarie che si mettono nei paesi quando c'è la festa appunto paesana, con le luci eccetera. Quindi a un certo punto, quando ci sarà il tramonto, hanno calcolato alle 19:20, lei dovrebbe attraversare, diciamo, questo corridoio tutto illuminato, e poi salire sul palco, quindi e dal palco, guardando appunto il mare, quindi il tramonto, cominciare questo discorso che, appunto, come dicevi tu, è un one woman show, perché proprio le bandiere sono solo di Fratelli d'Italia, c'è lei con, tra l'altro, pochissimi ministri, devo dire, sì, di Fratelli d'Italia, cioè non ci sono nemmeno tutti i ministri del suo partito. Salvini e Tajani, che faranno proprio una apparizione video per dire, probabilmente, ecco, giusto per ricordare che ci sono anche loro nel governo, perché questa cosa del 1413 giorni sembra proprio di un governo monocolore, ecco, perché
0: E questo ci dice molto sul rapporto con gli alleati in questo periodo di Meloni, certo.
1: Con gli alleati, certo, certo. E l'altro, insomma, che non si sa se sarà un alleato o meno, appunto il convitato di pietra, Bannacci, ha pensato bene di riempire, diciamo, gli spazi in città dei poster, dei manifesti con la sua campagna. E devo dire che venendo qui, facendo un tratto circa 2 chilometri, diciamo, a piedi dal centro fino alla... qui al porto, io ne ho contati di più di Bannacci, di questi poster di propaganda, già esattamente propaganda elettorale. Uno sicurezza, sicurezza, sicurezza, l'altro no islamizzazione. E nel conteggio, diciamo, ne ho contati 2 suoi di Bannacci e 1 di Meloni con lo slogan che ha deciso per questo evento, che è il governo più stabile, Italia più forte.
0: Interessante,
1: insomma.
0: Anche quindi, questa competizione a destra che si vede proprio fisicamente lì a Bari. E dicevamo, Anna, sì. Perché hanno scelto proprio Bari? Perché il sud Italia?
1: Beh, la Puglia, allora qui ci sono fotografie anche di Tatarella, ad esempio, no? Proprio uno dei riferimenti politici di Meloni, insieme al Mirante, prima ancora, insomma, c'è una, adesso vi dico giusto la cronaca, appena finito di parlare Fitto, che è venuto qui in veste appunto della Commissione Europea, del vicepresidente della Commissione Europea, quindi con un discorso un pochettino più ufficiale degli altri che hanno preceduto, che erano proprio esponenti del partito qui pugliesi. E adesso ecco, sta salendo sul palco Lupi. Che è l'unico alleato di governo che ha deciso di esserci in persona, insomma. E quindi vi dà l'idea, insomma.
0: Certo.
1: E la questione, appunto, ecco, mi sono persa la domanda che mi avevi fatto, Mattia.
0: No, ci hai dato bene l'idea, cioè il Sud Italia comunque è qualcosa a cui tutti quanti guardano in questo momento, un po' anche perché ci sono delle elezioni suppletive tra poco al Sud, se non ricordo male, a Reggio Calabria, ma poi certo. In generale la questione Sud sarà fondamentale anche in vista di quella che sarà la campagna elettorale per il prossimo anno.
1: Sì, direi di sì. Poi la Puglia è sempre stato un po' un bacino di voti del partito di Meloni in particolare. Lei ha deciso negli anni di passare sempre le vacanze qui perché ha un legame particolare con Gemmato, che è un sottosegretario che ha aperto questa kermesse oggi. E insomma un bacino di voti importante che le è arrivato sempre dalla Puglia. Beh, si vedrà se sarà così anche l'anno prossimo, perché nel frattempo un po' di cose sono cambiate, cioè De Caro ha fatto il record di voti appunto per le europee, c'è un sindaco qui a Bari che è molto amato, il sindaco, cioè nel sindaco, nel presidente della regione sono stati invitati oggi, ma il sindaco ha mandato una lettera, diciamo una lettera pubblica sui giornali qui locali per ricordare qual è un po' come dire l'anima di questa città, che è una città che più di 30 anni fa ha accolto e aiutato tutti le persone, gli albanesi che erano arrivati qui,
0: i migranti che arrivavano dall'Albania. Poi
1: esatto,
0: Anna, vedremo poi più tardi quali saranno i temi che toccherà Meloni, dall'immigrazione alla sicurezza, anche la politica estera, sarà interessante di capire cosa dirà Giorgia Meloni, ma avremo tempo per farlo, la ascoltiamo direi prima, e l'ascolterai tu, poi ce lo racconterai prima nel GR e poi a Popsera più tardi. Nel frattempo ti ringraziamo, Anna Bredice.
1: Grazie a voi.
0: Anna Bredice, la nostra inviata al comizio di Bari di Giorgia Meloni, il comizio in cui verrà celebrato il governo più longevo della storia della Repubblica, il suo, almeno queste sono le loro intenzioni, e poi ci sarà appunto la cronaca nel GR di quello che dirà, e poi a Popsera, nell'ultima parte, dopo i notiziari, torneremo ad analizzare quello che ha detto. E ve la faremo anche ascoltare. Tra l'altro, a proposito di Puglia, oggi c'è una notizia che in qualche modo riguarda quello che sta succedendo nella regione, è una notizia che ha a che fare con l'ex Ilva, le lettere di licenziamento, 2500 licenziamenti nell'indotto che sono state inviate a proposito della situazione dell'ex Ilva, lo stabilimento, l'acciaieria di Taranto. E chissà se anche su questo Giorgia Meloni dirà qualcosa, avrà il coraggio di dire qualcosa proprio in quella terra. E la nostra Anna Bredice ci raccontava già che alcuni accenni di competizione a destra con Roberto Vannacci si intravedono anche lì proprio in Puglia, con questa guerra dei cartelloni elettorali che già si vedono in città. Le difficoltà della destra in questa fase hanno quasi tutte a che vedere, oltre al rapporto tra di loro, ma al rapporto con Vannacci, l'ex generale in crescita nei sondaggi e fattore destabilizzante al centro anche della scena fisicamente in questi giorni. Al centro della scena perché la notizia è che domani sarà ospite al forum di Cernobbio, cioè l'annuale meeting di economia e finanza italiano, in un tavolo con Bardella, l'esponente lepenista, il presidente del Rassemblement National, partito dell'estrema destra francese, e ci sarà a questo tavolo anche l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. Nella giornata dedicata all'Europa, e forse questo già ci suggerisce qualcosa. E allora saluto su questo Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano, editor di Jacobin Italia. Benvenuto Salvatore.
2: Buonasera, ciao, buonasera a voi.
0: Salvatore, tu che conosci bene e studi da sempre i rapporti tra un pezzo del potere economico italiano e la politica, ecco, ti chiedo, ci deve sorprendere questo invito fatto a Vannacci e da chi arriva soprattutto?
2: Beh, arriva da questa comunità economico-finanziaria che vuole cercare di capire che tipo di bestia si sta stagliando all'orizzonte della politica italiana e vuole prendere le misure al generale, all'ex generale. Tra l'altro dovremmo smettere di chiamarlo generale, visto che è uscito dall'esercito.
0: Ex generale, certo.
2: A Vannacci, sì, all'ex generale, a Vannacci, vuole prendergli le misure, vuole capire esattamente dove va, e credo che una delle varianti importanti è che tutti pensano che alla fine Vannacci sarà un alleato probabile del centrodestra. Non è vero che sarà una scheggia, diciamo, che rimarrà fuori se i sondaggi continuano ad andare in questo senso e se alla fine verranno confermati dal voto.
0: Quindi, insomma, quello che ci dice che la prospettiva di chi sta a Cernobbio è quella di guardare a questo fenomeno in crescita, per quanto sia dichiaratamente reazionario e comunque contrario ai valori costituzionali, possiamo dirlo, l'interesse sta nel fatto che politicamente lo si immagina al governo, o comunque all'interno di una maggioranza che possa governare il paese.
2: Diciamo che chi fa affari, chi fa impresa, no, deve considerare tutte le opzioni sul tavolo, deve mettere nel conto tutto, deve capire cosa potrà accadere se verrà sposato anche Vannacci o comunque verrà inserito. Devo dire che rileggendosi il suo programma economico non credo che ci siano grandi pericoli. Il programma economico di Vannacci non è, come dire, eversivo, non distorce nulla di quella che è stata la sostanziale politica delle destre in Italia e in Europa, però è chiaro che ci sono alcune sue tendenze particolarmente audaci ogni tanto. Adesso lui non dice più usciremo dall'euro ma rivedremo i trattati, però è chiaro che tendenze sovraniste marcate che si vedono nel programma vogliono essere più osservate più da vicino da un establishment economico-finanziario che ovviamente teme un ritorno di grandi ingerenze pubbliche e sovraniste appunto nell'economia. Credo che sia questa la preoccupazione principale.
0: Sì, guardano soprattutto al programma economico di Futuro Nazionale, e in questo senso non li preoccupa, almeno in base a quello che al momento sono le idee dell'ex generale Roberto Vannacci. E anche perché, Salvatore, il rapporto tra questo potere economico, gli industriali italiani, anche con pezzi della destra più reazionaria, è sempre stato, diciamo, storicamente stretto, collaborativo in questo paese, possiamo dire così?
2: Ma direi sempre molto pragmatico, a parte la grande responsabilità del liberalismo italiano nell'ascesa del fascismo e nell'alleanza col fascismo nel momento in cui, no, si palesò. Però ecco, ci aiuta a vedere quello che sta accadendo in Francia o in Germania. In Francia ormai c'è un dialogo molto stretto tra quella che è la Confindustria francese, il MEDEF, e Marine Le Pen, che si appresta probabilmente a essere la vincitrice delle elezioni presidenziali. La settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato il grande incontro tra gli industriali e tutti i candidati presidenziali, e, diciamo, il rapporto privilegiato è stato esattamente con Marine Le Pen. ma un interesse, uno scrutare i programmi, un annusarsi è reciproco, sta avvenendo anche in Germania, dove l'AfD si appresta a vincere le elezioni in Sassonia-Anhalt domenica prossima, sempre che i sondaggi siano confermati,
0: Sì.
2: e ad essere un attore politico incontornabile, inaggirabile nel suo paese, come dimostrano le preoccupazioni di Merz. Quindi diciamo che l'imprenditoria, la comunità finanziaria europea è tutta quanta alle prese con questo fenomeno. Colpisce che domani l'incontro avvenga con Van Nacci da una parte e per la Francia Bardella, che è
0: Ecco,
2: il
0: ci
2: più grande
0: sorprendeva
2: partito di
0: questo anche a
2: destra.
0: noi, sì.
2: Sì, viene paragonato Fannaccio a Bardella anche perché Giorgia Meloni, come dire, ha dato buca, come si dice a Roma, comunque anche quest'anno non ha accettato l'invito, comunque per un disguido tecnico si dice il suo video non apparirà, però ecco, con Bardella avrebbe dovuto discutere lei, certamente, e non Vannacci, quindi questa è anche una dislocazione interessante dal punto di vista dei rapporti fra le destre europee e gli imprenditori o comunque l'ambiente finanziario vuole davvero capire soprattutto quanto questo potrà influire sugli equilibri europei, sulla stabilità dell'euro e sulle politiche che potrebbe assumere in futuro la Banca Centrale Europea.
0: Eh sì, su quello che potrebbe succedere in Europa sorprendeva anche a noi la presenza di Bardella insieme a Vannacci, Bardella che sarebbe alleato naturale di Meloni, invece si confronterà con Vannacci, ma anche perché dall'altro lato del tavolo ci sarà Mario Monti, che è un altro esponente di una sorta di, insomma, possiamo dire, conservatorismo italiano, certo più moderato, anzi indettamente più
2: Però
0: moderato.
2: sì,
0: Ecco, e quindi c'è
2: dimmi.
0: una sorta di prove di convergenza, troppo azzardato dirlo, comunque si guarda anche a
2: No,
0: questo.
2: non credo che sia questo. Mario Monti ovviamente è una figura, in qualche modo, gioca per sé, insomma, sì, farà la parte dell'establishment, del conservatorismo, però europeista, che cercherà di polemizzare o di presentare il suo punto di vista. Devo dire che si presenta all'appuntamento in un momento molto debole, perché l'Europa da tutti i punti di vista segnala le sue inadempienze, e bisogna notare un'altra cosa come dire, che porta acqua al mulino di Vannacci o di Bardella. L'Islanda, il voto islandese sull'adesione all'Unione Europea di pochi giorni fa ha dimostrato che ancora una volta, puntualmente, ogni volta che i popoli europei votano contro l'Europa. Non c'è mai stata una consultazione europea negli ultimi 20 anni che sia stata a favore dell'Unione Europea, Francia, Olanda, Danimarca, adesso Islanda. Quindi anche questo voto, per quanto piccolo, simbolico, eccetera, porterà vantaggi agli argomenti degli euroscettici, chiamiamoli così, o dei sovranisti nazionalisti.
0: Certo, sembra così e vedremo poi domani effettivamente Vannacci che cosa dirà di fronte a questa platea. Salvatore Cannavò, grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano ed editor di Jacobin Italia. A proposito di Vannacci, anche oggi si parla della notizia che vi abbiamo raccontato ieri, cioè gli accertamenti della Procura Militare di Roma su alcuni membri delle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, accertamenti scattati dopo un esposto del sindacato dei militari che denuncia anche il partito di Vannacci Futuro Nazionale per ricostituzione del partito fascista. Allora, sul primo caso, quello dei militari in servizio che sono dentro a Futuro Nazionale, ci sono effettivamente accertamenti, si è mossa la giustizia militare, mentre sul secondo caso, quello della ricostituzione del partito fascista, l'esposto presentato alla procura ordinaria, ancora non c'è un fascicolo aperto, però non è detto che non possano arrivare novità. Questo almeno è quanto ipotizza questo sindacato dei militari che ha fatto denuncia, questa organizzazione sindacale dell'esercito. Noi abbiamo intervistato ieri il loro legale Massimiliano Strampelli, l'avrete sentito nel GR oggi in vari passaggi. Ve lo riproponiamo integralmente adesso perché oltre alla denuncia ci racconta anche un'altra cosa interessante, come il fenomeno Vannacci viene visto da un pezzo del corpo militare italiano, insomma, non viene visto troppo bene. Sentite Massimiliano Strampelli.
3: L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci. Sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti. E quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui il militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto, di Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. La legge, che poi in realtà è il codice dell'ordinamento militare, prevede espressamente il divieto di propaganda politica, sanziona espressamente come illecito disciplinare il militare che svolge propaganda politica. Da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la procura ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
0: Su quali presupposti si basa?
3: Sicuramente quello che più colpisce, la violazione per esempio dell'articolo 4 della CEDU, di divieto di espulsioni di massa. Non comprendiamo come si possa definire altrimenti un piano di remigrazione coatto, la presenza di non meglio definiti e preoccupanti progetti militari all'interno delle scuole pubbliche, la presenza di militari come agenti di polizia giudiziaria nelle strade e nelle città e quindi non in ausilio alle forze di polizia, come è stato per esempio l'esperienza di Strade Sicure, ma addirittura con poteri autonomi, e noi ci chiediamo anche di arresto del cittadino di commettere reati, quindi spostando sostanzialmente il focus su una forza armata che diventa anche forza di polizia. Ciò in contrasto aperto con la nostra, e noi ci chiediamo anche di arresto del cittadino di commettere reati, quindi spostando sostanzialmente il focus su una forza armata che diventa anche forza di polizia. Ciò in contrasto aperto con la nostra Costituzione. L'esercito, le forze armate.

0: e ci chiediamo come chi ha giurato fedeltà, ripeto, alle istituzioni repubblicane e a questa Costituzione possa aderire ad un programma valoriale, ad un partito che realizza questo programma valoriale e che presenta molteplici profili di contrasto con quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione e del nostro ordinamento democratico.
1: La sua sensazione qual è in merito a quello che potrebbe fare la Procura?
0: Ecco, posso dire che dopo la presentazione dell'esposto abbiamo avuto la sensazione, ricevendo anche presso l'associazione che insomma io assisto, telefonate di esponenti della società civile, del mondo anche dell'avvocatura, ma anche delle pubbliche istituzioni, rallegramenti, perché forse c'era chi voleva lanciare il sasso ma non l'aveva ancora lanciato e hanno atteso che qualcuno lo lanciasse. Ecco, quindi noi abbiamo la sensazione di aver contribuito almeno in questo a creare un vero dibattito che era quello che era il nostro obiettivo. E poi se da questo ci sarà anche l'accertamento di reati, questo è di competenza esclusiva della magistratura.
1: Ecco, l'ultima cosa, il sindacato che lei assiste, il sindacato dei militari, che tipo di orientamento politico ha nello specifico in relazione al progetto politico di Vannacci? Cioè come guarda quello che sta facendo l'ex generale?
0: No, io non parlerei di un orientamento politico, perché avendo letto lo statuto è apolitico e apartitico, ha uno spazio di informazione sul mondo delle forze armate su una radio che è apolitica partitica come Radio Radicale, ma ripeto, proprio per questo forse dimostra la sua serietà, la serietà del suo esposto, non guarda nessuna posizione politica, guarda la neutralità della forza armata che, ripeto, è un principio costituzionale.
1: Quelle idee di Vannacci, quella mitologia a cui lui fa riferimento, immaginiamo che il sindacato che lei rappresenta sia lontana da quel tipo di postura vannacciana.
0: Assolutamente sì, noi rappresentiamo gli uomini in divisa che si riconoscono nei valori della Costituzione, quindi va da sé che è lontana da quella postura a cui lei fa riferimento, insomma.
1: Uomini in divisa che si riconoscono nei valori della Costituzione, a differenza di quello che è l'idea, la visione di Roberto Vannacci. Così Massimiliano Strampelli, l'avvocato del sindacato dei militari, che ha presentato l'esposto contro futuro nazionale. Questa è Pop Sera, sono le 18:59, piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme.

0: Le 19 in punto, seconda mezz'ora di Pop Sera. Allora, come sempre, se a Cernobbio, di cui abbiamo parlato, lì sul lago di Como, si tiene il forum economico Ambrosetti, contemporaneamente a poche centinaia di metri c'è l'altra Cernobbio. Il forum nazionale per un'economia alternativa e pacifista, promosso dalla rete italiana Pace e Disarmo e dalla campagna Sbilanciamoci. Campagna Sbilanciamoci, di cui abbiamo adesso in onda il portavoce Giulio Marcon, che saluto, benvenuto Marcon.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera, presentiamolo allora. L'edizione di quest'anno, partirei dal titolo: un'economia di pace contro la guerra, un nuovo modello di sviluppo.
1: L'economia di pace per noi è un'economia fondata sui diritti, il lavoro, l'ambiente, la solidarietà, cioè è un'economia che si declina con i bisogni che le persone oggi hanno, di avere una sanità che funziona, di avere un ambiente che sia pulito, un lavoro che non sia precario, e quindi tutte quelle politiche sarebbero, diciamo, necessarie per fare tutto questo. L'economia di guerra non dà risposte a questi bisogni, alimenta un business, alimenta i profitti delle grandi multinazionali, e guerra e interessi del complesso militare industriale, come si sarebbe detto una volta, vanno a braccetto. Ecco perché sconfiggere la guerra, sconfiggere l'economia di guerra è l'unico modo per praticare un modello di sviluppo alternativo a quello neoliberista che abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni.
0: Giulio Marcon, dicevamo che

0: Che Meloni è a Bari per il suo comizio, per celebrare il governo più longevo della storia. Vannacci è a Cernobbio al Forum Ambrosetti, per la prima volta sarà presente e parteciperà a questo tavolo. Domani all'altra Cernobbio c'è invece Elly Schlein, tra l'altro con il nostro, sarà con il nostro Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Sarà interessante avere Elly Schlein proprio sul tema dell'economia di pace di cui parlava, sul disarmo, sulle questioni relative all'Ucraina, che sappiamo dividono lo stesso campo largo, forse sono il vero punto difficile da superare, il vero ostacolo per arrivare a un programma condiviso. L'abbiamo visto in tutti questi giorni in cui si è discusso a lungo di primarie del campo largo. Che cosa vi aspettate?
1: Ma io penso sia importante che Elly Schlein per il secondo anno di seguito venga alla Contro Cernobbio e venga a discutere con noi, anche diciamo, a confrontarci su posizioni diverse, perché noi abbiamo delle posizioni chiare sui temi del disarmo, della riduzione delle spese militari. Lei è attenta, ascolta le nostre idee, le nostre proposte e dialoghiamo. E questo è un segnale importante. Naturalmente cercheremo, come si dice, di convincerla che oggi non serve mandare armi in Ucraina, come non serve mandare armi in nessun teatro di guerra, che l'unica strada possibile è il negoziato, è il ruolo delle Nazioni Unite, cercare, diciamo, una via onorevole per costruire delle condizioni di pace accettabili per tutti. Credo che questo sia molto importante. Consentitemi di dire una cosa, che il fatto che lo studio Ambrosetti e di fatto la Confindustria, come ahimè, devo dare ragione a Calenda in questo caso, invitino Vannacci, cioè un personaggio squalificato e squalificante per il nostro paese, è l'indice anche, come so dire, di un abbassamento dei livelli di guardia che anche il mondo delle imprese dovrebbe continuare a avere rispetto a una politica che non sia, diciamo, prona a questo populismo neofascista.
0: Ne abbiamo parlato poco fa con un altro ospite, Giulio Marcon. La risposta che abbiamo avuto è che c'è un pezzo di quel mondo economico-finanziario e imprenditoriale italiano che sta provando ad annusare Roberto Vannacci e capire che cosa potrà essere, cosa potrà rappresentare in futuro. È qualcosa che di solito avviene sempre con fenomeni nuovi in grande ascesa, soprattutto a destra.
1: L'industria italiana, il sistema industriale si è schierato con Mussolini a suo tempo, quindi insomma, non è meraviglia, si schiera sempre con il potere, si schiera sempre, diciamo, con quelle forze che pensa possano dare una mano per tenere a bada la protesta sociale, tenere a bada i diritti che i lavoratori chiedono nelle fabbriche, per i quali si battono tutti i giorni. Io penso che questo sia un errore grave che fa il mondo delle imprese, perché andare a braccetto o, diciamo, strizzare l'occhiolino, diciamo, a queste forze è un calcolo miope, completamente sbagliato dal punto di vista etico, politico e culturale, ma miope anche dal punto di vista degli interessi delle grandi imprese.
0: Un'ultima cosa, Giulio Marcon, non abbiamo ancora citato che l'altra Cernobbio poi parlerà soprattutto anche del confronto sulla transizione ecologica. L'estate che abbiamo appena trascorso, che cosa ci ha detto in questo senso?
1: Ma noi siamo dentro una situazione gravissima, perché voglio dire, abbiamo visto che un pezzo di ghiacciaio si è staccato a 5.000 metri, ha causato quello che abbiamo visto in Nepal con le migliaia di morti. E quindi siamo in una situazione, diciamo, drammatica, nel senso che siamo in una situazione in cui si può solamente arginare, diciamo, una situazione che in realtà sulla quale bisognava intervenire prima. Quindi le politiche per l'energia pulita, per la mobilità sostenibile, insomma per il Green Deal, sono assolutamente fondamentali. E anche qui c'è una miopia delle imprese che magari credono di fare un po' di rendita, un po' di profitto a breve termine, ma non si rendono conto, tra l'altro, di essere spiazzate nel mercato nei prossimi anni. La Cina dovrebbe insegnarci che bisogna investire in quella direzione, cioè nella direzione dell'elettrico e della transizione verde, però il governo Meloni ovviamente non lo fa, perché è un governo negazionista dal punto di vista, appunto, dei temi climatici, e insomma sopravvivono interessi di piccolo cabotaggio che ci stanno portando alla situazione attuale.
0: Giulio Marcon, grazie mille, buon forum l'altra Cernobbio in questi giorni, grazie.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci, per l'altra Cernobbio, questi sono i Gorillaz, Dirty Harry, e poi andiamo a vedere che cosa sta succedendo tra Russia e Ucraina. In questi giorni ci sono delle novità proprio in queste ore.

0: Gorillaz era Dirty Harry a Pop Sera, sono le 19:11 minuti. Vi dicevo allora che ci sono delle novità oggi sull'Ucraina, sul conflitto tra Russia e Ucraina. Con i sviluppi tra campo e spiragli di democrazia, perché oggi due notizie che ci danno modo di interrogarci sulla situazione. La prima è che un drone russo ha colpito il quartier generale dei servizi segreti interni ucraini. Siamo nel centro di Kiev, un attacco che è avvenuto circa 3 ore fa e ha preso di mira, secondo il presidente ucraino Zelensky, l'ufficio del capo dell'organizzazione che non era presente. 9 persone sono rimaste ferite, le immagini del quartier generale dell'intelligence ucraino che sono in questo momento in apertura su tutti i quotidiani online, l'edificio che è mostrato in fiamme e il fumo nero che si sprigiona dalle finestre. Il ministro degli esteri ucraino Sybiha ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Il raid infatti è avvenuto alla vigilia del viaggio dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione. I due dovrebbero essere a Mosca domani e a Kiev dopodomani. Questa è l'altra notizia appunto che si è avuta oggi. Su questa seconda tappa però, quella di Kiev, i media ucraini adesso sono molto scettici. Alcune fonti avrebbero indicato che Witkoff vorrebbe cancellarla perché convinto dai russi che sia pericolosa. E poi, dopodiché, è arrivato questo attacco sul quartier generale dell'intelligence. Saluto allora il nostro prossimo ospite, che è Francesco Strazzari, professore, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuto, professore.
1: Buonasera.
0: Allora, professore, ci sono queste due notizie che in qualche modo si legano, l'attacco al quartier generale dell'intelligence, ma anche la visita, il viaggio, prima a Mosca e poi a Kiev, forse, degli inviati di Trump. Si legano in qualche modo?
1: Sì, si legano piuttosto, in maniera piuttosto stretta, come avete un po' evidenziato, perché allora noi non vediamo una visita dal gennaio scorso, quando gli inviati di Trump trascorsero 4 ore di notte a Mosca e volarono diretti su Washington senza fare tappa. La tappa su Kiev chiaramente è un riconoscimento che i russi non vogliono vedere, perché non vogliono che nasca quella che in gergo diplomatico si chiama la diplomazia della navetta, la shuttle diplomacy. Vogliono essere gli esclusivi detentori di un potere negoziale. Anche se ricordiamo che nel suo discorso dell'altro ieri Putin ha detto due cose: ha detto che un'ipotesi negoziale è possibile, e poi ha accusato l'Ucraina di terrorismo di Stato. Come dire, è possibile all'interno di un quadro che escluda alcune azioni degli ucraini, che sono quelle in profondità sul territorio russo. L'attacco sull'SBU, sulla sicurezza, sull'intelligence militare ucraina, sembra volere dire questo: possiamo colpire tutto, perché noi sappiamo che il quartier generale è stato lì dall'inizio della guerra, quindi non era una scoperta recente, semplicemente era più protetto, o i russi hanno sviluppato armi più rapide e meno intercettabili di quanto non siano ora, e quindi il segnale che il Cremlino vuole dare è quello che questa strada di un percorso negoziale tramite una diplomazia a tre è qualcosa che loro non accettano.
0: Infatti faceva bene a citare le parole di Putin di ieri, che sembravano in qualche modo aprire a un dialogo, ma con gli Stati Uniti, specificando appunto proprio con gli Stati Uniti. Quindi dobbiamo leggere come la volontà di Putin sia quella di continuare a parlare di Ucraina, ma soltanto con Washington, in questo dialogo a due.
1: Sicuramente, anche perché Putin ammette che ci sono difficoltà sul piano soprattutto dell'economia, insomma della parte materiale della guerra, è verosimile che stia cercando di guadagnare anche tempo per andare a una vittoria plebiscitaria alle elezioni, che gli serva per poi la parte più meno popolare del suo mandato, che è quella di una nuova mobilitazione, un nuovo reclutamento di cui ha bisogno per buttare carne da cannone sul fronte. E quindi in questo momento non vuole aprire dei dossier negoziali che sposterebbero la partita. Putin è convinto che l'iniziativa strategica rimanga in mano russa in questo momento, anche se stiamo parlando negli ultimi mesi di un centinaio di chilometri quadrati confermati come conquista, nulla che faccia presagire una rottura o un crollo del fronte.
0: Ecco, professore, per tanti giorni ci siamo interrogati sulla natura del viaggio, della visita del capo della CIA Ratcliffe A Mosca, una visita che è rimasta avvolta nel mistero, di cui ancora non sappiamo i contorni e i dettagli. Però adesso che invece gli inviati di Trump dovrebbero, vediamo se poi ci sarà effettivamente la conferma, andare a Mosca, quella visita del capo della CIA può essere letta in modo diverso? C'è un elemento in più che oggi abbiamo a disposizione?
1: Io credo che sia volta a cercare di toccare il nervo che ferma qualunque strada negoziale, che è quello fondamentalmente delle garanzie per l'Ucraina e del tipo di governance che dovrebbero avere qualunque tipo di accordo per i territori contesi. Sono i punti in cui manca la fiducia da entrambe le parti, in cui non è chiaro chi garantirebbe per gli ucraini, ma non è chiaro anche cosa farsene di eventuali garanzie americane quando un presidente come Trump formula e si rimangia costantemente quello che dice, basti pensare alla partita iraniana. E quindi penso che il lavoro dell'intelligence in questo momento sia quello di provare a picchettare, no? Di in qualche modo arginare il terreno franoso su cui si appoggia qualunque dialogo, per guadagnare quantomeno tempo. Il tempo serve perché abbiamo davanti delle elezioni che non sono positive per Trump sul piano dell'economia.